0: Palazzo Chigi, stiamo sondando anche Kuwait. Le opposizioni servono misure strutturali. Intanto gli autotrasportatori siciliani hanno indetto uno sciopero dal 16 al 20 ottobre.
1: È il primo calo dei prezzi a livello nazionale che ha portato in diverse città file di auto in coda e al tutto esaurito in alcuni distributori. Nelle stazioni di servizio di Eni è stato applicato il tetto al prezzo, 1,99 euro per la benzina, 2,19 euro per il gasolio. Socar, che controlla IP, ha fissato gli stessi listini del cane a sei zampe in circa 300 distributori, destinati ad aumentare. Intanto si moltiplicano gli appelli affinché il tetto ai prezzi diventi generalizzato. Sebastiano Gallitelli, segretario generale di Assopetroli.
2: Bene intervenire, ma così non è abbastanza. Per questo chiediamo al governo la convocazione urgente di un tavolo di filiera. Occorre estendere la calmierazione a tutto il mercato, tutelando insieme consumatori, imprese e concorrenza.
1: Nel frattempo non si placano le proteste per il caro carburanti. Il Comitato Autotrasportatori Siciliani ha proclamato il fermo dei trasporti dal 16 al 20 ottobre. Il costo di benzina e diesel è cresciuto in tutti i paesi dell'Unione Europea. L'Italia è tra le nazioni con il prezzo più alto, ma comunque inferiore a quello di Francia, Germania e Grecia. Giuseppe Di Marco, GR1.
0: Suppletive per la Camera, Reggio Calabria, vince il candidato del centrodestra Fabio Roscioli con il 51%. Frank Benedetto del centrosinistra si ferma al 36%. Il candidato Vannacciano sfiora l'11%. Plaude Meloni, battuto il campo larghissimo, crolla l'affluenza solo 22,3%. È cominciata a Mosca la missione umanitaria dell'inviato speciale del Papa, il cardinale Zuppi. Sul campo intanto in Ucraina, raid in corso su Kiev, nelle ultime ore nella capitale in fiamme l'Accademia Nazionale delle Scienze, dove è morta una donna. Stati Uniti e Iran hanno negoziato nelle ultime ore tramite i mediatori, lo conferma Trump, che nega di aver offerto un allentamento delle sanzioni a Teheran. Il presidente americano non esclude un coinvolgimento dell'Iran nel tentato attentato alla base militare nel Regno Unito e critica la decisione britannica di rilasciare su cauzione 5 uomini fermati. Torniamo in Italia ancora con la cronaca. Una nuova perizia della Commissione parlamentare d'inchiesta smonta l'ipotesi del suicidio di David Rossi, il capo delle relazioni esterne di Monte dei Paschi, precipitato dalla finestra del suo ufficio a Siena nel 2013.
3: È la terza perizia disposta dalla commissione parlamentare. Ricostruisce, simulando con un atleta dei carabinieri di stesso peso e corporatura di David Rossi, ciò che accade la tragica sera del 6 marzo 2013 a Siena. Consulenza affidata ad un medico, un ortopedico e un ufficiale del RIS dei carabinieri. E secondo gli esperti il risultato è chiaro: il capo della comunicazione di Montepaschi, aggredito e malmenato da due persone, tenuto appeso fuori dalla finestra del suo ufficio da chi poi prova, tenendolo dai polsi ma senza riuscirci, a riportarlo dentro, quindi il volo e la morte nella stradina sottostante. La commissione parlamentare d'inchiesta dunque smonta l'ipotesi suicidio. Il presidente Gianluca Vinci:
4: da ciò ne deriva anche un movente che riguarda un tentativo di estorsione, una minaccia finita male, uno scenario che non era mai stato visto in questi 13 anni, di un qualcuno che entra volontariamente per storcere o obbligare Rossi a fare qualcosa.
3: Bruno Sokolovic, GR1.
0: La strage di Ustica. La Francia ha deciso di collaborare con le autorità italiane sul disastro aereo che nel 1980 causò la morte di 81 passeggeri. Parigi ha inviato alla Farnesina la relativa documentazione, una svolta che potrebbe far ritirare ai PM la richiesta di archiviazione nell'udienza di mercoledì a Roma. Novità anche per un altro cold case, quello di Denis Bergamini, centrocampista del Cosenza Calcio. Dopo 37 anni c'è un nuovo indagato per concorso in omicidio, è Roberto Internò, cugino dell'ex fidanzata del calciatore Isabella Internò, condannata in primo grado a 16 anni. Bergamini fu trovato morto nell'89 sulla statale Ionica in Calabria, non lontano da Roseto Capospulico. Per anni si parlò di suicidio. Lo sport, calcio, Nations League. Dopo la sconfitta con il Belgio, segnali positivi dall'Italia di Mancini, che batte 4-1 la Turchia, allenata da Vincenzo Montella. È tutto, il prossimo GR1 alle 3.
5: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

due minuti di niente, il partito, e così siamo tornati insieme dopo l'appuntamento con l'informazione, le notizie del GR1. Questo è Raiso Radio, 348 103 1010 per i vostri messaggi, i vostri racconti di viaggio, che cosa state facendo, dove state andando. C'è Mirko che ci scrive sempre il cornettaro, insomma lui sta lavorando, in tanti al lavoro, all'ascolto di Iso Radio. C'è Francesco Mantaleo alla parte tecnica, Giuseppe Panara con voi, saremo insieme fino alle 5:30 e dunque torniamo in strada. Riparto questa volta da Napoli, dalla tangenziale chiusa l'entrata di Agnano verso Pozzuoli, tratto chiuso tra Agnano e Cuma verso Pozzuoli, chiusa Italia 90 in entrata in entrambe le direzioni, chiusa l'entrata di Camaldoli verso la diramazione Capodichino, tratto chiuso tra Camaldoli ed Arenella verso la diramazione Capodichino, tratto chiuso tra la fine della tangenziale e lo svincolo di Capodichino direzione Pozzuoli. Uno sguardo al Milano, viale Certosa è chiuso l'innesto A4 Torino-Trieste in direzione nord, anche il nodo A4 A8 Milano-Varese in direzione nord, e sulla tangenziale est di Roma invece è chiuso l'allacciamento A24 tangenziale est in direzione sud per chi proviene dalla via Salaria.

Mind if I stay, cade Bostani alle 2:18 minuti nel giorno del lancio di Win for Italia Team, la nuova lotteria ad estrazione giornaliera gestita da Sisal per lo sport olimpico italiano, è stato già subito assegnato il primo jackpot per un valore di 1.200.445,50 euro. Ho difficoltà anche a leggerla, una cifra così alta. Win for Italia Team è il nuovo gioco numerico a totalizzatore nazionale in collaborazione con il CONI, che attraverso una formula innovativa è capace di generare un contributo stabile e continuativo a favore dei progetti olimpici dell'Italia Team. Il gioco prevede la destinazione del 26,5% della raccolta direttamente al CONI per sostenere attività, programmi e iniziative dedicate alla preparazione degli atleti dell'Italia Team. La giocata vincente è stata realizzata a Roma presso il punto vendita Sisal Bar al Caffè Romano, situato in via Principe Amedeo 176. La combinazione vincente è stata 10, 12, 19, 24, 33 e 34. E allora complimenti a questo naturalmente ignoto vincitore, che porta a casa una bella cifra molto consistente.

cosmonauti borghesi gomma americana. Beh, io l'avevo detto che la cifra era, non la sapevo leggere, cioè giustamente Francesco Pantaleo dice beh forse 1 miliardo è troppo, e hai ragione caro Francesco, mi riferisco al premio vinto, al jackpot vinto subito oggi nel giorno di lancio di Win for Italia Team, questa nuova lotteria d'estrazione giornaliera. Il primo jackpot è stato vinto a Roma per un valore di 1.200.445,50 euro, i 50 sono 50 centesimi, ecco mi ero così confusa per tutti questi numeri, tutte queste cifre che componevano questa vincita comunque molto molto alta. Traforo del Frejus è chiuso per il trasporto di un eccezionale tra l'inizio e la fine della galleria in direzione della barriera di Bardonecchia. Andiamo poi anche in A14, rivediamo le chiusure tra la 1 e raccordo Casalecchio verso Ancona, chiusa l'entrata di Bologna a Borgo Panigale verso Bologna, tra Marotta e Senigallia verso Ancona, l'entrata di Pedaso verso Pescara, poi tratto chiuso tra Pineto e Pescara Nord in entrambe le direzioni, tra Molfetta e Bitonto verso Bari, mentre in A16 è chiuso l'innesto A1 Milano-Napoli in carreggiata ovest per chi proviene da Canusa. Uno sguardo anche alla Roma Teramo, qui c'è un tratto chiuso tra San Gabriele Colledara e Assergi, direzione Roma.

rose e anche il rumore che fa il cielo fa, ma una birra fa gola di più in questo giorno appiccicoso di caucciù. Sono seduto in cima a un paracarro e sto pensando agli affari miei. Tra una moto e l'altra c'è un silenzio che descriverti non saprei. Oh, quanta strada nei miei sandali, quanta ne avrà fatta Bartali. Quel naso triste come una salita, quegli occhi allegri da italiano in gita, e i francesi ci rispettano, che le balle ancora gli girano.

È tutto un complesso di cose che fa sì che io mi fermi qui. Le donne a volte sì, sono scontrose, o forse ha voglia di far la pipì. E tramonta questo giorno in arancione, si gonfia di ricordi che non sai. Mi piace restar qui sullo stradone, impolverato, se tu vuoi andare vai. E vai che sto qui aspetto Bartoli, scalpitando sui miei sandali. Da quella curva spunterà quel naso triste da italiano allegro, tra i francesi che si incazzano e i giornali che svolazzano.

0: ammazzano e i giornali che svolazzano. E tu mi fai, dobbiamo andare al cinema, vai al cinema, vacci tu. Zazzarazzaz, zazzarazzaz, zazzarazzaz, zazzarazzaz.
1: Inarrivabile l'avvocato Paolo Conte con Bartali fino alle 2:33 minuti, ma adesso è il momento, insomma, bel momento, quello della, dei live. Questa notte ci possiamo godere proprio in pace, ad occhi chiusi, non se state guidando naturalmente, però se siete a casa, Francesco ride. Chiaro, però in tanti ci stanno ascoltando da casa, è l'ultimo a farlo è Massimo da Aosta, che ci scrive al 348 103 10 10, lo salutiamo. Allora, solo a coloro che sono a letto, sul divano, così potete chiudere gli occhi, tutti gli altri invece occhi aperti, ben aperti, siete svegli, belli carichi se state lavorando, però in ogni caso potete godervi la musica dal vivo dei Police, di Francesco De Gregori e di Rod Stewart.

0: That's the center ball.
1: Grazie, questa si chiama la prossima, si chiama Avanti, Avanti, Adelante, Adelante.

Applausi, applausi, la voce roca di Rod Stewart in questa versione live è ancora più incisiva, ancora più coinvolgente, poi prima con Francesco De Gregori e prima ancora con i Police. Allora, è stata riaperta la galleria, il traforo del Frejus, in precedenza chiuso in direzione della barriera di Bardonecchia per il transito di un trasporto eccezionale. Abbiamo ora rallentamenti a Catania, all'altezza di Mister Bianco, sulla tangenziale in direzione Catania Centro, e anche sulla diramazione Alcamo-Trapani. I rallentamenti sono a Segesta in direzione di Trapani. Non conosciamo la ragione di questi disagi, di questi rallentamenti. E dopo 18 anni insieme, la storia d'amore tra Elisa Toffoli e Andrea Rigonate è finita. La notizia della separazione, riportata dal sito del

settimana le Key, dai diretti interessati nessun annuncio ufficiale. D'altronde la coppia ha sempre tenuto lontana dai riflettori la vita privata. La fine della loro love story, secondo quanto riferisce il settimanale, era nota da tempo agli amici più cari della coppia. Anche le vacanze separate di quest'estate con Elisa in viaggio in Islanda con Emma, Marrone e Dardast avevano confermato che qualcosa era cambiato. La storia d'amore tra la cantautrice e il chitarrista produttore era iniziata nel 2008, dando vita anche ad un lungo sodalizio artistico fatto di collaborazione in studio di registrazione nei concerti. I due hanno avuto due figli insieme, Emma Cécile, nata nel 2009, e Sebastian nel 2013. Solo due anni dopo l'arrivo del secondo figlio i due si erano sposati, quindi nel 2015, con una cerimonia intima a Grado. Oggi, appunto, a quanto pare la storia d'amore è finita, ma i due sarebbero in ottimi rapporti, uniti proprio dall'amore per i figli, e questo che riportano le agenzie. La ascoltiamo, Elisa, insieme a Ligabue con Volente o Nolente.

Segnalato un grave pericolo, un veicolo che sta viaggiando contromano tra Como Grandate e Chiasso, direzione Svizzera, veicolo contromano in A9, Como Grandate e Chiasso va verso nord, verso la Svizzera.

Lainate, Como, Chiasso, ancora presente questo pericolo, un veicolo che sta viaggiando contromano tra Como Grandate e Chiasso direzione Svizzera. Sulla 26 dei trafori invece dobbiamo segnalare la presenza di pedoni, si muovono verso sud, verso Genova Voltri, tra Vercelli Est e la diramazione A4 Torino Trieste. Torno ancora sulla 9, vi invito alla prudenza se siete in viaggio sulla Lainate Como Chiasso, un veicolo sta viaggiando contromano tra Como Grandate e Chiasso in direzione nord verso la Svizzera. Tra poco un nuovo appuntamento con l'informazione, il GR1.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. In primo piano la politica: suppletive per la Camera Reggio Calabria, vince il candidato del centrodestra Fabio Ruscioli con il 51%. Frank Benedetto del centrosinistra si ferma al 36%. Il candidato Pannacciano sfiora l'11%. Plaude Giorgia Meloni, battuto il campo larghissimo, crolla però l'affluenza al 22,3%. E i carburanti, scattato il tetto ai prezzi di Eni, fai file ai distributori, IP intanto si allinea e gli autotrasportatori siciliani hanno indetto uno sciopero dal 16 al 20 ottobre. E al cartello delle compagnie dunque che applicano il tetto ai prezzi potrebbe presto aggiungersi anche Kuwait. Palazzo Chigi ne sta verificando la disponibilità, mentre Giorgia Meloni, attesa nella Repubblica Ceca, ha affrontato tra l'altro temi di politica interna. L'inviata da Praga.
3: Difesa e sicurezza, energia sono i dossier al centro del bilaterale con Babiš. Giorgio Meloni porta a Praga la linea dell'Italia, e cioè di evitare che i vincoli di bilancio europei aggravino le difficoltà di approvvigionamento energetico. Tema su cui, dopo la soddisfazione espressa per la scelta di IP di seguire Eni sul tetto ai prezzi di benzina e gasolio ai distributori, Palazzo Chigi sta verificando a livello diplomatico la disponibilità del gruppo kuwaitiano che controlla Kuwait in Italia a seguire lo stesso approccio. Si fa sapere che ci sono segnali positivi in questa direzione. Anche la politica interna sul tavolo della Premier, che riunisce i leader di maggioranza per discutere di legge di bilancio. Venerdì il Consiglio dei Ministri sul documento programmatico di finanza pubblica e per discutere anche del candidato sindaco a Milano. E a proposito del voto in Calabria, il centrodestra unito si impone sulle opposizioni. Il commento sui social di Giorgia Meloni. Praga con Serena Mancarella, Federica Ionta, GR1.
2: E a proposito di economia, Fitch alza le stime sulla crescita globale dal 2,4 al 2,6. In Italia quest'anno il PIL è ora atteso in aumento, l'1% contro lo 0,6 previsto in precedenza. Secondo Fitch dunque l'economia si è mostrata più resiliente del previsto di fronte allo shock energetico.
4: La parola chiave è resilienza, quella dimostrata dall'attività economica mondiale e italiana, nonostante lo shock energetico. L'agenzia di rating Fitch ha alzato le stime del PIL globale per il 2026 dal 2,4 al 2,6% e anche quelle dell'Eurozona di 0,1 punto all'1%. Ed è l'Italia a fare la parte del leone, con il PIL che sale all'1% dallo 0,6%. Tornando alla crescita globale, Fitch ha mantenuto stabili le stime per il 2027 e il 2028, e questo nonostante un contesto generale internazionale di rialzo dei tassi di interesse. Serve una risposta monetaria moderata, secondo la presidente della BCE, Christine Lagarde, per controllare l'inflazione, e mentre la crescita si è dimostrata resiliente, lo shock, ha spiegato Lagarde, è troppo ampio per poter guardare oltre. La politica monetaria deve restare quindi in una situazione mediana. Paola Bonanni, GR1.
2: E Stati Uniti e Iran hanno negoziato nelle ultime ore tramite mediatori, a confermarlo Trump, che nega di aver offerto un allentamento delle sanzioni laterali. Si dice certo di una prossima fine del conflitto. Il presidente americano non esclude comunque un coinvolgimento in Iran nel tentato attentato alla base militare del Regno Unito, e critica invece la decisione britannica di rilasciare su cauzione 5 uomini fermati per l'episodio, su cui però continuano le indagini. E rimaniamo negli Stati Uniti. Marcia indietro di OpenAI sul lancio del suo ultimo modello di intelligenza di nuova generazione, lo rivela il Wall Street Journal. Secondo il quotidiano, infatti, alla base della decisione dell'azienda di Altman ci sono delle preoccupazioni in materia di sicurezza sollevate dai ricercatori durante i test interni. E a Mosca è cominciata la missione umanitaria dell'inviato speciale del Papa, il cardinale Zuppi, sul campo in Ucraina in tarda serata, colpita dai raid russi la capitale Kiev. In precedenza in fiamme l'Accademia Nazionale delle Scienze, dove è morta una donna. Un drone russo invece ha colpito il territorio ucraino a circa 2 chilometri dalla frontiera con la Polonia. E si è conclusa la visita di Leone XIV in Francia. Il Papa ha parlato di guerre senza senso. Russia e Ucraina devono dialogare, ha detto il pontefice. Sull'estrema destra che cresce in Germania, dice, non è espressione autentica del cristianesimo. E veniamo alla cronaca. Il delitto di Garlasco: emergono importanti novità dalla chiusura delle nuove indagini su Andrea Sempio per l'omicidio di Chiara Poggi nel 2007. Per i PM l'impronta del killer sarebbe compatibile con la sua. Iris sapevano dell'innocenza di Alberto Stasi ma nascosero la prova del DNA sui pedali della bicicletta. Il generale Garofano, che guidava Iris, esclude irregolarità, nessuna vera novità, dichiarano invece i legali di Sempio. Allora ascoltiamo Angela Taccia.
0: Non ci sembra che emergano particolari novità o nuovi indizi a carico di Andrea Sempio. Noi abbiamo redatto altre consulenze integrative che cercheremo di depositare entro il termine dei 20 giorni da oggi.
2: E a Roma la sentenza del processo sulla morte di Giulio Regeni. Condannati tre agenti dei servizi segreti egiziani per il sequestro, non per l'omicidio del ricercatore rapito e torturato al Cairo nel 2016. I genitori di Giulio: fiducia nella giustizia ben riposta.
1: Colpevoli del delitto, l'ora scritto al capo A.
5: Ascoltano la sentenza della Corte d'Assise di Roma immobili i familiari di Giulio Regeni. Tradisce un po' di commozione mamma Paola. Si stringono il padre Claudio e la sorella del ricercatore, Irene. 10 anni di carcere per 3007 egiziani imputati, assolto il quarto. Cade l'accusa di omicidio, resta quella di sequestro di persona. Una vittoria parziale, ma per Alessandra Ballerini, legale della famiglia.
6: La nostra fede nella giustizia è stata ben riposta. Tutti i cittadini nel mondo possono sentirsi più sicuri.
5: Una sentenza che ha ridimensionato le richieste di condanna più pesanti dell'accusa, eppure, sottolinea il procuratore capo di Roma, Lo Voi,
7: credo si possa dire che la parte sostanziale dell'impianto accusatorio abbia retto.
5: Imputati come sempre assenti in un'aula affollatissima, presente invece quel popolo giallo che non ha mai smesso di chiedere verità e giustizia in questi 10 anni segnati da depistaggi, insabbiamenti e dal muro di silenzio del Cairo. Elena Baiocco, GR1.
2: Una nuova perizia della commissione parlamentare d'inchiesta smonta l'ipotesi suicidio per Davide Rossi, il capo delle relazioni esterne di Monte dei Paschi. Lo ricorderete, volato giù dalla finestra del suo ufficio a Siena nel 2013. Sarebbe stato aggredito da più persone. Tra 2 settimane sarà presentata una perizia sulle telecamere presenti in strada. E la strage di Ustica: dopo 46 anni, la Francia è pronta a inviare la documentazione sul disastro del C9. Inquirenti dunque verso il ritiro della richiesta di archiviazione. E veniamo a parlare del meteo. Sarà un fine settembre con un prolungamento dell'estate. In settimana previste temperature anche fino a 31 gradi. Per capire cosa ci aspetta dall'inizio di ottobre, allora ascoltiamo Giulio Betti, meteorologo del CNR LAMMA.
8: Ottobre in realtà inizierà più o meno come si sta concludendo settembre, cioè l'insegna di temperature ben al di sopra delle medie. La seconda e terza decade del mese invece dovrebbero vedere un graduale ritorno di correnti di matrice atlantica, con un aumento della probabilità di transiti perturbati anche sull'Italia, però sempre con temperature al di sopra delle medie del periodo.
2: E in occasione della giornata mondiale del cuore, che si celebra ogni anno il 29 settembre, Rai Pubblica Utilità e Cancro Primo Aiuto scendono in campo con una tavola rotonda che sarà trasmessa in diretta alle 11 su Rai Play. Medici specialisti approfondiranno temi come la diagnosi e le nuove terapie. Un'iniziativa di servizio pubblico per diffondere la cultura della prevenzione e del benessere. Viviana Russo, dirigente medico ospedale PO 11 di Desio e direttore sanitario Cancro Primo Aiuto.
9: Le malattie cardiovascolari rappresentano la principale causa di morte in Italia, essendo responsabili del 31% di tutti i decessi. Diversi programmi di screening prevenzione cardiovascolare hanno lo scopo, con le varie iniziative messe in atto, di sensibilizzare i cittadini sull'importanza della prevenzione cardiovascolare e ricordare a tutti quanto sia fondamentale prendersi cura del proprio cuore.
2: E chiudiamo con lo sport. Il calcio: gli azzurri mancini si riscattano in National League, Turchia travolta in casa 4-1, venerdì la sfida a Parigi con la Francia. Ed è tutto, prossimo appuntamento con l'informazione alle 4, ora vi lascio alle note di Radio 1.
10: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

Bon Jovi per tornare a viaggiare insieme dopo l'appuntamento con l'informazione e le notizie del GR1. Ci siamo collegati poco fa appunto con Radio 1 per seguire insieme le notizie. Alle 3:15 siamo su Raiso Radio, Giusy Panara e Francesco Pantaleo, che si sta occupando della parte tecnica. Fortunatamente intercettato, fermato il veicolo che viaggiava contromano sulla 9, la lainate Como Chiasso, tra Como Grandate e Chiasso verso la Svizzera. Non c'è più questo pericolo. Sulla 26 dei trafori si muovono pedoni tra Vercelli Est e la diramazione A4, vanno verso sud, verso Genova, Voltri, e poi tantissime le chiusure. Vediamo quelle della 1, tra la 58 e Casal Pusterlengo verso Bologna, chiusa l'entrata di Lodi in entrambe le direzioni, chiusa l'entrata di Fidenza in entrambe le direzioni, tratto chiuso tra Fidenza e Fiorenzuola verso Milano, e chiuso l'innesto A14 in direzione sud da Milano, tratto chiuso tra Aglio e Pian del Voglio verso Bologna, tra la variante di Valico e Daglio verso Bologna, tra la 11 e tra il bivio con Planare Firenze Nord a 11 e l'innesto a 11 Firenze Pisa Nord in entrambe le direzioni, e chiuso anche l'innesto a 11 Firenze Pisa Nord sia verso sud che verso nord. Chiusa l'entrata di Scandicci verso Roma, chiusa l'uscita di Firenze in Pruneta da Roma, tratto chiuso tra Valdarno e Incisareggello verso Firenze, e chiuso lo svincolo di Attigliano in entrata e in uscita, mentre sulla diramazione Roma Nord è chiuso lo svincolo di Fiano Romano in entrata e in uscita. Sulla diramazione Roma Sud è chiuso l'innesto A1 Milano-Napoli in direzione sud dal grande raccordo anulare.

I giornali di oggi hanno ancora l'inchiostro fresco e quindi li sfogliamo un po' per voi. Sono sulla Repubblica di oggi, pagina 36, la pagina degli spettacoli. Film scritti con l'intelligenza artificiale, gli autori resistono, le manca creatività. Sceneggiatori, registi e produttori compatti sulle nuove tecnologie, utili per ricerche e refusi, ma dicono anche tante stupidaggini. E sono intervistati Silvio Soldini, Ippolita Di Maio e Riccardo Tozzi. Pagina 37 invece tutta dedicata a Marco Mengoni, tutti al club di Mengoni e lasciate fuori i telefoni, questo è il suo invito. Poi andiamo nella pagina sportiva, qualcosa è cambiato, il bagno turco rigenera gli azzurri, naturalmente ci si riferisce alla partita che ha visto l'Italia vincere per 4-1 sulla Turchia. America's Cup, via alla corsa a Napoli, si riparte da zero ma Luna Rossa fa sognare, questo a pagina 41. E poi la pagina della cronaca di Roma si occupa diffusamente dello nuovo stadio della Roma, perché c'è il via libera, prima pietra per il centenario, c'è dalla conferenza dei servizi, c'è l'approvazione definitiva che include la variante urbanistica, in 3 mesi il progetto esecutivo. E poi l'argomento principe trattato un po' da tutti i giornali è anche la caccia al pieno di benzina, auto in coda dal mattino, riserve con lo sconto esaurite. Tutto questo sulla Repubblica di oggi, se volete poi vedremo anche gli altri giornali. Ma adesso andiamo sulla Napoli-Salerno, perché c'è la chiusura ai mezzi pesanti tra Salerno e Cava dei Tirreni verso Napoli, mentre in A4 la chiusura è a Sesto San Giovanni in entrata in entrambe le direzioni, tra Sesto San Giovanni e Monza in direzione di Brescia.

uovini, fiori e le fate. In barca lungo la corrente vai, con le canne un flauto.

Patti Pravo alle 3:32 minuti, stiamo sfogliando i giornali con voi, è la volta della stampa, pagina 23, torniamo all'Aquila. Il 29 settembre del 1294 veniva emessa la bolla pontificia che istituiva il rito dell'indulgenza, perdonanza, l'eredità di pace lasciata da Celestino V, il Papa Eremita. Questo è l'argomento, è tutta la pagina è dedicata, c'è anche la riproduzione del documento originale, e al centro del Medioevo la vicenda di Celestino V è emblematica delle diverse pulsioni che animavano la vita religiosa medievale, quindi da una parte una profonda spiritualità che fece di lui un eremita venerato come un santo già in vita, dall'altra la lotta per il potere. Se volete potete naturalmente approfondire pagina 23. Per le strade dell'Aquila convivono tradizione, fede, speranza e storia. Il sindaco dell'Aquila, dice Pierluigi Biondi, dice: la pace e la riconciliazione devono essere valori concreti e accessibili ad ogni persona. Pagina davvero interessante. Allora, torniamo ancora in strada, in A9, attenzione perché c'è un veicolo fermo tra Ponte Chiasso e Lago di Como, direzione Como, veicolo fermo in prima corsia in galleria. Poi su questa autostrada la chiusura tra Lago di Como e Como Centro verso Lainate, e chiusa l'entrata di Lomazzo Sud in direzione Lainate. Diramazione Gallarate Gattico, chiuso l'innesto a 8 Milano Varese sia verso nord che verso sud, e sulla 8 la chiusura di Gallarate in entrata verso Milano, dell'innesto con la diramazione Gallarate Gattico verso sud, dello svincolo per Lago di Varese in direzione nord da Milano, del tratto che va da Busto Arsizio fino a Castronno in direzione di Varese.

Eros Ramazzotti con Ama, alle 3:42 minuti dal Corriere della Sera di oggi. Invece una pagina della cultura, pagina 50, tutta dedicata a Totò, e quindi qui davvero tantissimi, ancora tanti, tanti estimatori di questo enorme, grandissimo genio dell'arte. Totò, l'amore, l'assurda gelosia, fa riferimento ad un libro pubblicato da Marlin. Marilou Simoneschi in questo libro ricostruisce la relazione con la moglie di Anna, lei 15 anni, lui 33, la fuga dal collegio, la denuncia per sottrazione di minore, la verità su Mala Femmina, con tutte, appunto, questo ritratto inedito del principe della risata, anche con corredato da foto bellissime. Se volete, pagina 50, la pagina della cultura del Corriere della Sera di oggi. Allora, di nuovo in strada sulla 12, la Genova-Roma tra Recco e Genova Nervi verso Genova tratto chiuso, sulla 13 è chiusa l'entrata di Occhiobello in direzione Bologna, sull'Adriatica tratto chiuso tra l'Autosole e raccordo Casalecchio verso Ancona, è chiusa l'entrata di Bologna-Borgo Panigale verso Bologna, tratto chiuso tra Pineto e Pescara Nord in entrambe le direzioni, mentre sulla 16 la Napoli-Canosa è chiuso l'innesto A1 Milano-Napoli, Incar

ogni volta ci commuove questa Pierre dei Poux alle 3:50 di questa notte che stiamo trascorrendo insieme, martedì 29 settembre 2026. Questo è Rai So Radio. Stiamo sfogliando i giornali, ancora appunto ci sporcano le mani di inchiostro perché proprio sono freschissimi di stampa, ed è la volta del Messaggero, cronaca di Roma. Roberto Vecchioni finalmente torna, sta bene, torna domani a cantare in teatro, al teatro Brancaccio. Roberto Vecchioni, il suo viaggio unico tra silenzio e tuono, questo trovate a pagina 45 del Messaggero di oggi, cronaca di Roma. E a pagina 44 invece, il 10 e l'11 ottobre torna Roma Diffusa, 100 location e 200 artisti in scena con mostre, performance, musica, incontri ad ingresso libero, coinvolte librerie, bar e botteghe storiche. Parliamo di un quartiere storico di Roma che è l'Esquilino. Esquilino in festa, l'arte per due giorni illumina il quartiere. Jazz in strada, studi d'artista aperti, letture e workshop. La direttrice della manifestazione: Roma non è solo monumenti. È insomma interessante anche questo, se volete approfondirlo, a pagina 44 del Corriere della Sera, del Messaggero di oggi. È sicuramente una bella iniziativa. Esquilino in festa il 10 e l'11 ottobre a Roma, Roma Diffusa. Attenzione sulla Roma, sulla Torano Pescara: è avvenuto un incidente in corsia di sorpasso, siamo tra Cocullo e Prato La Peligna in direzione di Pescara, mentre sulla Roma Teramo ancora un tratto chiuso, San Gabriele Colledara a Sergi.

Bacca con Ai che giornata. Tra pochissimo ci collegheremo di nuovo con Radio 1 per seguire insieme le notizie del giornale radio delle 5. Manca davvero pochissimo, ci arriviamo con Vinicio Capossela e Nancy Sinatra.

0: Ore 4.
1: GR1.
2: Buonanotte, Derek Crispo a Roma. La sentenza del processo sulla morte di Giulio Regeni, condannati a 10 anni tre agenti dei servizi segreti egiziani per il sequestro e non per l'omicidio del ricercatore friulano rapito e torturato al Cairo nel 2016. Assolto il quarto imputato, presenti in aula i familiari di Giulio. L'avvocata di parte civile Alessandra Ballerini invoca lo stop dei rapporti col Cairo. Tre persone giudicate colpevoli, non l'Egitto, il commento del ministro degli esteri Tajani. Il delitto di Garlasco: la procura di Pavia ha chiuso le indagini a carico di Andrea Sempio, accusato di aver ucciso Chiara Poggi nel 2007. Secondo l'accusa, i RIS sapevano dell'innocenza di Alberto Stasi ma nascosero la prova del DNA sui pedali della bicicletta. Il generale Garofano, che guidava i RIS, esclude irregolarità. Nessuna vera novità per i legali di Sempio. Carburanti: scattato il tetto ai prezzi di Eni e IP, file distributori, Palazzo Chigi, stiamo sondando anche Kuwait. Le opposizioni: servono misure strutturali. Intanto gli autotrasportatori siciliani hanno indetto uno sciopero dal 16 al 20 ottobre. Le suppletive del seggio di Reggio Calabria alla Camera: crolla l'affluenza, solo 22,3%, vince il candidato del centrodestra Fabio Roscioli con il 51%. Frank Benedetto, centrosinistra, si ferma al 36%. Il candidato Vannacciano sfiora l'11%. Su questo e sui carburanti si confrontano le forze politiche.
3: La vittoria in Calabria dimostra che il centrodestra è autosufficiente. Antonio Tajani non nomina Vannacci, ma lo fanno i suoi di Forza Italia, che sottolineano è ininfluente. Ex generale, che però si dichiara soddisfatto di aver superato il tetto del 10%. La vittoria di Roscioli è un successo anche per Fratelli d'Italia, che rimarca: uniti si vince. Soddisfatta anche la Lega, con Matteo Salvini che torna sul prezzo dei carburanti. In questo momento di difficoltà contribuiscono anche le grandi banche. Massimo Garavaglia:
4: la buona notizia dello sconto alla pompa da parte di Eni e IP, e altre compagnie seguiranno. Beh, per fare polemica su questo ci vuole proprio tanta fantasia.
3: Dalle opposizioni sui risultati elettorali, Matteo Renzi avverte: se Vannacci entra in coalizione col centrodestra prende il 15%. Progressisti all'attacco sul caro carburanti, il PD chiede misure strutturali, gli italiani accusano sono stati abbandonati. Anche 5 Stelle chiedono misure di lungo periodo e dicono servono price cap e tasse sugli extra profitti. Sulla stessa linea Angelo Bonelli, AWS:
5: le società petrolifere italiane hanno realizzato profitti per quasi 4 miliardi di euro dall'aumento del prezzo dei carburanti. Giorgia Meloni poteva mettere un tetto per legge al prezzo dei carburanti.
3: Alessandro Allegra, GR1.
2: Nella notte missili russi su Kiev, mentre a Mosca è iniziata la missione umanitaria dell'inviato speciale del Papa, il cardinale Zuppi. In Francia si è conclusa la visita di Leone XIV.
6: La crescita delle destre in Germania e in altri paesi. Leone XIV risponde alle domande dei giornalisti durante il volo di ritorno da Metza a Roma. Sarebbe interessante, afferma, studiare e analizzare se c'è un legame e quale tra la crescita dei gruppi di estrema destra e una certa forma di religiosità che, come hanno sottolineato anche i vertici delle chiese cattoliche e protestanti in Germania, non costituiscono un'espressione autentica del cristianesimo. Dobbiamo tornare ai valori del Vangelo. I rischi dell'intelligenza artificiale? È preoccupato? Domanda un collega. Se qualcuno mi chiedesse, è nel panico?
7: No, I'm not. I sleep at night.
6: No, non lo sono, risponde Leone. La notte dormo, ma ritiene che le preoccupazioni sollevate da molti esperti e specialisti debbano essere prese sul serio. Non credo si tratti di fake news.
7: Buscamos no promover la violenza.
6: Il conflitto in Ucraina, no al riarmo e sì al dialogo. C'è bisogno di una voce che proponga una strada diversa, una via che rifiuti l'idea di spendere sempre di più in armamenti, alimentando solo le tensioni che potrebbero portare allo scoppio di un'altra guerra o di un nuovo conflitto. Con Sergio Ciani, Francesca Paltracca, GR1.
2: David Rossi è stato aggredito in maniera violenta da più persone, almeno due, e prima di cadere era cosciente e ha cercato di difendersi, e quanto emerge dalla valutazione tecnica eseguita dai RIS e chiesta dalla commissione parlamentare sulla morte dell'ex capo della comunicazione di Monte dei Paschi, precipitato dalla finestra del suo ufficio a Siena nel 2013. Strage di Ustica: dopo 46 anni la Francia annuncia che collaborerà con la procura di Roma.
0: Dopo 46 anni si apre uno spiraglio per i parenti delle vittime. Da quel 27 giugno del 1980, quando un aereo DC-9 di Itavia fu abbattuto durante un volo decollato da Bologna e diretto a Palermo e che precipitò nel Mar Tirreno, a morire furono 81 persone. Una complessa vicenda giudiziaria e investigativa diversa le ricostruzioni. Una di queste è che l'aereo sarebbe stato coinvolto in attività militari presenti quella notte nello spazio aereo interessato. Le autorità francesi avrebbero deciso di trasferire all'Italia tutta la documentazione fino al 1990 riguardo la strage di Ustica. Daria Bonfietti, presidente dell'Associazione Parenti delle Vittime di Ustica.
8: Questo passo è importantissimo. Spero che finalmente riusciamo a scrivere anche gli autori materiali dell'abbattimento di un aereo civile in tempo di pace. Questo è il senso della gioia che proviamo nel sentire queste dichiarazioni.
0: Proprio la mancata collaborazione di Francia e Stati Uniti aveva costretto gli inquirenti della capitale a chiedere l'archiviazione il 5 marzo del 2025. Ora la procura è pronta a ritirare la richiesta. Elena Paba, GR1.
2: Cinema nelle sale dall'8 ottobre, il film horror Mammina.
9: C'era qualcuno in casa. Era proprio uguale a te.
10: Cosa? L'incubo del male che si infiltra nella vita di una bambina, Bela, rubando l'identità della sua mamma. È il punto di partenza del romanzo bestseller di Josh Malerman e del film Mammina, che dall'8 ottobre arriva in sala con il premio Oscar Jessica Chastain nel doppio ruolo della mamma e dell'entità oscura. La regia è del 34enne Rob Savage, talento britannico dell'horror. Da anni cercavo un ruolo iconico come Freddy Krueger o il clown di It, ci ha detto. Non ce ne sono molti così presenti nell'immaginario e stavolta avevo l'attrice giusta per farlo.
11: Non devi avere paura,
12: mamma, è simpatica.
10: Il film è raccontato dalla prospettiva di Bella, continua Savage. In quel momento in cui cominci a vedere i tuoi genitori anche come adulti che fanno pasticci e con quella inquietante mammina che di notte continua a farle la stessa strana domanda.
13: Posso entrare nel tuo cuore?
10: Miriam Mauti, GR1.
2: Lo sport, calcio, Nations League. Dopo la sconfitta con il Belgio, segnali positivi dall'Italia di Mancini che batte 4-1 la Turchia allenata da Vincenzo Montella. E tutto il prossimo GR1 alle 5.
14: Verso il nuovo giorno con Rai Radio. Musica, news

E questo è un dono che Paolo Fresu fa a Mia Martini, ma a Mia Martini l'aveva già fatto prima a tutti noi con questo pezzo meraviglioso, Almeno tu nell'universo, lo ripropone, lo suona Paolo Fresu e su Raiso Radio l'abbiamo assaporato, abbiamo sognato, abbiamo così viaggiato anche metaforicamente con questa musica meravigliosa. Le 4 e 12 minuti, di nuovo insieme dopo l'appuntamento con l'informazione, le notizie del GR1, Francesco Pantaleo e Giusy Panara, a raccontarvi quanto accade in strada, ben poco per la verità, tante chiusure, però adesso si sono formate code per incidente sulla Torino-Trieste tra Agrate e la 58 direzione Brescia. Attenzione poi sulla 9, la Lainate Como Chiasso, tra Ponte Chiasso e Lago di Como verso Como, un mezzo fermo in prima corsia in galleria, un incidente anche sulla Torano-Pescara in corsia di sorpasso tra Cocullo e Prato La Peligna sul Mona direzione Pescara, e poi sulla stessa Torano-Pescara nello stesso tratto Cocullo-Prato La Peligna verso Pescara anche materiali dispersi. Vediamo le chiusure della 1 tra la 58 e Casal Pusterlengo verso Bologna, chiusa all'entrata di Lodi in entrambe le direzioni, anche quella di Fidenza in entrambe le direzioni, tratto chiuso tra Fidenza e Fiorenzuola verso Milano, è chiuso l'innesto A14 verso sud tra Aglio e Pian del Voglio verso Bologna, tra la variante di Valico ed Aglio verso Bologna, l'uscita di Firenze in Pruneta da Roma, tratto chiuso anche tra Valdarno e Incisareggiello verso Firenze, lo svincolo di Attigliano chiuso in entrata e in uscita, diramazione Roma Nord è chiuso lo svincolo di Fiano Romano in entrata e in uscita, diramazione Roma Sud è chiuso l'innesto A1 in direzione sud dal grande raccordo anulare.

E non esageriamo, certo, se lo definiamo capolavoro. Questa Alla luce dell'est di Lucio Battisti alle 4:23 minuti. Ancora dalla cronaca di Roma del Messaggero, siamo a pagina 44. Belvedere, Monte Ciocci, tutti a spasso nella storia con Manfredi. Oggi ultimo appuntamento di Passeggiando con la Storia, il format che racconta Roma tra memoria, cultura e spettacolo dal vivo, con la direzione artistica di Fabrizio Sabatucci, regista insieme a Fabrizio Giannini. La rassegna si conclude con una retrospettiva su Nino Manfredi. Il Belvedere Ettore Scola, parco di Monte Ciocci, e la location prescelta con una visita guidata alle 18:30 a cura di I Love Rome, che esplora i cambiamenti urbani dell'area attraverso la sua filmografia. Ettore Scola lì girò Brutti, sporchi e cattivi, questo davvero un capolavoro in cui l'attore romano è protagonista. Alle 21 tocca a Sulle tracce di Nino, viaggio teatrale tra comicità, musica e dramma, guidato dal maestro di recitazione Sabatucci, una voce narrante Giannini. La performance rievoca un giovane Nino dagli esordi in accademia al lavoro nella compagnia Maltagliati, Gasman, fino alla radio, al doppiaggio e al teatro di rivista. Spazio anche ai suoi ruoli più memorabili come Geppetto nelle Avventure di Pinocchio di Luigi Comencini e Antonio in C'eravamo tanto amati di Ettore Scola. Belvedere Ettore Scola, oggi alle 18:30, ingresso gratuito, visita guidata su prenotazione. Questa omaggio a Nino Manfredi, se potete andate perché vale sicuramente la pena. Noi invece andiamo sulla 7, la Milano-Genova, per ricordare che c'è un tratto chiuso tra Genova Ovest e la 12 verso Milano, in A8 tratto chiuso tra Busto Arsizio e Castronno verso Varese, e chiusa l'entrata di Gallarate verso Milano, chiuso l'innesto per la diramazione Gallarate-Gattico in direzione sud, e sulla diramazione Gallarate-Gattico è chiuso l'innesto A8 Milano-Varese sia verso nord che verso sud.

Goccia a goccia, Litfiba, 4:32 minuti, incidente sulla Torino-Trieste, lo ricordo, tra la tangenziale est di Milano e la 58 in direzione Brescia ci sono code, sono coinvolti due camion. Sulla 9 la Lainate Como-Chiasso, mezzo fermo in prima corsia in galleria, siamo tra Ponte Chiasso e Lago di Como, direzione Como. Incidente anche sulla Torino-Pescara in corsia di sorpasso, tra Cocullo e Prato La Peligna sul Mona direzione Pescara. In seguito all'incidente anche la presenza di materiali dispersi, dunque molta prudenza, molta attenzione. Siamo tra Cocullo e Prato La Peligna sul Mona, direzione est Pescara.

questa era Shakira, sono le 4:39 minuti e insomma in questo momento così difficile per tutti noi, l'Unione Europea contro il caro prezzi, vediamo quali misure raccomanda, in particolare taglio ai consumi e luci spente di notte, le raccomandazioni per ridurre la domanda di gas ed elettricità nelle ore di punta, limitare i riscaldamenti negli edifici pubblici, spegnere le luci non necessarie durante la notte, sono alcuni esempi di misure per ridurre la domanda di energia che la Commissione UE raccomanda agli Stati membri di attuare di fronte alla crisi energetica innescata dalla guerra in Medio Oriente. Le illustra il commissario UE all'energia Jorgensen in una lettera inviata ai 27 ministri dell'energia che saranno oggi e domani a Dublino per la riunione informale del Consiglio Energia. Nella missiva che è stata visionata dall'ANSA, noi è un'ANSA quella che stiamo leggendo, il commissario ricorda ai ministri il catalogo di misure del piano pubblicato a maggio che combina interventi sul lato della domanda per ridurre i consumi di gas, elettricità e petrolio e sul lato dell'offerta per accelerare rinnovabili, efficienza energetica, elettrificazione e flessibilità. Tra le misure raccomandate figurano il sostegno al reddito per le famiglie vulnerabili, voucher energetici e tariffe sociali, prezzi regolamentati temporanei e la riduzione di accise e imposte sull'elettricità, piste ciclabili, mobilità condivisa, incentivi per auto, furgoni, camion, autobus elettrici, infrastrutture di ricarica, riduzione di pedaggi e costi di parcheggio per i veicoli a zero emissioni, uso di energia pulita, flessibilità dei consumi, efficienza energetica. Queste sono solo alcune delle misure che non sono vincolanti ma solo raccomandate da Bruxelles.

Belle direzioni. Sulla Napoli-Canosa chiuso l'innesto a 1 in carreggiata ovest, sulla Roma-Teramo tratto chiuso tra San Gabriele Colledare da Sergi verso Roma e sulla Torano-Pescara materiali dispersi tra Cucullo e Prato La Peligna verso Pescara. Andiamo in A26, tra Masone e la 10 verso Genova tratto chiuso, tra la diramazione Predosa-Bettola e Masone verso Genova tratto chiuso, in questo momento riaperto, sia quello che va da Masone alla 10 che quello che va dalla diramazione Predosa-Bettola fino a Masone. È chiuso lo svincolo di Meina in entrata e in uscita e poi Napoli tangenziale chiusa l'entrata di Agnano verso Pozzuoli, tratto chiuso tra Agnano e Cuma verso Pozzuoli, chiusa l'entrata di Italia 90 in entrambe le direzioni e tratto chiuso tra la fine tangenziale di Napoli e Capodichino verso Pozzuoli e poi sulla tangenziale est di Roma è chiuso l'allacciamento a 24 tangenziale est in direzione sud per chi proviene dalla via Salaria.

Emma con Fabri Fibra antidroga. Allora andiamo sulla 14 Adriatica, ancora chiuso il tratto che va dalla 1 fino al raccordo Casalecchio verso Ancona, è chiusa l'entrata di Bologna a Borgo Panigale verso Bologna, è chiuso il tratto che va da Pineto fino a Pescara Nord in entrambi

ai nostri parenti partiti coi bastimenti.

fatta, Edoardo Bennato, le 4:56 proprio in questo istante. Tra poco un nuovo appuntamento con l'informazione, ci collegheremo infatti con Radio 1 per seguire insieme le notizie del giornale radio delle 5. C'è adesso Chaka Khan con il suo ultimo lavoro e con Chaka Khan arriveremo al giornale radio.

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Ore 5.
3: GR1.
0: Buongiorno e ben ritrovati da Pierfrancesco Pensosi. In primo piano la sentenza del processo sulla morte di Giulio Regeni. Condannati i 3 agenti dei servizi segreti egiziani per il sequestro, non per l'omicidio del ricercatore rapito e torturato al Cairo nel 2016.
4: Colpevoli del delitto, l'ora scritto al capo A.
2: Ascoltano la sentenza della Corte d'Assise di Roma immobili i familiari di Giulio Regeni. Tradisce un po' di commozione mamma Paola. Si stringono il padre Claudio e la sorella del ricercatore Irene. 10 anni di carcere per 3 007 egiziani imputati, assolto il quarto. Cade l'accusa di omicidio, resta quella di sequestro di persona. Una vittoria parziale, ma per Alessandra Ballerini, legale della famiglia.
5: La nostra fede nella giustizia è stata ben riposta. Tutti i cittadini nel mondo possono sentirsi più sicuri.
2: Una sentenza che ha ridimensionato le richieste di condanna più pesanti dell'accusa, eppure, sottolinea il procuratore capo di Roma, Lovoi.
6: Credo si possa dire che la parte sostanziale dell'impianto accusatorio abbia retto.
2: Imputati come sempre assenti in un'aula affollatissima, presente invece quel popolo giallo che non ha mai smesso di chiedere verità e giustizia in questi 10 anni segnati da depistaggi, insabbiamenti e dal muro di silenzio del Cairo. Elena Baiocco, GR1.
0: Il delitto di Garlasco. Emergono importanti novità dalla chiusura delle nuove indagini su Andrea Sempio per l'omicidio di Chiara Poggi nel 2007. Per i PM l'impronta del killer è compatibile con la sua. I RIS sapevano dell'innocenza di Alberto Sasi, ma nascosero la prova del DNA sui pedali della bicicletta. Nessuna vera novità, dichiarano i legali di Sempio. Ascoltiamo Angela Taccia.
7: Non ci sembra che emergano particolari novità o nuovi indizi a carico di Andrea Sempio. Noi abbiamo redatto altre consulenze integrative che cercheremo di depositare entro il termine dei 20 giorni da oggi.
0: Una nuova perizia della Commissione parlamentare d'inchiesta smonta l'ipotesi suicidio per Davide Rossi, il capo delle relazioni esterne di Monte dei Paschi, volato, lo ricorderete, giù dalla finestra del suo ufficio a Siena nel 2013. Sarebbe stato aggredito da più persone. Tra 2 settimane sarà presentata una perizia sulle telecamere presenti in strada. E veniamo alla politica. Suppletive per la Camera. Reggio Calabria vince il candidato del centrodestra, Fabio Roscioli, con il 51%. Frank Benedetto del centrosinistra si ferma al 36%. Il candidato Vanacciano sfiora l'11, crolla l'affluenza al 22,3%. Carburanti, scattato il tetto ai prezzi di Eni, fila ai distributori, PC a linea, Palazzo Chigi annuncia stiamo sondando anche Kuwait. Le opposizioni invece chiedono misure strutturali. Intanto gli autotrasportatori siciliani hanno indetto uno sciopero dal 16 al 20 ottobre. E secondo Fitch l'economia si è mostrata più resiliente del previsto di fronte allo shock energetico e alza le stime sulla crescita globale dal 2,4 al 2,6. In Italia quest'anno il PIL è ora atteso in aumento dell'1% contro lo 0,6 previsto in precedenza. Migliorano anche le previsioni per l'eurozona dallo 0,9 all'1%. E continuano i negoziati tra Stati Uniti e Iran, lo conferma lo stesso presidente Trump, che nega però di aver offerto un allentamento delle sanzioni a Teheran e si dice certo di una prossima fine del conflitto. Intanto nella notte udite esplosioni nell'isola di Kashmir. E nella notte missili russi su Kiev, mentre a Mosca è iniziata la missione umanitaria dell'inviato speciale del Papa, il cardinale Zuppi, e si è conclusa la visita di Leone XIV in Francia. Il Papa ha lanciato un appello perché Russia e Ucraina tornino a dialogare. E novità sulla strage di Ustica. Dopo 46 anni la Francia è pronta a inviare la documentazione sul disastro del 19. Inquirenti verso il ritiro della richiesta di archiviazione. Ed è in occasione della giornata mondiale del cuore che si celebra ogni anno il 29 settembre. Rai Pubblica Utilità e Canco Prima Aiuto scendono in campo con una tavola rotonda che sarà trasmessa in diretta alle 11 su Rai Play. Medici specialisti approfondiranno temi come la diagnosi e le nuove terapie. Un'iniziativa di servizio pubblico per diffondere la cultura della prevenzione. Sentiamo Viviana Russo, dirigente medico ospedale Pio XI di Desio e direttore sanitario Canco Prima Aiuto.
8: Le malattie cardiovascolari rappresentano la principale causa di morte morte in Italia, essendo responsabile del 31% di tutti i decessi. Diversi programmi di screening prevenzione cardiovascolare hanno lo scopo, con le varie iniziative messe in atto, di sensibilizzare i cittadini sull'importanza della prevenzione cardiovascolare e ricordare a tutti quanto sia fondamentale prendersi cura del proprio cuore.
0: E chiudiamo con lo sport e il calcio. Gli azzurri mancini si riscattano in National League. Turchia travolta in casa 4-1 venerdì la sfida a Parigi con la Francia. Ed è tutto, prossimo appuntamento con notizie alle 5.30. Ora vi lascio a Disco Sveglia.
9: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

Bravissimo Bruno Mars alle 5:08 minuti di questo martedì mattina 29 settembre 2026, di nuovo insieme dopo l'appuntamento con l'informazione, le notizie del GR1 ancora per poco, per la verità è già pronto Angelo Torchetti, vi terrà compagnia, vi terrà informati per le prossime ore. E intanto gli ultimi aggiornamenti, ancora chiusure anche se diversi tratti sono stati già riaperti. Allora, la chiusura in A1 tra la 58 e Casal Pusterlengo verso Bologna, la chiusura dell'innesto A14 in direzione sud da Milano, chiusura anche tra Aglio e Pian del Voglio verso Bologna e tra la variante di Valico e Daglio verso Bologna. Queste le chiusure della A1. Poi diramazione Roma Nord, qui è chiuso lo svincolo di Fiano Romano in entrata e in uscita, sulla diramazione Roma Sud è chiuso lo svincolo per la 1 direzione sud. Incidente in A4 tra Grate e la 58 in direzione Brescia, non vengono però più segnalate code, coinvolti due camion e il traffico scorre su due corsie. Sulla Torino Aosta Monte Bianco tra Aosta Ovest e il Monte Bianco tratto chiuso, è chiusa l'entrata di Aosta Ovest verso il Monte Bianco, tra il Monte Bianco e Aosta Ovest verso Torino tratto chiuso. Sulla 7 la Milano Genova è chiusa l'entrata di Serravalle Scrivia verso Milano, raccordo a 10 e 6 e chiuso l'innesto a 6 Torino Savona in direzione est da Ventimiglia.

McCartney fino alle 5:16 minuti di questa mattina di martedì. Andiamo di nuovo in A14 perché è chiusa l'entrata di Bologna Borgo Panigale verso Bologna, tratto chiuso tra Pineto e Pescara Nord in entrambe le direzioni. Queste le chiusure della A14. In A13 invece è chiusa l'entrata di Occhiobello verso Bologna e sulla Napolitanosa è chiuso l'innesto A1 Milano-Napoli in carreggiata ovest da Canosa. Materiali dispersi sulla Torano-Pescara tra Cocullo e Prato La Peligna sul Mona, carreggiata est Pescara, sulla 26 dei Trafori è chiuso lo svincolo di Meina in entrata e in uscita. Roma, tangenziale est, è chiuso per lavori l'allacciamento a 24, tangenziale est di Roma, in direzione sud dalla via Salaria.

aperture che si stanno verificando momento per momento, quindi rimangono davvero poche chiusure. Ve le riassumiamo. Parto dalla 1, Aglio Pian del Voglio verso Bologna, variante di Valico Aglio verso Bologna, incidente in A4 tra Grate e la 58 verso Brescia, tratto chiuso in A5 tra la statale 26 Dire e Aosta Ovest verso Torino, mentre sulla Milano-Genova è chiusa l'entrata di Serravalle Scrivia verso Milano. D'accordo a 10 a 6 è chiuso l'innesto.

chiusa l'entrata di Bologna Borgo Panigale direzione Bologna, poi tratto chiuso tra Pineto e Pescara Nord in entrambe le direzioni. Sulla Napoli Canosa è chiuso l'innesto A1 in carreggiata ovest, sulla Torino Pescara materiali dispersi tra Cocullo e Prato La Peligna sul Mona verso Pescara, sulla 26 è chiuso lo svincolo di Meina in entrata e in uscita, sulla tangenziale est di Roma è chiuso l'allacciamento a 24 tangenziale est in direzione sud dalla via Salaria. Intanto per incidente, l'incidente già segnalato sulla Torino-Trieste, ci sono delle code tra Agrate e la 58 in direzione Brescia. Queste tutte le notizie alle 5:24 minuti, già pronto come detto Angelo Turchetti, vi terrà compagnia, vi terrà informati per le prossime ore. Voglio salutare e ringraziare Francesco Pantaleo che è stato con noi tutta la notte, si è occupato della parte tecnica.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: In caso di nebbia molto fitta, non metterti in viaggio. Consulta le previsioni meteo, il numero gratuito 1518 del CIS, per informarti sulle condizioni del traffico. Una guida sicura e prudente in caso di nebbia può garantire un viaggio più tranquillo e sicuro. Una campagna Esoradio in collaborazione con RAI Pubblica Utilità e Viabilità Italia.
2: Io ascolto RAI Esoradio perché con lei viaggio sicuramente. Mi accompagna nei miei percorsi quotidiani e alla scoperta di nuovi territori. Ho scelto Rai Esoradio per le notizie 24 ore su 24, su strade e autostrade, perché è la mia radio on the road. Musica, news e info mobilità. Rai Esoradio, il mio mondo in una radio.
3: Rai Esoradio.
4: 5:30 minuti di questo martedì 29 di settembre ed eccoci qua Angelo Torchetti ad aprire la mattinata di Rai Esoradio dopo Giusy Panara che vi ha condotto nella notte. Intanto c'è Alessandro Rosi alla parte tecnica e noi partiamo come sempre con uno sguardo alla situazione meteo. Con noi c'è il primo maresciallo Alfonso Sequino, buongiorno.
5: Buongiorno Angelo, buongiorno a tutti coloro che ci stanno ascoltando.
4: Com'è la giornata? Come sarà?
5: Al mattino vuole apparire come un autunno, mentre durante la giornata è ancora estate, no? Diciamo, c'è questa forte escursione termica tra le temperature del mattino e quelle delle ore più calde del giorno, che fa capire che le minime si stanno adeguando a quello che è il periodo, mentre invece le massime restano ancora più elevate. Questo perché? Perché siamo ancora sotto l'effetto di un anticiclone molto importante, molto robusto, che sta garantendo bel tempo su tutto il nostro paese e sta fermando soprattutto una perturbazione atlantica molto importante che tenta di arrivare verso l'Italia, ma non ci riesce, diciamo, fortunatamente, perché in questo momento è con un'attività molto molto importante per quanto riguarda i fenomeni. L'unica cosa che ci apparterrà nel corso della giornata saranno le nubi. Le nubi arriveranno sul settore nord-occidentale, arriveranno anche un po' sulla Sardegna. Questo potrà portare sempre durante le ore più calde qualche debole piovasco, qualche debole rovescio, ma che risulterà per lo più isolato proprio sulla parte nord-occidentale del nostro paese, in un contesto che possiamo definire di bel tempo, sicuramente asciutto e con un po' di variabilità sempre nella nuvolosità al sud.
4: Benissimo, tra un po' ne riparliamo perché tra un'ora ci sarà il prossimo collegamento per chi si alzerà magari tra un po'. Grazie al primo maresciallo Alfonso Sequino e buona giornata.
5: Buona giornata.
6: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.

La famosissima cover dei Platters, in questo caso di Freddie Mercury, di The Great Pretender, e con questo bel brano abbiamo dunque dato inizio alla musica del mattino su Rise Radio, quindi continueremo naturalmente a proporvi questi grandi successi del passato, ma naturalmente alternandoli con le novità. A proposito di novità, andiamo subito in strada perché c'è un incidente segnalato sulla 4, la Milano-Brescia, tra Agrate e la 58, proprio in direzione di Brescia, a chilometro 147, si è verificato un incidente e tra l'altro la nota che ci fornisce Autostrade per l'Italia ci indica che sono coinvolti due camion, il traffico passa solo su due corsie, c'è infatti già la coda che adesso si è formata proprio tra Agrate e la A58. Attenzione anche alla presenza di materiali dispersi sulla 25, la Torano-Pescara, siamo tra Cocullo, Prato-Lapeligna, Sulmona in direzione di Pescara.

sono bravo, ma dovresti saperlo. Parlo solo col cielo, voglio volarci dentro. E ti parlo da un'ora, ma non uso parole.

You're Hanging Around, la nuova canzone di Gabriella Cilmi. Lei arriva dall'Australia, di cantautrice assolutamente australiana, però ha la cittadinanza italiana, naturalmente anche il cognome e il nome italiani, perché avete sentito che si chiama Gabriella Cilmi. Allora andiamo a vedere la situazione in strada, a parte la coda dell'incidente che vi ho detto, quindi nulla di nuovo per il momento sulla 4 tra Grate e la 58 in direzione di Brescia. Continua ad esserci l'incidente con la coda, ci sono però i tratti dove ci sono in corso i lavori notturni, che di solito finiscono alle 6, quindi termineranno alle 6 i lavori sulla 1, quindi per il momento il tratto chiuso tra Aglio e Pian del Voglio in direzione

C'è la riapertura prevista alle 6 anche della 16, la Napoli-Canosa, per il momento il nodo che collega tra il bivio della 16 e la 1 in direzione ovest da Canosa è chiuso, e quindi altra riapertura prevista alle 6. C'è qualcosa che è stato già riaperto, per esempio il raccordo tra la 10 e la 6, tra il bivio Campanale-Savona e la 6 Torino-Savona in direzione est, quindi per chi arriva da Ventimiglia il tratto è nuovamente percorribile. Questa è la situazione della viabilità e adesso una canzone di Pino Daniele.

J-Ax, vita, morte, miracoli. Intanto la situazione del traffico è assolutamente tranquilla, con l'unica eccezione della coda per incidente che c'è sulla 4 tra Grate e la 58 in direzione di Brescia. Qui c'è questo incidente a chilometro 147, l'abbiamo detto, si tratta di due camion coinvolti, traffico su due corsie con una coda non meglio quantificata, ma circa un chilometro di coda. Si sono delle riaperture che interessano l'autostrada del Sole, quindi già prima delle 6 riaperto il tratto tra Aglio e Pian del Voglio verso Bologna, e anche quello sempre in direzione di Bologna tra la variante di Valico ed Aglio al chilometro 255. Materiali ancora segnalati, quindi sono ancora un ostacolo sulla 25 tra Cuculle e Prato la Peligna sul Mona. Ecco i primi rallentamenti anche in direzione di Brescia per il traffico intenso, appena arrivata la notizia, sulla 4 tra Cormano e Sesto San Giovanni.

0: Ore 6.
1: GR1.
2: Buongiorno da Colomba San Palmieri. A Roma la sentenza per l'omicidio di Giulio Regeni. La Corte d'Assise mette il primo punto sulla vicenda del ricercatore ucciso e torturato al Cairo nel 2016. 3 le condanne. Raggiunta una verità parziale, sostiene il legale della famiglia, dopo 10 anni segnati da depistaggi, insabbiamenti e dal muro di silenzio delle autorità egiziane.
3: 3 condanne e una soluzione. È questa la decisione dei magistrati della Corte d'Assise di Roma nei confronti dei 4007 egiziani imputati per il caso Regeni. Cade l'accusa di omicidio, resta quella per il sequestro. Le pene sono di 10 anni per i 2 colonnelli Usam Elmi e Attar Kamel Mohamed Ibrahim e per il maggiore Magdi Ibrahim Abdelal Shari. Assolto invece Tariq Sabir, generale di polizia, che aveva l'incarico di monitorare i sindacati. Una decisione che si discosta rispetto alle richieste dell'accusa. Il procuratore aggiunto Colaiocco aveva richiesto un ergastolo per un imputato e 17 anni e 6 mesi per gli altri. Con questa sentenza di primo grado la Corte ha messo il primo punto sulla vicenda a 10 anni dalla morte del giovane ricercatore torturato e ucciso al Cairo e a 2 dall'inizio del dibattimento. Un processo segnato da difficoltà e ostacoli giudiziari, a partire dal fatto che i 4 imputati non hanno mai partecipato al procedimento, segno della scarsa collaborazione delle autorità egiziane. Per procedere in loro assenza sono stati necessari 2 interventi della Corte Costituzionale, circa 30 udienze e 40 testimoni. Trieste, Dario Ronzoni, GR1.
2: Il delitto di Garlasco. Verso il rinvio a giudizio di Andrea Sempio, accusato dell'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco nel 2007. Chiuse le nuove indagini, i magistrati difendono i propri elementi d'accusa contro Sempio e forniscono anche altri che potrebbero scagionare Alberto Stasi. Il più clamoroso è quello secondo il quale negli atti d'inchiesta non finirono 2 analisi che smentivano la presenza di DNA della vittima sui pedali della bici del fidanzato di Chiara. Carburanti, scattato il tetto ai prezzi di Eni, file ai distributori, IP si allinea, Palazzo Chigi annuncia, stiamo sondando anche Q8. Le opposizioni chiedono invece misure strutturali, intanto contro il caro carburanti, protesta degli autotrasportatori siciliani.
4: Gli autotrasportatori bloccheranno i porti siciliani dalla mezzanotte del 16 ottobre per 5 giorni. Stop al carico e scarico delle merci che arrivano o partono dall'isola. Per una regione che vede l'80-90% delle proprie merci viaggiare via nave, uno sciopero del genere avrebbe un impatto importante, da un lato su supermercati e i loro rifornimenti, dall'altro sulle imprese agricole che inviano l'ortofrutta nel nord Italia. Una misura decisa di fronte alla mancata convocazione del Ministero e alle promesse non mantenute. Carmelo Arcoleo del Comitato Autotrasportatori Siciliani.
5: A maggio avevamo chiesto lo sblocco dei fondi del Mare Bonus del 2024, del 2025 e a tutt'oggi non ci è stato concesso nulla e abbiamo chiesto un intervento per questo caro gasolio.
4: Il Comitato ha inviato alla Commissione di Garanzia la comunicazione ufficiale della protesta, ma la speranza degli autotrasportatori è che in questi giorni il governo riapra il tavolo della trattativa per aiutare un settore messo in ginocchio dal caro carburante. Palermo, Agnese Licata, GR1.
2: Le elezioni suppletive del seggio di Reggio Calabria alla Camera. Vince il candidato del centrodestra Fabio Ruscioli che supera il 53%. Quello del centrosinistra Frank Benedetto si ferma al 36%. Il candidato Vannacciano sfiora invece l'11%. Crolla l'affluenza il 22,34% dei votanti alle urne. Plauso della Premier per il successo nelle suppletive. Battuto il campo larghissimo delle opposizioni, ha detto Giorgia Meloni, che sul calo del prezzo dei carburanti ha commentato: continueremo a lavorare per proteggere il potere d'acquisto degli italiani. La strage di Ustica, la Francia ha deciso di collaborare con le autorità italiane sul disastro aereo che nel 1980 causò la morte di 81 persone. Parigi ha inviato alla Farnesina la relativa documentazione, una svolta che potrebbe far ritirare ai PM la richiesta di archiviazione nell'udienza di domani a Roma. La guerra in Ucraina, nella notte ancora attacchi russi e vittime, almeno 9, particolarmente colpita Kiev. Frammenti di razzi hanno centrato alcuni quartieri e alimentano incendi. Negli attacchi di ieri infiamme l'Accademia Nazionale delle Scienze, 2 i morti. È intanto iniziata la missione umanitaria dell'inviato speciale del Papa, Cardinale Zuppi. E la guerra russo-ucraina è uno dei tanti temi toccati da Papa Leone XIV sul volo che lo ha riportato in Italia dopo il viaggio apostolico in Francia. Conflitti senza senso, Russia ed Ucraina di dialoghino, ha detto il pontefice, che ha parlato anche della crescita dei gruppi di estrema destra in Europa. Non è espressione del cristianesimo. Dobbiamo tornare ai valori del Vangelo, che non si fondano sull'odio e sulla divisione, le parole di Prevost. Infine allo sport, calcio, vittoria e riscatto per la nostra nazionale. Convincente 4-1 a Bursa contro la Turchia nella seconda giornata di Nations League. Azzurri avanti già di 3 reti alla mezz'ora del primo tempo con Bastoni, Frattesi, Caude. Di più esposto il poker a inizio ripresa. Dopo il KO all'esordio contro il Belgio, una significativa iniezione di fiducia per Roberto Mancini in vista della prossima sfida venerdì a Parigi contro la Francia. Ascoltiamo proprio il CT.
0: Buona partita, fatta bene, soprattutto nel primo tempo. Abbiamo creato tanto, abbiamo giocato bene, quindi sono molto soddisfatto. Abbiamo solo gli stessi 2 allenamenti che avevamo prima della partita del Belgio, perché non abbiamo fatto nulla in questi 2 giorni. Abbiamo preparato un po' in una mezza giornata, comunque sono giocatori che sanno giocare. Il percorso è lungo, una vittoria è come una sconfitta, non conta nulla.
2: Le 6:05 ci fermiamo qui, vi lascio l'edicola di Radio 1, prossimo giro alle 7, buon ascolto.
1: Rai Isoradio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
6: Isoradio. Ragazzi, ripasso di fisica. Un esempio di reazione a catena?
7: Quando qualcuno ti prende in giro e gli altri fanno lo stesso.
6: Il fenomeno della risonanza?
8: Quando sui social ti umiliano con un video e lo vedono tutti.
6: E la pressione?
9: Quando ti feriscono tutti i giorni e pensi che non finirà.
10: Contro il bullismo e il cyberbullismo applicate il principio di azione-reazione, chiedete aiuto alla famiglia, agli amici, agli educatori, al 114 emergenza infanzia, alla Polizia di Stato.
11: La giusta reazione contro il bullismo e il cyberbullismo.
12: famiglia.governo.it, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche della Famiglia.
1: Sulle strade del mattino con Rai Isoradio, musica, news e pubblica utilità.

0: In attesa che arrivi il nuovo attesissimo, davvero attesissimo album degli U2 il 13 novembre prossimo, si intitolerà Carnaval da Luz. Questo è un successo, ovviamente uno dei grandi classici degli U2 del 1993, Stay Far Away So Close. Un album invece, quello nuovo, atteso, tra l'altro coincide con la celebrazione dei loro 50 anni di carriera, quindi della nascita della band, che fu fondata, come sappiamo bene, a Dublino. Già c'è un singolo estratto da questo prossimo album che si chiama Silenzio, e poi sono attese varie canzoni, 12 tracce, tra cui ci sarà anche un duetto con Dolly Parton, che sarà praticamente una registrazione vocale incisa dall'artista, da Dolly Parton, poco prima della sua scomparsa. Quindi molto atteso il nuovo lavoro degli U2. Nel frattempo noi siamo tornati in diretta, Angelo Torchetti con voi fino alle 9, c'è sempre Alessandro Rosi la parte tecnica, siamo sulle strade del mattino di Rai Iso Radio, pronti ad informarvi su quella che è la situazione del traffico e della viabilità. E abbiamo subito intanto la riapertura del tratto della A14 tra Pescara Nord e Pineto in direzione Ancona. Nel frattempo si era formata una coda, e c'è tuttora la coda infatti tra Roseto degli Abruzzi e Pineto in direzione di Pescara, proprio per via di questa chiusura, che però adesso non c'è più. È stato riaperto anche il tratto della 16 a Napoli Canosa, tra il bivio della 16 e la 1 in direzione ovest da Canosa. Per quanto riguarda invece gli incidenti, andiamo a vedere intanto questo incidente che avevamo già segnalato, quello al chilometro 147 della 4 tra Agrate e la 58, quello dei due camion coinvolti. Il traffico passa solo in quarta corsia, c'è la coda, quindi un chilometro verso Brescia tra il raccordo tangenziale est e l'innesso con la 58. Ci sono adesso però anche delle code per curiosi nella carreggiata opposta, quindi verso Milano, coda tra Cavenago ed Agrate. E abbiamo poi sempre i materiali dispersi, sappiamo che è sulla corsia di sorpasso, quindi attenzione perché lì si va un po' più veloci, tra Cocullo e Prato La Peligna sul Mona in direzione Pescara, materiali dispersi al chilometro 123 700.
1: Ci vuol passione, molta pazienza, sciroppo di lampone e un filo d'incoscienza.

periodicamente torna in forma il grande Robbie Williams, che adesso l'abbiamo ritrovato, la sua nuova canzone cantata insieme a Miss Monique si intitola Beauty in Us, quindi la bellezza che insomma si sente addosso evidentemente cantando questa canzone. Allora siamo alle 6:20, quasi 20 minuti, adesso è il momento di aggiornare di nuovo la situazione in A4, perché la coda per l'incidente tra il raccordo tangenziale est e la 58 in direzione Brescia sta aumentando, anzi si è proprio raddoppiata, da 1 siamo passati a 2 km di coda. C'è sempre la coda per i curiosi nell'altra carreggiata tra Cavenago ed Agrate, ma attenzione perché arriva la notizia di un altro incidente, anzi due nuovi incidenti. Il primo è sull'autostrada del Sole al chilometro 55-700 tra l'inizio della comprenale di Piacenza e Basso Lodigiano, 3 camion coinvolti in questo incidente sulla corsia di marcia e abbiamo già la coda non meglio quantificata, comunque compresa tra il chilometro 60 e il 55 e 700. E poi abbiamo l'altro incidente, questa volta però è al sud sulla 1 tra il bivio della 16 Napoli Canosa e la provinciale 1 di Casoria, la direzione è verso sud, quindi praticamente parliamo della carreggiata che va verso Napoli. C'è invece adesso una coda di 1 km per lavori sulla 14 tra Pescara Nord e Pineto in direzione nord. La coda che era segnalata tra Roseto e Pineto per il tratto chiuso non c'è più, però in realtà si è trasformata in questa coda per lavori tra Pescara Nord e Pineto in direzione di Ancona, 1 km.

sulle strade del mattino con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità. Isoradio. Let's go.

Bass Persuades, il nuovo singolo di Miley Cyrus. Allora, intanto dobbiamo riaggiornare la situazione in A4 perché la coda continua ad aumentare. Il primo dei due incidenti segnalati, quello del chilometro 147, vede adesso 3 chilometri di coda in aumento verso Brescia tra il raccordo tangenziale est di Milano e la 58, e sempre le code per i curiosi nella carreggiata opposta. Ci sono però adesso anche tra Dalmine e Cavenago verso Milano code a tratti per traffico intenso, e c'è sempre sulla 1 l'altro incidente con un chilometro di coda tra l'inizio della Compagnia di Piacenza e Basso Lodigiano in direzione di Milano. Altra coda che si aggiunge questa volta in direzione di Pescara, tra Pineto e Pescara Nord sulla 14, coda per lavori, così come già avevo segnalato e vi confermo la coda verso Ancona tra Pescara Nord e Pineto, quindi in carreggiata nord. La prossima canzone è di Nina Zilli, ricorderete la colonna sonora del film Mine Vaganti, lei cantò appunto quel brano che era 50.000, l'ascolteremo, e tra l'altro Nina Zilli sarà ospite del premio Lunezia il 1° di ottobre al Mare Culturale Urbano di Milano in zona San Siro, e nell'occasione sarà conferito a lei il premio Lunezia Pop Soul 2026.

0: C'è anche Giuliano Palma insieme a Nina Zilli in 50.000, tra poco anche Rino Jupiter con la sua viabilità astrale, ma adesso è il momento degli aggiornamenti meteo. Con noi c'è di nuovo il primo maresciallo Alfonso Sequino, ancora buongiorno.
1: Di nuovo buongiorno Angelo e buongiorno a coloro che sono in viaggio in questo momento.
0: Allora, dicevamo che sarà una giornata buona, no?
1: Sì.
0: Questo avevamo detto un'ora fa, ma insomma, per chi si fosse sintonizzato da poco, riaggiorniamo la situazione.
1: Sì, assolutamente. Prima di arrivare in studio ho dato uno sguardo al radar, ma anche alla simulazione che il satellite fa. Le nubi in questo momento sono precisamente solo ed esclusivamente sulle Alpi. Non stanno portando precipitazioni, lo potrebbero fare nel corso della giornata sulla parte più occidentale, ma saranno fenomeni molto brevi, rapidi, saranno dei piovaschi isolati che interesseranno solo esquisitamente quelle aree, ovvero le aree montuose, mentre invece sul resto del paese, come dicevi, sarà una bellissima giornata soleggiata con un po' di variabilità al sud, ma per quanto riguarda la nuvolosità non nella parte dei fenomeni, e quindi oggi sarà protetto il tempo da un'alta pressione molto molto robusta. Quest'alta pressione sta interessando tutta l'area del Mediterraneo e respinge la forza di un sistema nuvoloso che dall'Atlantico sta tentando di entrare ed è che poi quello che porta nella sua coda queste nubi sulle Alpi, specie quelle occidentali. Lo farà anche nei prossimi giorni, sarà una settimana molto tranquilla dal punto di vista delle condizioni meteorologiche, l'atmosfera resterà per lo più stabile, arriverà sì della instabilità al nord ma sempre sui rilievi, insomma sarà una bella settimana, una settimana caratterizzata anche da temperature, come dicevamo nel precedente collegamento, che al mattino saranno molto frizzanti, domani scenderanno ancora di qualche grado le minime, mentre invece le temperature massime, quelle che avvertiamo da mezzogiorno in poi più o meno, saranno ancora alquanto estive, perché raggiungeranno i 28-29 gradi, nelle aree più interne della Sardegna ancora 30 gradi.
0: Quindi insomma c'è questa escursione termica alla quale bisogna prestare attenzione a chi si alza presto e quindi coloro che si stanno alzando adesso insieme a noi, che sono già in movimento, e quindi è importante insomma avere una certa cautela e quindi coprirsi bene al mattino e poi lasciarsi un po' andare al piacere
1: a cipolla, come si suol dire,
0: delle temperature più miti. Grazie, ci sentiamo più tardi.
1: A dopo.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Viabilità astrale con Jupiter su Rai Isoradio.
4: Buona energia e benvenuti a Viabilità astrale su Isoradio dal vostro Jupiter. Pronti a navigare tra stelle e pianeti? Dove il cielo diventa bussola e il tempo si muove al ritmo di universo. Oggi è martedì. Marte entra nel segno del leone. Iniziamo con i segni di fuoco. Ariete, è il momento della chiarezza. Una verità che sentivate da tempo trova finalmente conferma. Avete le carte giuste per far valere le vostre ragioni. Ma la vera forza sarà il modo in cui le esprimiate. Agite con fermezza. Leone, questo martedì vi accoglie con energia, entusiasmo e voglia di fare. Gli impegni non vi pesano, anzi vi stimolano. Siete concentrati, determinati e pronti a dimostrare quanto valete. Sagittario, con Venere dalla vostra parte il cielo vi sorride. Eventi piacevoli, incontri stimolanti e un clima di fiducia vi accompagnerà. È il momento giusto per aprirvi alle opportunità e affrontare le sfide con spirito positivo. Segni di aria, gemelli. Le stelle vi invitano a essere più concreti. I sogni hanno bisogno di azioni per diventare realtà. Focalizzatevi sugli obiettivi e muovetevi con decisione. I risultati arriveranno passo dopo passo. Bilancia. La parola chiave è selezione. Non tutto va fatto subito. Riducete il superfluo, concentratevi su ciò che è davvero importante e portate a termine ciò che avevate già iniziato. Acquario. Il cuore chiede novità. In amore o nei rapporti più stretti spezzate la routine e regalatevi un momento speciale. Una serata diversa, un gesto inatteso o una conversazione autentica possono rafforzare un legame. Linea alla musica, ma restate con noi. Torniamo presto con Viabilità Astrale.

0: Rai Isoradio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale. Viabilità astrale con Jupiter su Rai Isoradio.
1: Buona energia, riprendiamo con i segni di acqua, Cancro. Giove vi sostiene e vi dona forza, lucidità e visione. Alcune prove vi attendono, ma nulla che non possiate superare. Affrontate tutto con sicurezza. Ogni passo vi renderà più consapevoli delle vostre capacità. Scorpione, è tempo di ripartire. Lasciate da parte l'orgoglio e apritevi a una nuova collaborazione. Condividere idee e responsabilità vi permetterà di crescere più velocemente. La vera forza ora è nella flessibilità. Pesci, la fortuna vi accompagna, soprattutto sul piano materiale. Occasioni interessanti potrebbero aumentare i vostri guadagni o darvi maggiore sicurezza. Segni di terra, Toro, un equilibrio prezioso vi accompagna. Energia e lucidità si fondono, permettendovi di avanzare con sicurezza verso i vostri obiettivi. È il momento ideale per consolidare ciò che avete costruito e guardare avanti con fiducia. Vergine, una proposta in attesa da parte del partner o di una persona vicina potrebbe aprire scenari interessanti. Non chiudetevi per paura del cambiamento. Ciò che arriva ha il potenziale per migliorare la vostra vita. Capricorno, Marte vi invita alla prudenza. Valutate con calma ogni scelta e non lasciatevi tentare da decisioni impulsive. Un passo ponderato oggi vi eviterà complicazioni domani. La vostra forza sta nella solidità. E per oggi ci fermiamo qui. Dal vostro Jupiter, buona giornata e che l'universo vi sorrida sempre.
0: Viabilità astrale con Jupiter su Rai Isoradio.

0: Eccola qua, Madonna con American Pie, grande classico di Don McLean che lei interpretò tantissimi anni fa. Adesso però siamo pronti per andare al centro multimediale di Autostrade per l'Italia. È il momento del riepilogo del traffico. Buongiorno.
1: Buongiorno, una buona giornata a voi e a tutti gli ascoltatori di Isoradio, da Andrea Giorgetti e da Autostrade per l'Italia. Traffico in aumento sulla nostra rete per i primi spostamenti del mattino, soprattutto in prossimità delle grandi città. Partiamo dalla 4 Milano-Brescia, dove a seguito di un incidente si sono formati 3 km di coda tra il bivio con la tangenziale est e la tangenziale esterna in direzione di Brescia, e il traffico che attualmente scorre su una sola corsia con tempi di percorrenza di quasi 25 minuti e code anche in direzione opposta per curiosi. Ed inoltre sempre sulla 4 si sono formate le prime code a tratti per il traffico intenso tra Dalmine e Cavenago per chi è diretto verso Milano, qui i tempi sono di circa 40 minuti. Sempre per un altro incidente ci spostiamo sulla 1 Milano-Napoli con code tra il bivio della Complanare di Piacenza e Basso Lodigiano in direzione di Milano. Andiamo sulla diramazione di Roma Sud, dove per il traffico congestionato sulla viabilità esterna troviamo un chilometro di coda tra Torrenova e il bivio con il grande raccordo anulare per chi viaggia in direzione della capitale. Mentre per lavori di ammodernamento sulla A14 Bologna-Taranto segnaliamo la presenza di incolonnamenti tra Pineto e Pescara Nord in direzione di Pescara. Inoltre vi ricordiamo che sempre per lavori e sempre sulla A14 Bologna-Taranto rimarrà chiusa la stazione di Bologna-Borgo Panigale in entrata per chi è diretto verso Ancona fino al 27 di novembre. In alternativa si potrà utilizzare in ingresso la stazione di Bologna Casalecchio. In chiusura vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità e di allacciare le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori. Queste al momento le principali segnalazioni. Da Autostrade per l'Italia è tutto, come sempre fate un buon viaggio.
2: Rai Isoradio, per chi viaggia. Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte. Mia madre, la luce del sole. Vivi il dono della natura in tutta la sua varietà con le mele Marlene.

LP con la sua Don't Stop, altra novità qui su Raiso Radio. Oggi 29 di settembre, e mi ricordo una canzone che ascolteremo tra poco, ma il 29 settembre si celebra la giornata mondiale per il cuore, il World Earth Day, quindi con l'obiettivo di sensibilizzare tutti, tutta la popolazione, sull'importanza della prevenzione delle malattie cardiovascolari, e bisogna prendersi cura del proprio cuore attraverso scelte di salute consapevoli. Quindi si sa che insomma potrebbero essere evitati fino all'80% di decessi prematuri dovuti a queste patologie, in particolare adottando azioni volte a promuovere sani stili di vita, l'identificazione precoce delle persone a rischio che ne sono già affette, oppure un accesso facilitato alle cure. Le malattie cardiovascolari rappresentano, come sappiamo, la prima causa di morte in Italia, anche nell'Unione Europea e in tutto il mondo. E quali sono i principali fattori di rischio? Forse si conoscono già, però è meglio rinfrescare un po'. Il tabagismo, per esempio, uno dei rischi principali, essere troppo sedentari, una scorretta alimentazione, essere in sovrappeso e l'obesità sono anche una causa di rischio, ipertensione arteriosa e il diabete mellito, quindi sono tutti fattori che possono incidere appunto su eventi fatali. La prevenzione è fondamentale anche per identificare precocemente, quindi gestire in maniera adeguata i cosiddetti fattori di rischio intermedi, come dicevamo appunto l'ipertensione arteriosa, ma anche l'intolleranza al glucosio e quindi il sovrappeso e l'obesità. Quindi tutte queste cose vanno tenute conto, bisogna tenerne conto e quindi essere molto molto accorti. E allora 29 settembre, l'abbiamo detto, giornata mondiale del cuore, ma anche giornata della canzone dell'Equipe 84.

Tra poco i titoli del GR delle 7, ci sarà prima però un'altra canzone, ma ci sono intanto gli aggiornamenti che ci riportano nuovamente in strada e sulla 4, dove c'è questa coda di 3 km tra il raccordo tangenziale est e l'allacciamento con la 58 in direzione di Brescia. Per l'incidente a chilometro 147 c'è un percorso alternativo che suggerisce Autostrade, quindi si consiglia di uscire sulla tangenziale est a Carugate, percorrere la provinciale 121, poi la provinciale 13 e rientrare successivamente in A58 tangenziale est esterna di Milano a Pessano con Bornago, per poi mettersi sulla 4 Milano-Brescia. Ci sono altre code per incidente tra Binasco e la tangenziale ovest, ma qui siamo sulla 1 in direzione nord verso Milano. Altro incidente tra Fine Companale Piacenza e Bassolo di Giano in direzione di Milano. Questi sono dunque degli aggiornamenti ancora per quanto riguarda proprio la zona del capoluogo lombardo. Anche a Roma però il traffico è in difficoltà, infatti abbiamo traffico congestionato sul tratto urbano della 24 tra l'inizio del Complanare e la tangenziale est in direzione ovest, quindi verso la tangenziale, 4 km di coda. In più anche in Complanare ci sono code di traffico congestionato, quindi tra l'uscita di Tor Cervara e Fine Complanare, poi anche sulla diramazione Roma Sud il consueto chilometro di coda del mattino. Abbiamo l'incidente ancora della 1 sul tratto al sud tra la 16 Napoli Canosa e la provinciale di Casoria in direzione di Napoli, non ci sono qui code, coda che invece abbiamo sulla 14 tra Pescara Nord e Pineto in direzione di Ancona.

0: Ore 7.
1: GR1.
2: Regeni condanni a 10 anni, 3007 egiziani colpevoli di sequestro di persona, assolto un quarto, caduta l'accusa di omicidio, i genitori di Giulio, fiducia nella giustizia ben riposta. Garlasco, chiusa l'indagine, la scarpa del killer compatibile con il piede di Andrea Sempio, il DNA trovato sui pedali della bici di Stasi non era di Chiara Poggi, ombre sulle indagini del RIS. Benzina sotto i 2 euro, scattati gli sconti di Eni e IP, file ai distributori, Palazzo Chigi, segnali di disponibilità anche da Kuwait. Riscatto azzurro, la nazionale di Mancini domina in Turchia, 4-1 la squadra di Montella e venerdì a Parigi c'è la Francia di Zidane.
3: Rai Radio, seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
4: Stai guidando nella nebbia? Attenzione! Riduci la velocità, aumenta la distanza di sicurezza e accendi i fari fendinebbia. Mai gli abbaglianti! La prudenza può salvare la tua vita e quella degli altri. Una campagna Esoradio in collaborazione con RAI, Pubblica Utilità e Viabilità Italia.
5: Il Vangelo sulla strada di Monsignor Vincenzo Paglia.
6: Cari amiche, amici ascoltatori, buongiorno a tutti e benvenuti a Il Vangelo sulla strada. Oggi la liturgia della Chiesa ci fa meditare il Vangelo di Luca. Cominciamo da questo giorno, nei giorni prossimi ci accompagnerà appunto il terzo evangelista, il quale nel capitolo 8, nel versetto 19, scrive: «E andarono da lui la madre e i suoi fratelli, ma non potevano avvicinarlo a causa della folla. Gli fecero sapere: tua madre e i tuoi fratelli stanno fuori e desiderano vederti. Ma gli rispose loro: mia madre e i miei fratelli sono questi, ossia coloro che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica». Cari amiche e cari amici, non sono parole dure, sono parole di una bellezza straordinaria. Proprio perché Gesù supera la freddezza o la chiusura dei legami di sangue per allargarli. Gesù va oltre la naturalezza dei legami di sangue per affermare la bellezza di legami di amicizia e di fraternità vera. Perché a che servono i legami di sangue se poi sono pieni di inimicizia, come spesso accade? Quello di cui tutti abbiamo bisogno sono quei legami che cerchiamo ogni mattina anche noi di, come dire, di realizzare tra di noi. La parola di Dio che scendiamo, che accogliamo nel nostro cuore, ci unisce in una fraternità senza confini. Appunto la ragione di Gesù che dice: chiunque ascolta le mie parole è mio fratello, mia sorella e madre. E questo è il grande compito che spetta anzitutto a noi credenti, ai cristiani. Noi dovremmo vivere quella fraternità che va oltre i legami, tra virgolette, naturali di sangue, di patria, di nazione. C'è bisogno nel mondo di una fraternità più alta, quella evangelica, che appunto è l'unica che può scardinare violenze, odi e guerre e inimicizie. È di questa fraternità che dobbiamo essere responsabili. Cari amiche e cari amici, accogliamola e viviamola. Buona giornata a tutti.
5: Avete ascoltato Il Vangelo sulla strada di Monsignor Vincenzo Paglia, disponibile in podcast sul sito raiplaysound.it.

0: Ci ha lasciato una bella eredità musicale George Michael, tra le varie canzoni anche questa Too Funky, ma questa eredità è stata celebrata, se ne sono ricordati bene quelli di MTV Music Award, che l'hanno praticamente celebrato e omaggiato con un medley di grandissimi suoi successi. Allora, torniamo intanto agli aggiornamenti, anche perché abbiamo sempre questa coda di 5 km tra Monza e la 58 sulla 4 in direzione di Brescia, coda per incidente che continua a essere segnalata in aumento. E poi abbiamo anche un altro incidente appena accaduto sulla 1, questa volta tra Orvieto ed Attigliano in direzione sud verso Roma, al chilometro 473. Ricordo che insomma a Roma abbiamo ben 4 km di coda sul tratto urbano della 24 in direzione della tangenziale a partire dall'inizio della Complanare. Per quanto riguarda poi le altre novità, in realtà non ce ne sono, però per chi si fosse messo in ascolto da poco, ricordo che ci sono altri due incidenti, uno sempre nella zona nord, quindi in particolare verso Milano sulla 1 tra fine Complanare Piacenza e Basso Lodigiano, e l'altra coda tra Binasco e la tangenziale ovest, sempre sulla 1 e sempre in direzione nord verso Milano, per un altro incidente.
1: Dove vanno le nuvole?
0: E allora è il momento adesso anche di aggiornare la situazione meteo, lo facciamo con Rai Meteo e oggi con Luca Ciceroni. Ben trovato Luca, ben arrivato in studio.
2: Angelo, buongiorno, buongiorno a tutti quanti, eccoci qua, siamo pronti. Tra l'altro c'è molto più traffico quest'anno degli altri anni, o
0: dici,
2: sbaglio?
0: Ma no, quest'ora
2: impressione, vero?
0: Direi che siamo sulla media.
2: E che vedo che insomma tangenziale bloccata, raccordi.
0: Beh, ma è tutto normale.
2: È tutto normale, ok.
0: Tristemente, tristemente normale.
2: Forse stando prima io lo vedo di meno, però sento che c'è parecchio traffico. Allora, dal punto di vista meteorologico non ci sono grandi cose, se non questa anomalia che continua. Dopo un'estate particolarmente calda con 5 ondate di calore, ecco, se fossimo ancora in estate potremmo dire una sesta ondata di calore. Diciamo che il caldo non è paragonabile a quello di quest'estate, semplicemente perché le giornate sono più corte. Ma oggi sono previsti 32 gradi nelle zone interne della Sardegna, insomma valori davvero anomali per la fine di settembre. Oramai siamo in pieno autunno e quindi ancora le piogge sono lontane per l'intera settimana. Abbiamo questo anticiclone, un'alta pressione sempre di origine subtropicale, quindi che le cui correnti arrivano da sud e vanno ad interessare più direttamente la Sardegna, la Toscana, ma anche la pianura padana. Vedrà temperature fino a 28 gradi, valori davvero anomali per la pianura padana. Ricordo parecchi anni fa, quando insomma si andava a scuola, parliamo di non diciamo quanto tempo fa, però diciamo anni 90, anni 80, che quando si superavano i 20 gradi in questi giorni già era tanto, perlomeno sulla costa romagnola. Al momento invece le temperature sono ben più alte nelle ore centrali della giornata,
0: vicine ai 30 che ai 20, insomma.
2: Esatto, siamo ben più alti, ecco. A Roma ci sono 16 gradi al momento, 14 a Bologna. Sì, le minime si abbassano, scendono, come è normale che sia, ma le massime poi salgono vertiginosamente. Qualche nube la ritroviamo sull'ovest del Piemonte, sulle Alpi occidentali e sull'alta Lombardia in Valtellina. Sono nubi comunque di scarso rilievo che rapidamente tenderanno a dissolversi col passare delle ore. Bel tempo al centro, la più fredda è l'Aquila, quindi Abruzzo 9 gradi, e poi abbiamo 12 gradi a Potenza, ma siamo in Appennino. Ecco, l'anomalia è meno marcata al sud, soprattutto sulla Sicilia e la Calabria, perché abbiamo delle correnti nord-orientali, un po' di grecale. Nei prossimi giorni, domani è ancora bello, per trovare i temporali più vicini dobbiamo andare in Catalogna. Ecco, in Catalogna ci sono dei temporali di forte intensità tra Tortosa e Tarragona e Barcellona. Ecco, qui ci sono delle piogge intense. Per il resto il cielo è nuvoloso nel sud della Francia, ma sull'Italia il tempo è buono e le temperature si mantengono.
0: I temporali della Catalogna arrivano anche da noi?
2: No,
0: no, si fermano
2: abbiamo
0: in Catalogna.
2: Questa
0: bene.
2: Campana anticiclonica, non appena le nubi si avvicinano al Piemonte, ecco che si dissolvono e quindi ogni cosa si ferma al sud della Francia.
0: Sì. Va benissimo, grazie allora a Luca Ciceroni per
2: buone
0: queste
2: notizie
0: informazioni.
2: Per chi ama il bel tempo.
0: Benissimo, grazie, buona giornata.
2: Buona giornata.
1: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Sei un cantante? Una band? Invia una mail a primopalco@rai.it con due brani originali, una breve biografia e i tuoi profili social. Primo palco, accendi lo. Io sono Giulian Borghesan e ti aspetto sul palco di Rai Radio Tutta Italiana dal lunedì al venerdì dalle 16.30 alle 18. Con noi il tuo talento è on air. Primo palco.
4: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è in monte. Mia madre, la luce del sole. Vivi il dono della natura in tutta la sua varietà con le mele Marlene.

Cat's Eye con Animal. Siamo sulle strade del mattino di Rai Radio, musica, news ed infomobilità. E a proposito di infomobilità, andiamo adesso al sud perché arrivano le segnalazioni di code a Napoli sulla tangenziale tra Fuorigrotta ed Arenella verso Capodichino e verso Pozzoli tra Capodichino e Corso Malta. Poi anche a Corso Malta stesso abbiamo delle code in entrata verso Pozzuoli sempre. Poi altri aggiornamenti: abbiamo rallentamenti per lavori sulla 14 in direzione di Ancona, qui siamo nel tratto di Pescara, quindi tra Pescara Nord e Pineto. E poi non dimentichiamo che c'è ancora questa segnalazione sulla corsia di sorpasso della 25 Torano Pescara tra Cogullo e Prato La Peligna sul Mona verso Pescara, di materiali dispersi, tra l'altro non meglio identificati, però è proprio sulla corsia di sorpasso questo ostacolo. Per quanto riguarda poi Roma, confermati 4 km di coda, il traffico sempre congestionato sul tratto urbano a partire dall'inizio della Compagnare fino alla tangenziale est, mentre nella zona di Firenze fino a poco fa la situazione era tranquilla, adesso abbiamo invece traffico perché abbiamo i rallentamenti sulla 11 tra Pistoia, l'innesto con la 1 verso Firenze, anche tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola, altre code, e poi anche sul tratto della Firenze Pisa Livorno, delle code tratti tra la Strassigna e Firenze Scandicci. Ma i problemi principali sono dovuti soprattutto a degli incidenti, tra l'altro ce n'è un altro appena accaduto sempre in Lombardia sulla 8 tra Busto Arsizio e Castellanza in direzione Milano, dove ci sono 2 chilometri di coda. Non dimentichiamo i 5 chilometri di coda per l'altro incidente, quello che coinvolge più mezzi, esattamente 2 camion, sul tratto tra Grate e la 58, infatti tra Monza e la 58 verso Brescia c'è questa coda di 5 chilometri, tra l'altro con code per curiosi anche nell'altra carreggiata. In più c'è l'altro incidente con notizie appunto di code tra fine Comprenale di Piacenza e Basso Lodigiano in direzione Milano, ovviamente siamo qui sull'autostrada del Sole.

0: Questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
1: Io e Stio siamo cresciuti come fratelli. Eravamo sulla stessa lunghezza d'onda.
2: Il racconto di un'estate che segna la fine dell'adolescenza. Ready or Not, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
3: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.

0: My Body's Ready, canzone di Sombra. Intanto andiamo di nuovo in autostrada perché ci sono delle novità. Abbiamo sulla 14 delle code per lavori di un chilometro tra Grottammare e Pedaso in direzione di Ancona, poi rallentamenti per un mezzo in avaria sulla 13 tra Ferrara Sud ed Altedo verso Bologna. Queste sono proprio delle novità, notizie appena giunte. Code a tratti anche sulla 10 tra Finale Ligure e Spotorno in direzione Genova, mentre vi confermo l'incidente tra Orvieto ed Attigliano sulla 1 in direzione di Roma. Andiamo però anche su due statali che sono la Bistiberina, dove abbiamo delle code sull'incrocio della centrale Umbra, quindi la statale 75 fino a 500 metri dopo Bettolle Perugia in direzione di Viterbo Terni del raccordo. E poi abbiamo anche la via Flaminia, qui c'è un incidente che determina la chiusura della carreggiata. Sì, la carreggiata è infatti chiusa 500 metri prima di Borgo Trevi in direzione di Fano, quindi verso la statale 16 Adriatica.
1: Come

The Script con Will.i.am, questa era Hall of Fame. Intanto alle 7:30, quasi 37 minuti, e riaggiorniamo la situazione adesso sulla 1, perché abbiamo delle nuove code e siamo praticamente proprio all'inizio dell'autostrada tra San Giuliano e la tangenziale ovest in direzione Bologna. Si sono formate code a tratti per traffico intenso. Per quanto riguarda l'incidente, quello dei 5 km di coda, nulla di nuovo, quindi confermata questa coda di 5 km tra Monza e la 58 per l'incidente. Abbiamo poi ancora altri aggiornamenti, questa volta sulla 8, perché sono coinvolte due auto in terza corsia per l'incidente tra Castellanza e Legnano in direzione sud verso Milano. In più sulla 8 verso sud ci sono anche delle code di traffico intenso, quelle diciamo consuete a quest'ora del mattino, tra Busto Arsizio e la 9 Lenate Chiasso, dove peraltro abbiamo anche code in dogana verso la Svizzera tra Como Montelimpino e l'uscita merci di Chiasso. Oggi, l'abbiamo detto, è la giornata mondiale per la prevenzione del cuore, ma insomma di tutte le patologie che sono legate appunto a questo fondamentale organo, ma ci sono anche dei compleanni importanti. Uno che vogliamo ricordare, che è quello di Loretta Goggi, amatissima soubrette, amatissima attrice, cantante, ballerina, insomma la fate di tutte, una delle signore della televisione italiana, quindi oggi è il suo compleanno. E poi abbiamo anche il compleanno di Raff, altro amatissimo cantautore, poi Gaia che ne compie 29, e non dimentichiamo anche un personaggio che negli anni 70 ci ha regalato delle canzoni meravigliose, una tra tutte La prima cosa bella. Stiamo parlando di Nicola Di Bari, che oggi compie 86 anni, quindi auguri a tutti loro. Cosa sogni?

0: Tananai con la bella Madonnina. Allora, pronti adesso per il riepilogo di quello di Autostrade per l'Italia, quindi andiamo al centro multimediale. Buongiorno.
1: Sì, buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori di Isoradio, da Roberto Santori da Autostrade per l'Italia. Circolazione in progressivo aumento, specie a ridosso dei principali centri urbani, ma partiamo dalla notizia principale che al momento ci arriva dalla 4 Milano-Brescia. Qui stiamo segnalando 5 km di code in aumento tra Monza ed il bivio per la A58 in direzione di Brescia. Questo a causa di un incidente in cui sono rimasti coinvolti due camion. Il traffico al momento defluisce soltanto su due corsie. Per questo motivo, in alternativa, consigliamo di uscire sulla tangenziale est a Carugate per percorrere poi la strada provinciale 121 e successivamente la strada provinciale 13 e successivamente rientrare sulla A58, la tangenziale est esterna di Milano, a Pessano con Bornago, per poi immettersi sulla 4 Milano-Brescia in direzione di Brescia. Per le altre notizie, sempre sulla 4, per il traffico intenso ci sono code a tratti tra Dalmine e Agrate in direzione di Milano con tempi di percorrenza di 50 minuti. A seguire ancora code a tratti tra la barriera di Milano Est e Viale Certosa, tempi di attraversamento del tratto 15 minuti. 15 minuti anche il tempo di percorrenza che si impiega per percorrere il tratto che va tra Cormano e Milano Est in direzione di Brescia. Ci spostiamo sulla 8 Milano-Varese, tra Busto Arsizio e il bivio per la 9 in direzione di Milano ci sono code a tratti con tempi di percorrenza di 20 minuti. Incolonnamenti anche sulla 9 Lenate-Chiasso per le operazioni doganali tra Como Montolimpino e la dogana commerciale di Chiasso per gli autotrasportatori diretti in Svizzera. Sulla A10 Genova-Savona, code tra Genova Peglie e il bivio per la 7 in direzione del capoluogo Ligure. Incolonnamenti anche sulla 11 Firenze-Pisa Nord, tra Pistoia ed il bivio per la 1 verso Firenze, il tempo di

0: Bologna San Lazzaro il raccordo di Casalecchio. Infine a Roma, sulla diramazione di Roma Sud, un chilometro di coda tra Torre Nova e il Grande Raccordo Anulare verso quest'ultimo, incolonnamenti anche sul tratto urbano della 24 Roma Teramo gestito dalla strada dei parchi tra l'inizio della Compranare e la tangenziale est verso Roma Centro. Queste al momento le principali segnalazioni da Autostrade per l'Italia. Buon viaggio!
1: Rai Radio.

0: Ciao Adele, buongiorno. Buongiorno Adele, buongiorno a tutti i telespettatori di Rai News 24 da Rai Radio. Eccoci pronti con le nostre informazioni di infomobilità come sempre. E questa mattina dobbiamo parlare di un incidente che è accaduto nelle primissime ore del mattino sulla 4. Siamo nei pressi di Milano tra Grate e la 58 in direzione di Brescia, esattamente al chilometro 147. Due camion coinvolti in questo incidente. Il traffico passa solo sulla corsia di sorpasso e al momento c'è una coda di 5 chilometri proprio in direzione di Brescia. Altre code sulla 4, quelle consuete del mattino, tra Milano Est e Viale Certosa in direzione Torino e verso Brescia tra Cormano e Milano Est. Ma andiamo anche sulla 8, dove le code sono sempre in direzione di Milano tra Busto Arsizio e la 9 Lainate Chiasso. Per quanto riguarda il nodo genovese, sulla 10 in particolare abbiamo tra Genova Pegli e la 7 verso Genova code di traffico intenso, e poi per la situazione di Bologna dobbiamo parlare di code a tratti in entrambi i sensi di marcia sulla 14, perché abbiamo un chilometro di coda per traffico intenso tra Bologna San Lazzaro e raccordo di Casalecchio in carreggiata nord, e code a tratti anche tra Bologna Borgo Panigale e Bologna Fiera in direzione di Ancona. Nel nodo fiorentino le code sono concentrate soprattutto sull'autostrada 11, in particolare tra Pistoia all'innesto con la 1, quindi un tratto di circa 13 chilometri di code a tratti verso Firenze. Per quanto riguarda Roma, immancabile le code che sono presenti sul tratto urbano della 24, quindi 4 chilometri di coda l'inizio con Planare e la tangenziale est. Anche per oggi è tutto da Raiso Radio. A tutti voi un buon proseguimento e una buona giornata.
1: Sulle strade del mattino con Raiso Radio, musica, news e pubblica utilità.

Ottobre inizia da Romix. 4 giorni per vivere tutte le storie che ami e incontrare i loro protagonisti tra anteprime ed eventi imperdibili, colori, creatività e cultura pop con Simone Legno e il suo universo kawaii. Romix dal 1 al 4 ottobre in Fiera Roma.

0: ore 8.
1: GR1. Garlasco, chiusa l'indagine, la scarpa del killer compatibile con il piede di Andrea Sempio, il DNA trovato sui pedali della bici di Stasi non era di Chiara Poggi, ipotesi di depistaggio del RIS. Giulio Regeni, caduta l'accusa di omicidio, condannati per sequestro di persona 3 dei 4 007 egiziani, uno assolto. Carburanti scontati, code ai distributori, scattato il blocco dei prezzi di Eni, anche IP si adegua. Palazzo Chigi, ottimismo per i segnali di disponibilità da Kuwait, le opposizioni servono misure strutturali. Elezioni suppletive in Calabria, vince il centrodestra con Roscioli, staccati i candidati di centrosinistra e di Vannacci. Giorgia Meloni, coalizione compatta, ci imponiamo sul campo larghissimo. Davide Rossi non si suicidò, terza perizia disposta dalla commissione parlamentare. Il manager di Montepaschi, precipitato da una finestra a Siena nel 2013, fu aggredito da più persone. Strage di Ustica, dopo 46 anni la Francia disposta a fornire alle autorità italiane i documenti segreti, la procura di Roma verso il ritiro dell'archiviazione, i familiari delle vittime, il governo si è mosso e si vedono i risultati. Sì ai compiti assegnati sul diario entro la fine delle elezioni, no a più verifiche nello stesso giorno, nota di Valditara alle scuole, favoriamo l'apprendimento e l'autonomia degli studenti. Il futuro dei media, L'Aquila al via la 78esima edizione del Prix Italia, la D-Rai Giampaolo Rossi, la tecnologia è una sfida ma fondamentale conservare il valore dell'uomo. Oasis Mania, dopo la corsa al biglietto per una delle tappe del Tour 2027, per i fan Fratelli Gallagher arriva il streaming Don't Look Back in Anger, film concerto sulla loro reunion. Calcio, buona la seconda in Nations League, show degli azzurri in Turchia, 4-1 gara dominata, venerdì ci attendono i blu di Zidane.
2: Raiso Radio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
3: In troppi siamo rimasti dietro le quinte. Oggi la scena cambia. Non solo per medicina, design, moda, musica, danza, teatro. Finalmente più opportunità, più merito. Perché il futuro non si guarda da dietro il sipario. Si vive da protagonisti. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.

0: Supertramp, The Logical Song, 6 minuti dopo le 8 e sulle strade del mattino si prosegue su Raiso Radio. Intanto avete sentito anche prima, poco fa, nel collegamento con Rai News 24, davo la notizia dell'incidente che c'è sulla 4 tra Milano Est e la 58 in direzione Brescia, con una coda di 5 km, però nel frattempo la coda è aumentata, infatti adesso i chilometri di coda sono diventati 7. Questo è sicuramente un aggiornamento importante per chi si trova in coda in questo momento. Per il resto nessuna novità particolare, però adesso è anche il momento di Giorno per Giorno.
1: Giorno per Giorno su Rai Isoradio.
0: E buongiorno a Gabriella Iuvone.
2: Ciao, Gabriella. Angelo, buongiorno. E buongiorno anche a tutti coloro che ci stanno ascoltando in questo momento. Andiamo subito a Gorizia, dove oggi il sole è sorto alle 6.59, tramonta alle 18.52, e a Cosenza, dove è sorto alle 6.47, calerà alle 18.43. Sulla fronte meteo, l'avete visto anche con Luca Ciceroni, il tempo è in prevalenza stabile e soleggiato su tutto il paese, salvo qualche isolato addensamento pomeridiano a ridosso dei rilievi appenninici. Le temperature sono stazionarie o in lieve aumento, comprese tra 24 e 28 gradi al nord, tra 24 e 29 al centro e al sud, con punti addirittura di 32 gradi nelle aree interne della Sardegna.
0: Con i pollini siamo tranquilli?
2: Con i pollini diciamo che tutto sommato non possiamo lamentarci, perché la concentrazione pollinica risulta bassa al nord e sulla Basilicata ed è del tutto assente sul resto del territorio italiano, e la qualità dell'aria è molto buona.
0: Andiamo al passato.
2: Yes. Allora, per l'accade ieri torniamo indietro al settembre del 1988, quando la NASA visse uno dei momenti più carichi di tensione della sua storia con il lancio della missione Space Transportation System 26 a bordo dello Space Shuttle Discovery. Si trattava del grande ritorno nello spazio dopo ben 32 mesi di pausa forzata, segnati dal dolore e dalla tragedia per l'esplosione del Challenger, che si era distrutto dopo soli 73 secondi dal lancio, ed era avvenuta nel gennaio del 1986. E per evitare nuovi drammi, l'agenzia spaziale non rimase a guardare e applicò oltre 2000 modifiche tecniche. Contestualmente debuttarono allora anche le celebri tute arancioni pressurizzate e dotate di sistemi di fuga e paracadute, e la NASA in quel momento impose una regola ferrea: a bordo salirono esclusivamente 5 veterani della Marina e dell'Aeronautica per garantire la massima freddezza, appunto, in caso di imprevisti, come era stato nel passato. Dopo momenti di grande tensione durante i primi minuti di spinta dei booster, la missione si concluse con un trionfo nazionale che aprì la strada a future imprese storiche come il lancio del telescopio Hubble.
0: Bene, insomma, tutto è bene quel che finisce.
2: Bravo,
0: bene.
2: Esatto.
0: Ci voleva. Allora, andiamo invece alla curiosità.
2: Esatto, dall'America ci spostiamo alle isole Bahamas, precisamente a Big Major Cay, nell'arcipelago dell'Exuma, dove esiste un luogo unico al mondo noto come Pig Beach, ossia una piccola isola tropicale, non guardarmi così, disabitata dagli umani ma popolata da una colonia di 25 maialini.
0: Ah, proprio 25?
2: Assolutamente, 25 maialini che nuotano abilmente nelle acque cristalline e vanno addirittura incontro alle barche dei turisti in cerca di cibo.
0: Ma che i maiali nuotassero, questa non la sapevo.
2: Esatto, neanch'io. Però ci sono anche delle belle immagini.
0: Nuotano gli ippopotami, possono nuotare anche i maiali.
2: Questa particolarità ha origini incerte in realtà ed è legata probabilmente o a marinai o agricoltori del passato che li avevano lasciati lì convinti di ritornarci, ma poi insomma non ci sono più tornati. Tuttavia, dietro questa immagine, che certo è divertente e virale, dei maialini nuotatori, si cela un delicato problema ambientale, poiché la forte pressione turistica, i rifiuti e l'alimentazione scorretta fornita dai turisti, appunto dai visitatori, rischiano seriamente di danneggiare sia la salute degli animali sia il fragile ecosistema, insomma, dell'isola.
0: Anche perché con tutti i turisti, essendo 25, mangiano parecchio.
2: Esattamente, bravissimo. Poi finiamo con il proverbio: sì. A settembre pioggia e luna sono dei funghi la fortuna. Esprime la credenza popolare che collega le piogge e le fasi lunari di settembre alla crescita dei funghi. Da un lato quindi la pioggia e il clima fresco, che sono fondamentali per lo sviluppo di questi organismi, e dall'altro l'influenza della luna, che inciderebbe sui tempi di crescita dei funghi. Questo è anche anche per noi, no? Mm-hmm, quando tagliamo, certo, i capelli, insomma, sì, facciamo, sì, sì, tutti, vero, questi, sì, sì,
0: facciamo tutti questi riferimenti alla luna che ci accompagna. Grazie Gabriella.
2: Grazie a te, buon lavoro.
0: Ciao, buona, ciao, giornata.
1: Angelo. Giorno per giorno su Rai Isoradio.

The Boss con Magnetic, intanto alle 8 e 18 minuti aggiorniamo altre notizie e riparliamo della A4, però la Brescia-Padova, questo è il tratto interessato da nuovi rallentamenti per traffico intenso tra Verona Sud e l'allacciamento con la 22 del Brennero in direzione di Brescia. Sui tratti dello Stato per l'Italia, per il momento sicuramente la notizia più importante è sempre quella della A4, quindi nel tratto tra Milano Est e la 58, dove abbiamo verso Brescia questi 7 chilometri di coda. A questo punto la coda viene segnalata per ripristino della corretta circolazione dopo l'incidente che c'è stato, quello al chilometro 147 che vedeva coinvolti due mezzi. Al momento ci sono quindi questi 7 chilometri di coda perché si stanno riparando questi danni e quindi il traffico transita al momento su tre corsie. In alternativa si consiglia di utilizzare la tangenziale est, uscire a Carugate, percorrere la provinciale 121 e la provinciale 13 e rientrare in autostrada sulla 58 a Pessano e poi mettersi sulla 4 Milano-Brescia verso Brescia. Questa è la notizia. Poi abbiamo ancora altri aggiornamenti. Questa volta parliamo della situazione a Genova, dove sulla 7 a Genova-Bolzaneto in uscita ci sono code di traffico intenso. Ci sono code nei pressi di Genova anche sulla 10 verso Genova tra Genova-Pra e l'innesto con la 7. Code a tratti anche sul tratto dell'autostrada dei Fiori tra Finale Ligure e Spotorno in direzione Genova. A Bologna ancora code tratti sulle entrambe le carreggiate della 14 tra Bologna Borgo Panigale e Bologna Fiera verso Ancona e tra Bologna San Lazzaro e il raccordo di Casalecchio in carreggiata nord. Sullo stesso raccordo di Casalecchio code verso sud lungo tutto il raccordo. Sulla 13 invece abbiamo dei rallentamenti tra l'allacciamento Padova Sud e l'innesto con la 4 in direzione nord verso Padova e nuove code sulla 1 all'altezza di Calenzano in uscita per chi arriva da Firenze. A proposito di Firenze, chi va verso Firenze sulla 11 incontra code a tratti a partire da Pistoia fino all'innesto dell'autostrada del Sole. A Roma situazione per il momento stabile con i 4 km di coda sul tratto urbano della 24 dall'inizio della Compronare fino alla tangenziale est. Poi attenzione anche a delle code segnalate per incidente al sud sulla 3 la Napoli-Salerno, una coda tra Salerno e Cava dei Tirreni in direzione nord verso Napoli, l'incidente è al chilometro 47-700, ma attenzione anche alla carreggiata sud verso Salerno perché sempre sulla 3 ci sono anche delle code per lavori. E adesso andiamo al 1973 perché proprio il 29 di settembre era in testa alla Hit Parade. Tra l'altro ci rimase in Hit Parade per ben 27 settimane consecutive, di cui 8 spese al numero 1 e fu un successo enorme.

0: L'inconfondibile Prince, questa è la sua Stone. Nel frattempo la situazione non è cambiata sull'incidente, e che è comunque risolto, ma ci sono i lavori di ripristino, quindi abbiamo questa coda di 7 km ancora sul tratto dell'autostrada A1, della 4, scusate, esattamente tra Milano Est e la 58 in direzione Brescia, quindi confermati questi 7 km di coda. Ci sono però novità a proposito di un incidente che invece è segnalato adesso sulla 14, accaduto al chilometro 148 e 600, tra Pesaro e Cattolica in direzione nord, quindi per chi va verso Bologna si è già formata una coda di un chilometro proprio in questo tratto. E poi abbiamo anche un'altra coda per un traffico intenso esattamente sulla Firenze Pisa Livorno, altro aggiornamento, quindi tra San Miniato e Santa Croce sull'Arno, quindi non verso Firenze ma verso Livorno. Attenzione ad un veicolo in avaria che è segnalato in galleria in emergenza tra Aglio e Firenzuola, siamo sulla variante di Valico in direzione nord verso Bologna. Questi dunque gli ultimi aggiornamenti. Adesso però c'è la puntata di Viabilità Astrale, quindi Rino Jupiter.
1: Viabilità Astrale con Jupiter su Rai Iso Radio.
2: Buona energia e benvenuti a Viabilità Astrale su Iso Radio dal vostro Jupiter. Pronti a navigare tra stelle e pianeti? Dove il cielo diventa bussola e il tempo si muove al ritmo di universo. Oggi è martedì. Marte entra nel segno del leone. Iniziamo con i segni di fuoco. Ariete, è il momento della chiarezza. Una verità che sentivate da tempo trova finalmente conferma. Avete le carte giuste per far valere le vostre ragioni. Ma la vera forza sarà il modo in cui le esprimiate. Agite con fermezza. Leone, questo martedì vi accoglie con energia, entusiasmo e voglia di fare. Gli impegni non vi pesano, anzi vi stimolano. Siete concentrati, determinati e pronti a dimostrare quanto valete. Sagittario, con Venere dalla vostra parte il cielo vi sorride, eventi piacevoli, incontri stimolanti e un clima di fiducia vi accompagnerà. È il momento giusto per aprirvi alle opportunità e affrontare le sfide con un spirito positivo. Segni di aria, gemelli. Le stelle vi invitano a essere più concreti. I sogni hanno bisogno di azioni per diventare realtà. Focalizzatevi sugli obiettivi e muovetevi con decisione. I risultati arriveranno passo dopo passo. Bilancia. La parola chiave è selezione. Non tutto va fatto subito. Riducete il superfluo, concentratevi su ciò che è davvero importante e portate a termine ciò che avevate già iniziato. Acquario. Il cuore chiede novità. In amore o nei rapporti più stretti spezzate la routine e regalatevi un momento speciale. Una serata diversa, un gesto inatteso o una conversazione autentica possono rafforzare un legame. Linea alla musica, ma restate con noi. Torniamo presto con Viabilità Astrale.

0: di abilità astrale con Jupiter su Raiso Radio.
1: Buona energia, riprendiamo con i segni di acqua. Cancro. Giove vi sostiene e vi dona forza, lucidità e visione. Alcune prove vi attendono, ma nulla che non possiate superare. Affrontate tutto con sicurezza. Ogni passo vi renderà più consapevoli delle vostre capacità. Scorpione, è tempo di ripartire. Lasciate da parte l'orgoglio e apritevi a una nuova collaborazione. Condividere idee e responsabilità vi permetterà di crescere più velocemente. La vera forza ora è nella flessibilità. Pesci, la fortuna vi accompagna, soprattutto sul piano materiale. Occasioni interessanti potrebbero aumentare i vostri guadagni o darvi maggiore sicurezza. Segni di terra, toro, un equilibrio prezioso vi accompagna. Energia e lucidità si fondono, permettendovi di avanzare con sicurezza verso i vostri obiettivi. È il momento ideale per consolidare ciò che avete costruito e guardare avanti con fiducia. Vergine, una proposta in attesa da parte del partner o di una persona vicina potrebbe aprire scenari interessanti. Non chiudetevi per paura del cambiamento. Ciò che arriva ha il potenziale per migliorare la vostra vita. Capricorno, Marte vi invita alla prudenza. Valutate con calma ogni scelta e non lasciatevi tentare da decisioni impulsive. Un passo ponderato oggi vi eviterà complicazioni domani. La vostra forza sta nella solidità. E per oggi ci fermiamo qui. Dal vostro Jupiter, buona giornata e che l'universo vi sorrida sempre.
0: Di abilità astrale con Jupiter su Raiso Radio.

Tra i tanti successi degli Earth, Wind and Fire, ai quali siamo molto affezionati, soprattutto insomma se abbiamo qualche annetto in più, ma questi signori ci hanno fatto ballare tantissimo con le loro canzoni e i loro funky. Questa era Let's Groove. Allora, nel mondo della musica ci sono dei sodalizi importanti, sia sentimentali che artistici, e quindi sono tante le coppie che lavorano insieme ma condividono una vita, e però purtroppo ci sono anche le separazioni, perché vedo questa notizia: dopo 18 anni insieme si sono separati la cantautrice Elisa Toffoli, Andrea Rigonatte, chitarrista, produttore e compositore, figli in comune naturalmente, 18 anni una vita insieme, un legame che era nato sul palco. Rigonatte ha collaborato tra l'altro con altri artisti come Laura Pausini, Tiziano Ferro, Mengoni, Giorgia, e affiancava da molto tempo Elisa come chitarrista e produttore sia nei tour, nei progetti discografici, fino a quando poi nel 2008 tra i due era nata questa unione sentimentale, dalla quale unione poi sono nate anche due figli, Emma, Cécile e Sebastian. Ma insomma alla fine hanno deciso di separarsi nel rispetto reciproco, questo hanno tenuto a sottolinearlo, lo riportano anche le cronache. Il 27 di novembre comunque dovrebbe uscire il nuovo progetto discografico di Elisa, ne abbiamo un'anticipazione, quindi ce l'ascoltiamo, si intitola Kintsugi.

0: Non si dimentica, cantava Elisa, e le continua a dire non si dimentica. Infatti noi adesso non ci siamo assolutamente dimenticati di aggiornare la situazione del traffico e della viabilità, perché è pronto il collegamento con il centro multimediale. Buongiorno.
1: Sì, buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori di Isoradio, da Roberto Santoro da Autostrade per l'Italia. Circolazione ancora sostenuta, specie a ridosso dei principali centri urbani. Vediamo la situazione nel dettaglio partendo dalla 4 Milano-Brescia. Qui ci sono code a tratti per il traffico intenso tra Pero e la barriera di Milano Est in direzione di Brescia. A seguire, nella stessa direzione, tra Milano Est e il bivio per la 58, in direzione di Brescia, ci sono 5 km di coda in diminuzione per lavori di ripristino danni necessari a seguito di un incidente. Il traffico al momento defluisce su 3 corsie. Per questo motivo, in alternativa, consigliamo di utilizzare la tangenziale est e uscire a Carugate, percorrere la strada provinciale 121 e poi la strada provinciale 13 ed entrare sulla A58 a Pessano con Bornago, per poi mettersi sulla 4 in direzione di Brescia. Per le altre notizie, ancora sulla 4, code a tratti anche in direzione di Torino tra Dalmine e Agrate, con tempi di percorrenza di 35 minuti. A seguire, code a tratti tra il raccordo per la tangenziale est e Viale Certosa, mezz'ora il tempo di percorrenza di quest'ultimo tratto. Incolonnamenti verso Milano sulla A8 Milano-Varese tra Fiera Milano e l'innesto sulla 4, con tempi di percorrenza di circa 15 minuti. Sulla A10 Genova-Savona, code in direzione del capoluogo ligure tra Genova Pride e il bivio per la 7, con tempi di percorrenza di 20 minuti. Incolonnamenti anche in direzione di Firenze, siamo sulla 11 Firenze-Pisa Nord tra Pistoia e il bivio per la 1. Il tempo di attraversamento del tratto si attesta a circa 30 minuti. Incolonnamenti sulla A14 Bologna-Taranto tra Bologna-Borgo Panigale e Bologna-Fiera verso Ancona, tempi di percorrenza di 15 minuti. Infine, a Roma, sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo, gestito dalla Strada dei Parchi, 4 km di coda per il traffico congestionato tra l'inizio della Compranare e la tangenziale est verso Roma Centro. Queste al momento sono le principali notizie da Autostrade per l'Italia. Buon viaggio!
2: Rai Isoradio, per chi viaggia.
3: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte. Mia madre, la luce del sole. Vivi il dono della natura in tutta la sua varietà con le mele Marlene.

proprio un mito della musica black, ovvero Chaka Khan, che insomma ci ha regalato delle perle incredibili nel corso della sua carriera, insomma interpretando autori importantissimi. Adesso c'è questa svolta un po' più commerciale, ma insomma comunque un nuovo album che si chiama Chazilla, tra l'altro con tante collaborazioni, tra le quali c'era appunto questa con Sia. Siamo alle 8:53 minuti, questo vuol dire che ci stiamo per salutare, perché è già tutto pronto nello studio al piano di sopra, perché si sono trasferiti adesso al piano di sopra i nostri colleghi, in particolare Max Locafaro, che sentirete a partire dalle 9, poi con tutti i programmi che seguiranno. Io intanto ringrazio Adriano Lippi e anche Alessandro Rosi, che si sono alternati alla parte tecnica. Tra pochissimo vi ricordo che c'è l'appuntamento con le notizie del GR da Angelo Torchetti. Un buon proseguimento di viaggio, e a tutti voi una buona giornata.

0: ore 9.
1: GR1.
2: Buongiorno da Francesco Rubino. In apertura una notizia appena giunta in redazione: in corso a Pietracatella, in provincia di Campobasso, una perquisizione nello studio di Gianni Di Vita, marito e padre di Antonella e Sara, morte per avvelenamento da ricina. L'ufficio si trova di fronte all'abitazione della famiglia. Maggiori dettagli nelle prossime edizioni. A Roma la sentenza del processo sulla morte di Giulio Regeni, rapito, torturato e ucciso al Cairo nel 2016. 3007 egiziani condannati a 10 anni di carcere, un quarto è stato assolto. Caduta l'accusa di omicidio, è rimasta quella di sequestro di persona. Le richieste dei pubblici ministeri erano state più pesanti, ma sia il procuratore capo di Roma Francesco Lovoi sia la legale della famiglia Regeni Alessandra Ballerini hanno commentato positivamente la sentenza. Sentiamoli.
3: Credo si possa dire che la parte sostanziale dell'impianto accusatorio abbia retto.
4: La nostra fede nella giustizia è stata ben riposta. Tutti i cittadini nel mondo possono sentirsi più sicuri.
2: Il delitto di Garlasco verso il rinvio a giudizio di Andrea Sempio, accusato dell'omicidio di Chiara Poggi nel 2007. Chiuse le indagini, le nuove indagini. Per i magistrati la scarpa del killer è compatibile con il piede di Sempio, mentre il DNA trovato sui pedali della bici di Stasi, condannato per l'omicidio, non era di Chiara. La morte di David Rossi, l'ex capo della comunicazione di MPS, precipitato da una finestra a Siena nel 2013. La perizia disposta dalla Commissione parlamentare d'inchiesta riscrive il quadro di quanto accaduto. Non si è trattato di suicidio, due o più persone lo avrebbero aggredito in ufficio e ucciso gettandolo dalla finestra. Ed è svolta anche nell'inchiesta sulla morte di Denis Bergamini, il calciatore del Cosenza, ritrovato senza vita in strada 37 anni fa.
5: Dietro l'omicidio di Denis Bergamini forse non ci fu solo la mano di Isabella Internò. Dopo la condanna in primo grado a 16 anni dell'ex fidanzata, ora per la morte del calciatore del Cosenza compare un nuovo indagato, il cugino della donna, Roberto Internò, 65 anni. Lui sarebbe stato uno degli autori materiali dell'omicidio, l'ipotesi dei carabinieri. Il 18 novembre 1989, insieme al padre di Isabella, avrebbe prima soffocato Denis e poi avrebbe abbandonato il suo corpo lungo la statale 106, così da inscenare un perfetto suicidio. Ad accendere i riflettori sul ruolo di Roberto Internò, però, era già stata una passata intercettazione. Sentiamo in merito l'avvocato della famiglia Bergamini, Fabio Anselmo.
6: Litigando con sua moglie, Michelina, quest'ultima, proprio rivolgendosi a Roberto, pronuncia questa frase: Gesù Cristo dovrebbe fulminarti e Bergamini dovrebbe farti a pezzi, come hai fatto con lui.
5: Cosenza, Lorenzo Gottardo, GR1.
2: Mazzette, caporalato, materiali scadenti e smaltimenti illeciti nei cantieri dell'alta velocità ferroviaria Napoli-Bari. Notificate 20 misure cautelari nei confronti di imprenditori e pubblici ufficiali. Diversi filoni dell'inchiesta. Da un lato lo sfruttamento di 34 lavoratori egiziani sottopagati e impiegati in condizioni precarie di sicurezza nel cantiere di Grotta Minarda. Dall'altro le tangenti con i soldi nascosti nei panettoni regalati a Natale. Infine le indagini sulla qualità dei materiali. I carotaggi effettuati su opere non ancora ultimate hanno evidenziato l'utilizzo di calcestruzzo non conforme. E siamo agli esteri. L'Iran fa sapere di attendere per oggi una risposta dagli Stati Uniti alla proposta di Teheran sulla riapertura dello stretto di Hormuz in cambio dello stop alle sanzioni e di altre condizioni. Il presidente americano Trump ha però già smentito le indiscrezioni su Axios, secondo cui Washington avrebbe offerto a Teheran il sollevamento dalle sanzioni. File di auto e un primo calo dei prezzi a livello nazionale hanno segnato il primo giorno del tetto ai carburanti nelle stazioni di servizio Eni e IP. Benzina 1,99 al litro, gasolio a 2,19. Palazzo Chigi annuncia: stiamo sondando anche Kuwait. Ma il prezzo del petrolio anche oggi è in aumento su mercati internazionali. In questi minuti le aperture delle contrattazioni delle borse europee. Sentiamo come sta andando a Piazza Affari collegandoci con Milano e con Fabrizio Patti.
0: Due aspetti continuano a condizionare e preoccupare i mercati: il prezzo del petrolio e la salita dei rendimenti dei titoli di Stato. Il petrolio Brent sale dell'1,55%, sfiora i $107 al barile oggi e quasi più 8% nella settimana. Gli investitori guardano alle notizie sulle negoziazioni tra Stati Uniti e Iran, mentre il gas oggi scende dell'1,80% e si stabilizza intorno ai 72 euro. Preoccupa anche il nuovo rialzo dei rendimenti dei titoli di Stato americani, che influenzano però anche i rendimenti in Europa e sono al 5,25% con il decennale, cioè sui massimi dal 2007. I mercati azionari sono tendenzialmente indeboliti da questi fattori, ma stanno reggendo. Milano ieri ha chiuso a -21%, in apertura più 0,53%, sono di poco positive anche Londra, Parigi e Francoforte, e di poco negativi invece i futures, che anticipano l'apertura di Wall Street. La seduta è stata prevalentemente invece negativa in Asia, con cali di circa l'1% per Tokyo, Hong Kong e Seul. Lì nello studio.
2: E per questa edizione ci fermiamo qui. Ora linea Radio 1 Progetto Benessere, prossimo GR alle 10.
1: Seguila in FM, DAB e su RaiPlaySound.it.

Tra il Manoeuvres in the Dark, ovvero l'OMD con Enola Gay. Questa è la ISO Radio Gold delle 9 dopo l'appuntamento con l'informazione del GR1. Ancora buongiorno, buon martedì 29 settembre da Max Locafaro, che non è affatto seduto in quel caffè. Buongiorno e bentrovati, questa è la ISO Radio, ci facciamo compagnia fino a mezzogiorno come sempre, dalle 9 alle 12, dal lunedì al giovedì. In questo momento nella stanza dei bottoni e dei cursori lo ringraziamo fin da ora Alessandro Rosi ad occuparsi della messa in onda, così come salutiamo Angelo Torchetti che vi ha tenuto compagnia e soprattutto aggiornati in merito a ciò che è accaduto nel corso delle prime ore della mattinata. Noi ci facciamo compagnia come sempre con i consueti appuntamenti, ovvero alle 10 saremo in viaggio con Elisabetta Ferracini e alle 11 saremo da casello a casello con Gian Maurizio Foderaro, oggi puntata speciale dedicata e soprattutto perché Gian Maurizio è al Pri Italia in quel dell'Aquila e quindi ci collegheremo con lui proprio per sapere un po' quelle che sono le programmazioni del Pri Italia di quest'anno. E la condizione del traffico sicuramente al centro di quella che è la nostra mission, un occhio puntato alle notizie con le agenzie provenienti dall'Italia e dal mondo, i vostri messaggi sempre numerosi al 348 103 1010. La condizione del traffico in questo momento sulla 1 tra Milano Sud e il bivio con la tangenziale ovest di Milano verso il capoluogo lombardo ci sono code dovute al traffico intenso, mentre nel tratto campano della 1 c'è stato un incidente che ha visto coinvolta una moto. È accaduto verso Napoli in direzione sud tra il bivio a 1 sud diramazione per Capodichino e il nodo Napoli centro direzionale. Sulla 4 tra Pero e Milano Est qui abbiamo tempi di percorrenza stimati di 30 minuti per percorrere il tratto tra Pero e Milano Est, appunto verso Brescia. Stiamo parlando di un tratto di poco più di 13 km. Anche in direzione opposta, comunque verso Torino, ci sono code dovute al traffico intenso tra il bivio con il raccordo per la tangenziale est di Milano e Viale Certosa. Ancora poi parliamo della A8 e stiamo parlando del tratto Busto Arsizio Milano Nord verso Milano, code anche qui dovute al traffico intenso in un tratto di 20 km poco meno, altro traffico anche sulla 10 verso Genova tra Genova Pegli e il bivio della Genova Ventimiglia con la 7. Ancora in Liguria sulla 12 tra Genova Est e il bivio con la 7 verso Genova, anche qui coda per traffico intenso, mentre in Toscana sulla 11 tra il bivio a 11 Firenze Nord e Firenze Peretola verso il capoluogo toscano, anche qui c'è traffico con conseguente e relativa coda. Sulla Bologna-Padova tra l'allacciamento a 13 Padova Sud e la Torino-Trieste verso Padova c'è una coda di 3 km dovuta a lavori, mentre c'è una notizia di incidente che proviene dalla Bologna-Taranto, anzi due per la verità. Uno è avvenuto verso Ancona tra Castel San Pietro e il bivio della A14 con la diramazione per Ravenna al chilometro 49. Al momento pare che non ci siano ripercussioni sulla viabilità. L'altro è accaduto in direzione nord al chilometro 388 verso Ancona tra Pescara Sud e Pescara Ovest, in questo caso coinvolte due auto. Siate prudenti. Anche il tratto urbano della 24 è interessato da un incidente. È accaduto tra inizio Complanare e fine Complanare verso la tangenziale est della capitale e in questo momento giunge notizia che anche la Napoli-Canosa tra Baiano e Avellino Ovest verso Canosa è interessata da un incidente accaduto al chilometro 38. Altro incidente è accaduto lì nei pressi sul raccordo autostradale Salerno-Avellino. 2,5 km prima di Torchiati verso Avellino, al momento non ci sono ripercussioni sulla viabilità, mentre ve ne sono sulla tangenziale ovest di Milano, dove è stata istituita la chiusura dell'uscita di Lorenteggio verso la 1 a causa del recupero di un veicolo che si sta compiendo ancora in questi minuti. Come detto, la nostra musica a farvi compagnia e soprattutto, perché no, a sbloccarvi ricordi nel caso di Enola Gay con l'OMD che ci ha trasportato indietro, l'ISO Radio Gold al 1980. Questa invece è l'ISO novità, quindi più che attuale, di Ligabue. Qualcosa per te.

0: Questa settimana alla Coop trovi il latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
1: Cari Green Lovers, la biodiversità è la rete della vita.
2: La natura non ha bisogno di effetti speciali.
3: Con Luca e Daniela Sardella, Green Lovers, tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
4: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
0: Rai su Radio.

egoista, certo. Perché no? Perché non dovrei esserlo quando c'ho il mal di stomaco?

record della discografia del comandante di Vasco Rossi, perché questo Cosa succede in città qui su Rai Radio ci dà modo di ricordare due musicisti straordinari. Uno ancora lo sentite in sottofondo grazie ad Alessandro Rosi alla parte tecnica, ed è la voce del sax di Rudy Trevisi, il compianto Rudy Trevisi, così come anche vogliamo ricordare il compianto Gio Amoruso con il suo piano elettrico, che all'epoca collaborava con Pino Daniele e in effetti fu contattato proprio da Vasco Rossi per fare un po' questo album, ovvero Cosa succede in città, con un suono un pochino più blues, un po' più funky. In effetti questo davvero ne aveva l'aspetto peculiare, davvero queste sonorità molto blues che piacevano anche a Vasco, non soltanto il rock. Pino Daniele stava a San Dire, insomma, ne era proprio l'esponente massimo nostro, così ricordiamo anche lui. La condizione nel traffico in questo momento sulla 4 tra il bivio con il raccordo per la tangenziale est di Milano e Viale Certosa verso Torino, code dovute al traffico intenso in un tratto di 16 km, così come in un tratto di 6 km sulla 10 verso Genova, tra Genova Velia e il bivio con la 7, anche qui coda per traffico intenso. Non manca il traffico in un tratto di 15 km poco più sulla Bologna-Taranto, tra il bivio con la 1 e Bologna-Fiera verso Ancona, quindi in direzione sud. Nella medesima direzione c'è coda per lavori verso Pescara tra Pedaso e Grottammare, mentre l'incidente di cui davamo notizia poco fa, avvenuto tra Pescara Sud e Pescara Ovest verso Ancona, al chilometro 388, che ha visto coinvolte due auto, vi rinnoviamo l'invito alla cautela, perché è accaduto nei pressi di una zona cantierizzata dove tra l'altro c'è già una coda per lavori verso Ancona tra Pescara Sud e Pescara Ovest, proprio nel tratto in questione dove è accaduto l'incidente, quindi ulteriore invito alla cautela. Ecco che arriva la notizia di coda provocata dall'incidente di cui davamo conto poco fa, che ha visto coinvolte tre vetture. È accaduto sul tratto urbano della 24 tra inizio Complanare e fine Complanare verso la tangenziale est della capitale al chilometro 2800, e c'è la coda già a partire dal nodo della 24 con il grande raccordo anulare. Tra poco, proprio a proposito di Roma, aggiorneremo le condizioni del traffico della capitale.

0: Roma servizi per la mobilità per Rise Radio, traffico e viabilità.
1: Aggiorniamo la condizione del traffico a Roma, lo facciamo collegandoci con Isidoro Piterà. Buongiorno Isidoro.
2: Buongiorno a voi, stamani abbiamo forte traffico diffuso in varie zone della città, se ne segnala in Viale dei Colli Portuensi, in Via di Bravetta e in Via Aurelia, in Via Anastasio II e Via Cipro, in Viale Vaticano, Via Emo, sulla circonvallazione Clodia, in Via Boccea, Via di Torrevecchia, Via della Pineta, Sacchetti e Via Casal del Marmo. Traffico in evidenza anche in Viale Ionio, in Via del Casale di San Basilio, in Via Nomentana, in Via Po e Viale Regina Margherita, in Viale del Muro Torto, sulla circonvallazione Tiburtina, in Via Collatina e Via Prenestina, in Via Tuscolana, sulla Cristoforo Colombo e il Viadotto della Magliana e sul raccordo anulare tra Via Prenestina e Via Casilina. Dall'Agenzia per la Mobilità è tutto, Isidoro Piterà.
0: Rise Radio, traffico e viabilità.

0: Ecco che c'è il celebre brano di Raff, in questo caso nella cover di Laura Pausini, che ha sempre, come dire, riconosciuto e anche esternato la sua crush, come dice la Queen Elizabeth, che tra l'altro sta per strada, non capisco perché, vabbè, sta arrivando giustamente, proprio per Raff, e ha pensato bene di inserire nel suo nuovo album questo Siamo Soli nell'immenso vuoto che c'è. La condizione del traffico in questo momento: è stata istituita la chiusura del traforo del Monte Bianco, galleria in entrambe le direzioni, tra il piazzale lato italiano e il lato francese, è chiuso il tunnel. Invece dalla Bologna-Taranto, coda per lavori tra Roseto degli Abruzzi e Pineto verso Pescara in direzione sud, coda di 1 chilometro. Passetto del traffico, che chi è?
1: Pronto Max?
0: Elisabetta, ma dove sei? Dai!
1: Sì, sono in macchina.
0: Sbrigati!
1: Dai, c'è un po' di traffico, però
0: su.
1: Tranquilli. Alle 10 arrivo puntuale.
0: Mi raccomando, non fare tardi, mi
1: sì,
0: raccomando.
1: Max, faccio il possibile.
0: Brava.
1: Ma vabbè, dai, farò il possibile. Voi comunque aspettatemi alle 10 che c'è In Viaggio con Elisabetta. Accendi la radio e viaggia insieme a noi.

sulle strade del mattino con Rai Iso Radio, musica, news e pubblica utilità. Iso Radio. Che nome dai?

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica, che anima c'è in un

0: Ero con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: 9.45 che scoccano in questo istante qui su Rai Radio, è il momento di aggiornare le condizioni meteo e come sempre lo facciamo grazie all'aeronautica militare presente qui con noi in studio, il primo maresciallo Alfonso Sequino, bentornato.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Come va? Che giornata ti aspetta? O perlomeno, tutto sommato, con il collega Angelo Torchetti avete già un po' analizzato quello che è il contesto della giornata, magari anche quindi sì. Esponiamoci per le prossime ore.
2: Sì, non è cambiato molto rispetto agli aggiornamenti precedenti, analizzando il radar in questo momento, ma anche la simulazione delle nubi e delle piogge nelle prossime ore. Ci sono delle nubi presenti solo sull'arco alpino. Probabilmente nel corso della giornata porteranno qualche debole piovasco solo sulla parte più occidentale, ovvero dove la coda di questo sistema nuvoloso molto importante che è sull'Atlantico in questo momento riesce ad arrivare, perché siamo ancora protetti sia il Mediterraneo che l'Europa centrale da un'alta pressione molto robusta, molto importante. Questo lo farà anche nei prossimi giorni. Infatti anche domani, dopodomani, la nuvolosità aumenterà sì al nord, porterà qualche piovasco, ma saranno fenomeni deboli, interesseranno anche in parte la Sardegna, dove arriverà qualche debole temporale sulle coste più occidentali. Insomma, una situazione alquanto tranquilla dal punto di vista delle condizioni meteorologiche ci accompagnerà fino a domenica, con temperature che, dicevo stamane, al mattino appaiono autunnali. Durante il giorno poi sembrano estive, perché al mattino riusciamo a raggiungere temperature che arrivano nelle città con maggiore altitudine, quelle più importanti come Potenza, Perugia, anche a 10-12 gradi. Mm-hmm. Poi nel corso della giornata poi lì arriveremo a 24-25-26 gradi, quindi abbiamo un'escursione termica molto importante, con minime che restano nella media e con massime che mantengono ancora 3-4 gradi al di sopra delle medie stagionali.
1: Perfetto, grazie al primo maresciallo Alfonso Sequino dell'Aeronautica Militare.
3: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.

versione di Mr. Nile Rodgers degli Chic, ma anche le chitarre che sentite ancora in sottofondo in questo Upside Down di Diana Ross, quando mancano 5 minuti in questo istante alle 10. Tra poco saremo in viaggio con Elisabetta, che era imbottigliata nel traffico, sta arrivando. Tra poco saremo in viaggio con lei. Prima però aggiorniamo la condizione del traffico sul tratto urbano della A24. Rimane la coda dovuta all'incidente accaduto tra inizio Conflanare e fine Conflanare verso la tangenziale est della capitale. Coinvolte 3 vetture in questo incidente accaduto al chilometro 2800 e c'è la coda a partire dal nodo della Roma Teramo con il grande raccordo anulare. Parliamo di tempi di percorrenza laddove disponibili. Sulla 4 verso Torino, per percorrere i 16 km tra il bivio con il raccordo per la tangenziale est di Milano e Sesto San Giovanni, occorrono 30 minuti, quindi mezz'ora. C'è coda sulla Lainate Como Chiasso, tra Como Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera. E poi invece ricordiamo che la galleria del traforo del Monte Bianco è chiusa perché in questo momento si stanno svolgendo dei lavori. I tempi di attesa sono di un'ora tra lato italiano e lato francese e la galleria è chiusa in entrambe le direzioni. Ce la cantiamo, la rondine di Mango, e poi tra poco saremo in viaggio con Elisabetta su Rai Radio, la Rai che viaggia con voi e non si ferma mai. Ti vorrà...

0: ore 10.
1: Rai Isoradio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
2: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai, eppure basterebbe uno sguardo anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce, sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Edward, Sunshine of My Life, brano che voglio dedicarti. Buongiorno Elisabetta. Ti hanno mai dedicato una canzone come questa?
1: No, nessuno mi ha mai dedicato nulla.
0: Ma davvero? Ma non ci credo.
1: Di mattina a quest'ora no,
0: a quest'ora di mattina ci posso credere. Buongiorno, buongiorno Elisabetta, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti gli ascoltatori, buongiorno Max Rocafaro, buongiorno. Allora, oggi è una giornata importante, no? Allora, vabbè, prima di tutto voglio salutare tutto il mio... Com'è che diceva
0: il team,
1: Chiara?
0: Il mio team.
1: Salutare il mio team, i miei compagni di viaggio, Max Locafero,
0: in viaggio.
1: Ma in viaggio non c'era oggi?
0: Allora andiamolo in viaggio.
1: Ah, ok.
0: Andiamo con
1: in viaggio, quello era lo spin-off.
0: Certo.
1: Allora in viaggio a tra poco.
2: In viaggio.
0: In viaggio.
1: In viaggio.
3: In viaggio con Elisabetta.
1: Mancava qualcosa in effetti. In viaggio.
0: In viaggio.
3: Accendi la radio e viaggia insieme a noi.
1: È accesa da un bel po', da quando ero sulla Flaminia che seguivo il mio prode Max Locafaro, il mio compare.
0: Buongiorno
1: nuovamente a Max Locafaro. Buongiorno a tutti i radioascoltatori che si sono sintonizzati sulle frequenze di Raizo Radio, i miei compagni di viaggio. Mauro Convertito, il nostro regista, il primo regista, lo storico regista di Viaggio Elisabetta, che si è degnato di ritornare a far parte di questo gruppo quest'anno. E alla mia autrice Stefania Apolito. E poi anche nostro tecnico è scappato Alessandro.
0: No, Arnaldi. ancora
1: Alessandro
0: ancora lì.
1: Rosi, che è già
0: vittima.
1: Pieno del
0: di
1: nostro di regista. Allora, subito, tra pochissimo, ai nostri microfoni avremo Anna Carlucci, autrice, regista e produttrice di questo documentario che è andato in onda ieri pomeriggio su Rai 3, Vita tra le mani. Ne parleremo tra pochissimo con lei, proprio perché oggi è la giornata mondiale del cuore e in questo documentario il tema gira tutto attorno al cuore e un grande professore. E da oggi è disponibile e fruibile su Rai Play. E nella seconda parte un amico nostro, il mitico, il Pierino La Peste, torna. Piero Chiambretti è proprio tornato ieri su Rai 3 con Finché la barca va, quarta edizione, e più tardi ai nostri microfoni ne sentiremo delle belle. Ed ora musica, e a tra poco con Anna Carlucci.

0: Miss.
1: Questa era Miss Italian, ISO novità con Dito nella piaga. Bentornati in Raizo Radio, in viaggio con Isabetta, sono il 10.08. Proprio in apertura abbiamo detto che oggi 29 settembre si celebra la giornata mondiale del cuore, proprio per sensibilizzare l'importanza della prevenzione delle malattie cardiovascolari. E a tal proposito, ieri è andato in onda su Rai 3 un documentario veramente imperdibile, e sono contenta perché da oggi sarà fruibile anche sulla piattaforma di Rai Play. Si intitola Vita tra le mani e oggi ne parliamo direttamente con lei, che è l'autrice, la regista e anche la produttrice di questo documentario. Buongiorno Anna Carlucci.
2: Buongiorno Elisabetta, buongiorno a tutti i tuoi ascoltatori.
1: Ciao Anna, è un piacere averti qua stamattina.
2: Buongiorno, grazie.
1: Proprio in questa giornata, non è un caso, no? Giornata mondiale del cuore, bello. Io mi sono molto commossa, Anna, a vedere questo documentario. Voglio invitare proprio tutti i radioascoltatori, che coloro che l'hanno perso ieri, è andato in onda su Rai 3, da oggi, giusto, sei d'accordo? È fruibile su Rai Play.
2: Sì.
1: Vita le mani. Come nasce l'idea di questo documentario?
2: Allora, guarda, io conosco il protagonista di questa storia, che è il dottor Frigiola, dalla fine degli anni 90, e lo intervistai all'epoca e lui mi raccontò una cosa emblematica. Mi disse che all'inizio della sua carriera di cardiochirurgo non esistevano neanche i ferri chirurgici per i bambini, quindi lui, che aveva una grande manualità, se li costruiva da solo, se li faceva da solo, perché aveva un amico fabbro e andava nel laboratorio e se li faceva. E questo mi ha dato subito la dimensione della persona, no? Cioè una persona che davanti alle difficoltà non si ferma. E questo è stato il filo conduttore della sua vita e della sua carriera, che si è svolta, diciamo, su due binari: quello ovviamente della scienza e quindi della medicina, e quello anche della filantropia, cioè della cooperazione internazionale. E in entrambi i casi ha dovuto superare degli ostacoli insormontabili, anche perché nei posti dove lui andava a fare le missioni operatorie, ragazzi, vi parlo di in 30 anni oltre 450 missioni di una settimana, il che significa una missione alla settimana. Cioè lui ha frequentato paesi flagellati dalla guerra, dalla povertà, quindi le condizioni in cui lui andava a fare questo erano sempre molto estreme. Siccome uno che non si ferma mai, è proprio il caso di dirlo, lui getta sempre il cuore oltre l'ostacolo, e adesso ha da qualche anno un progetto di formazione per i giovani medici, chirurghi, che mancano, no? Con dei cuori avveniristici. Ecco, allora io ho detto, caspita, cioè questa storia, la sua storia, è un grande esempio, A, di umiltà, perché lui non si è mai messo in mostra, B, di coraggio, perché fare tutto quello che ha fatto ci è voluto tanto coraggio, un'altra cosa che secondo me è fondamentale: ci insegna a non smettere mai di avere sogni. Perché quando uno sogna, immagina il futuro, e se lo immagina forse lo può realizzare, ecco.
1: C'è una frase che mi ha colpito, in cui lui dice: più vite salvo, sto parlando del professor Frigiola, più vite salvo, più valore ha la mia vita.
2: È
1: riassunto un po' tutto, la sua vita, il suo operato, la sua filosofia, no? Di questo luminare mondiale, che veramente ha dato speranza a tantissimi bambini. Leggevo un po' di dati, si parlava del 70%, no? C'erano questi
2: di mortalità, certo.
1: Era un valore altissimo, 70%, un dato altissimo, 70%, oggi parliamo di un 4%.
2: Mi ha detto l'altro giorno il dottore.
1: Sì, che c'è stata la conferenza stampa l'altro giorno.
2: Sì,
1: beh, è incredibile.
2: Siamo scesi al 3.
1: Ma sì, no, vi rendete conto, radioascoltatori? Che dati, Max Locafaro?
3: Pazzesco, cioè riuscire ad annullarlo praticamente, perché in effetti sì, dal 70 al 3, ragazzi, mamma mia.
2: Però capite, lui all'inizio della sua carriera, quello negli anni 70, cioè non c'erano neanche gli strumenti diagnostici, cioè l'unica cosa che esisteva è la radiografia del torace, quindi le diagnosi erano sbagliate, molte volte loro aprivano e chiudevano, e mi immagino è il dolore di vedere anche morire tante persone, no? E al contrario la gioia di ridare la vita a qualcuno, e che per lui è successo oltre 20.000 volte, quindi immaginate.
1: E tu hai detto una frase, ho letto una frase molto bella, la stavo leggendo ieri sul web, ho navigato, sono andata un po' a stalkerarti, come dire, una bellissima frase, l'oggi, era il settimanale oggi, che da una brutta cosa ne può derivare una cosa bellissima. Perché? Perché come è nata la genesi di questo documentario? Tu sei caduta, allora, hai fatto una caduta importante, devo dire.
2: Sì,
1: era periodo natalizio, no? Perché tu sei addicted del Natale. Tu molto prima inizi in anticipo, no? A fare le decorazioni del Natale, se non sbaglio, appunto. E cosa vuoi raccontare tu ai radioascoltatori? Oggi noi sappiamo una risata, però deve essere stato un momento...
2: È un drammatico. Nel senso che io stavo facendo queste decorazioni molto in alto in casa, ero su una scala e stavo piantando un chiodo in una cornice di una porta altissima, e poi per valutare se avevo messo bene quel chiodo in linea con altre cose, insomma, invece di tenermi alla scala con le mani libere, ho piegato la testa, ho perso l'equilibrio. E sono andata dietro, avevo di me un tavolo di cristallo dove ci andavo a finire diretta col collo. E allora, purtroppo, cosa ho fatto per salvarmi? Ho buttato giù una gamba dalla scala per cercare di toccare il pavimento, e l'altra invece mi è rimasta incastrata sul gradino alto della scala. Io mi sono schiacciata e ho avuto la stessa brutta frattura della nostra mitica campionessa Brignone.
1: Federica, esatto, lo stavo leggendo stamattina.
2: Quindi è stata una roba devastante, dolorosissima, e poi questo mi ha costretto a un paio di mesi proprio di prigionia in casa. Questo è stato a lungo, e in quei mesi, siccome io stavo già seguendo il professore per un'altra cosa che lui stava facendo, è venuta l'idea di provare, cioè io stavo realizzando un piccolo video così.
1: Sì, e tu sei stata proprio tua sorella Gabriella, no, che ti ha detto ma perché non lo sviluppi diciamo di più, ecco. E così è nata anche una curiosità che mi faceva piacere raccontare. Allora ricordiamo l'appuntamento, Anna, ricordalo tu l'appuntamento su Rai Play.
2: Allora, su Rai Play va in onda, ti ricordo il titolo è La vita tra le mani, vabbè, ma
1: La vita tra le mani, sì, certo.
2: E ormai è su Rai Play, quindi ci rimarrà tantissimo, e quindi io vi invito a vederlo, perché so che, cioè, tutte le persone, ha un effetto molto forte sulle persone. Però voglio dire una cosa, mi preme, è chiaro che noi raccontiamo delle storie importanti e anche difficili, però chi lo vede ha visto e ha capito che tutto è alleggerito da un grande senso di speranza, cioè c'è la speranza, c'è il futuro, no? E questo alleggerisce un po' anche le storie più difficili che raccontiamo.
1: Da non perdere, La vita tra le mani, Rai Play, disponibile da oggi, e in bocca al lupo per tutto, Anna, anche per sabato,
2: grazie,
1: per il grande
2: Elisabetta.
1: Debutto.
2: In bocca al lupo anche a voi.
1: Grazie, arrivederci. Ciao Anna Carlucci, ciao. Grazie.
2: Ciao. Back to me. You play back to me.

0: settimana alla Coop trovi il latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
1: Io e Stio siamo cresciuti come fratelli. Eravamo sulla stessa lunghezza d'onda.
2: Il racconto di un'estate che segna la fine dell'adolescenza. Ready or Not, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
3: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su genertel.it.
4: Rai su Radio.

0: siamo
1: il famoso sulemanista,
0: scatenati qua addirittura. Max Locafaro,
1: lo puoi dire, tranquilla, lo puoi dire.
0: Praticamente noi stiamo a ballare, sapeva Max questo regalo che mi ha fatto, gli ho detto io sono pazza di questo pezzo,
1: e io pure.
0: Praticamente accendeva e spegneva la luce, facevamo tipo una roba in disco,
1: le famose luci stroboscopiche, diciamo, ma fatte in casa, cioè che tu accendi e spegni l'interruttore della
0: luce. Io non conosco
1: luce.
0: Nessuno di questi autori. Com'è nata questa canzone?
1: Allora, Ugel è un DJ producer francese che dopo Bob Sinclair ormai spopola in tutti i club e tutto il resto. Ultranatè invece è collega, faceva la canzone, te la faccio sentire, guarda.
0: Ma è una collab.
1: Sì, la voce che hai sentito.
0: Featuring.
1: Esatto, è un featuring, sì, esatto. Perché...
0: E pensate che nel frattempo che la troviamo sul web hanno avuto più di una delle versioni di questo brano ha avuto più di 19 milioni di visualizzazioni.
1: Allora,
0: capito?
1: Purtroppo Ultranatè Free non ce l'abbiamo, però
0: comunque
1: vabbè,
0: bellissima,
1: caso,
0: è bellissima.
1: Bella, veramente bella. Bella
0: Mauro,
1: pronta, ragazzi.
0: Mauro convertito, ma non la possiamo fare. Mauro sta al telefono. Con chi sei al telefono? Sta al telefono.
1: Vabbè, si vede che sta impegnato forse con
0: sta impegnato
1: con la
0: regia, affaccentato a fare altre cose. Ma non può diventare la sigletta nostra? Poi ci chiedono.
1: Poi Ugel chiama e fa: ragazzi,
0: gli diamo direttamente le chiavi di Saxa Rubra, esatto, se ci fa causa. Va bene,
1: per
0: dai, comunque.
1: D'autore.
0: Allora, bentornati a Rai Radio in viaggio con Elisabetta. Oggi è la giornata mondiale del cuore. Grazie ancora ad Anna Carlucci, autrice di questo documentario che trovate su Rai Play, La vita tra le mani.
1: Ma adesso
0: non facciamo sondaggione. Dai, un sondaggione flash.
1: Allora, in occasione della giornata mondiale del cuore, vai.
0: Lanciamo questo sondaggione 3 4 8 103 10 10. Noi chiediamo ai radioascoltatori: cosa vi fa battere
1: il
0: mettimelo,
1: cuore?
0: Mettimelo.
1: Te lo metto.
0: Cosa vi fa battere il cuore? Un grande amore, la musica, una canzone, una buona notizia, il caffè del mattino. Max, aiutami.
1: Un messaggio ricevuto, un messaggio letto, una cosa anche completamente diversa. Per esempio, a me, sai cosa mi fa mi battere il cuore?
0: Quando arriva lo stipendio.
1: No, anche quella.
0: Lips, nel senso,
1: le famose lips. Sì, certo. Però quando arriva lo stipendio, sicuramente batte il cuore. Batte forte, sempre.
0: 3 4 8 103. Allora, a te quando arriva lo stipendio, a me cosa fa battere il cuore?
1: A me fa battere il cuore quando mio
0: figlio ride, quando mio figlio mi sorride, perché siccome gli erode sempre è sempre un po' incacchiato,
1: da buon sagittario.
0: Amici all'ascolto che avete figli adolescenti, peraltro mio figlio sta vivendo una tarda adolescenza, comunque quando ride mi sorride.
1: Ti dico solo
0: niente,
1: una cosa, pensa quanto tutto. Sono tempestivi i nostri ascoltatori. C'è Barbara che ci ha mandato, e questa, vero, da Spotify, dalla piattaforma Spotify, ci ha mandato la canzone di Ultranatè Free.
0: Stupendo.
1: Però sì, Barbara è proprio
0: allora,
1: quella.
0: 3 4 8 103 10 10 10, un sondaggione veloce anche perché oggi un sacco di cose, poi avremo anche mitico Pierino La Peste e Piero Chiambretti nella seconda parte.
1: Cosa vi
0: fa battere il cuore?
1: Dai, adesso?
0: Su anche i vocali.
1: Ma andiamo.
0: Oggi sì, sono.
1: Almanacco del giorno stesso, parti tu? Vai!
0: Oggi martedì 29 settembre, giornata mondiale del cuore, l'abbiamo detto 100 volte. 29 settembre, ve lo ricordate il titolo della canzone famosissima scritta da Mogol e Lucio Battisti, portata al successo dall'Equipe 84 nel 1967. Pensa che questa era la canzone 29 settembre dei miei genitori, di mamma
1: ieri,
0: e papà.
1: 29 settembre. No, non ieri, oggi 29 settembre. Di tua mamma e tuo papà.
0: Sì, era la canzone dei miei genitori, sì.
1: Il sole è sorto alle 7.04 e tramonterà alle 18.55, quindi le ore di luce solare saranno 11.51 minuti, si accorciano le giornate.
0: Managgia. Gli santi del giorno sono gli arcangeli San Michele, che è il protettore della Polizia di Stato, San Gabriele e San Raffaele. Per cui noi facciamo gli auguri a Michele, Raffaele e Gabriele oggi?
1: Sì, esatto. Il proverbio del giorno è: a San Michele l'uva è come il miele, indica la perfetta maturazione dell'uva in questo periodo dell'anno. Buonissima, tra l'altro.
0: Tanti auguri. Oggi compiono gli anni Nicola Di Bari.
1: Prima cosa bella che ho visto dalla vita. Sei tu. Adesso vediamo un po' sulla prossima. Chi è che festeggia gli anni oggi?
0: Loretta Goggi. Sì, la

0: Maledetta.
1: Maledetta primavera.
0: Vabbè, basta. Poi chi altro compie gli anni?
1: E poi oggi è il compleanno anche del mitico Raffaele Riefoli, in arte Raff.

0: ma anche un interprete molto giovane, attuale, anche lei compie gli anni
1: oggi.
0: Che
1: spacca, una ragazza che spacca, con la K spacca.
0: Eh sì, lei è Gaia. Lei è Gaia.
1: Auguri Gaia. Chiamo io, chiama tu, no, chiama tu, chiama te, chiama io, chiama tu. Chi chiami, ma? Chiama tu.
0: Chiamo io, chiamo io.
1: Auro, chi chiama?
0: Allora, avrebbero compiuto gli anni oggi, 29 settembre, anche Caravaggio, uno dei più grandi pittori italiani.
1: Non ce l'abbiamo
0: italiani.
1: La canzone, no, Caravaggio.
0: Michelangelo Antonioni, regista e sceneggiatore, e anche la famosa Anitona, Anita Ekberg. Che di anni? Ne avrebbe compiuti 95 con la famosa frase iconica. Camilla!
1: Marcello, da, sì. All'interno?
2: Vengo anch'io.
0: Vengo
1: anch'io. nella fontana di Trevi,
0: Trevi,
1: no?
0: Con
1: la
0: Marcello location. Mastroianni, mamma mia.
1: Allora, accade oggi, il 29 settembre del 64, viene pubblicato per la prima volta il celebre personaggio fumetti Mafalda, creato da Aquino, su un settimanale argentino.
0: Ma ricordiamo anche il grandissimo, l'abbiamo ricordato qualche giorno fa, perché era primo in classifica nel 63, chi?
1: Gino Paoli, con Sapore di Sale.
3: Sapore di sale, sapore di mare.
0: Oggi grande karaoke oggi, eh.
3: Che hai sulla pelle,
0: che hai sulle labbra, che lo vedi? Che tornano le labbra, vedi, grandissime.
3: Quando esci dall'acqua
0: e ti vieni,
3: e ti vieni a sdraiare
0: vicino a me, vicino a me, vicino a me,
3: vicino a me.
0: Il 29 settembre del 61 il quotidiano New York Times pubblica una recensione di Robert Shelton su un cantante allora poco conosciuto, un tale Bob Dylan. Dylan di soli 20 anni, appunto. Blowing in the wind. La recensione positiva portò una grande visibilità a Dylan, facendogli poi ottenere un contratto discografico, e da lì poi parte la carriera con la Columbia.
1: Mentre il 29 settembre del 1994 Lucio Battisti pubblica il suo album Hegel.
0: E poi andiamo avanti, in Italia nel 95 arriva la prima PlayStation, pensate, lo stesso giorno dell'anno successivo la Nintendo of America lancia negli Stati Uniti proprio il gioco la cui colonna sonora sentite in sottofondo, il rivoluzionario videogioco Super Mario. Mamma
1: mentre
0: mia,
1: il 29 settembre del 1999 Una vita da mediano

0: Tanta musica oggi, il 29 settembre del 2000, Eros Ramazzotti è primo in classifica con che cosa, Elisabetta?
1: Fuoco nel fuoco, come direbbe Rino Jupiter. E mentre poi... il 29 settembre del 2023 Annalisa pubblica l'album E poi siamo finiti nel vortice, che contiene tra l'altro i brani Bellissima, Mon Amour e Sinceramente.
0: Quale vuoi? Mon Amour ti piace?
1: Quello che vuoi tu, quello
0: va
1: che
0: bene,
1: desideri
0: Mon Amour,
1: tu.
0: Andiamo, Mon Amour, Mon Amour.
1: A tra poco con Piero Ghembretti.
0: Mon Amour, Mon Amour, Mon Amour, eccoci.

0: Allora, sono arrivati un bel po' di messaggi.
1: No, Mon Amour di Annalisa l'abbiamo messa perché proprio il 29 settembre del 2023 usciva questo album e andava in vetta a tutte le classifiche. Ricordiamo il sondaggio di oggi in occasione della giornata mondiale del cuore. Cos'è che vi fa battere a voi il cuore, radioascoltatori? Al 348 113 10 avete risposto in tantissimi. Sentiamo qualche vocale. Nel frattempo, tra pochissimo, Piero Chiambretti, il mitico Pierino La Peste con noi.
0: Senti un po'.
2: Iso, devo dire che ultimamente la cosa che mi ha fatto battere più il cuore è quando ho accompagnato la mia bambina, 29 anni, io 59.
1: Hai visto?
2: All'altare dal suo maritino, e là il cuore è battuto proprio, mamma mia, ma assai, assai. Ciao ragazzi, siete forti!
0: Grazie.
1: E poi c'è Marino, Marino Navetta, per me sono tra le cose che mi fanno battere il cuore la voce di Elisabetta, il suo sorriso e mia moglie e le parole di mio figlio, capisci? Mi ha messo proprio nella lista della famiglia. Poi abbiamo Flavio da Asti, batte il cuore quando arrivano quelle buste verdi di Equitalia. Esatto, pure quando arrivano quelle multe veramente.
0: Guarda Rosario invece cosa ha detto, cosa ha scritto
1: Rosario, fuori dalla sala parto. Non avevamo un altro vocale di un signore carino?
0: Assolutamente sì, aspetta.
1: Piero, adesso arriviamo da te perché so già che sei. Prepara la tua risposta. Cosa ti fa battere il cuore, Piero Chiambretti? Aspetta un attimo a rispondere, sentiamo questo vocale.
3: A me mi fa battere il cuore il pacemaker che mi hanno messo.
1: Che carino, questo signore.
0: E
1: allora sì, come si chiama il signore?
0: Claudio, si chiama Claudio. Grande Claudio, grazie del messaggio.
1: Ed ora è arrivato il momento del nostro super ospite, un vero fuoriclasse della televisione italiana, un innovatore, un provocatore. Ieri è partita e ripartita la quarta edizione del suo programma di grande successo su Rai 3, Finché la barca va. È qui con noi Piero Chiambretti. Buongiorno Piero.
4: Buongiorno, grazie buongiorno, per Piero, le belle buongiorno. Parole. Mi batte già il cuore a sentire queste parole.
1: Oggi è la giornata mondiale del corazon, per cui ti batte il cuore quando si parla di te?
4: Ma non lo so se si batte, no, questo bisognerebbe chiederlo agli altri. Per quanto riguarda il mio cuore, batte spesso, però non ho problemi di cuore se non quelli legati alle passioni. Quindi la mia prima passione sono i sorrisi di mia figlia, che non ride spessissimo.
1: La quindi stessa cosa ride, che avevo detto io prima, guarda.
4: Non dico che sia introversa, però indubbiamente non è una così espansiva. Quindi quando la vedo ridere io sono felicissimo. D'altronde quando uno da figlio diventa padre vive più che altro nella proiezione della felicità dei propri figli. E poi mi batte il cuore quando mi innamoro, ma visto che non mi innamoro da molto tempo, anche perché il cuore è ferito in questo senso, quindi bisognerebbe fare anche un giorno per il cuore ferito dai danni che i sentimenti possono creare. Mi piace quando, non lo so, vedo una ragazza e capisco che possa esserci un film, una commedia inglese o francese tra me e questa ragazza, e il cuore batte. La prima volta batte sempre tantissimo. E ultimo, ma non ultimo, nonostante faccia la televisione da 35 anni, che vado a fare una convention, che faccio una serata in pizzeria con due amici, se devo debuttare in quel momento il cuore batte sempre.
1: Ah, vedi? Beh, quello è importante.
0: Ma è anche un cuore granata, giusto?
4: Beh, quello io l'ho smesso di farlo battere, perché batte quando vinci, specialmente il derby. Visto che il derby non lo vinciamo da 18 anni, diciamo che effettivamente il cuore lì non batte. Però sì, sono un tifoso granata, il vecchio cuore granata fa parte, mi accompagna da tutta la vita.
1: Allora, ieri Piero è iniziata già la quarta edizione, siete arrivati, mamma mia, mi sembra ieri la prima, veramente.
4: Esatto, anch'io l'ho detto, sembra ieri, invece siamo già a quattro, il tempo corre, non si ferma come la barca. È partita con
1: Don Ciotti,
4: che è una figura sicuramente che fa bene, ne parlavo con lui prima che mi ha chiamato per ringraziarmi dello spazio dedicato, ma credo gli ho detto: guarda, tu hai fatto un grandissimo servizio alla Chiesa, perché un prete come te dovrebbero tenerlo, diciamo, protetto come il panda, perché è l'immagine di quello che noi immaginiamo debba essere la Chiesa sempre. Invece tra scandali, tesori, scarpe di velluto, eccetera, spesso la Chiesa si distanzia, diciamo, dalla gente. La gente comune, la gente che prega, la gente che vede nella Chiesa romana una sorta di riferimento, e lui è proprio questo. Quindi grandissimo spot per i cattolici.
1: Sì, è stata anche una bellissima intervista, anzi per chi se la fosse persa la potete trovare su Replay, ed anche con un finale molto emozionante quando lui parla della mamma. Ecco, io mi sono molto commossa, infatti ieri sera te l'ho anche scritto, per cui si è partito alla grandissima con Don Ciotti, poi stasera avete Mario Tozzi, no? Poi
4: domani... Mario Tozzi, che non è il cantante, è il divulgatore scientifico.
1: Poi con Cita De Gregorio, Carlo Freccero, Marco Travaglio, per cui una settimana super ricca, partite alla grandissima. E ci sono delle novità rispetto alle edizioni passate, Piero?
4: Ma sono piccoli dettagli, perché la televisione è reiterazione. Ci sono nostri colleghi che fanno lo stesso programma da 35 anni e non lo cambiano neanche una virgola. Io, nonostante il programma abbia una sua struttura che non puoi cambiare, la barca è quella, il Tevere è quello, gli argomenti sono quelli della politica nazionale, la geopolitica, la cronaca, l'attualità, ho fatto soltanto dei piccoli cambi legati a dei dettagli, quindi è cambiata la musica della sigla, ci sono degli interventi di intelligenza artificiale, ma proprio ridotti al minimo a differenza delle passate edizioni, ci sono i collegamenti internazionali con i nostri corrispondenti dalle varie sedi del mondo, e quindi queste sono piccole cose che però danno al programma sempre una certa freschezza.
1: Poi ci sarà presente tutti i giorni Patrick Facciolo, che è esperto di tecniche
4: psicologiche. Sì, esatto, abbiamo
1: una
4: piccola ciurma che comprende Facciolo, poi comprende la Ghisleri, che è una sondaggista di grande valore. E poi abbiamo anche noi, ma questo ridotto al minimo, la cronaca nera. Sì. Sono 2 minuti dove questo giornalista, Marco Gregoretti, ci dice quella cosa di un grande fatto di cronaca di cui parlano tutti che non si è mai detto: una macchia nera.
1: Allora Piero, tu sei stato anche conduttore radiofonico, per cui conosci i tempi della radio. Ora diamo la linea alla regia e poi ritorniamo qua in diretta, Raizo Radio, giusto Max?
0: Esatto.
1: Mi guardavi?
0: Esatto.
1: Ok, in diretta con Piero Chiambretti. A tra poco, Piero. Grazie.
5: Questa settimana alla Coop trovi il latte fresco microfiltrato origine da 1 litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
6: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
5: Raizo Radio.

0: Questa è la splendida Imagine. Pensate che Radio Gemini One, che sicuramente il nostro ospite conosce, che nacque originariamente a Torino, no? L'agosto del 75. Questa fu proprio la prima canzone in assoluto che fu appunto ascoltata.
1: Che inaugurò le frequenze proprio di Radio Gemini One a Torino, dove lavorava appunto anche Piero Chiambretti.
0: Piero Chiambretti, che aveva 20 anni. Piero!
2: Eh sì, non me lo ricordo più quando avevo 20 anni. Poi sì, a Radio Gemini One ci sono stato un po', ma girovagato, come poi ho fatto nella mia vita televisiva, un po' diverse radio private di tutto, poi sono diventate invece dei piccoli network regionali e poi ho avuto la fortuna di lavorare a Radio 2 per diverso tempo. Erano tempi straordinari, vorrei tornare indietro, non vorrei andare avanti.
0: Tu sei sempre stato uno che in televisione cercava di inventare, no? Qualcosa che non c'era. Oggi dichiari che la vera sfida è fare meglio quello che già c'è.
2: Sì, questo lo dico anche in forma provocatoria, perché ci sarebbero anche delle cose da fare per migliorare la televisione italiana e non sarei solo io a proporre delle nuove piccole invenzioni. Il problema è che non si rischia. Quando uno porta un'idea si sente dire tienitela, e quindi a quel punto la scelta è va bene, allora cerchiamo di migliorare quello che c'è. Io parlo per me, cioè io quello che faccio cerco di migliorarlo senza portare altri progetti che invece potrebbero essere secondo me utilissimi per qualche prima serata, per quelle che ancora ci fossero seconde serate, perché la televisione come tutto cambia, invecchia, rilancia, rinasce. E quindi ci sarebbe da fare, però ci vuole coraggio, il coraggio purtroppo manca.
0: Peraltro, a proposito di progetti, tu ne hai uno in serbo, so che non vuoi dire nulla per Rai 3, no? Leggevo su questa bella intervista,
2: sì,
0: no? Che hai rilasciato alla
2: stampa. Mi piacerebbe fare un programma in prima serata che potrebbe intercalarsi con la striscia, che peraltro va in onda 2 volte all'anno, in inverno e in primavera, e quindi credo che ci sarebbe il tempo e lo spazio per fare un programma di prima serata nel modello, nella filosofia della Rete, che gioca sull'attualità, che gioca sulla ricerca,
0: sì,
2: la cerca stilistica del linguaggio,
0: idea.
2: Quindi sarebbe secondo me un ottimo programma, prima o poi lo proporrò, adesso non è il momento.
0: Ma questo... Però l'hai già proposto ora in diretta radiofonica, noi siamo, no? Rai su
2: sì,
0: radio.
2: In effetti lo sto già dicendo,
0: è una notizia. No, allora infatti ti interrompo io. Puoi rimanere con noi un paio di minuti ancora, Pierino?
2: Sì, un Pierino che peraltro ormai c'ha quasi 90 anni, può rimanere, ma non troppo, perché devo scrivere la puntata.
0: Dai, ti devo fare poi un'ultima domanda e poi dopo ti lascio con la tua canzone del cuore. Dai, rimani un attimo ancora con noi.
2: Va bene.
0: Allora, Piero Chiambretti rimane qua con noi. È arrivato il momento solenne, quello di collegarci con il centro multimediale di Autostrade per Italia. Buongiorno, via Bergamini.
3: Sì, buongiorno a voi, a tutti gli ascoltatori di Isoradio, da Roberto Santore da Autostrade per l'Italia. Dopo il traffico pendolare del primo mattino, la circolazione è in attenuazione sulla rete. Vediamo le notizie al momento attive partendo dalla 1 Milano-Napoli. Qui ci sono code a tratti per il traffico intenso tra Calenzano ed il bivio per la 1 direttissima verso Bologna, con tempi di percorrenza di 20 minuti. Sulla 4 Milano-Brescia, code a tratti in direzione di Brescia tra Pero e Milano Est, anche in questo caso il tempo di percorrenza di circa 20 minuti. Incolonnamenti anche in direzione opposta verso Torino tra Monza e Sesto San Giovanni. Sulla A9 Lenate Chiasso, coda per le operazioni doganali tra Como Montolimpino e Chiasso per chi è diretto verso la Svizzera. Incolonnamenti

0: numero di coda anche in direzione opposta verso Ancona tra Grotta Mare e Pedaso. L'ultima segnalazione arriva dalla tangenziale di Napoli, dove per un incidente segnaliamo un chilometro di coda tra Vomero e Camaldoli in direzione di Capodichino. Si tratta del tamponamento tra tre autovetture. Il traffico al momento defluisce soltanto su due corsie. E da Autostrade per l'Italia queste al momento le principali segnalazioni. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.
1: Raizo Radio, musica, news ed infomobilità.
2: Primo palco, primo palco, accendi lo
3: show. Sei un cantante, una band? Invia una mail a primopalco@rai.it con due brani originali, una breve biografia e i tuoi profili social.
2: Primo palco, accendi lo show.
3: Io sono Giulian Borghesan e ti aspetto sul palco di Rai Radio Tutta Italiana dal lunedì al venerdì dalle 16:30 alle 18. Con noi il tuo talento è on air.

0: Ora se cammino scalzo ho paura che nessuno si accorga di me. Almeno tu ti sei accorta di me. Dimmi che ti sei accorta di me.
1: Ma com'è freddo questo mondo se ci facciamo la guerra.

0: che bella vita.
1: E questa è Ariete con Che bella vita featuring, no? Angelina Mango, bentornati. Raizo Radio in viaggio con Elisabetta. Oggi siamo in viaggio con uno dei personaggi più originali ed ironici della televisione italiana, Piero Chiambretti. Piero, grazie per essere stato con noi, per avermi aspettato. Tu sai che Isoradio, conosci Isoradio, la radio dell'infumobilità, ti avrà fatto compagnia tante volte, no? Durante i tuoi viaggi. Dite sì.
2: Tantissimo. Addirittura abbiamo anche la radio sulla barca, quindi possiamo utilizzare anche il servizio di Isoradio per muoverci tra un ponte e l'altro, per vedere se c'è la coda, capito?
1: Piero, no, ti volevo chiedere qual è il tuo viaggio del cuore e se c'è un viaggio che non vorresti più rifare.
2: Ma guarda, io ho viaggiato tanto nella mia vita, anche perché nel destino del mio passato, come per Silvio Berlusconi, che ci manca, ho fatto l'animatore sulle navi da crociera. Lui cantava, non insieme ovviamente, però entrambi abbiamo avuto
1: esperienze. Anche perché lui era più grande di te, scusami.
2: Mica cantavate insieme. Visto che sulla barca lì la gente non scappa, era una palestra eccezionale per gli animatori, che non potevano ripetere le stesse battute, perché per 15 giorni i croceristi erano gli stessi. Quindi ho viaggiato in tutto il mondo, però ricordo che i miei viaggi, quando arrivavano in Marocco, a Tangeri, erano sempre ricchi di una forza che è l'Africa, visto che se ne parla purtroppo non sempre molto bene, invece mi dava e ho come ricordo quel viaggio a Tangeri. Quando arrivavamo là era sempre meraviglioso scendere, andare nella Kasbah, vedere quelle cose, i colori, i profumi, eccetera. Invece i viaggi che non rifarei più forse sono quelli con la tenda canadese, perché all'epoca li facevo, ma adesso che soffro di claustrofobia, che non riesco neanche a entrare in un ascensore, penso che in una tenda canadese alta un metro, anche se io sono alto mezzo metro, sarebbe comunque un problema per me.
1: Ma tanto non ci abbiamo neanche più l'età per andare nella tenda canadese, Piero, diciamoci.
2: Beh, insieme
1: la verità,
2: a te io ce l'avrei l'età.
1: Ecco, chiudiamo. Chiudiamo in bellezza. Senti, allora,
2: abbiamo
1: Piero,
2: chiuso già in bellezza.
1: No, che adesso chiudiamo ancora più in bellezza. Allora, voglio ricordare l'appuntamento dal lunedì al venerdì. Chi è? Chi è questa canzone?
2: Sì, su Rai 3 alle 20:15. Su Rai

0: 20:15 tutti i giorni, lunedì e venerdì, con Finché la barca va, arrivato alla quarta edizione. Allora ti voglio lasciare con la tua canzone del cuore, che è A Vita, giusto?
1: Sì.
0: Di Checchina.
1: Sì, che è una canzone che a me piace moltissimo, di una cantante che forse neanche esiste, però esiste la canzone, si chiama Checchina, ed è una canzone che secondo me va ascoltata, perché è proprio la filosofia, non solo credo della mia vita, ma quella di tutti. Buon ascolto, arrivederci a tutti.
0: Grazie.
1: Amore, a vita.
0: Ciao, ciao, ciao, grazie, ciao. Piero Chiambretti, grazie Piero, in bocca al lupo. Mua.

0: bellezza, la profondità di questo brano, la canzone del cuore di Piero Chiambretti, il nostro graditissimo ospite. Grazie Piero, veramente, perché so che dovevi scrivere la seconda puntata che venendo da stasera, e ci hai dedicato tantissimo tempo, per cui grazie veramente a nome
1: di
0: tutta Isoradio.
1: Titolo
0: titolo è
1: interprete.
0: Avita, vai, Avita di Chechina.
1: Chechina, ce lo chiede, allora lui è Angelo. Tra l'altro, come raccontava poco fa Piero Chiambretti, appunto, è una canzone con la produzione discografica fatta in studio. Ma se doveste avere modo, da Fermi, mi raccomando, se foste in viaggio non lo fate, se doveste avere modo di andare su qualsiasi motore di ricerca,
0: esatto,
1: vi accorgereste che il video di supporto alla canzone è un video creato, come tutti quelli, con l'intelligenza artificiale, esatto. Quindi non è un
0: Però la musica, le parole, la voce è
1: tutta
0: vera,
1: produzione
0: è vera,
1: vera, esattamente, è una in studio
0: vera,
1: discografico, assolutamente, okay. Sì, mentre i video sono fatti, sono creati con l'intelligenza artificiale.
0: E abbiamo avevamo chiesto no, in testa oggi la giornata mondiale del cuore, sì, il nostro sondaggio Flask Lampo al 348
1: Flask, mamma
0: ci ricordiamo, vabbè, era una bimba. Mike, buongiorno. 348 113 10. Allora, tanti messaggi, anche vocali. Lia 52 da Vasto,
1: sì,
0: ciao, buongiorno. Avevamo chiesto appunto ai nostri ascoltatori che cos'è che vi fa battere il cuore. Max aveva detto quando arriva
1: lo stipendio.
0: Io quando mio figlio ride perché è un po' musone. Peraltro Piero Chiambretti ha detto la stessa cosa: quando mia figlia ride mi batte il cuore, perché anche lei ogni tanto è introversa. E allora Lia 52 dice: ciao, buongiorno, mi batte il cuore quando guardo mio marito anche dopo 50 anni di matrimonio, e quando vedo i miei adorabili nipotini, i miei figli riuniti insieme.
1: Un bel quadro di famiglia, Lia, grazie.
0: Grazie Lia. Max, sono le 10.57, noi ci lasciamo con questa canzone
1: di Bruno Mars insieme a Karol G, questa Still.
0: E noi ci vediamo domani per un'altra puntata. Mamma mia, mi sembra venerdì oggi, come mai? È solo martedì, perché
1: pensa,
0: stiamo facendo tante cose.
1: Domani
0: abbiamo Frank Matano ed è la prima volta che c'è qua in queste edizioni. Presenta il film che uscirà proprio dopo domani, di lui è il protagonista, la regia è di Fausto Brizzi. E poi giovedì chiudiamo la stragrande, oltre ad avere la nostra rubrica Animali a Bordo, abbiamo la grande Emily Carlucci vicina di casa, perché sabato parte la nuova edizione di Ballando con le Stelle, per cui avremo in esclusiva Emily Carlucci.
1: A domani,
0: see you tomorrow.
1: Tra poco da casello a casello, grazie.
0: Yes, tra poco da casello a casello. Ciao Gian Maurizio Foderaro.

0: 11.
1: Rai Eco Radio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
2: Ragazzi, ripasso di fisica. Un esempio di reazione a catena?
3: Quando qualcuno ti prende in giro e gli altri fanno lo stesso.
2: Il fenomeno della risonanza?
4: Quando sui social ti umiliano con un video e lo vedono tutti.
2: E la pressione?
5: Quando ti feriscono tutti i giorni e pensi che non finirà.
6: Contro il bullismo e il cyberbullismo applicate il principio di azione-reazione. Chiedete aiuto alla famiglia, agli amici, agli educatori, al 114 emergenza infanzia, alla Polizia di Stato.
2: La giusta reazione contro il bullismo e il cyberbullismo.
7: Famiglia.governo.it, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche della Famiglia.

0: Gaetano con Berta Filava, eccezionalmente all'ora delle 11, che contraddistingue e caratterizza da casello a casello. L'abbiamo aperta con Rino Gaetano, che tra l'altro abbiamo ricordato anche noi di Raiso Radio attraverso quelle che sono state le celebrazioni proprio di Rino Gaetano. In questo caso siamo tornati indietro esattamente di 50 anni, 1976, ne abbiamo parlato poco fa, anno di nascita, quando nascevano le radio libere. E di radio libere mi sa che ne parliamo anche tra poco durante Da Casello a Casello, perché ci sono due che sono stati sempre DJ e lo sono ancora tuttora. Questa è Raiso Radio, tra poco saremo da casello a casello in modalità special edition dal Pre-Italia, dall'Aquila, ma prima aggiorniamo la condizione del traffico. Le notizie ci portano sulla A1, dove tra Sasso Marconi e il bivio della A1 con la variante di Valico verso Firenze ci sono rallentamenti dovuti a materiali dispersi, mentre sulla Milano-Genova c'è coda per lavori tra Bolzanete e Busalla verso Milano. Rimaniamo ancora in Liguria, sulla 10 in un tratto a gestione Autofiori verso Genova, tra Finale Ligure e Spotorno code a tratti per 1 chilometro. Sulla Bologna-Taranto invece le code dovute al traffico intenso vengono indicate verso nord, verso la 1 tra Bologna-Fiera e Bologna-Borgo Panigale. Veniamo a Roma, ancora attiva la notizia dell'incidente accaduto sul tratto urbano della 24 tra inizio Complanare e fine Complanare verso la tangenziale est al chilometro 2800, coinvolte 3 vetture. C'è la coda a partire dal nodo della Roma Teramo con il grande raccordo anulare.
1: Speciale Pre-Italia, in diretta dall'Aquila su Raiso Radio.
0: E ne parlavamo proprio, appunto, l'abbiamo annunciato in diretta dall'Aquila il Pre-Italia, quindi da casello a casello è andato all'Aquila e ci sono i nostri DJ. Intanto in partenza Gian Maurizio Federaro. Buongiorno Gian Maurizio.
2: Ben trovato. Tu hai quindi già hai idea di questa per accadere. Pre-Italia è un grande appuntamento. Tu hai parlato di DJ e guarda che se qualcuno la prende come un'offesa, perché poi uno nella vita fa anche altro, io invece la metto sempre prima come cosa. Cioè io intanto rimango un DJ e poi dire tutto il resto.
0: Bravo.
2: Non so se qui il direttore della comunicazione Rai la pensi allo stesso modo, ma essendo un provinciale di lusso come me, e allora non, intuisco che più o meno. Fabrizio Casinelli.
3: Buongiorno. No, la penso come voi. Io sono nato in radio ormai, non lo diciamo, dell'84, quindi per me la radio, la musica e la definizione di disc jockey, come dice Renzo Arbore, mi è sempre piaciuta e continuerò ad averla nel mio curriculum, quindi mi sento disc jockey.
2: E allora noi quindi proviamo con la leggerezza della radio e con diciamo l'importanza e il peso della Rai Radio Televisione Italiana di raccontarvi queste giornate. Siamo al 78esimo Pre-Italia che si tiene proprio all'Aquila. C'è un motivo: l'Aquila è la capitale europea della cultura e quindi ci sono tantissime iniziative. Io venendo qui abbiamo notato tante iniziative collaterali che si sono tenute e si terranno nelle prossime settimane, quindi davvero è arrivato un punto di riferimento alla cultura nazionale l'Aquila, e siamo molto contenti per questo, perché ce la ricordiamo qualche anno fa. Io mi ricordo che la prima volta che sono venuto, non c'ero mai stato, è stata proprio dopo il terremoto per un'iniziativa musicale che era Jazz per l'Aquila, ma la prima edizione, nata quasi spontaneamente dai musicisti, si è tenuta nelle piazze dove si poteva suonare ed era tutta zona rossa, e l'idea era quella di una città sospesa, cioè come se fosse passata una strega malefica, avesse detto fermi tutti. Ecco, l'impressione era spettrale, cioè negozi, banche, case, dove tutto era fermo al momento del terremoto. Quindi ritrovare negli anni un'Aquila così piena di fermento, di vita, che è tornata a vivere, che è una città molto amata dagli abruzzesi, questo ci riempie il cuore a prescindere. Quindi la RAI voleva sostenere e sottolineare questo spirito di appartenenza nazionale per una città che davvero si è ripresa il suo ruolo, vero Fabrizio?
3: Sì, soprattutto perché come capitale della cultura del 2026 un evento come il Pre-Italia, che non lo dimentichiamo, è sempre un concorso per quanto riguarda quelle che sono le produzioni televisive, radiofoniche e web da parte dei broadcaster italiani, internazionali, sia pubblici che privati, potesse in qualche modo nobilitare questa capitale, ridare comunque un'immagine di bellezza ad una città che ha sofferto tanto. Mi riallaccio alle tue parole, io ho avuto la fortuna, sfortuna di essere nei giorni del terremoto qui all'Aquila, e la popolazione era veramente in uno stato di depressione totale, di paura, di incertezza sul futuro, e invece la tenacia del popolo abruzzese ha fatto in modo tale che questa città rinascesse e tornasse agli antichi splendori. Quindi siamo veramente molto molto contenti di aver trovato adesso un'Aquila molto diversa.
2: Il PRI Italia si è aperto ieri 28 settembre con una manifestazione, quindi iniziale, condotta da Emma D'Aquino, quindi la giornalista del TG1, all'auditorium del parco, ed è da queste parti, noi siamo proprio nel cuore della città. Oggi quindi seconda giornata, e io vedo che insomma il nostro Fabrizio, lo ringrazio doppiamente, perché tu ovviamente, dovendo introdurre e presentare come direttore comunicazione diversi eventi, ad esempio il primo che ti tocca, lo vedo qui, 11:30-13, Uniti contro la disinformazione, un laboratorio che rinnova l'impegno della RAI e dell'Osservatorio Italiano sui media digitali, e ci sarà l'introduzione del nostro amministratore delegato Giampaolo Rossi, e poi appunto ci sarai tu, Marcello Ciannamea, Francesco Giorgino, Gianni Riotta, e la moderazione è della tua nostra collega Incoronata Boccia, che è direttrice RAI dell'ufficio stampa. Insomma, tanti appuntamenti, qualche numero, pensa, io appuntato 226 produzioni in gara da 52 paesi, poi 83 le emittenti internazionali, 27 progetti giunti in finale, perché si tratta di un premio internazionale molto ambito, dedicato appunto a tutto l'audiovisivo. Questi sono numeri importanti, ci sono anche delle produzioni italiane che spiccano, no, cioè, ne menzioniamo una per simpatia, quella Techgram di Fabrizio Biggio, oppure M, il figlio del secolo, con anteprime sulla danza, la cultura locale. Insomma, un grande impegno. Prima a microfoni spenti parlavamo di come il PRI Italia e la RAI stessa abbia cambiato, come dire, visione nei riguardi di questa, che è una delle manifestazioni che portiamo in giro per l'Italia, per rafforzare la cultura nel nostro paese, no?
3: Si sta recuperando, il PRI Italia sta tornando ad essere quella grande manifestazione che è stata. Ricordiamoci sempre che la prima edizione la RAI l'ha organizzata nel 1948, quindi ne sono passati di anni, per un incontro tra la cultura televisiva, la cultura radiofonica, la cultura cinematografica, insieme con il pubblico, perché qui la bellezza di queste manifestazioni è proprio il contatto diretto che si ha con il pubblico. Tra poco noi parleremo di fake news, abbiamo invitato tante scuole, perché questo è un impegno che rientra pienamente in quella che è la missione della RAI di servizio pubblico, e che stiamo portando avanti da tanto tempo, e la stiamo interpretando con responsabilità, continuità, anche nel rispetto di quelli che sono gli obblighi previsti dal contratto di servizio. Quindi questa è una cosa importante, e fammi aggiungere solo un'altra cosa: fra qualche giorno partirà un nuovo canale che si chiama Italiana, e sul canale numero 57 della digitale terrestre, e verrà presentata qui all'Aquila nel corso del PRI Italia, e sarà un momento importante, perché questo è un nuovo canale che nasce, e quando parte qualcosa di bello per il territorio della nostra nazione è sempre, secondo me, molto importante.
2: Fabrizio, io ti voglio rubare ancora qualche minuto, però visto che siamo nati, siamo presentati come DJ, adesso la musica diventa protagonista, e poi vogliamo, insomma, ieri l'abbiamo saltato proprio perché oggi eravamo qui, devi fare anche l'altra parte, cioè direttore del Radio Corriere TV, quindi ci devi dire cosa c'è in queste pagine che possono trovare online su radiocorrieretv.rai.it, ma intanto è anche la classifica, quindi avremo da presentare il numero uno. E allora un attimo ancora e poi ti lasciamo i tuoi impegni, cercheremo anche di capire che succederà durante tutta la giornata qui dall'Aquila con il PRI Italia 2026. A te Max, e tra qualche minuto torniamo.
0: Partiamo con Tommaso Paradiso, l'ISO novità, agitare Coca-Cola.

0: Sorriso con Agitare Coca-Cola, brano che è ancora nella classifica dei brani più trasmessi e tra poco, grazie al direttore della comunicazione RAI, Fabrizio Casinelli, in modalità DJ, scopriremo proprio il brano più trasmesso dalle radio e quindi colei che è nella, al top della classifica. Prima però aggiorniamo la condizione del traffico sulla 1 tra Firenze in Pruneta e Incisa verso Roma, rallentamenti sono provocati da materiali dispersi, mentre sempre verso la capitale tra Firenze Sud e Incisa c'è una coda provocata da un veicolo fermo in avaria al chilometro 307. Stessa causa, veicolo in panne sulla 4 verso Torino al chilometro 135 tra Milano Est e Cormano, sta provocando anch'esso coda. E poi concludiamo con la notizia che riguarda la Roma Teramo, dove è accaduto un incidente al chilometro 19 verso Teramo tra Tivoli e Castelmadama. La mini buona notizia è che quantomeno per ora non ci sono ripercussioni sulla viabilità.
1: Eccoci allora, abbiamo quindi, ricordiamo, in diretta dall'Aquila per il Pre-Italia 2026 con Fabrizio Casinelli, naturalmente direttore della comunicazione RAI. Allora, ci siamo lasciati parlando di Radio Corriere TV, perché è il nostro punto di riferimento per quanto riguarda la musica. Voi certificate insieme agli amici di Airplay quello che succede settimana per settimana, no?
2: Esatto, settimana per settimana nelle pagine del Radio Corriere TV, che ricordo trovate online all'indirizzo radiocorrieretv.rai.it, entrate e sfogliate, perché potete sfogliare il vostro settimanale di riferimento. Ci sono tutte le classifiche degli ascolti da parte delle radio di tutta Italia per quanto riguarda la musica, e poi trovate anche il settimanale, che questa settimana ha una copertina bellissima con tutti i partecipanti a Ballando con le Stelle. Riparte questa grande trasmissione della RAI su RAI 1, tutti pronti a ballare. Io ho titolato questa settimana Pronti per la gara, perché poi è una gara fra artisti conosciuti che si mettono in gioco e provano ad esibirsi ballando, e diventa proprio una cosa molto molto interessante dal punto di vista visivo, ma anche c'è grinta e attesa per queste coppie.
1: Abbiamo una delle ultime delle news, è che partecipa addirittura Federica Sciarelli, quindi vedremo, ecco, per giocare con il suo programma di successo, vedremo la Sciarelli. E vi assicuro che, per quanto ne so, visto che è una che fa tanto sport, sarà una bella sorpresa, insomma, quindi, perché anche i personaggi protagonisti della televisione, dello spettacolo, si mettono in gioco e non è poi così scontato, no?
2: Ma ci sono delle coppie molto particolari, gli allenamenti sono duri, lunghissimi, perché alla fine poi ognuno deve e cerca di dare il meglio di se stesso in una trasmissione, in quella che è veramente una gara tra coppie di ballerini. Quindi staremo a vedere come sarà questa stagione, che comunque sia sicuramente regalerà momenti di bellezza ai nostri amici da casa. E per quanto riguarda la classifica, parlavamo delle classifiche, grazie agli amici di Airplay, noi ogni settimana, il sabato e la domenica, grazie anche a Isoradio, raccontiamo le 20 posizioni dei dischi, si dice ancora dischi, perché per noi i dischi sono importanti.
0: I
2: dischi più ascoltati, i dischi, anche perché il vinile sta tornando di moda,
0: esatto.
2: E questo ci fa un gran piacere.
0: Esatto.
2: Quindi più ascoltati, più segnalati dalle radio di tutta Italia, grazie agli amici di Airplay. Questa settimana in testa alla classifica della Radio Corriere TV c'è una coppia particolare, Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari. Il pezzo prende il titolo di Goya.
1: Fabrizio, grazie.
2: Grazie a voi.
1: Ripeto, alle 11:30 uniti contro la disinformazione qui dall'Aquila.

0: brano portato al successo da Mina con l'arrangiamento del maestro Ennio Morricone, il testo di Maurizio Costanzo, Se telefonando, in questo caso però nella cover di Neck, con la quale ha vinto proprio la serata delle cover in quel di Sanremo. Noi invece, prima di tornare all'Aquila, al Pre-Italia, dove oggi stiamo facendo questa special edition di Da Casello a Casello, diamo conto di una notizia di incidente che proviene dalla Bologna-Taranto. È accaduto verso Ancona in direzione sud al chilometro 159-700 tra Pesaro e Fano. Al momento non ci sono ripercussioni sulla viabilità, mentre c'è coda sulla 1 tra Firenze Sud e Incisa Reggello verso Roma, provocata da un veicolo fermo in avaria al chilometro 307, la coda è stimata già di un chilometro con tendenza all'aumento a partire dal chilometro 302. Gian Maurizio.
1: Eccoci. Allora, intanto dobbiamo ringraziare la squadra, perché noi siamo in una location meravigliosa. È una sorta di, chiamarlo tendone è offensivo, perché è una bolla trasparente, proprio per far sì che il parco, noi siamo in un parco, possa entrare, quindi la natura possa entrare dentro e noi essere visibili. Quindi è stato tutto studiato da architetti che hanno fatto una cosa in sintonia pure con quanto era stato creato intorno, quindi l'auditorium, i colori, è tutto rispettoso dell'ambiente. Questo, quindi, voi immaginateci in una bolla trasparente, perché la radio è bella perché si immagina e noi cerchiamo di farla immaginare. Allora, altro ospite, siamo, ripeto, in diretta dall'Aquila, Casella a Casella, abbiamo fatto Roma all'Aquila Ovest, così diciamo, io almeno sono uscito. Gianni esatto. Riotta, tu dove sei uscito con l'autostrada?
2: Non lo so, perché mi davo un amico e quindi volevo il computer,
1: mentre io, sai, io ancora non ho l'autista, di conseguenza.
2: No, manco io, ero un collega importante, cioè, se gli dicevo
1: quindi, L'Aquila Ovest, ecco, non diciamo quanto si paga di pedaggio, e quello mi sa è superfluo, ma comunque, ecco, oggi oltretutto è una meravigliosa giornata, questo mese di fine, così ormai autunno, ma ci ha regalato, l'Aquila ci ha accolto con un sole meraviglioso. Allora, seconda giornata, noi abbiamo qui il collega Gianni Riotta, che insomma, col quale ogni tanto ci si incontra, che lui ha tanti gusti, tanti interessi. Tra le tante cose, cioè, mi fa piacere ricordare, lui è stato anche il nostro direttore del TG1 2006, mi pare, più o meno. Ecco, quindi insomma, e poi tante altre cose, inutile se dovessi elencare tutte le testate delle quali sono direttore, ma lui, visto che sta sul pezzo ed è un comunicatore, a noi abbiamo visto che tu hai un podcast che è
2: Riottoso.
1: Ecco, Riottoso, con un cognome così che te lo devi inventare. Partiamo da questo, perché oggi parliamo nel appuntamento alle 11.30. Si parla di unità, uniti contro la disinformazione. Tu sarai appunto uno dei relatori, insieme appunto, abbiamo detto, a Ciannamea, direttore dei contenuti digitali, a Francesco Giorgino, collega direttore del RAI Ufficio Studi, e naturalmente quindi qui all'Aquila. Ma i podcast sono veramente sono esplosi. All'inizio molti di noi non ci chiederono nemmeno, perché nel momento in cui l'attenzione cala dopo un minuto e mezzo, 2 minuti di talk, scoprire che milioni di persone invece ascoltano un parlato di 10, 12, 15, insomma, è quasi antitetico, no?
2: Dovrebbe esserci a parlare di disinformazione anche l'amministratore delegato Rossi, speriamo, ovviamente abbiamo seguito.
1: Pensavo di averlo menzionato per primo, l'ho saltato.
2: In questo momento, perché e RAI è partner del Italian Digital Media Observatory, che è il lab europeo per combattere la disinformazione. C'è TIM, c'è ANSA e c'è RAI, quindi abbiamo dei partner molto forti. Infatti abbiamo un ranking numero 1 in Europa, del quale siamo molto fieri. Torniamo a Riottoso, lo trovi sulla piattaforma di Repubblica, lo trovi su Spotify. E io non sapevo niente di podcast, sono stati i miei studenti, in particolare Filippo Cappelli, il papà lavora in RAI e lui invece è un giornalista di Sky, ha studiato con noi, e lui mi ha detto chiamiamolo Riottoso. Ho detto no Fili, ascolta, ma io ho una certa età, cioè non si può fare Riottoso, ridono tutti. Poi la sera ho pensato, ma lo devi fare per i bacucchi come te o lo devi fare per i ragazzi come Filippo? L'ho fatto per lui e sempre gli sono grato, e sta funzionando molto, perché quello che dicevi tu è giustissimo, Gian Maurizio, cioè siccome la gente vive il mondo di TikTok, WhatsApp, capisce che ogni tanto o ha un po' di contesto, ha un po' di background, o è fritto.
1: Allora, già ti stanno reclamando,
2: Evviva.
1: c'è la nostra direttrice Incoronata Boccia che ti sta reclamando.
3: Facciamo un grande applauso alla, facciamo un grande applauso alla Incoronata Boccia.
1: Il microfono invece ma... è impegnata.
3: No, la, ci vuole la BBC per lei.
1: E allora, quindi insomma, puoi anticiparci in 30 secondi tu quale aspetto della disinformazione ti interessa sottolineare?
3: Sì, spiegare alla gente che la Costituzione ti garantisce le tue opinioni in piena libertà, però se le tue opinioni si basano su fatti sbagliati, sono automaticamente sbagliate.
1: Beh, allora, io ti lascio, quindi
3: grazie a te, Gianmaurizio, perché
1: qui buon lavoro. La radio è questo, noi catturiamo al volo.
3: Evviva.
1: E ringraziando, abbiamo un po'
3: viva la radio.
1: Grazie.
3: Viva la radio.
1: E quindi ricordate, riottoso, ecco. Allora, sono le 11:30,
0: io ne approfitto. Sì. Facciamo un regalo al direttore Riotta. Così tanto la sentirà, guarda, perché siamo diffusi lì, no?
1: No, in questo momento sì, però lui sta scappando via. Invece io ne volevo approfittare per fare non un regalo, ma un riconoscimento doveroso a chi sta lavorando con noi. Quindi a Valentina Bartolomei e Damiano Quarato, che sono specializzati di produzione, i tecnici Marina Baglivo, Gianluca Dascenzi, e poi la regia della nostra. Siamo gli unici ad avere una regia bionda noi con Filomena Vitaliano. A questo punto puoi fare tutti i regali che vuoi. Noi torniamo tra poco perché stiamo avvicinandoci alla seconda ora. Visto che anche la nostra Sabina Stiro oggi c'ha un sacco di ospiti, quindi casella casella oggi Roma L'Aquila Ovest è da non perdere.
0: Allora Dolly Parton, che è stata celebrata anche dal direttore Riotta sul suo sito, di cui è direttore appunto, ha dedicato spazio sia quando è stato celebrato l'ottantesimo compleanno dell'artista, così come purtroppo ci ha lasciato prematuramente poco tempo fa. Dolly Parton, molti conoscono questa canzone nella versione di Whitney Houston, ma la versione originale è la sua.

0: James Blunt con Le novità Tastes Like Summer su Rise Radio all'interno di Da Casello a Casello, oggi special edition dal Pre Italia all'Aquila. Avete apprezzato voi ascoltatori la versione originale, sì, di I Will Always Love You, quella che insomma avete tantissimi ascoltato con la voce straordinaria di Whitney Houston. In effetti originariamente era di Dolly Parton nella versione un pochino più country, ecco, mettiamola così. Allora, la condizione del traffico in questo momento sulla A14 tra Bologna Fiera e il bivio con il ramo Casalecchio verso la 1, qui c'è un tratto di 6 km poco più interessato da traffico intenso con relative code a tratti. Ancora traffico sulla 1 tra il bivio con la variante di Valico e Sasso Marconi Nord verso Bologna, così come il medesimo tratto anche in direzione opposta verso Firenze, rallentamenti, mentre è ancora attiva la notizia dell'incidente accaduto sulla Bologna-Taranto tra Pesaro e Fano verso Ancona. Concludiamo con la 4 dove tra Cormano e Milano Est verso Brescia, qui questo tratto di 10 km poco meno si percorre in 20 minuti. Questo è il dato del tempo di percorrenza di cui ci fornisce Autostrade per l'Italia. Torniamo all'Aquila da Gianmaurizio Poderaro al Pre Italia. Gianmaurizio.
1: Eccoci qui. Allora, il bello della radio è che tu, almeno nella radio come piace fare a me, è che tu non devi sapere quello che succede. Nel senso, tu devi avere una scaletta di massima, però poi la radio è fatta così, e anche il pubblico è un po' come un viaggio, no? Il viaggio tu cominci e sai qual è il tuo punto di arrivo, però quello che succede in mezzo lo scopri guardandoti intorno. E io, guardandomi intorno, sono uscito sempre all'Aquila Ovest io, quindi ricordate. E quindi ho detto chi posso oggi nel primo appuntamento, chi mi può raccontare questo Pre Italia da numeri record? L'abbiamo dati prima, probabilmente sono anche cambiati in meglio, quindi addirittura 226 produzioni. Allora, Fabrizio Casinelli ce l'abbiamo, Gianni Riotta ce l'abbiamo, però mi manca il segretario generale del Pre Italia, ecco, Chiara Longobifano. Ciao Chiara.
2: Buongiorno.
1: Questa presentazione così te l'aveva fatta nessuno, di la verità.
2: Assolutamente, anche perché nel frattempo quelli che avete avuto ospiti stanno in mezzo a, non so, 200 ragazzi.
1: Sì, ma perché siete tutti protagonisti, cioè tu vabbè coordini il tutto, però oggi diciamo che è il secondo giorno, ecco, alle 11.30 c'è questa, abbiamo detto, Uniti contro la disinformazione all'Auditorium del Parco. Alle 17 un altro appuntamento, Futuro 24, una puntata speciale dedicata proprio all'innovazione tecnologica. Insomma, è un Pre Italia, come abbiamo detto, che ha sulle spalle un grande passato, una grande tradizione, ma che guarda veramente al futuro. E questa è un po' la scommessa che stiamo vincendo, anche questo posto dove siamo. Una volta gli studi radiofonici non erano così spettacolari, ormai siamo nell'era dell'immagine e ci siamo adeguati, ma con architetti che ci hanno disegnato una radio del futuro.
2: Beh, siamo sotto l'auditorium di Renzo Piano, che doveva essere un auditorium provvisorio, sembra un auditorium giapponese, tutte queste listarelle di legno. Non volevamo una tensostruttura all'Aquila, per la radio abbiamo fatto quello che chiamiamo il set cupola, che sembra un po' un casello perché passano tutti di qui e la radio
1: meno male, qui fatico di meno, capito? Così io basta che faccio il pescatore,
2: è perché è trasparente, quindi vedi acchiappi. Certo. E quindi devo dire che l'Aquila è così radiosa, abbiamo un cielo blu di aria pura. Quindi
1: abbiamo già vinto, nel senso che il 50% l'ha fatto il buon Dio in questi giorni, diciamo la verità.
2: Ci aspettavamo il freddo, il vin brûlé qui sotto il set cupola. Certo. Stamattina ho chiesto agli arredatori di mettere un po' di sdraio.
1: Ma pensavo avessi telefonato direttamente.
2: Quindi chi volesse venire anche per una pausa tra un casello e l'altro, bene, forse troverà addirittura le sdraio davanti al palco.
1: Piscina no, perché è un po' più complicato.
2: No, palco con sdraio non è male.
1: Certo. Allora, parliamo di questa edizione. Io ho accennato ad alcuni numeri, però insomma a chi sta viaggiando, cerchiamo di far capire l'importanza di questo PRI, che è davvero un premio internazionale dove spesso alcune cose nascono e poi diventano dei successi internazionali, no?
2: È così. 78 anni partivamo con la radio e tra l'altro la radio è ancora non protagonista, oltre, perché poi abbiamo aperto i podcast che ci danno però il senso dell'innovazione, il percorso che i broadcaster come la RAI, non solo di servizio pubblico, i broadcaster hanno un problema che si chiama il legame, la legacy con il pubblico, come intercettare il pubblico e raccontare una complessità a tutti. E questa sperimentazione, questo confronto continuo di prodotti poi dà una vitalità incredibile. Alcuni dei prodotti televisivi sono visibili su RaiPlay per 2 settimane perché ci hanno concesso i diritti e sono veramente opere straordinarie, ma dal punto di vista radiofonico c'è una vitalità incredibile, di proprio modalità, non so, il gaming insieme alle orchestre sinfoniche.
1: Certo.
2: È uno spettacolo, e questo PRI è una continua contaminazione. Guardavamo il programma, avremo stasera La Notte dei Serpenti, che si è inserita all'ultimo momento e ovviamente è sold out. Parlavamo di innovazione, avremo La Lingua Batte, poi nel frattempo abbiamo Celestino Quinto, e se ne è stata anche un'iniziativa del comune con i cammini celestiniani, e insomma.
1: E poi soprattutto si parlano tutte le lingue del mondo, 52 paesi, ecco, che si convengono in questa che è la capitale della cultura. Quest'anno L'Aquila, ed anche questa è una bella scommessa. Dicevamo proprio all'inizio, noi che ci ricordiamo, abbiamo raccontato, siamo stati cronisti di quell'evento tragico, vederla così attiva e così propositiva è davvero una cosa che fa bene al cuore e fa bene all'Italia.
2: Abbiamo delegazioni che stanno arrivando nonostante gli scioperi. Stamattina ho uno staff che sta lavorando perché bisogna ripianificare il viaggio dei giapponesi. Domani arriva Cory Baker. Cory Baker è il nostro presidente del PRI Italia di turno, è sul set di Harry Potter in questo momento ancora. Arriva e viene all'Aquila, appositamente accettato di fare il presidente del PRI Italia nonostante i suoi impegni, perché lui viene da un paese della Nuova Zelanda gemellato con l'Aquila. Hanno avuto anche loro un drammatico terremoto e gli aquilani l'hanno aiutati con, non solo con un aiuto fisico, ma con il know-how, lo scambio di competenze.
1: Certo.
2: L'Aquila per le delegazioni internazionali è una scommessa vinta, è una smart city, e ma quindi vengono,
1: ecco,
2: a
1: e per chiudere, Chiara, così ti lasciamo ai tuoi molteplici impegni, c'è una cosa che di tutto quello che accadrà alla quale sei particolarmente legata, o è una cosa che hai fortemente voluto? Perché di solito è un progetto veramente monster questo, però poi alla fine c'è qualcosa che ti ha sfiziato di più.
2: L'inizio e la fine. L'inizio ieri con il nostro direttore creativo e l'Orchestra Sinfonica Abruzzese, la cerimonia di premiazione il 2 che faremo insieme alla città, è una cerimonia in inglese, la classica cerimonia di premiazione, dove avremo dentro gli sbandieratori, i rugbisti, perché è un'altra tradizione, che faranno una coreografia proprio per Cory Baker, e un gruppo di danza meraviglioso. Quindi la scommessa è quella di portare il PRI Italia con tutta la sua complessità di linguaggi sul territorio, non è più l'inglese che ci fa paura.
1: Perfetto. A proposito, chi era, come si chiamava il protagonista di Venire che sta sul set di Harry Potter?
2: Cory Baker.
1: Lui tranquillo arriva, perché con Harry Potter
2: lui
1: è attimo,
2: è il coreografo di Lady Gaga, arriva di corsa.
1: È un attimo. Chiara, grazie, buon lavoro. Quindi
2: buon
1: Chiara
2: viaggio.
1: Longo Bifano, segretario generale di PRI Italia. E allora, musica, e poi torniamo per raccontare la prossima ora di Casello a Casello, oggi Roma, L'Aquila Ovest.
0: A tra poco.

0: dei Rolling Stones, questa Jealous Lover su Rai Isoradio, poco meno di 8 minuti, mancano a mezzogiorno, ci sarà l'appuntamento con il GR1 qui su Rai Isoradio, oggi puntata speciale di Da Casello a Casello, dal Pre Italia a In quel di L'Aquila. Prima di tornare da Gian Maurizio per la parte finale della trasmissione, aggiorniamo la condizione del traffico sulla A1, dove tra il bivio A1 con Planare Firenze Nord e la variante di Valico verso Bologna, qui c'è un tratto di 12 km interessato da traffico intenso, conclude a tratti. Medesima condizione del traffico sulla Bologna-Taranto, tra Bologna-San Lazzaro e il bivio con il ramo Casalecchio verso la 1, così come anche in direzione opposta verso sud tra Bologna-Borgo Panigale e Bologna-San Lazzaro. Gian Maurizio.
1: Eccoci, allora è volata questa nostra ora, però insomma cerchiamo, pensiamo di aver fatto comprendere, diciamo, quanto è importante il Pre Italia per la RAI, ma soprattutto la centralità dei temi, quindi l'evoluzione del linguaggio audiovisivo, la presenza qui all'Aquila, abbiamo detto, di 52 paesi, il meglio della produzione audiovisiva che viene naturalmente premiata in questi 3 giorni. All'Atere qui nel

0: Nell'auditorium è naturalmente un susseguirsi di attività, abbiamo parlato di quelle di oggi, ma possiamo accennare ad esempio domani ci sono delle cose altrettanto interessanti per chi si interessa di cinema e di produzioni radiotelevisive. Alle 11 c'è Geografia dell'immaginario, dalla sceneggiatura alla location, la rappresentazione del territorio attraverso il racconto audiovisivo e la creazione di filiere produttive. Voi immaginate in quanti casi la produzione televisiva, cinematografica ha favorito poi il turismo. Pensate alla Puglia, pensate alla Basilicata, pensate a Roma e altre location che sono, o alle Sicilia, ecco, quella di Montalbano, che sono diventate poi meta turistica proprio grazie a grandi produzioni televisive. È una cosa che abbiamo imparato anche dall'estero, dove questo accade, dove spesso non hanno le bellezze architettoniche che abbiamo noi, e quindi un set per un film sulle montagne del Texas può diventare un momento di attrazione. Noi, ringraziando naturalmente chi ci ha permesso di vivere in una delle terre più belle del mondo, abbiamo mille motivi per attirare i turisti, ma anche la chiave, cioè quindi l'occhio sulle produzioni televisive, quindi il rilancio di isole, città, quartieri, spiagge grazie ai film, è una cosa con la quale potremmo parlarne per ore. Si parlerà anche di questo, così come ovviamente non può mancare un occhio all'intelligenza artificiale. Domani pomeriggio al Teatro San Filippo, umanesimo tecnologico, eccellenze italiane nell'intelligenza artificiale. Ma insomma, gli appuntamenti sono tanti e ne parleremo, perché noi domani torniamo a collegarci qui dall'Aquila in questa splendida location. Oggi pomeriggio comunque abbiamo un'altra finestra, altri argomenti, insieme a Chiara Giallonardo con il suo Io Chiara il Green, in diretta qui da L'Aquila. Vi ricordo, nella prossima ora Max c'è Simona Stilo, certo. E senza voler anticipare nulla, ma insomma Casella Casello si tingerà degli intensi colori del cinema, del teatro e ovviamente un occhio anche a Rai per il sociale. Questi sono, non voglio svelarvi nulla, ma ci saranno grandi protagonisti con Sabina, con la quale naturalmente non condividiamo questa settimana la co-conduzione per motivi proprio tecnici, nel senso che questo studio è occupato, ecco. Tra qualche minuto ci sarà un'altra produzione, un'altra rete, perché la RAI tutta racconta il pre-Italia. E allora io ti ringrazio ancora Filomena Italiano, i nostri colleghi che abbiamo menzionato qui dall'Aquila, e torniamo domani alle ore 11 da Casello a Casello, e esattamente tra Roma Sud e l'Aquila Ovest. Ciao Max, buon lavoro e buona giornata.
1: Grazie Gian Maurizio.
0: Buon pre-Italia a tutti.
1: Grazie, noi con Saif, con Parlar d'Amore, arriviamo al GR1 di mezzogiorno e poi a seguire ci sarà Monica D'Angelis con Sabina Stilo. Buon viaggio.

0: 12.
1: GR1.
2: Studio Valerio Penna, caro carburanti, dopo il tetto ai prezzi deciso da NEP, anche Kuwait annuncia un price cap. La premier Giorgia Meloni ringrazia e parla di altro importante segnale di attenzione verso le famiglie italiane.
3: Accogliendo l'invito dell'esecutivo, dal 1 ottobre anche la rete di distribuzione Kuwait per un mese applicherà un tetto ai prezzi del carburante. In un comunicato dell'azienda si sottolinea che il tetto massimo dei prezzi si applicherà con un approccio modulare. La decisione segue l'iniziativa di Eni che da ieri ha bloccato i prezzi a 1,99 euro per la benzina e 2,19 euro per il diesel. Intanto il ministro dell'ambiente Pichetto Fratin ha annunciato che dal 6 ottobre dovrebbero proseguire gli sconti sul gasolio. Dai dati diffusi dal ministero delle imprese i prezzi sono in discesa. La benzina self in autostrada è sotto i 2,20 euro, il gasolio a 2,38 euro. E secondo l'Unione Nazionale dei Consumatori il risparmio medio al litro in due giorni è di 7,6 centesimi per il gasolio, 7,4 per la benzina. Mentre alimentato dalle tensioni geopolitiche, il prezzo del petrolio sale. Il WTI americano viene quotato intorno ai 94 dollari, il Brent europeo più costoso intorno ai 107 dollari al barile. Lorenzo Opice, GR1.
2: La cronaca, colpo di scena nell'inchiesta sulla morte di Antonella Di Jelsi e di sua figlia Sara Di Vita, morte avvelenate dalla ricina dicembre scorso a Pietra Catella in provincia di Campobasso. Al vaglio la posizione di Gianni Di Vita, marito e padre delle vittime.
4: Poco prima delle 11 Gianni Di Vita è stato portato in questura dagli agenti della squadra mobile in Borghese per le notifiche delle perquisizioni di stamattina. La prima nello studio da commercialista di Pietra Catella, la seconda nel suo ufficio di Campobasso. Gianni Di Vita era presente in entrambe le occasioni. Gli inquirenti hanno effettuato verifiche sui computer usati da Di Vita per lavoro e avrebbero cercato carte, documenti, fascicoli e altro materiale informatico legato all'attività professionale dell'ex sindaco di Pietra Catella. Le indagini sembrano ora concentrarsi su eventuali dissapori, contrasti o rancori maturati nell'ambito lavorativo che possano avere un collegamento con il possibile movente del duplice omicidio premeditato di Antonella Di Jelsi e di Sara Di Vita. Gianni Di Vita, commercialista, e la moglie, consulente del lavoro, lavoravano insieme. Le perquisizioni di oggi arrivano all'indomani degli accertamenti ripetibili sul computer e sulle 10 chiavette USB sequestrati proprio nell'ufficio di Pietra Catella lo scorso 31 luglio e ora analizzati dagli agenti del servizio centrale operativo. Nicola Tupputi, GR1.
2: La Digos di Verona ha arrestato un ragazzo di 17 anni residente in provincia di Trento, ora indagato per detenzione di materiale con finalità di terrorismo. Nella sua abitazione sono state trovate numerose armi bianche come katane e balestre, oltre a pistole e fucili soft air. Presenti anche fogli manoscritti con simboli riconducibili all'ideologia suprematista e vessilli neonazisti. Caso Garlasco, con la chiusura dell'inchiesta bis sull'omicidio di Chiara Poggi si fa più concreto sia il possibile rinvio a giudizio per Andrea Sempio, sia che venga richiesta la revisione del processo per l'unico condannato, Alberto Stasi. Tra gli elementi a carico di Sempio, la compatibilità dell'impronta della scarpa lasciata dall'assassino sul muro della cantina e i suoi soliloqui intercettati. A scagionare Stasi, invece, ci sarebbero le controanalisi che negherebbero la presenza del DNA della vittima sui pedali della bicicletta. Verranno depositate entro 90 giorni le motivazioni della sentenza del processo sulla morte di Giulio Regeni. Condannati solo per il sequestro e non per l'omicidio del ricercatore italiano torturato e morto al Cairo nel 2016, tre agenti dei servizi segreti egiziani. Il quarto imputato è stato assolto. È scontro politico intanto sulle parole del ministro degli esteri Tajani sulla sentenza. Sono state condannate tre persone, non l'Egitto. Vedremo che cosa succederà in secondo e terzo grado. Intervento vergognoso secondo le opposizioni che chiedono che il responsabile della Farnesina riferisca in Parlamento su cosa intende fare il governo per dare seguito alla sentenza. Stupito dalle polemiche, ho solo fotografato la situazione, afferma Tajani. È durato poco più di mezz'ora lo stop ai voli all'aeroporto di Catania, che è tornato pienamente operativo dopo l'allerta per la ripresa dell'attività vulcanica dell'Etna. Allerta che da rossa è ora scesa ad arancione. Ogni anno ciascuno di noi getta nella spazzatura quasi 26 kg di cibo, equivalenti a 112 euro, un dato messo in rilievo oggi nella giornata contro lo spreco alimentare, ma da tenere presente tutti i giorni.
0: Se state per buttare l'umido, pensate a quanto avreste potuto risparmiare, considerato che ogni anno gli italiani sprecano cibo per 6 miliardi e mezzo di euro. Comunque un miglioramento c'è stato rispetto all'anno scorso, sprechiamo meno, lo conferma Andrea Segre, direttore scientifico Waste Watcher.
1: Andare sotto la soglia dei 500 grammi pro capite a settimana è un successo, però ci sono delle sacche ancora di spreco molto elevato, soprattutto nelle fasce più povere della popolazione.
0: Questo come si spiega?
1: Chi ha un reddito più basso abbassa di molto il livello qualitativo dell'acquisto alimentare, frutta e verdura quasi a fine carriera potremmo dire, cioè finisce in gran parte nella spazzatura, quindi lo spreco addirittura è superiore del 26% rispetto alla media.
0: C'è l'idea di mappare i luoghi dello spreco, cosa significa?
1: C'è una grande differenza nord, centro, sud, città grande, città piccola, ristoranti, mense scolastiche, mense aziendali, cioè dei punti sui quali suggerire delle politiche pubbliche, delle strategie private per ridurre lo spreco.
0: Donatella Gori, GR1.
2: Sport, calcio, l'Italia di Mancini ha ritrovato il sorriso vincendo in Turchia nel secondo impegno di Nations League. Nel 4-1 di Bursa segno anche il difensore dell'Inter Alessandro Bastoni, le sue parole ai nostri microfoni.
5: Che cosa significa questa serata, un gol con la vittoria?
6: Non vorrei esagerare, ma è un grande punto di ripartenza. A livello mentale era molto importante per noi fare una prestazione così dopo diversi mesi molto complicati, specialmente dal punto di vista personale. Significa tanto perché abbiamo messo tutto quello che vogliamo essere oggi, la qualità, la personalità, la voglia di aggredire la partita, il fatto di soffrire quando c'era da farlo, quindi sono stato bene in campo con tutti i miei compagni, questa è la cosa più importante.
5: C'è stata felicità per i tifosi stasera, c'è stata anche felicità per voi finalmente. C'è un'altra partita per essere felici con la Francia, comunque vada, perché comunque il percorso è all'inizio.
6: Sì, come ho detto anche in precedenza, ci sono stati anche gli anni scorsi dei picchi dove abbiamo vinto anche 3-1 in Francia, ma dopo sappiamo tutti quello che è successo. Penso che dobbiamo essere bravi a mantenere grandissimo equilibrio, i momenti di difficoltà sicuramente torneranno perché non è in una serata che tutto diventa magicamente buono, ma credo sia davvero un punto sul quale ripartire. Abbiamo visto, come ripeto, qualità, personalità anche dei ragazzi meno abituati a giocare questo tipo di partite, hanno avuto tutti un grande atteggiamento e servono anche a trascinare noi un po' più esperti.
5: Bursa, collaborazione tecnica di Luciano Pecoraro, Daniele Fortuna, GR1.
2: È morto a 89 anni Umberto Pizzi, uno dei più noti fotoreporter italiani. Attraverso i suoi scatti ha raccontato 60 anni di storia del nostro paese. La direzione cinema e serie TV della RAI presenta le proposte autunnali puntando su prime visioni e film di successo italiani e internazionali e serie a cui il pubblico è molto legato.
7: Sono l'agente Zidane dell'FBI, vogliamo aiutarti.
2: La programmazione include film dedicati a tematiche come violenza di genere, discriminazione, ma anche storie di attualità e impegno civile come Il ragazzo dai pantaloni rosa. Ampio spazio a serie poliziesche come NCIS e FBI, ma anche a casi di cronaca come la serie avetrana Qui non è Hollywood.
8: Oggi purtroppo dobbiamo darvi la notizia di una scomparsa.
2: E per questa edizione è tutto, spazio all'informazione regionale.
9: Seguila in FM, DAB e su RaiPlaySound.it.

0: 12:11 qui su Rai Iso Radio, nella seconda parte di Da Casello a Casello, al microfono Monica D'Angelis, accompagnata dalla parte tecnica da Alessandro Rosi. E prima di proseguire con questioni di stilo, diamo uno sguardo alla viabilità. Partiamo dalla 12 Genova-Roma, dove tra Recco e Genova Nervi in direzione di Genova abbiamo 1 chilometro di coda per un incidente. Sulla 1 Milano-Napoli, tra Modena Sud e il bivio A14 Bologna-Taranto, in direzione di Bologna 3 chilometri di coda per materiali dispersi al chilometro 187. Continuiamo con la 14 Bologna-Taranto, dove tra Val di Sangro e Lanciano in direzione di Pescara abbiamo 1 chilometro di coda per lavori. E un incidente segnalato all'altezza di Pesaro in uscita da Ancona al chilometro 155 e 900. Proseguiamo andando in A7 Milano-Genova, dove tra Vignola e Borbera e Isola del Cantone in direzione di Genova 1 chilometro di coda per un veicolo fermo al chilometro 97-200. E ora siete pronti, perché si cambia marcia e si cambia anche stile.
1: Da Casello a Casello, questioni di stile.
2: Ma buongiorno a tutti da Sabina Stilo, non Simona Stilo,
0: Sabina.
2: Cari amici, come state? Cara Monica,
0: tutto bene?
2: Bene, sempre più bella, tutta riccia con questo taglierino molto chic. Ragazzi, noi qui abbiamo delle donne favolose su Raiso Radio, anche la nostra regista Filomena Vitaliano, un pochino meno gli uomini, Alessandro Rosi alla parte tecnica e poi Angelo Dello Jacopo in redazione. Salutiamo già Maurizio che sta seguendo la Gran Prix Italia, quindi insomma c'è tanto entusiasmo ovviamente intorno a questa realtà, manifestazione eccezionale. Di che cosa andremo a parlare oggi? Al cinema La città dei vivi è un film di Edoardo Gabriellini, liberamente ispirato all'omonima opera letteraria del premio Strega Nicola La Gioia, protagonista un attore straordinario, Emanuele Maria Di Stefano. E si apre il sipario sulla nuova stagione del Teatro Manzoni di Roma, a inaugurare il cartellone una coppia d'eccezione del teatro italiano, Giuseppe Pambieri e Pamela Villoresi, insieme sul palco con Jean Game di Donald Coburn, in scena da giovedì 8 a domenica 25 ottobre. Per il sociale, la campagna di sensibilizzazione La natura si fa cura, promossa dal WWF Italia nell'anno di celebrazione dei 60 anni, pensate, 60 anni dalla nascita dell'organizzazione, e in occasione anche della 10ª edizione di Urban Nature, il Festival della Natura in città, che porta a riportare la natura nei luoghi dove oggi è più che mai necessaria, i nostri centri urbani. Che devo dire, a Roma sta succedendo una cosa strana, vedo alberi che...
0: Sì, questo nuovo sindaco ha deciso di...
2: Insomma, questa è una questione che secondo me andrebbe approfondita. Comunque avremo con noi la responsabile sostenibilità del WWF Italia, Eva Alessi. 348 103 1010 arriva Paparazzi Cesare Cremonini.

0: E alle 12:20 iniziamo a viaggiare in compagnia di Questioni di Stilo. Cara Monica, are you ready?
1: Are you ready?
0: E partiamo proprio dal cinema italiano, dai suoi talenti, è proprio da qui che vogliamo iniziare. Oggi abbiamo con noi un giovane attore che in pochi anni ha saputo conquistare l'attenzione del pubblico, della critica, tanti riconoscimenti. Voglio proprio ricordare quelli dell'ultimo anno: David Rivelazione Italiana, il riconoscimento dedicato ai giovani talenti del cinema italiano. Poi sempre nel 2026 è arrivato un altro importante riconoscimento, il premio RB Casting per la migliore interpretazione alla Mostra del Cinema di Venezia per il ruolo di Luca nella Città dei Vivi di Edoardo Gabriellini. Ed è proprio di questo film che oggi noi andremo a parlare, liberamente ispirato all'omonima opera letteraria di Nicola Lagioia, grande protagonista straordinario Emanuele Maria Di Stefano. Emanuele, ciao, benvenuto.
2: Buongiorno, salve a tutti.
0: Ciao, allora, intanto complimenti, perché guarda, la visione di questo film è stata proprio di un'emozione incredibile, proprio anche quell'amaro che ti rimane. Voglio ricordare i tuoi colleghi Gaia Merlonghi, Simona Senzacqua, Roberta Mattei, con Valerio Mastandrea, fantastico nel ruolo di tuo padre. Ecco, il film vuole essere l'osservazione ravvicinata degli ultimi mesi di vita di Luca Varani. Si parte anzi dall'inizio, nel momento emozionante della sua adozione. Vuoi ricordare tu la storia di Luca? Una storia terribile, inspiegabile, inaccettabile, veramente non so quale definizione utilizzare.
2: Luca è un ragazzo che nel corso della sua vita, in particolare nel momento di trovare l'imbocco alla propria strada, che è il momento attraverso il quale passiamo tutti, purtroppo si è scontrato con una vicenda, delle persone che sarebbe stato meglio non incontrare, è stato adescato in una trappola a tutti gli effetti e purtroppo da quella trappola non è uscito vivo.
0: Infatti purtroppo, esatto, si è viziato per ore e questo l'ha portato a una morte lenta e terribile. Il libro parte proprio da questo fatto di cronaca, però poi va oltre i confini, come anche accade nel film. Il film mi ha colpito particolarmente, poi tu nel ruolo di Luca, credimi, cioè, non so se riceverai tanti complimenti, ma sei veramente straordinario, perché
2: grazie.
0: Questo film non offre nessuna spiegazione per la tragedia, no? La si vive quando è già stata consumata. Io ho apprezzato molto questa scelta, perché è ancora più forte, no? Più potente. Non c'è una violenza esplicita in nessun movimento, in nessuno sguardo, c'è Luca. E ecco, questa scelta da interprete, ti chiedo, questa sottrazione, definiamola così, ma in realtà è un arricchimento, ti ha dato più libertà o più difficoltà nell'interpretare Luca?
2: Beh, sicuramente questa scelta, che è principalmente una scelta di scrittura e registica, sicuramente mi ha dato molta libertà, perché mi ha dato la possibilità, come dici tu, secondo me la cosa bella del film, di dare vita al personaggio piuttosto che concentrarsi sui momenti della morte. Ci siamo potuti concentrare su momenti quotidiani di vera vita, di espressione vitale, di riso, di gioia, di dolore, di amore. Quindi piuttosto che relegarlo soltanto al fatto di cronaca, a me personalmente sicuramente per l'interpretazione ha dato molta libertà in più.
0: Immagino. Ecco, tu interpreti Luca quando era ancora vivo. Cosa hai scoperto di Luca che la cronaca non ci ha mai magari raccontato? Poi anche interpretare un personaggio ispirato a una realtà, una persona realmente esistita, hai un po' sentito il peso di questa responsabilità nei confronti della sua storia?
2: Io non ho scoperto niente di Luca, non è stato nostro interesse andare
0: Però come hai studiato la sua personalità, no? Perché poi è un ragazzo di cui ci si innamora, perché lo vedi un po' confuso, lo vedi alla ricerca, da una parte ha voglia
2: di... Stavo cercando di dire proprio questo, che noi non abbiamo cercato una vera somiglianza con quello che può essere stato Luca. Non sappiamo che tipo di ragazzo era. Noi abbiamo provato, attraverso i suoi panni, attraverso la sua storia, a immaginarci un possibile ragazzo X che si trova in una situazione del genere. Quello che ho scoperto sicuramente è quello che grazie al film ho avuto la possibilità anche di immaginare e sentire dentro la pelle il dolore delle persone intorno a lui che l'hanno perso.
0: Sì, sì, è vero. È un dolore che arriva anche a chi vede ovviamente il film. Ecco, c'è un'immagine, rivedendo anche il film montato, no, che ti ha colpito di più. Ti dico la mia di immagine. È il momento in cui tuo padre, ricordo interpretato da Valerio Mastrandrea, il momento in cui deve venire a riconoscere la salma del figlio e dice quella frase che è veramente è un pugno nello stomaco. Non si può far niente per salvarlo, no? Quando va all'obitorio. Io devo dire che quel momento, ecco, adesso sto ripetendo questa frase, il dolore del padre, la speranza di dire vabbè, svegliatelo, cercate di far qualcosa, ecco, la pelle d'oca in questo momento. A te c'è un momento invece, ecco, appunto, rivedendo il film che comunque ti ha dato un'emozione diversa da spettatore, non da interprete.
2: Certo, beh, devo dire che fortunatamente il film è pieno di momenti preziosi, momenti ricchi. Una scena, se mi deve venire una in mente, che mi piace molto e in qualche modo riesce a farmi respirare, è il momento in cui con un ragazzo a cui il mio personaggio inizialmente vorrebbe rubargli la collana, poi alla fine finiscono a mangiare un panino insieme e fanno il vento senza pagare il ristorante.
0: È vero, è vero. Beh, ci sono tanti momenti veramente di una grande tenerezza, quindi complimenti Edoardo Gabriellini per come ha affrontato questa storia, complimenti a te per la tua interpretazione, a tutti gli attori.
2: Grazie.
0: Un film assolutamente da vedere al cinema, La città dei vivi. Grazie anche di questo tempo, so che sei sul set, quindi ti rilascio. grazie di essere stato con noi.
2: Grazie
0: su Rai Radio. Grazie, ciao.
2: Grazie a voi, grazie
0: ciao
2: a voi.
0: Ciao Emanuele Maria Di Stefano.

0: bellissima.
1: Buon pomeriggio, Daniele. Cari amici, ma oggi è il 29 settembre.
0: Non si festeggia un santo solo, ma i tre arcangeli.
1: I tre arcangeli.
0: Michele, Gabriele e Raffaele.
1: E tra l'altro l'arcangelo più potente nella tradizione cristiana, ebraica e islamica è proprio San Michele. E oggi la Polizia di Stato, che abbiamo avuto ospite ieri in trasmissione, celebra in tutta Italia la festività appunto di San Michele Arcangelo. In particolare a Milano la giornata si aprirà con la Santa Messa, poi ci si sposterà alla Scala, bellissimo, dove i protagonisti della mattinata saranno circa 1200 studenti delle scuole secondarie di Milano e provincia, coinvolti in momenti interattivi su sicurezza stradale, sicurezza informatica, bullismo, rispetto delle diversità. L'evento condotto da Rudy Zerbi, ci sarà Noemi, la voce di Noemi, insomma. Bene. Su questo palco si alterneranno tanti artisti e oggi quindi è una bella giornata di festa anche per la Polizia di Stato, che ritroveremo lunedì prossimo con questioni di stilo. Ma cosa accade su strada?
0: Situazione un po' movimentata per chi viaggia. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove tra Modena Sud e il bivio A14 Bologna-Taranto in direzione di Bologna abbiamo 3 km di coda per materiali dispersi al chilometro 187. Traffico rallentato sempre in A1 tra Valdarno e Arezzo in direzione di Roma per un veicolo fermo al chilometro 341. Passiamo ora in A10 Genova-Ventimiglia, dove tra Finale Ligure e Spotorno in direzione di Genova abbiamo 4 km di code a tratti. E un incidente invece segnalato sulla 12 Genova-Roma tra Recco e Genova Nervi in direzione di Genova, e siamo al chilometro 17.100. Concludiamo con la 16 Napoli-Canosa, dove tra Avellino Ovest e Baiano in direzione di Napoli abbiamo un veicolo in fiamme al chilometro 30.700.

0: E su Raiso Radio oggi incontriamo una grande protagonista della scena italiana, attrice di teatro, cinema, televisione, una carriera costruita soprattutto sul palcoscenico, dove ha dato voce a personaggi, storie molto diverse, collaborando con alcuni dei più importanti nomi della cultura italiana. Pamela Villoresi, ben trovata.
1: Grazie, che presentazione.
0: Beh, meritatissima. Anche il vostro regista Giampiero Francese, insomma, ha speso per voi delle parole incredibili, insomma, vi ha definiti una specie di saccheggio silenzioso, che è quello che ha fatto lui per cercare di rubare tutto ciò che dalla vostra esperienza, insomma, poteva essergli utile. Quindi, anzi, la tenacia di Pamela, ma si riconosce in questa definizione? Tenace lei?
1: No, sì, tenace sono tenace, è vero, allora, una mia caratteristica, non posso negarlo.
0: Beh, è una cosa positiva, no? Almeno se non diventa rigidità,
1: sì,
0: è una cosa positiva.
1: Sono faticosa da sopportarmi, perché mi impongo sempre, quando ho un obiettivo, mi impongo una disciplina, appunto, per la quale ci vuole molta tenacia, per cui per me è un po' faticoso, però i risultati arrivano,
0: è meritatissimi. Allora, ci trasferiamo al Teatro Manzoni di Roma, che presenta appunto con Pamela Villoresi e Giuseppe Pambieri Gin Game. Allora, questo spettacolo mi incuriosisce tantissimo, ricordo sempre la regia di Giampiero Francese, da giovedì 8, quindi dalla prossima settimana fino a domenica 25 ottobre, quasi tutto il mese di ottobre. È una commedia amara, tagliente, che cosa accade?
1: Allora, intanto è una macchina da guerra di spettacolo comico, scritta da Coburn, che vinse il Pulitzer addirittura nell'85, mi pare.
0: Nel 78, ecco, mi avevo preso questa informazione, sì,
1: ecco,
0: bravissimo.
1: È stata cavallo di battaglia per tante vecchie coppie d'attori, diciamocelo, perché noi interpretiamo due persone che stanno in un RSA, in una casa di riposo, e lui è un accannito giocatore, io non so giocare, lui mi insegna e io lo distruggo, e lui, come tutti i giocatori, è un po' iracondo quando perde, e per cui devo dire, lo spettacolo è una macchina da guerra. Ma per citare solo gli interpreti italiani, vabbè, ce ne sono stati americani, inglesi,
0: sì,
1: ma italiani ci sono stati, forse l'edizione più bella secondo me, Valeria Valeri con Paolo Ferrari, ma c'è stato anche la Morricone con Frankovic, c'è stato Paolo Stoppa con Franca Valeri, cioè veramente tantissime coppie d'attori l'hanno fatto. Io e Beppe non avevamo mai lavorato in teatro, al cinema sì, ma mai in teatro, e quindi devo dire è stato proprio un piacere, poi un divertimento, per quanto poi sì, un po' amara, come dice lei, lo è,
0: sì,
1: perché comunque parla della solitudine, della terza età, che ormai è una terza età che diventa quarta, quinta, sesta, perché non ci curano, non ci fanno più morire.
0: Comunque, insomma, questo gioco è motivo di scontro, no? Perché si trasforma in qualche modo, anche per entrambi, nel pretesto di azzardo questa parola, di umiliare l'altro, di esporlo in qualche modo alle proprie debolezze, ai propri fallimenti.
1: Sì, ma anche un'occasione per parlare, anche un'occasione per confidarsi. Sì, voglio dire, mentre giocano loro parlano, veniamo a sapere tutto della loro vita, ovviamente. Ma è uno spettacolo infernale da mandare a memoria.
0: Ma infatti volevo chiederle proprio questo. Intanto, quando c'è questa botta e risposta, ma come si fa? Siete di una bravura straordinaria. Come nasce poi anche tra due attori? Ricordo Giuseppe Pambieri, un grandissimo attore, quella complicità proprio necessaria per sostenere uno spettacolo costruito praticamente su due soli personaggi.
1: No, ovviamente ci vuole molta disponibilità a palleggiare, a fare ping pong, per cui è bello quando la palla ti torna indietro, per cui bisogna proprio essere in due e fare squadra.
0: Accade mai qualche momento di confusione che la palla torna indietro e dice oh, adesso che c'è, che dovevo dire?
1: No, ce ne sono parecchie, ma glielo sto dicendo perché oltre le battute, che fino a lì è mestiere, ma noi dobbiamo imparare a memoria praticamente circa 15 partite inesistenti, ma le battute sono: tu mi hai scartato il 7, allora io devo pescare, tocca a te scartare. Quindi noi dobbiamo avere 15 partite immaginarie, perché ovviamente abbiamo un mazzo di carte, ma quelle che mescolando poi ci diamo sono casuali, non sono quelle delle battute. Per cui noi abbiamo praticamente 15 battute virtuali a memoria, mentre diciamo le battute dobbiamo dire tocca a te scartare, ma l'altro ovviamente non deve aver scartato. Per...
0: Giusto. Eccetera. Mamma mia, che concentrazione, vabbè,
1: guarda, devo dire, per cui veramente ci stiamo vicini, perché quando vediamo che l'occhio dell'altro è
0: si
1: un
0: perde
1: po'
0: un attimo.
1: Forse dovevi scartare.
0: Ah, ecco, vedi il sostegno.
1: Sì, perché in realtà i dubbi ci vengono più sulle partite virtuali, perché ma poi le battute più o meno,
0: certo,
1: ripeto, un po' mestiere.
0: Bene, insomma, possiamo dirlo. Intanto lei ha imparato a giocare a carte benissimo, immagino, dopo tutte queste prove.
1: Le confesso
0: e
1: una
0: poi,
1: cosa,
0: ecco.
1: Io sono una burrachista. Beppe non gioca a carte.
0: No,
1: sono io che spesso gli dico: il mio personaggio non dovrebbe sapere niente, io gli dico pesca, scarta.
0: I suggerimenti.
1: In realtà un giocatore pesca anche tre volte.
0: Fantastica, la possiamo dire, signora Villoresi, che il pubblico non rimarrà deluso. Ricordiamo ancora l'appuntamento, Teatro Manzoni di Roma.
1: Lo sappiamo perché abbiamo già fatto una parte della nella scorsa stagione, il pubblico esce incantato.
0: Bene, da giovedì 8 a domenica 25 ottobre, immancabile questo spettacolo. Gene Game, grazie a Pamela Villoresi di essere stata
1: grazie
0: con noi.
1: Grazie a voi.

0: Beatles con Ticket to Ride, un salto di circa 41 anni questa Gold delle 12.45 che ci porta dritti al centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Buon pomeriggio a voi.
1: Buon pomeriggio a voi e a tutti gli ascoltatori di Isoradio da Roberto Santoro e da Autostrade per l'Italia. Diamo uno sguardo alla situazione in tempo reale partendo dalla notizia principale che al momento ci arriva dalla 12 Genova Sestri Levante. Qui per un incidente ci sono 2 chilometri di coda tra Recco e Genova Nervi in direzione di Genova. Si tratta del tamponamento tra due vetture in galleria. Il traffico al momento defluisce soltanto su una corsia. Per le altre notizie, ancora traffico intenso è segnalato sulla 1 Milano-Napoli tra Firenze Sud e Incisareggello in direzione di Roma, dove registriamo code a tratti. Code a tratti anche sempre sulla 1 tra Modena Sud ed il bivio per la 14 per chi viaggia verso Bologna, con tempi di percorrenza di poco inferiori ai 20 minuti. Ci spostiamo sulla 7 Milano-Genova, dove un veicolo in avaria ormai rimosso causa ancora 1 chilometro di coda tra Vignola e Borbera ed Isola del Cantone in direzione di Genova. Mentre per lavori in direzione opposta ci sono code tra Genova Bolzaneto e Busalla, appunto in direzione di Milano. Sulla 9 Lenate-Chiasso code per le operazioni doganali tra Lago di Como e Chiasso in direzione della Svizzera. Sulla A14 Bologna-Taranto per lavori in galleria segnaliamo 1 chilometro di coda tra Pescara Nord e Pineto in direzione di Ancona. A seguire, sempre per lavori in galleria, code tra Grotta a Mare e Pedaso. L'ultima segnalazione arriva dal tratto urbano della 24 Roma Teramo, gestito dalla Strada dei Parchi, dove segnaliamo code tra Portonaccio e la tangenziale est in direzione Roma Centro. Queste al momento le principali segnalazioni da Autostrade per l'Italia. Buon viaggio.
2: Rai Isoradio. Per chi viaggia.
3: Da casello a casello, questioni di stile.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Sì, sì, sì, io da piccina le vedevo le balene volare lassù, giuro. Straordinaria Gianna Nannini, meraviglioso amore, bellissime parole.
2: Meraviglioso errore.
1: Esatto, esatto. Allora, la natura si fa cura, oltre 100 appuntamenti nelle piazze italiane per tutelare il verde urbano. Benvenuta Eva Alessi, responsabile sostenibile del WWF Italia. Benvenuta, dottoressa Alessi.
3: Buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno a tutti e tutte.
1: Allora, intanto auguri, 60 anni, 60esimo anniversario del WWF Italia.
3: Ma quanto ce li portiamo bene!
1: È vero, niente rughe, sempre grande energia, grinta. Erano proprio, ecco, stavo un po' leggendo la vostra storia, no? Era il 5 luglio esattamente, quando nello studio di questo notaio romano un piccolo gruppo di pionieri guidato da Fulco Pratesi sancì proprio la nascita del WWF Italia. Sono trascorsi decenni e voi siete sempre super attivi. Questa campagna, ricordo, che è sostenuta anche da Rai per la sostenibilità, e si parla ovviamente di natura, perché la natura è fondamentale per la salute, per il benessere delle persone. Allora, come si svolge questa campagna?
3: Allora, è un evento di questo weekend e parte dal fatto che quando pensiamo alla natura noi soprattutto pensiamo a un bosco, una montagna, un parco, ma la natura in realtà è anche dentro le città, ed è proprio per questo che nasce Urban Nature, il festival della natura in città. D'altronde viviamo tutti in città, oltre il 50% della popolazione mondiale, noi in Italia quasi il 70%, quindi benvenga a valutare che cosa c'è nelle nostre città, perché è importantissimo, e usiamo come indicatore della scoperta se le nostre città ci soddisfano, sono verdi, sono ben strutturate. Usiamo proprio gli impollinatori, perché se una città fa bene alle api, alle farfalle, ai sirfidi, probabilmente sta facendo bene anche a noi. E quindi gli impollinatori sono indicatori della qualità delle nostre città.
1: Ma in che senso? Cioè, vada proprio nella parte pratica, in che senso saranno gli impollinatori proprio i protagonisti di questa edizione? In che modo?
3: Allora, nel senso che se noi pensiamo a una città, pensiamo ai parchi, ai giardini, alle aiuole, ecco,
1: sì?
3: Per una città che vada bene anche per gli impollinatori, non tutto il verde è uguale. Per esempio, un prato
1: certo,
3: tagliato in maniera intensiva senza un fiore ha un valore ecologico molto diverso da un bel prato lasciato fiorito con dei fiori spontanei. Quindi una quando gli impollinatori ci sono, vuol dire che ci sono piante spontanee, sono suoli permeabili, vuol dire che c'è tanta biodiversità, non vengono usate tante sostanze chimiche, nelle nostre città ce ne sono tantissime. E quindi tutto ciò vuol dire che per noi ci sono città più fresche, ci sono città più vivibili,
1: aria
3: ci sono
1: più
3: città
1: pulita,
3: più belle, aria più pulita, ci sono anche città più fresche. Veniamo da un'estate terribile nelle nostre città, abbiamo avuto un caldo incredibile. Una città per gli impollinatori è una città più fresca, più ventilata, dove si sta bene, l'effetto isola di calore, quell'effetto che dice che nelle città

0: città abbiamo una temperatura quasi 10 gradi più alta che nelle zone circostanti, vuol dire che fa bene anche a noi. È proprio qua. Fare un parallelo e raccontare che la salute è una sola. Se stanno bene le farfalle, può essere che stiamo bene anche noi, stanno bene i nostri bambini, stanno bene le fasce più fragili della popolazione che soffrono dell'inquinamento a cui facevate riferimento, che soffrono del caldo.
1: E insomma, diciamo che, ecco, mentre l'ascoltavo parlare, devo dire che io nel mio piccolo, anche Monica, contribuisco, perché il mio terrazzo è pieno di farfalle, di api, anche vespe, che ogni tanto, insomma, da qualche puntura arriva, perché metti la mano dove non dovresti. Quindi devo dire, dottoressa Alessi, noi nel nostro piccolo contribuiamo, però ecco, chiediamo di farlo a tutti. L'appuntamento è sabato 3 e domenica 4 ottobre per scoprire l'importanza della natura in città per la nostra salute, sostenere il Fondo Spazi Natura WWF per contribuire a costruire città più verdi e vivibili per tutti. Un messaggio da parte sua prima di salutarci, dottoressa Alessi?
0: Che una città nella quale la natura non è qualcosa che comincia da fuori la città è la città perfetta, è quella dove la natura è parte delle nostre città.
1: Bene, bene. Allora, vive il WWF, alziamo i calici per brindare ai 60 anni.
0: Ai nostri 60 anni.
1: E grazie, Alessi, di essere stata con noi. Grazie,
0: grazie a voi, e mi raccomando, i balconi e i terrazzi sempre pieni di natura.
1: Assolutamente, assolutamente. Esatto, questa natura che dobbiamo, grazie ancora, che dobbiamo rispettare, salvaguardare, difendere. Guarda, a volte basta anche poco, sai, quei fiori che comunque possono aiutare gli impollinatori che si trovano lì di passaggio, si fermano lì.
2: Anche se ti devo dire, io ultimamente sto sentendo parlare sempre di più della, non so se ne hai sentito parlare anche tu, praticamente della vespa asiatica.
1: Quello è un problema, quello è un'altra cosa.
2: Che sta uccidendo le nostre api, purtroppo.
1: Quello è un problema. Vabbè, insomma, andremo a parlarne anche di questo, perché no. Grazie a tutti voi, è stato un piacere stare in compagnia, viaggiare con voi. Ci ritroviamo domani con Questioni di Stile. Ciao Monica, buon proseguimento. Ciao.

0: ore 13.
1: GR1.
2: Carburanti dopo Eni e IP, anche Kuwait annuncia un tetto ai prezzi, la Premier Meloni ringrazia, accolto l'appello del governo, altro segnale di attenzione verso le famiglie italiane. La morte di Antonella e della figlia Sara avvelenate con la ricina, ci sono nuovi elementi, perquisiti due studi di Gianni Di Vita, l'uomo non indagato, un'ora in questura. Delitto di Garlasco, chiusa l'inchiesta bis con l'ipotesi di un depistaggio delle indagini, revisione più vicina per Alberto Stasi, Andrea Sempio verso il processo. Il presidente Mattarella nell'anniversario dell'eccidio di Marzabotto, con la guerra ricomparsa anche in Europa, la memoria è più che mai un dovere, quel che è accaduto può ripetersi. Il cielo in una stanza, loro malgrado, amara sorpresa per bambini e maestre a rientro dal fine settimana, vicino a Bergamo, ladri rubano il tetto di una scuola materna. Musica a 50 anni di Song and Key of Life, il mondo di Stevie Wonder in un disco con 4 brani inediti recuperati dagli archivi. Calcio con i giovani, la nazionale ha ritrovato il sorriso dopo la vittoria in Turchia, Mancini e gli azzurri guardano con un po' più di ottimismo alla sfida di venerdì con la Francia.
3: Destinazione pomeriggio con Rai Radio, musica, news e pubblica.

0: Le 13:04 minuti su Rai Isoradio, ancora in compagnia di Monica D'Angelis fino alle 15 insieme, accompagnata dalla parte tecnica da Federico Foroni. E per chi è in viaggio, torniamo ad aggiornare subito le notizie sulla viabilità. Partendo dalla 1 Milano-Napoli, dove tra Modena Sud e il bivio con la 14 Bologna-Taranto in direzione di Bologna abbiamo code a tratti. Code a tratti anche tra Calenzano e il bivio con la variante di Valico in direzione di Bologna e sulla variante di Valico tra Badia e località Aglio in direzione di Firenze abbiamo traffico intenso. Code per un veicolo fermo invece in A4 Torino-Trieste all'altezza di Grumello in uscita per un veicolo appunto fermo al chilometro 187-700. Proseguiamo e passiamo in A14 Bologna-Taranto dove tra Grottammare e Pedaso in direzione di Ancona abbiamo un chilometro di coda per un incidente accaduto al chilometro 294-400 e un chilometro di coda per lavori tra Pescara Sud e Pescara Ovest in direzione di Ancona. Sulla 16 Napoli-Canosa tra Avellino Ovest e Baiano in direzione di Napoli un veicolo in fiamme al chilometro 30-700. Concludiamo con la tangenziale di Napoli dove tra Corso Malta e Capodimonte in direzione di Pozzuoli abbiamo traffico rallentato.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

Già, baby steps, Olivia Dean, 13 e 12 minuti qui su Rai Iso Radio, e ora ci spostiamo all'aeroporto di Catania, perché dopo un nuovo stop questa mattina legato alla cenere dell'Etna, l'allerta per l'aviazione è tornata da rossa ad arancione. L'aeroporto è nuovamente operativo sia per gli arrivi e sia per le partenze. Resta comunque consigliato verificare lo stato del proprio volo prima di raggiungere lo scalo. E oggi il calendario ci ricorda che certe canzoni hanno il giorno segnato in agenda.

0: Perché scegliere Genertel?
1: Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
2: Green Lovers, la terza stagione. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
3: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
4: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano, dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

ti ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

0: alle generazioni. Puro sangue.
1: Sfera e basta con Lontano su Rai Isoradio. Noi invece ci spostiamo su strada, sulla 4 Torino-Trieste all'altezza di Grumello. Segnaliamo una coda per un veicolo fermo al chilometro 187-700. In A12 Genova-Roma, tra Genova Nervi e Genova Est in direzione di Genova, abbiamo un veicolo fermo al chilometro 8-800. Attenzione, perché si tratta di un'auto in galleria in corsia di marcia. Sulla 13 Bologna-Padova, tra Altedo e Bologna Interporto in direzione di Bologna, segnaliamo un veicolo in fiamme al chilometro 11. E proseguiamo passando in A14 Bologna-Taranto, dove tra Grottammare e Pedaso in direzione di Ancona segnaliamo un incidente al chilometro 294 che attualmente sta causando un chilometro di coda, e un chilometro di coda per lavori tra Pescara Sud e Pescara Ovest in direzione di Ancona. Passiamo ora in A16 Napoli-Canosa, dove tra Avellino Ovest e Baiano in direzione di Napoli abbiamo un veicolo in fiamme al chilometro 30 e 700. Concludiamo con la A10 Genova-Ventimiglia, dove tra Finale Ligure e Spotorno in direzione di Genova abbiamo code a tratti tra il chilometro 69 e il chilometro 58 e 7.

Angelina Mango e Marco Mengoni in Canto d'Amore qui su Rai Isoradio. E proprio Marco Mengoni a Milano lancia Allo Sbagliato. Non è il nome di un teatro, ma del nuovo club che nascerà negli spazi dell'ex Teatro Principe di Milano. Dal 5 novembre, 26 serate, solo 500 posti. Mengoni sarà il direttore artistico e salirà sul palco 4 sere a settimana, ma senza la solita scaletta. Non verranno cantati i grandi singoli, niente essenziale, niente due vite o altri brani di successo. Più spazio invece a brani meno conosciuti, alle cover e all'improvvisazione. Ah, e niente smartphone, il telefono viene messo in una custodia all'ingresso. Ma a far discutere sono i prezzi del biglietto, fino a 230 euro. Mengoni li paragona a una cena in un ristorante stellato, un'esperienza da concedersi ogni tanto.

I Negramaro con Parlami d'amore, e io invece vi parlo di una scoperta che cambia il modo di guardare il canale di Sicilia. Dove oggi c'è il mare, migliaia di anni fa si poteva camminare. Una spedizione scientifica italo-maltese ha ricostruito il fondale e ha individuato le tracce di una striscia di terra che durante l'ultima era glaciale collegava la Sicilia a Malta. Il Mediterraneo era più basso di circa 120 metri e quel territorio era emerso. Le nuove mappe mostrano creste, avvallamenti e bacini che ricordano antiche lagune. Ora i ricercatori analizzeranno i sedimenti per capire quando quelle terre sono state sommerse e quale ambiente si fosse sviluppato. È un pezzo di geografia del Mediterraneo che oggi si trova sotto il mare.

Joliet, Achille Lauro con Per noi. Questa canzone in realtà è nata quasi per caso. Joliet e Achille Lauro si erano incontrati sul palco dell'Olimpico, avevano cantato insieme Fotografia e da quell'incontro è nata l'idea di portare quella sintonia anche in studio. Quindi la loro prima collaborazione ufficiale, c'è anche insomma Achille Lauro che canta in napoletano, entrando quindi per la prima volta nel territorio linguistico di Joliet. E ora ci spostiamo su strada e torniamo ad aggiornare la viabilità partendo dalla A4 Torino-Trieste, dove all'altezza di Grumello in uscita abbiamo una coda per un veicolo fermo ormai rimosso e messo in sicurezza, ma permane questa coda. Sulla A12 Genova-Roma, tra Genova Nervi e Genova Est in direzione di Genova, abbiamo un altro veicolo fermo al chilometro 8 e 800 che attualmente sta causando un chilometro di coda. E un chilometro di coda anche sulla A14 Bologna-Taranto, tra Grottammare e Pedaso in direzione di Ancona, per un incidente segnalato al chilometro 294. Ci spostiamo ora sulla A23 Palmanova-Tarvisio, dove tra Udine Nord e Gemonasoppo in direzione di Tarvisio segnaliamo un incidente al chilometro 30 che vede coinvolti un camion ed una vettura.

momento in cui sul palco devi spingere, andare avanti, anche quando dentro non è tutto così semplice. E dalla musica ci spostiamo ora in autostrada, a nuovi aggiornamenti dalla 8 Milano-Varese, dove tra Fiera Milano e Milano Nord in direzione di Varese segnaliamo un incidente accaduto al chilometro 5 e 600. Sulla 12 Genova-Roma, tra Genova Nervi e Genova Est in direzione di Genova, un veicolo fermo al chilometro 8 e 800. Attenzione perché si tratta di un'auto in galleria in corsia di marcia. Continuiamo passando ora in A14 Bologna-Taranto, dove tra Grottammare e Pedaso in direzione di Ancona un incidente è accaduto al chilometro 294 che attualmente sta causando un chilometro di coda. E un chilometro di coda per lavori sulla A14 Bologna-Taranto tra Pescara Sud e Pescara Ovest in direzione di Ancona. Mentre tra Vasto Sud e Vasto Nord in direzione di Pescara abbiamo traffico rallentato per un veicolo fermo al chilometro 447 e 200. Un incidente sulla A23 Palmanova Tarvisio tra Udine Nord e Gemona Osoppo in direzione di Tarvisio al chilometro 30.

0: ore 14.
1: GR1.
2: Giorgio Schiavoni in studio, no comment della Commissione Europea sui tetti al prezzo dei carburanti posti in Italia da Eni, IP e l'annuncio di questa mattina da Kuwait che li applicherà da dopodomani. L'esecutivo di Bruxelles sta però verificando che non vi siano potenziali comportamenti anticoncorrenziali che debbano essere perseguiti. Una bambina di 5 anni è morta a Bolzano dopo essere stata investita da un furgone vicino alla stazione ferroviaria e all'ingresso di un centro commerciale. Ancora da ricostruire la dinamica dell'incidente. Le difese dei 3007 egiziani condannati nel processo per il caso Regeni sono pronte a impugnare la sentenza in appello. La Corte d'Assise di Roma ha inflitto ieri 10 anni di carcere per sequestro di persona a 3 degli imputati, un maggiore e 2 colonnelli. Il quarto imputato, un generale, è stato invece assolto. Le motivazioni arriveranno tra 90 giorni. Il delitto di Garlasco, con la chiusura dell'inchiesta bis sull'omicidio di Chiara Poggi, si fa più concreto sia il possibile rinvio a giudizio per Andrea Sempio, sia la revisione del processo per Alberto Stasi, al vaglio degli inquirenti l'ipotesi di un depistaggio delle indagini. E infine lo sport con il calcio. L'Italia di Mancini ha ritrovato il sorriso vincendo in Turchia nel secondo impegno di Nations League per 4-1. Il prossimo impegno degli azzurri è con la Francia, in programma venerdì sera a Parigi. La squadra di Zidane ieri ha sconfitto 1-0 il Belgio a Bruxelles e guida a punteggio pieno il girone di Nations League. Questa era la nostra ultima notizia, prossimo GR1 come sempre alle ore 15.
3: Rai Isoradio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
4: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

0: Queen e David Bowie insieme in Under Pressure, brano del 1981, questa gold di Rai Isoradio. 14:06 minuti, ancora in compagnia di Monica D'Angelis fino alle 15, e ora un aggiornamento dalla viabilità sulla 1 Milano-Napoli tra Valdarno e Arezzo in direzione di Roma. Abbiamo traffico rallentato per un veicolo fermo al chilometro 350. Sulla 8 Milano-Varese tra Fiera Milano e Milano Nord in direzione di Varese abbiamo code per un incidente al chilometro 5. Sono coinvolte un'auto e un camion. Sulla 14 Bologna-Taranto tra Grottammare e Pedaso in direzione di Ancona un incidente al chilometro 294 che sta causando un chilometro di coda e un chilometro di coda per lavori tra Pescara Sud e Pescara Ovest in direzione di Ancona. Sulla 23 Palmanova-Tarvisio tra Udine Nord e Gemonosoppo in direzione di Tarvisio un incidente al chilometro 30 dove che vede coinvolti un camion ed una vettura. E adesso ci spostiamo all'Aquila, dove oggi c'è un appuntamento importante per il mondo della radio e dell'informazione, il PRI Italia. Da lì in diretta arriva Io Chiara il Green, un viaggio tra ambiente, innovazione e attualità, con Chiara pronta a raccontarci cosa sta succedendo e soprattutto cosa ci riguarda da vicino.
1: Io Chiara e il Green.
2: No, io Chiara e il Green.
1: Ah, quindi tu Chiara e il Green.
2: Vabbè, io, voi, noi e il Green.
1: Io Chiara il Green.
2: La nostra impronta ecologica sul pianeta.
1: Un programma di Chiara Giallonardo.
2: Bentrovati cari amici di Raiso Radio, buon viaggio a voi che siete alla guida. Il mio saluto oggi vi arriva in diretta dall'Aquila, dove questa lunga estate caldissima, come cantavano gli 883, continua ad accompagnarci anche alla 78esima edizione del PRI Italia. È la rassegna internazionale promossa dalla Rai che premia il meglio delle produzioni TV, radio e digital. Siamo appunto all'Aquila e esattamente vi descrivo un po' dove ci troviamo in questo momento. Siamo nel villa che è stato realizzato con quella che viene definita una cupola geodetica. Che cos'è questo parolone? Praticamente siamo in una cupola trasparente che dialoga con gli alberi che sono all'esterno e che per fortuna ci fanno un po' di ombra a forma di globo, quindi siamo un po' immersi nel cuore della terra, diciamo così, no? Oggi, visto che vogliamo occuparci come sempre del pianeta. Alle nostre spalle c'è l'auditorium del Parco Renzo Piano, mentre alla nostra destra c'è il palco dove quotidianamente si stanno svolgendo alcune delle trasmissioni. Oggi avrete sicuramente seguito Uno Mattina, ma insomma poi tante altre. Ecco, questo un po' per raccontarvi dove ci troviamo. Ovviamente è partita già da ieri questa 78esima edizione, che andrà avanti nei prossimi giorni con un enorme flusso di persone che stanno arrivando un po' da tutto il mondo, tantissimi prodotti che arrivano da ogni dove, e noi siamo arrivati qua perché ovviamente io devo monitorare come siamo messi con la sostenibilità qui al PRI Italia, anche se so che loro se la cavano piuttosto bene. Noi ovviamente siamo venuti a vedere da vicino. Quello che mi piace moltissimo raccontarvi sin dall'inizio è un po' il tema che si trova al centro quest'anno, che è proprio Play Human, che è un invito a riportare la persona, la creatività, l'esperienza umana al centro di un momento in cui, diciamo, siamo un po' pervasi dall'innovazione tecnologica, anche un po' spaventati da questa intelligenza artificiale che speriamo di riuscire a governare, a utilizzare al nostro beneficio e di non finirne un po' schiacciati. Anche di questo parleremo tra pochissimo, ma noi iniziamo subito con la musica.

0: Edizione del Pri Italia, ve li raccontiamo noi qui a Io Chiara il Green, perché abbiamo la persona giusta. Infatti qui accanto a me c'è il segretario generale del Pri, Chiara Longobifano. Ciao Chiara, benvenuta.
1: Grazie, benvenuti al Pri Italia.
0: Benvenuta a casa tua, al Pri Italia.
1: Dentro la cupola, quanto l'abbiamo immaginata questa cupola, non pensavamo di avere un clima così caldo, così mite. Io pensavo di fare un po' un effetto igloo e invece abbiamo questo cielo meraviglioso con un'aria fresca, pulita.
0: Fantastico, sì, l'aria fresca, ragazzi, insomma, mica tanto, vi devo dire che ecco, fa ancora un pizzico caldo, però è bellissimo perché siamo in questa cupola trasparente, attorno ci sono gli alberi, dall'altra parte l'auditorium, e quindi è davvero straordinario. Complimenti a voi che l'avete pensato. Chiara, io sono qui per farvi un test, sarò molto severa, devo capire quanto la sostenibilità sta permeando questa 78esima edizione del Pri Italia, non solo nei prodotti che sono arrivati da tutto il mondo e più tardi ne parleremo, ma anche e soprattutto a livello organizzativo, nello sforzo che RAI sta facendo appunto per soddisfare tutti quanti i criteri.
1: Allora, abbiamo pensato innanzitutto di fare un evento cucito insieme alla città, all'Aquila, e quindi siamo diffusi su 10 location diverse. Abbiamo scelto immediatamente questo auditorium del parco perché fu realizzato da Renzo Piano come una struttura temporanea, leggera, fatta di legno, e poi è rimasta, e noi ci siamo innamorati di questa struttura, tant'è che tutta la scenografia ha seguito un po' l'impianto. Se guardiamo le tavole del nostro palco esterno, vediamo che riprendono proprio questo legno colorato. Questo lo dico perché il nostro impegno ormai da anni è di cercare, partendo dagli arredi, di usare tutte cose che o sono già materiale di riciclo oppure che possono poi essere immagazzinate per utilizzi futuri. Quindi, per esempio, ogni volta che chiediamo le sedute esterne del palco, sorpresa, non sappiamo cosa arriva. Sono bravissimi i nostri arredatori a trovare delle cose che comunque stiano bene, tant'è che abbiamo delle panche di legno, ma arriva quello che troviamo. E su questo cerchiamo di stare molto attenti, perché vogliamo essere integrati col territorio, ma insomma lasciare un'impronta
0: leggera,
1: la più leggera possibile. Sì, siamo vicini al mammut qui, ma insomma un po' più leggera.
0: E soprattutto stavi dicendo, questo è un evento che si svolge in 10 location diverse, che sono tutte quante location che vanno a valorizzare una città bellissima che finalmente è tornata a vivere, dove si sente proprio pulsare la vita.
1: Si riapre un pezzo dopo l'altro, infatti l'altra location, stasera abbiamo un'anteprima, l'auditorium non ospita tutto il pubblico accreditato, quindi abbiamo deciso di aprire la seconda grande location, che è il Teatro San Filippo, che è un teatro, è un'ex chiesa bellissima, e per la prima volta la rendiamo anche cinema, perché in centro storico non abbiamo un cinema all'Aquila, e quindi anche con i colleghi di Rai Fiction, di Rai Cinema, abbiamo trovato poi un compromesso rispetto a una sala adibita ad anteprima, ci sono venuti incontro loro, insomma abbiamo trovato delle soluzioni, siamo molto contenti di utilizzare strutture nuovissime, antichissime e splendide.
0: Vabbè, allora probabilmente gli ascoltatori si staranno chiedendo, ma stasera cosa si vede al cinema? Allora non parliamo di questo, però diciamolo.
1: Stasera abbiamo l'anteprima di attesissima qui all'Aquila di Celestino V, e quindi è l'anteprima di Rai Fiction, molto amata dalla città, ma insomma un messaggio, quello di Celestino, anche molto contemporaneo. Avremo Michele Placido che è il protagonista, avremo Giovanni Scifoni che ci farà un monologo del Play Human secondo lui, secondo un artista come Giovanni Scifoni, che insomma aveva già fatto alcuni interventi sui santi, tra cui Celestino, che è il papa che fece Ciaone. E, insomma è anche una scelta di armonia, mettiamola così, che fece Celestino V, insomma è una storia un po' da scoprire, e quindi invitiamo anche chi è in viaggio, magari una sosta all'Aquila, se non l'avete mai fatta, va fatta assolutamente.
0: Vabbè, ci mancherebbe, no? Poi questa, insomma, noi sulla Roma l'Aquila,
1: abbiamo visto tanti anni, tante gru, adesso lo skyline dell'Aquila è una gioia.
0: Sì, davvero, no? Bellissimo, anche arrivando da Roma, devo dire, poi proprio c'è questa natura, no? Che ti accoglie prima ancora di arrivare in città e inizi a respirare. La sensazione è davvero questa.
1: Abbiamo un problema, visto così, sarà severissima, all'Aquila ci si arriva su gomma. Ora, potevamo venire in bici, perché effettivamente una ciclabile ce l'ha insegnato Giovanotti quest'estate.
0: Assistita,
1: sì,
0: magari.
1: Ma Giovanotti l'ha fatto. Ed è talmente bella l'autostrada per arrivare all'Aquila, appunto, diciamo, montagne, natura, boschi, che effettivamente, allora, se non arriva questo treno, forse potremmo iniziare a pensare.
0: Affianchiamo una ciclabile alla Roma Lago. No, io guarda, la sposo questa, anche perché il cicloturismo va fortissimo.
1: E in Abruzzo è ormai la costa, è tutta una ciclabile ed è una meraviglia pedalare in Abruzzo.
0: Lanciamo questa idea.
1: Lo dico per esperienza.
0: 78esima edizione del Pre Italia. Vogliamo la Roma L'Aquila ciclabile, ok? Questa mi sembra un'ottima idea. L'anno prossimo arriviamo così decisamente. Allora, Chiara, però stavamo parlando, torniamo un po' al punto perché stiamo divagando, perché sono tante le cose da dire, dello sforzo produttivo di Rai, gli arredi e quindi tutte quante le location che vengono utilizzate parlano chiaro, insomma, tutto quanto di riuso o comunque riutilizzabile, ma non è tutto, perché so che anche sul discorso food and beverage è stato fatto uno sforzo importante, una scelta anche, direi.
1: Una scelta che viene dall'essere broadcaster, siamo una comunità di broadcaster internazionali, quindi ci copiamo l'uno con l'altro, no? Quindi io cerco sempre di dire, non c'è budget dedicato a offrire pranzi, cene, no, noi vogliamo usare quelle risorse per fare eventi sul territorio e quindi abbiamo iniziato ormai tanti anni fa a eliminare completamente la plastica, per cui tutta l'acqua che beviamo regaliamo delle borracce che normalmente ci vengono donate e che servono a sensibilizzare sulla risorsa idrica, e noi forse ce lo dimentichiamo, ma l'acqua italiana, insomma, abbiamo tra l'acqua migliore al mondo e i nostri delegati hanno sempre una fontanella di riferimento. Qui abbiamo una fontanella accanto appositamente perché l'acqua dell'Aquila è un'acqua meravigliosa, e quindi intanto escludiamo la plastica e poi appunto coinvolgiamo il territorio in un'esperienza che non è soltanto il pasto, ma è la scoperta del territorio attraverso quello che mangiamo, la filiera, le tradizioni, ma anche tanta innovazione e tanta attenzione per aiutare il suolo a rigenerarsi. Insomma, cerchiamo, non è solo una questione di chilometro zero, è una scoperta per i delegati che arrivano, che hanno pochissime ore per stare con noi, è un modo per conoscere il territorio a distanza, assaporando e gustando i prodotti del territorio.
0: E tra l'altro questo è un territorio che attraverso i suoi prodotti sa raccontare anche delle storie di grandi umanità, e in questi due giorni a questo microfono, insomma, arriveranno delle persone che racconteranno delle storie che secondo me arriveranno a commuovere, perché io stessa quando sono entrata in contatto, no, ho avuto veramente un colpo al cuore. Allora, tra pochissimo Chiara Longobifano invece ci porta un po' dentro il concorso, perché voglio anche capire la sostenibilità, come si sta rappresentando a livello globale qui alla 78esima edizione del Pre Italia. Prima però, ragazzi, ascoltiamo un po' di musica. Arriva lei, sempre una delle mie preferite, devo dire, Miley Cyrus. Let's go.

0: con Diavolo in me, 14 e 27 minuti su Rai Isoradio, e per chi è in viaggio aggiorniamo la viabilità. Sulla 1 Milano-Napoli tra il Bivio, variante di Valico e Sasso Marconi Nord in direzione di Bologna abbiamo traffico rallentato. Sempre in A1 tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico in direzione di Bologna, 2 km di coda per un veicolo fermo al chilometro 273, attenzione perché si tratta di un mezzo pesante. Sulla A14 Bologna-Taranto tra Grottammare e Pedaso in direzione di Ancona, 1 km di coda per lavori e 1 km di coda per lavori anche tra Val di Sangro e Lanciano in direzione di Pescara. Concludiamo con la 16 Napoli-Canosa, dove tra Grotta Minarda e Benevento in direzione di Napoli un incidente è accaduto al chilometro 72 che non sta causando ripercussioni sulla viabilità. E dopo questo aggiornamento riprendiamo il nostro viaggio all'Aquila. In linea a te, Chiara.
1: Ciao Monica, salve ascoltatori, noi siamo qui ancora all'interno della nostra cupola geodetica del Village della 78esima edizione del PRI Italia, in compagnia del segretario generale del PRI Chiara Longo Bifano, che ci racconta un po' i prodotti che sono arrivati qui a questa edizione a in qualche maniera rappresentare la sostenibilità in tutte le sue forme, Chiara, no? Perché noi veramente non facciamo solo sostenibilità ambientale, anzi ci piace quella sostenibilità che insomma va a 360 gradi. Allora, innanzitutto ci ricordi quanti sono i paesi che sono rappresentati in questa competizione?
2: Allora, la comunità del PRI Italia ha oltre 100 broadcaster sparsi in tutto il mondo. Al concorso quest'anno hanno partecipato 83 broadcaster in rappresentanza di 52 paesi. Abbiamo avuto oltre 220 produzioni e se parliamo di temi ESG, beh, ci siamo pieni, perché il primo tema naturalmente è quello dei conflitti in corso, ma conflitti in corso anche dal punto di vista ambientale, quanto ci costa. Poi i lati oscuri del web, quindi non è soltanto di disinformazione, ma anche per esempio il crescere di movimenti contro le donne, è uno dei temi dominanti, la violenza di genere, le pari opportunità, il tema dei diritti, il tema delle migrazioni, naturalmente sono temi che anno dopo anno vediamo crescere sempre di più. Però non sfugge a nessuno anche proprio il tema ambientale vero e proprio. Abbiamo paesi come il Sud America molto vivaci da questo punto di vista, perché c'è la consapevolezza di avere ancora un ecosistema fondamentale per il pianeta intero e altamente a rischio.
1: La vicinanza con la foresta amazzonica è forte, insomma, li rende più sensibili, più empatici.
2: Poi tra le opere abbiamo podcast meravigliosi. Dal punto di vista dell'audiovisivo, grandissima vivacità, noi la registriamo sempre, impariamo molto dal sud-est asiatico. L'anno scorso abbiamo avuto i giapponesi che hanno vinto, quest'anno abbiamo la Sud Corea protagonista con un documentario meraviglioso che racconta una storia poetica di una donna anziana che ha passato la sua vita, sembra una storia inventata, invece è vero, a piantare milioni di alberi, ed è una delle opere in finale, e alcune di queste opere finaliste ci hanno concesso i diritti e sono visibili su Rai Play fino all'11 ottobre. Quindi andatele a cercare, perché c'è da imparare qualcosa.
1: Ecco, in questo caso, visto che mi sono presa la briga perché mi ero molto incuriosita e l'ho già visto su RaiPlay, lo voglio segnalare a chi ci sta ascoltando, il documentario del quale ci sta parlando Chiara è The Song of Tree, che è praticamente un po' il canto degli alberi, questo documentario coreano, e la cosa incredibile è che pare che questa donna abbia addirittura acquistato una porzione di foresta per poterla proteggere, raccontare, grande come Manhattan.
2: Eppure stiamo parlando di foresta, ma quando parliamo di pezzi di foresta che spariscono, sono ragionare in termini di quartiere o di regione, lo si visualizza spesso e volentieri, siamo il paragone con i campi di calcio, non so perché, ma facciamo,
1: perché siamo italiani,
2: pari a 100 campi di calcio. Però ecco, immaginare una foresta che ci si compri, una volta in Italia si regalava il bosco, no? Una porzione di bosco al primo nato. Ecco, immaginiamo di poter regalare in dono una porzione di una nostra città fatta di boschi. È qualcosa che forse potrebbe iniziare a essere immaginato come al posto di quello che una volta era il corredo di battesimo, la bomboniera, regaliamo alberi, no?
1: È una cosa molto bella, ma poi l'acquisto, slegato dal possesso, no? Acquistare per proteggere, cioè questo credo sia una forma veramente di generosità, una forma veramente di custodia del creato, no? Per usare un po' le parole che ci arrivano anche ancora da Papa Francesco.
2: Che poi fanno parte del nostro play human, condividere quanto quanto sono importanti le relazioni umane, le relazioni non solo umane ma anche con il creato, per l'appunto, però le connessioni, parliamo di alberi che sappiamo essere insegnarci moltissimo sulle connessioni, ecco, questo è quello un po' il nostro tema, cioè quanto anche nell'atto creativo è fondamentale il lavoro di relazione, il lavorare insieme, il lasciare qualcosa agli altri, in consegna agli altri, e sporcarsi anche un po' le mani, tornare all'idea del gioco, il play nostro, del play human, è anche giocate, ricominciate a giocare con la terra, sporchiamoci un pochino.
1: E qui giochiamo un po' anche con le parole, no? Le connessioni degli alberi, ma anche le connessioni invece nella vita moderna e di questa intelligenza artificiale, eccetera, che in qualche maniera fa da sfondo a questa edizione, perché lo ricordo ancora una volta, il tema di quest'anno, Play Human, vuole un po', no? Ricordarci chi siamo e come siamo abituati a fare le cose e a sentirle.
2: A sentirle, noi broadcaster abbiamo un legame con il pubblico, quindi questo legame in qualche modo va a volte ripristinato, trovando nuove orbite, insomma è vero che tutti cerchiamo la fotografia più bella possibile, no? Ma sporcarla un po' con le emozioni è quello che poi forse ci porta a trovare il contenuto giusto e il modo giusto per arrivare a chi ci sta di fronte a portata di sguardo, ben oltre lo schermo del nostro telefonino, che non fa altro che, come abbiamo iniziato ieri, il Pritalia così è un po' un narciso che si contempla all'interno di uno schermo, non più di un lago, di uno specchio d'acqua, ma all'interno dello schermo del proprio telefonino.
1: Grazie Chiara, davvero bellissimo, insomma questi saranno giorni molto intensi, qui se avrete la fortuna di poter passare dall'Aquila in questi giorni farete veramente un...
2: Tutto gratuito, tutto su accredito, venite a trovarci, altrimenti seguiteci su RaiPlay e vabbè sul palinsesto... Anche mobilità, quindi buon
1: ci
2: viaggio.
1: ci siamo sempre. Io ringrazio Chiara Longo Bifano. Noi tra poco, a proposito di sporcarci le mani, ce le sporchiamo di cose buone, Chiara, perché qui al Pritalia non manca il gusto, perché ci siamo dentro con tutti i sensi. Prima però un po' di musica con Emma.

sulla 1 Milano-Napoli tra Calenzano e il bivio con la variante di Valico in direzione di Bologna, abbiamo 2 km di coda per un veicolo fermo. E sulla 4 Torino-Trieste tra Nodo di Pero e Sesto San Giovanni in direzione di Brescia, code a tratti per traffico intenso. Sulla 12 Genova-Roma tra Genova Est e Genova Nervi in direzione di Livorno, 1 km di coda per un veicolo fermo. E concludiamo con la 14 dove tra Val di Sangro e Lanciano in direzione Pescara, 1 km di coda per lavori.

0: 14:41 minuti, noi siamo ancora in diretta qui dall'Aquila, la 78esima edizione del Pri Italia, un Pri Italia che vogliamo vivere con tutti e cinque i sensi, e non poteva mancare sicuramente il gusto, e che vista l'ora insomma mi sembra anche il caso. E allora la CIA Abruzzo, agricoltori italiani insieme insomma a tutto quanto il comparto food and beverage sta curando tutta quanta la parte del gusto qui al festival. Con noi c'è Alfonso Ottaviano, che è proprio il direttore della CIA Chieti Pescara. Buon pomeriggio e benvenuto.
1: Buon pomeriggio, benvenuti, grazie.
0: Ma quanto è importante raccontare un territorio a chi arriva veramente dal mondo, perché in questi giorni qui all'Aquila stanno arrivando da quasi 60 paesi in giro per il mondo attraverso il gusto, attraverso i sapori.
1: Raccontare il territorio attraverso i prodotti è la nostra mission. Uno slogan che abbiamo lanciato è: l'Abruzzo si racconta a tavola, per raccontare non soltanto i prodotti, ma quello che c'è dietro a ogni prodotto, famiglie, storie, generazioni, terra, sostenibilità, ambiente, tutto quello che per arrivare a degustare prodotti eccellenti che hanno bisogno non soltanto di essere degustati, ma anche di essere raccontati.
0: Non si può andare via dall'Aquila senza aver visto un buon film, senza aver ascoltato un buon programma radiofonico, un podcast qui al Pri Italia, ma soprattutto senza aver mangiato e bevuto cosa?
1: Ma i prodotti sono tanti, parlare di un prodotto specifico non è semplice. Sono 5 giorni, per noi è un'unica cucina abruzzese che parte dalla parte più a sud, alla parte costiera, fino ad arrivare anche alla parte più interna. Quindi partiamo dalla Ventricina del Vastese fino ad arrivare al Canestrato di Castel del Monte. Parliamo della Ventricina Teramana, spalmabile, diversa da quella del Vastese, per arrivare al Taralluccio Ripieno, Cello Ripieno così come si chiama, che è un dolce, per poi passare naturalmente a tutte quelle che è la parte anche nel mondo dei cereali, fino ad arrivare al prodotto trasformato che diventa confettura, che diventano succhi per le colazioni e così via. Quindi diciamo una platea di prodotti che spesso vengono magari poco attenzionati dalla massa, molto attenzionati da chi vuole avere una cucina molto più diretta, molto più sostenibile, soprattutto a filiera corta, che parte dal campo e arriva direttamente alla tavola. Questa è la nostra mission, lo facciamo con La Spesa in Campagna, nostra associazione di riferimento nazionale che unisce tanti produttori che oggi si raccolgono qui all'Aquila e cercano di far percepire quello che ho appena detto ai numerosi ospiti che vengono da tutto il mondo.
0: Allora, noi la cucina abruzzese la conosciamo e ovviamente la apprezziamo, ma mi colpisce sempre e mi incuriosisce capire come si approcciano le nostre tradizioni, i nostri prodotti, diciamo gli avventori stranieri che non sono proprio così abituati, no, a un certo modo di fare italiano.
1: Decisamente l'approccio è diverso, insomma. Abbiamo culture completamente diverse, però quello che riusciamo a percepire sempre, ed è un piacere per noi, che apprezzano tutto, riescono ad avere curiosità di tutto, l'apprezzano sia da un punto di vista di quello che raccontiamo, ma soprattutto anche dal punto di vista del gusto, per cui non troviamo chi in qualche modo diciamo persone a cui non piace il nostro prodotto,
0: alle resistenze, ma come si fa a fare resistenza alla cucina italiana, alla cucina
1: e non è scontato, perché quando noi andiamo all'estero spesso troviamo da parte nostra un po' di resistenza, invece noi riusciamo ancora a trasmettere sotto tutti i punti di vista un apprezzamento importante, e questo per noi è un grande piacere. Molti tornano su questo territorio anche per le qualità enogastronomiche, che in questa parte leghiamo anche al mondo del vino, che naturalmente è una grande eccellenza del nostro territorio, lo facciamo tramite il consorzio di tutela vini e di tante aziende che hanno messo a disposizione i loro vini da far degustare, e questa è un'altra caratteristica importante che lega cibo, territorio e anche la parte dei nostri vini, che è una parte eccellente.
0: Allora, noi tra pochissimo continuiamo a parlare di prodotti ed eccellenze enogastronomiche con Alfonso Ottaviano, ovviamente tutti quanti prodotti rigorosamente abruzzesi, perché mi piacerebbe poi entrare un po' anche nel merito di prodotti che raccontano non solo un territorio ma anche storie di persone, perché visto che vogliamo ricordarci di essere umani, play human, come ci ricorda veramente il Pri Italia, vogliamo mettere le persone al centro e gli abruzzesi hanno tante storie e tanto cuore da raccontare. Allora tra poco ve lo raccontiamo anche noi, prima però la musica.

0: E noi siamo sempre qui nel nostro village alla 78esima edizione del Free Italia in diretta dall'Aquila. Io sono ancora in compagnia di Alfonso Ottaviano, che è il direttore CIA Agricoltori Italiani Chieti Pescara, e stiamo parlando dei prodotti abruzzesi che giocano veramente un ruolo da protagonisti in questa edizione del festival, perché l'Abruzzo si racconta attraverso chi coltiva, chi produce, chi accoglie. Ogni appuntamento a tavola nasce da un luogo, da un gesto e dalle persone soprattutto che lo rendono possibile. E le persone che producono questi prodotti spesso, Ottaviano, qui hanno delle storie forti da raccontare, perché diciamo che dopo il sisma e dopo le difficoltà che ha vissuto l'Aquila, i prodotti in qualche maniera hanno rappresentato un elemento di resilienza.
1: Ma assolutamente sì. E la nostra organizzazione ha fatto un'iniziativa importante proprio in occasione del terremoto. Ha aperto un mercato di produttori qui all'Aquila, il primo mercato contadino aperto proprio in occasione o comunque in una fase di rilancio anche dell'agricoltura abruzzese dopo il terremoto. Un'esperienza importante, un'esperienza che ha fatto da apripista ad altre esperienze simili, un mercato che raggruppa tante aziende e tanti produttori che vendono con la filiera corta. E questa per noi è stata un'esperienza importante, un'esperienza per dare anche speranza ad alcune aziende che hanno sofferto in quel periodo sotto tutti i punti di vista, ma che non si sono fermate e sono andate avanti. Aziende anche che stanno in delle realtà ancora più difficili nelle aree interne. Basti pensare agli allevatori, basti pensare a chi produce formaggi, che può essere diciamo una cosa molto semplice, ma in realtà è una cosa molto particolare. Basta pensare in un'area molto interna, Castel del Monte, quindi il famoso canestrato di Castel del Monte, un prodotto d'eccellenza che passa, un formaggio tipico di questo territorio, diciamo della provincia dell'Aquila, che ha passato, che passa generazioni di generazioni e ha portato un'eccellenza in tutto il mondo, che ha resistito anche a questa, diciamo, problematica enorme del terremoto, che da una parte ha messo in ginocchio famiglie e aziende, ha creato un problema importante, dall'altra parte si è rialzata subito e ha continuato a produrre prodotti di eccellenza che oggi sono famosi in tutto il mondo, non soltanto su questo territorio. E qui naturalmente le associazioni, noi abbiamo fatto la nostra parte e i produttori hanno fatto una grande parte di resistenza e sono andate avanti producendo le eccellenze che oggi portiamo a conoscenza anche di altri.
0: E noi vi siamo grati veramente per la forza e la determinazione con cui avete voluto mantenere queste tradizioni che oggi ci permettono ancora di gustare questi prodotti straordinari, tra l'altro in occasione del Free Italia, in dei luoghi bellissimi e significativi della città dell'Aquila, che tutti quanti, diciamo, gli avventori avranno la fortuna di visitare.
1: Ma assolutamente sì, anche i prodotti sono itineranti, così come è giusto far conoscere dei luoghi in questo comune molto molto belli. Insomma, partiamo dal Museo Munda, qui proprio vicino a noi al castello, che è un museo importante, un museo bellissimo, un museo che consiglio di visitare, per poi passare al Maxi, un altro museo importante, per poi andare alla Sala Baiocco, un altro luogo eccellente, un altro luogo storico, per poi arrivare con lo Zafferano direttamente a Navelli. Faremo un'iniziativa con gli ospiti proprio al convento di Navelli, che degusteranno il famoso Zafferano, un prodotto di eccellenza, un altro prodotto che ha trainato questo territorio, la provincia dell'Aquila, in tutto il mondo. E per poi tornare qui alla Fondazione Carispac, un altro luogo di eccellenza di questo territorio. Ci sono tanti luoghi, abbiamo scelto questi insieme all'organizzazione, e sono luoghi simbolo di questo comune, che è ripartito secondo me alla grande e sta dando grande soddisfazione non soltanto a noi, all'organizzazione, ma anche a chi visita questo territorio.
0: Sì, ti ringrazio direttore. Tra l'altro, a proposito di Zafferano, mi piace sottolineare e raccontare ai nostri ascoltatori che se vi siete imbattuti nella locandina della 78esima edizione del Free Italia di quest'anno, dove si legge appunto Play Human, avrete visto questo bel colore, diciamo un po' rosa, brillante e sfumato. Bene, insomma, è stato scelto proprio perché è il colore dello Zafferano, no?

del fiore dello zafferano, e quindi in qualche maniera racconta già qualcosa del luogo dove l'evento si sta svolgendo quest'anno, l'Aquila. Allora, direi che con i sapori del Abruzzo oggi possiamo salutarci per questo primo appuntamento di Chiara il Green in diretta dal Pri Italia. Noi ci ritroveremo ancora qui in diretta dal Village domani. Vi dico che domani faremo veramente una puntata pazzesca, dove lo zafferano in qualche maniera c'entrerà ancora a raccontare delle storie, ma noi voleremo addirittura in Giappone, perché da lì arriva una storia ancora tutta italiana. Ora però è arrivato il momento di salutarci. Io vi auguro buon viaggio con Bruno Mars, appuntamento a domani. Buon viaggio.

0: ore 15.
1: GR1.
2: Nicole Ramadori in studio, nuove perquisizioni questa mattina negli studi di Gianni Di Vita, il marito e padre delle due donne uccise con l'aricina lo scorso dicembre in provincia di Campobasso. Tra gli oggetti sequestrati anche una borsa di Antonella Di Jelsi, la moglie dell'ex sindaco di Pietracatella, che non è indagato. L'uomo è stato portato in questura ma solo per firmare gli atti relativi alle operazioni svolte negli immobili dell'intera famiglia su richiesta della procura di Larino, che indaga per duplice omicidio. Mazzette caporalato nei lavori TAV Napoli-Bari, diversi arresti e sequestri.
3: Per i lavori dell'alta velocità tra Napoli e Bari, un'inchiesta portata avanti dalla Guardia di Finanza di Napoli, coordinata dalla Procura partenopea, Nicola Gratteri ed Eric John Woodcock, ha fatto affiorare un meccanismo di corruzione pervasivo. Mazzette nascoste nei pacchi regalo per Natale, tra vino e panettoni, orologi di lusso, viaggi vacanze, ma anche il caporalato per lo sfruttamento di lavoratori per lo più egiziani, l'illecito smaltimento di rifiuti, in un cantiere erano presenti tracce di amianto, e ultimo, ma non per ultimo, l'emissione di fatture false per presumibilmente creare le provviste di nero per distribuire tangenti. L'importo finanziato è di 5,8 miliardi di euro, anche con fondi del PNRR. L'ordinanza di custodia cautelare della GIP Federica Girardi, eseguita dai Baschi Verdi, ha arrestato ai domiciliari l'imprenditore Dante Salzillo, Areco SRL, e i suoi fratelli Raffaele e Angelo, Alessio De Luca, Alessandro Stabile, Gianfranco Fontana, Alberto Sannino, Domenico Di Lillo, Salah Ali Abdelati e Aristodemo Busillo. 7 obblighi di dimora nel comune di residenza e diverse sospensioni dalla professione per la durata di un anno. I presunti illeciti sono stati scoperti nei cantieri delle tratte di Napoli, Cancello, Api Cerpini, Frasso Telesino, Telese San Lorenzo Vittorio. Da Napoli, Vincenzo Perone, GR1.
2: Le difese dei 3007 egiziani condannati nel processo per il caso di Giulio Regeni sono pronte a impugnare la sentenza in appello. La Corte d'Assise di Roma ha inflitto 10 anni di carcere per sequestro di persona e non omicidio a 3 degli indagati, un maggiore e 2 colonnelli. Il quarto imputato, un generale, è stato invece assolto. Le motivazioni arriveranno tra 90 giorni. 2 persone sono morte in un naufragio nel Mediterraneo centrale avvenuto tra le zone SAR di Malta e Libia. Si cercano 6 dispersi, tra loro ci sarebbero 3 bambini. A riportarlo l'ONG tedesca Sea-Watch, che ha salvato 28 migranti. In 23, dopo il ribaltamento di un gommone, si erano rifugiati su una piattaforma petrolifera. In serata è previsto l'arrivo a Lampedusa. Carburanti, anche Kuwait ha deciso di fissare un tetto al prezzo di benzina e diesel. Il taglio verrà applicato con un approccio modulare a partire dal 1 ottobre e durerà un mese. Dopo Eni e IP, quindi anche la terza grande compagnia di distribuzione dei carburanti interviene fissando un price cap. La Premier Meloni ringrazia, ha accolto il nostro appello, un altro importante segnale di attenzione alle famiglie italiane. Ancora guai per il premier israeliano Netanyahu. Ronen Bar, ex capo dello Shin Bet, i servizi segreti, annuncia la sua intenzione di denunciarlo per diffamazione per una presunta mancata comunicazione sull'imminente disastro del 7 ottobre di 3 anni fa. Il corrispondente.
4: A meno di un mese dalle elezioni esplode il caso del fallimento della sicurezza in occasione dei massacri di Hamas del 7 ottobre 2023. L'ex capo dello Shin Bet, Ronen Bar, annuncia querela per diffamazione contro il premier Netanyahu, che lo ha accusato di avergli nascosto l'esistenza di una grave minaccia contro Israele. L'ex capo dell'intelligence afferma di aver invece avvertito in tempo reale il premier di un disastro imminente, ma che Netanyahu ha ignorato gli avvertimenti e gli chiede di pubblicare i documenti al riguardo. Il premier da parte sua ha smentito di aver ricevuto allarmi prima del 7 ottobre. Intanto in Cisgiordania violenti disordini sono scoppiati nel villaggio di Jalud vicino a Nablus. Un centinaio di coloni ha scatenato il caos per impedire ad una famiglia di sfollati palestinesi di rientrare nella propria abitazione e ha attaccato anche l'esercito israeliano, che era intervenuto per far rientrare in casa la famiglia in esecuzione di un ordine del tribunale. Dura condanna da parte del presidente israeliano Herzog, che parla di atto gravissimo e di macchia morale. Da Gerusalemme, Giovan Battista Brunori, GR1.
2: L'arte di narrare l'intrigo, anche il giallo è protagonista della festa del racconto che celebra Agatha Christie. Tanti eventi, tra gli ospiti Pier Giorgio Pulici con il romanzo Il fattore gatto.
0: Un giallo ad enigma su di un'isola come in 10 piccoli indiani di Agatha Christie.
5: Esattamente, questo era l'omaggio letterario che volevo rendere alla regina del giallo. Agatha l'aveva chiamata Nigger Island. No, qui siamo in una piccola isoletta della Sardegna meridionale, l'isola di Serpentara. L'isola viene affittata per celebrare questo matrimonio tra due rampolli di due grandi dinastie bancarie europee. Sono anche un collezionista in realtà di tutte le opere di Agatha Christie, quindi questo omaggio è principalmente un omaggio da lettore e da appassionato.
0: È il decimo romanzo che ambienta nella sua Sardegna. La Sardegna aiuta anche col giallo?
5: Assolutamente, perché è un luogo da cui tu non puoi scappare. La particolarità della Sardegna è che è un mini continente.
0: Una trilogia che sa d'antico di grande successo. Come se lo spiega?
5: Tornare in un'atmosfera di romanzo un po' vintage dà una sensazione di rassicurazione. È quasi consolatorio leggere di romanzi in cui al delitto viene sempre proposta una soluzione che ristabilisce un ordine sociale, per certi versi anche un ordine morale. E poi dalla mia, diciamo, un superpotere, che sono i gatti, sono molto amati, ecco, attirano tanti lettori.
0: Silvio Vitelli, GR1.
2: Prossimo giornale radio alle 16, buon ascolto.
6: Rai Radio, seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
7: Sono Francesco. Cammina con me e coi miei fratelli per portare la speranza. È la chiamata che ti mette in cammino. È nel cammino che scopri il tuo volto profondo.
8: Attraversa il cuore d'Italia con San Francesco, tra borghi e paesaggi. Il cammino di Francesco, per scoprire il suo cuore e il tuo. Visita il sito camminodifrancesco.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: come al deserto manca l'acqua, così mi manchi. Che frase così d'impatto. Missing Everything But The Girl. Sono le 15:11 minuti. Buon pomeriggio a tutti, buon viaggio. Prosegue la nostra programmazione pomeridiana. Qui su Isoradio c'è Carlo Boninsegna in console, Roberto Fragomeni insieme fino alle 18. In arrivo Miriam Fecchi, telesuono con Miriam alle 15:30 come sempre. Tra un attimo cederemo la linea a Paolo Barillari, ma prima ovviamente facciamo un po' il punto della situazione riguardo alla viabilità sulle nostre strade e autostrade in questo caldo pomeriggio di l'estate è finita, di inizio autunno, ecco, inizio autunno. Sulla 1 tra Firenze Nord e la variante di Valico, direzione nord Bologna, 4 km di coda, qui c'è un mezzo fermo al chilometro 472,6 e un mezzo pesante che è stato appena rimosso, e ferma anche un'automobile, quindi al momento bisogna risolvere questa situazione. Sulla Roma Firenze in A1 tra Valdichiana e Monte San Savino, direzione nord Firenze, incidente al chilometro 380, al momento non ci sono ripercussioni. Sulla Roma Napoli in A1 tra Napoli centro direzionale e la 3 verso sud verso Napoli, abbiamo un chilometro di coda per incidente, code per incidente anche in A3 tra la 1 e San Giovanni in direzione nord Napoli, quindi parliamo della stessa situazione. Incidente anche in Lombardia sulla 8 Milano Varese tra Fiera Milano e Milano Nord in direzione di Varese, siamo al chilometro 4 e 500, è coinvolta un'automobile con un furgone. Vediamo poi altre segnalazioni anche uscendo fuori dai tratti autostradali. Sulla statale 36 della Codicom dello Spluga, incidente a Piona verso Monza, statale 9 via Emilia, incidente a Modena in direzione di Milano. Sulla tangenziale ovest di Milano tra la vecchia Vigevanese e l'uscita 7 bis Quinto De Stampi verso la 1 abbiamo code, queste sono dovute al traffico intenso. Ora camionisti, linea Paolo Barillari.
1: Benvenuti a Camionisti, oggi parliamo di due progetti, di due documenti che sono stati mandati alle autorità. Un primo documento parla della riforma del codice della strada e di come questa riforma del codice della strada può essere cambiata a difesa dell'intera categoria dei conducenti professionali. L'altro è un progetto integrato pilota per la modernizzazione, la protezione civile mobile e la sicurezza stradale collettiva, e adesso parliamo con due persone che sono esperte di questi due documenti perché ci hanno lavorato. Luigi Conte, coordinatore nazionale USB Autisti Riuniti, e Claudio Sensi, che ha un'azienda di autotrasporto, è vicepresidente di FAI Liguria e all'interno di FAI è membro della commissione ADR. Luigi, due documenti importanti. Vogliamo parlare prima di quello che tratta della riforma del codice della strada?
2: Grazie Paolo, io prima volevo fare una premessa. Purtroppo non ci è stato concesso tanto tempo, anche perché è stata resa ufficiale la comunicazione che hanno lanciato una consultazione pubblica per la riforma del codice della strada in data 7 agosto, proprio in concomitanza con le ferie. Quindi ho dovuto lavorare da solo, senza la collaborazione di tutte le persone che avrei voluto coinvolgere. Un lavoro che ho presentato 11 settembre al MIT tramite la USB. Io sono coordinatore nazionale della USB Autisti Riuniti.
1: Perché serve qualche cambiamento al nuovo potenziale codice della strada?
2: Le cose più assurde che ci vogliono responsabilizzare su cose che non competono all'autista dipendente, sia l'organizzazione del lavoro che la documentazione che la manutenzione non c'entra nulla con il nostro ruolo, e purtroppo siccome il codice della strada responsabilizza il conducente, non ci ritroviamo addossate tante di quelle multe che spetterebbero all'azienda e non a noi.
1: E allora a questo punto ti rimballo le aziende, io devo passare il microfono a Claudio Sensi e chiedere intanto che rapporti ci sono tra te e Luigi, se state collaborando, se vi siete conosciuti da poco, e poi che cosa pensa un'azienda di autotrasporto del codice della strada e di quello che Luigi ha detto, cioè che la responsabilità di quello che succede in strada raramente dell'autista, spesso ricade sulle spalle dell'azienda.
3: Dunque, con Luigi ci conosciamo da poco, ci siamo conosciuti in concomitanza con la pubblicazione di un manifesto in 10 punti di rinnovamento dell'autotrasporto che ho curato nei mesi scorsi con un altro professionista, Sergio Gruic, e abbiamo iniziato un'interlocuzione sui temi comuni.

0: Quindi più che altro il registro sanzionatorio, la tutela delle aziende, riforma del codice della strada. Parlando di noi, della FAI, la Federazione Autotrasportatori Italiani, la FAI si è mossa attivamente ai tavoli istituzionali, nelle sedi parlamentari in merito alla riforma del codice della strada. Le battaglie principali sono state quella sulla sospensione breve della patente. La posizione della FAI è sia di spinta alla digitalizzazione e semplificazione, bisogna ridurre il carico di sanzioni formali e documentali a carico delle aziende di autotrasporto, ma bisogna anche obiettivamente semplificare questo sistema sanzionatorio e tutelare chi guida, che percorre ogni anno decine di migliaia di chilometri e ha una probabilità statistica molto più alta di incorrere in lieve infrazioni che tuttavia cumulate possono comportare sospensione della patente e a livello poi pecuniario andare ad azzerare il reddito da lavoro dipendente.
1: Luigi Conte, tu sei un autista dipendente, parliamo di sospensione della patente. Voi avete due documenti che vi permettono di lavorare, la patente e la carta di qualificazione del conducente. Se fate qualcosa di sbagliato, la patente vi viene ritirata.
2: Questa è proprio una delle strutture più grosse che volevamo correggere rispetto alla sospensione breve della patente introdotta con la vecchia riforma. Qui non si fa assolutamente niente, anzi si vanno a inasprire ulteriormente le sanzioni. Per quello che riguarda il discorso della patente, che ci tocca fortemente, il fatto che noi siamo disposti anche a essere penalizzati con una doppia sanzione, ma noi abbiamo bisogno di lavorare, il nostro lavoro è la guida. Quindi noi abbiamo chiesto la possibilità che una sanzione alternativa la debba imporre il prefetto, ma ci devono mettere in condizione di lavorare.
1: Luigi, volevo che tu ci dicessi quali sono altri due punti critici, secondo te, secondo voi, del possibile nuovo codice della strada.
2: Due che veramente mi preoccupano: quello che viene addossato al conducente dipendente, l'onere di dover ripulire la strada da eventuali dispersioni di carico, pertanto scattano le multe al conducente. L'altra cosa assurda è che in base alla dimensione del camion, se è superiore a 30 tonnellate oppure se trasporta in ADR, le sanzioni vengono maggiorate. Sembrerebbe che questo codice della strada sia solo punitivo e non educativo ai fini del rispetto della sicurezza stradale.
1: Claudio Sensi, Luigi Conte, ci fermiamo per la nostra pausa, musica, aggiornamenti sul traffico, torniamo da voi tra poco.

0: La vita.
1: 15 e 21 minuti, tra poco torniamo alla seconda parte di Camionisti per i nostri amici autotrasportatori che ci seguono sempre in gran numero. Intanto in A1 tra Firenze Nord e la variante di Valico, direzione nord, 4 km di coda per un mezzo fermo in panne, ora è una automobile. Tra Valdichiana e Monte San Savino, direzione nord Firenze, segnaliamo un incidente, spostati i veicoli in corsia di emergenza, siamo al chilometro 380. In Liguria tra Pietra Ligure e Spotorno verso Genova, 5 km di coda. In A9 tra Como, Monte Olimpino e Chiasso uscita merci verso la Svizzera, code. Sull'8 per incidente abbiamo code tra la Fiera di Milano e Milano Nord in direzione nord Varese, siamo al chilometro 4500. Le tradizionali code per traffico in Lombardia in A4 tra Pero e Sesto San Giovanni in direzione di Brescia, mentre in A7 a Genova Bolzaneto in uscita da Genova ci sono code, anche queste sono dovute al traffico intenso. Code per incidenti in A3 tra la 1 e San Giovanni verso Napoli, ripercussioni anche in A1 tra Napoli centro direzionale e la 3 in direzione sud, sempre in direzione di Napoli, circa un chilometro di coda. Linea di nuovo a Paolo Barillari.
2: Bentornati all'ascolto di Camionisti, oggi due ospiti con noi, un autista e un imprenditore con un'azienda di autotrasporto, Luigi Conte che è il coordinatore nazionale di USB Autisti Riuniti e Claudio Sensi, azienda di autotrasporto Merci Pericolose, vicepresidente di FAI Liguria all'interno della quale è membro della commissione ADR. Claudio Sensi, hai sentito nella prima parte della trasmissione, abbiamo chiuso con Luigi che puntualizzava alcuni aspetti che penalizzano gli autisti. Ma è anche il codice della strada a rendere difficile trovare autisti giovani per sostituire quelli che vanno in pensione?
3: L'inasprimento delle sanzioni disincentiva chi si avvicina a questa professione. Immaginare, soprattutto magari nell'ambito dei controlli in ADR, di esporsi per una mera disattenzione documentale a sanzioni che possono andare dai 2.000 agli 8.000 euro, sospensione della patente e tutto ciò che ne consegue, è disincentivante per chi già fa un investimento notevole per conseguire patente e CQC. In termini di tempo sono necessari almeno 12 mesi e in termini di esborso finanziario almeno 4.000 euro. Chi fa tutto questo lo fa per imparare una professione su strada, quindi con i dovuti rischi. Sapere che le sanzioni sono tutte inasprite è disincentivante. Posso però anche dire che rispetto al trasporto merci in ADR è giusto che ci sia un determinato livello di sanzioni. Tra l'altro quello che fa il codice della strada è di adeguarsi alle categorie di rischio a livello europeo.
2: Naturalmente, se noi parliamo di trasporto merci pericolose, l'autista ha un ruolo specifico nella sicurezza stradale, è lui che sa come operare in caso di perdita del carico, di incidente. Ma io vorrei tornare a Luigi Conte. Parliamo ancora di sospensione breve della patente. Voi non potete lavorare a quel punto per un certo periodo. C'è un rischio intanto che non si prenda lo stipendio, l'altro che magari si metta in crisi l'azienda di autotrasporto perché ha bisogno di personale per guidare, magari si rischia di perdere anche il posto di lavoro.
4: Hai centrato proprio il punto, perché oltre a penalizzare l'autista si penalizza l'azienda, in tanti casi si rischia di perdere anche la commessa. Noi abbiamo proposto delle sanzioni alternative che deve decidere il prefetto invece della sospensione breve alla patente, ma su questo tema ci sono altri argomenti come i falsi positivi sugli alcol test, sull'uso di farmaci che possono dare. Abbiamo comunque puntualizzato 30 contro emendamenti.
2: Sempre Luigi Conte. Passiamo al secondo documento, anche questo inviato alle autorità, al Ministero, che parla di un progetto integrato per modernizzare l'autotrasporto, per la protezione civile mobile e la sicurezza stradale collettiva. Vediamo se riesce a sintetizzare in poche battute a che cosa mira questo documento.
4: Il progetto pilota, che io momentaneamente definisco Angeli della Strada, arriva da un man down in cabina, ma a questo punto con tutta la tecnologia che si è sviluppata noi ci metteremo a disposizione come servizio di protezione civile mobile limitatamente ad un primo soccorso, perché la dotazione che dovrebbero integrare i mezzi hanno tutta la tecnologia per avere un defibrillatore. Ci mette veramente nelle condizioni di dare beneficio a tutti, agli autisti, alle aziende, al servizio sanitario che è fortemente carente e soprattutto a salvare le vite della cittadinanza.
2: Luigi, in due battute, avete mandato questi documenti già ai referenti, quindi al Ministero?
4: Noi li abbiamo mandato solo al Ministero, sì. Abbiamo detto c'è questa proposta che è veramente a beneficio di tutti, è una proposta di civiltà e che comunque non toglie niente a nessuno, anzi dà a tutti.
2: Chi volesse leggere questi documenti, progetti e proposte, dove può trovarli?
4: In questo momento io quelli come USB li ho messi a disposizione su gruppo Facebook USB Autisti Riuniti e anche all'interno di Telegram su un gruppo che si chiama New Deal dell'autotrasporto, ma questo è stato fatto solo da parte mia. Adesso è il momento di coinvolgere tutti quanti gli altri ed è per questo che io ho preso contatti con Claudio Sensi, che è una persona veramente capace e competente. Abbiamo analizzato quello che è il mio lavoro con quello che è il loro lavoro e abbiamo verificato che collimano in tutto, quindi abbiamo veramente la possibilità di aprire gli occhi a tutti e dire affrontiamo la questione come semplici operatori del settore e vediamo di coinvolgere quante più persone possibili.
2: Claudio Sensi, che possibilità ci sono che il Ministero risponda in tempi rapidi, prima delle elezioni politiche che saranno l'anno prossimo?
3: Dubito che ci saranno risposte, ma nel mentre su questa linea comune noi lavoreremo. La digitalizzazione non dovrà limitarsi solamente al controllo dei mezzi, gestione burocratica dei documenti e supportare chi vuole sanzionare il conducente o l'impresa. La digitalizzazione dobbiamo vederla come supporto indispensabile per semplificare il lavoro, migliorare la sicurezza e coordinare l'intera filiera logistica.
2: Claudio Sensi, imprenditore e vicepresidente di Fai Liguria, Luigi Conte, autista e coordinatore nazionale di USB Autisti Riuniti. Grazie per essere stati con noi, buon lavoro e alla prossima. Chiude qui questa puntata di Camionisti, 351 525 8281 per i vostri WhatsApp vocali. Da Federico Scoppio in regia e da Paolo Barilari al microfono, un saluto e ci sentiamo domani.
0: Settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
5: Io e Stio siamo cresciuti come fratelli. Eravamo sulla stessa lunghezza d'onda.
6: Il racconto di un'estate che segna la fine dell'adolescenza. Ready or Not, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
7: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
8: Rai Radio.

0: 15:31 minuti dopo la puntata di Camionisti, che ascolteremo in replica questa notte come tutte le notti. Vi ricordo, da mezzanotte e mezzo fino all'alba, fino alle 5:30, la notte di Isoradio, ma siamo nel pieno del pomeriggio, il sole è ancora alto e allora arriva puntuale a quest'ora Miriam Fecchi.
1: Attenzione terrestri, l'intelligenza artificiale è atterrata e la musica non sarà più la stessa.
2: Telesuono con Miriam, un programma ideato e condotto da Miriam Fecchi.
3: 15:31 in questo momento, ma che puntualità, eh? Accanto a me Roberto Fragomeno, anzi sono io che...
0: Ciao Miriam.
3: Lo accompagnerò in questa ora e mezza esattamente, perché alle 17 poi daremo il cambio agli amici di Pop and Go. Buon pomeriggio, ben trovato.
0: 29 settembre.
3: Ho una cosa molto carina sul 29 settembre, adesso ti racconto. Dimmi. Nel frattempo, se tu permetti, vado a salutare anch'io, no, il gruppo di lavoro dall'altra parte. Il mitico, per quanto riguarda la parte tecnica, colui che cura il suono, l'uscita della nostra voce, com'è la voce? Va bene? Ragazzi, eventualmente scrivete al 348 103 1010 e ce la prendiamo con lui. Carlo Boninsegna. Per quanto riguarda la regia, salutiamo Gianni Grimaldi, il nostro Roberto Fragomeno è qui, che mi accompagnerà fino alle 17, poi lui prosegue con il gruppo dei Pop and Go. Un po' sono gelosa, comunque va bene. Allora, a proposito di 29 settembre, cari amici, no? Noi ricordiamo tutti quella famosa canzone, oggi credo veramente che ne hanno parlato un po' tutti, perché quando nominiamo 29 settembre per noi italiani, insomma, soprattutto per i famosi old... gold, quelli un po' più grandi.
0: Ma
3: secondo te i giovani non la conoscono?
0: Sì,
3: secondo me
0: la conoscono, un classico.
3: Generazione Z, sì, dai, classico. Raccontatemi. Allora, seduto in quel caffè, e io non pensavo a te, canzone scritta da Mogol, Battisti, senza dimenticare che al successo è stata portata da...
0: dall'Equipe 84, esatto. Maurizio Vandelli e il suo gruppo, una band
3: che
0: storica.
3: Poi abbiamo avuto ospite, c'eri tu in quell'occasione?
0: No, purtroppo no, perché purtroppo io sono un fan dell'Equipe 84, tutti i dischi, proprio di dischi.
3: Cioè proprio i dischi, i 45 sì, giri, sì, come andava una volta.
0: Così.
3: Allora ti do questa notizia, allora seduto in quel caffè, noi siamo italiani, soprattutto ci sono dei luoghi, no? Deputati, no? Prima di andare in ufficio, quando uno torna a casa, oppure da casa, uno scende, c'è il bar sotto casa. Attenzione, perché qui c'è una notizia che riguarda proprio questi luoghi deputati alle chiacchiere, al bere il buon caffè, perché l'allarme di Confesercenti, in 6 anni, pensate, sono scomparse oltre 24.000 attività dalle città ai piccoli comuni che riguardano proprio questi bar, che per noi erano importantissimi, il caffeuccio sotto casa o sotto l'ufficio, il ritrovo, no? Un attimo di chiacchiere. Questo non va bene.
0: I baretti,
3: i famosi baretti.
0: Il baretto è quello di quartiere, quello,
3: esatto,
0: dove tu...
3: Vabbè, baretto è più da romano, eh?
0: Sì, però rende l'idea, insomma, il posto, quindi.
3: Esatto, perciò un caffè al banco prima di andare al lavoro, il giornale aperto sul tavolino, perché c'era sempre quello,
0: certo,
3: no?
0: Era il Corriere dello Sport, solitamente.
3: Vabbè, Corriere,
0: però no, è così.
3: E poi anche il quotidiano, no? Di quella città o comunque di quella regione, ragazzi.
0: Poi Miriam,
3: tutto sta cambiando.
0: Nel piccolo bar il barista già sa cosa vuoi,
3: esatto,
0: quando ancora devi entrare, già lo sta preparando.
3: Allora, noi immaginiamo, no? Noi romani. Oh, buongiorno, come stai? Tutto bene? Allora, il solito, no? E ti risponde,
0: sì, sì,
3: carini. Ragazzi, ci preoccupiamo un pochino, ma adesso bando alle ciance, abbiamo parlato anche troppo. Ci sono un sacco di notizie per quanto riguarda la musica, ma non solo. Che ne dite? Vogliamo iniziare con... questo è il nuovo singolo di Jonas Blue, che è tornato, anche se questo singolo era già uscito in una versione diversa. Questa volta però, sicuramente, quanto ci abbiamo dentro? Ce l'abbiamo, fallo partire, vai. Novità per le vostre orecchie. E allora questa volta però con un arrangiamento un po' diverso, un pochino più morbido. E allora che ne dite? Lo vogliamo ascoltare questo Girl 2.0? E beh, Siamo intelligenza artificiale 2.0, perfetto. Ormai è così, no, che si parla. Come sei? 2.0 tu?
0: 3, io 3.1.
3: Tu, tu sei 3.1. Va bene, perciò novità in apertura di Telesuono, il programma che vi accompagnerà fino alle ore 17.

0: Ah, se è piaciuto a Fregomeno deve aver
1: molto, molto,
0: piaciuto,
1: molto
0: piaciuto. Sì. Tra l'altro era uscita una versione a maggio e questa è una versione un po' diversa, più morbida, insomma. Jonas Blue, che è un DJ, ancora una volta i DJ protagonisti della musica che ci accompagna nel mondo della dance, della disco, dell'house, eccetera eccetera, techno, puntini puntini, insomma, è producer, è diventato una delle figure più influenti grazie a, non so se ve la ricordate, una hit, è passato un po' di tempo, con il singolo, se non sbaglio, Fast Car. Spero di ricordarmi esattamente il titolo. Va bene, sono le 15:38, ci fermiamo soltanto un attimo, dopodiché vi dovete preparare, perché il gioco di Telesuono qual è? Quello di ascoltare una novità per tutti voi. Però sai, se dovesse essere un programma di sole novità, uno potrebbe dire, ah, oh, sai che c'è, che sì, alcune novità sono interessanti, però e allora è meglio mettere anche un qualcosa che ci riporta indietro. Esatto, indietro. E questa volta non vi dico nulla. Questo pezzo è bellissimo, una versione strumentale, ancora un DJ è protagonista, se non sbaglio 2023. Va bene, rimanete con noi. Pubblicità, vai.
2: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Ogni anno CONAI, Consorzio Nazionale Imballaggi, premia attraverso il bando per l'ecodesign le aziende che immettono al consumo in Italia i packaging più innovativi ed ecosostenibili. Tra queste, lo scorso anno è stata premiata Interchem Italia SRL. Ci dice di più Enrico Pierbon, responsabile dei progetti direzionali.
4: Abbiamo introdotto un nuovo sistema di ricarica per la nostra linea di prodotti dedicati all'igiene e alla cura del corpo, destinati al canale Horeca. Si tratta di flaconi ed erogatori riutilizzabili, grazie a taniche da 5 litri, progettate per rendere il processo di ricarica veloce e senza sprechi. Inoltre, i nostri flaconi sono realizzati al 97% in plastica riciclata, riducendo l'uso di risorse primarie. Grazie a CONAI, il nostro impegno è stato premiato.
3: Info su conai.org.
5: Ci sono città che si visitano e poi ci sono città che ti entrano dentro. Padova è fatta di meraviglia, di incontri, di storie che attraversano i secoli. È il profumo di un mercato, un sapore da condividere. Piazze dove ogni passo diventa un ricordo. È guardare il mondo da un'altra prospettiva e scoprire che il tempo, qui, ha tutto un altro gusto. Padova, da vedere, da sentire, da vivere.
6: Rai su Radio.
7: Telesuono con Miriam.

0: che atmosfera, eh?
1: Ma dove siamo? Siamo a Ibiza? Dite la verità, Telsuono si è trasferita momentaneamente con tutto il gruppo di Raiso Radio. Queste atmosfere.
2: Sulla spiaggia.
1: Sulla spiaggia, che meraviglia. Beh, qui parliamo di un grande DJ, stiamo parlando di Black Coffee con Mi, poi insomma un bel gruppo di lavoro che hanno realizzato questo pezzo che è uscito esattamente il 9 giugno 2023, se proprio dobbiamo essere precisi. Dura 7 minuti, ma non mi sembra il caso intrattenere per 7 minuti con questa, anche perché non vorrei che poi si addormentassero. Di solito questo insomma sono le atmosfere iniziali, no? Quando il DJ comincia, però sono meravigliose. Va bene, allora sono le 15:46, siamo un po' in ritardo perché dobbiamo vedere quello che succede sulle strade e autostrade. Robby!
2: Vado, da Ibiza ci trasferiamo di nuovo a Roma, siamo collegati con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia, arrivano gli aggiornamenti, i tempi di percorrenza, buon pomeriggio.
3: Sì, buon pomeriggio a voi e a tutti gli ascoltatori di Isoradio, da Roberto Santore da Autostrade per l'Italia. Vediamo la situazione in tempo reale partendo dalla 1 Milano-Napoli. Qui ci sono code a tratti per il traffico intenso tra Firenze Nord ed il bivio per la 1 direttissima verso Bologna, con tempi di percorrenza di poco superiore alla mezz'ora. Code a tratti anche in direzione opposta tra Firenze Sud e Incisa verso Roma. Traffico intenso. Ci spostiamo sulla A1 direttissima per segnalare code a tratti tra Badia e Aglio in direzione sud verso Firenze. Sulla 4 Milano-Brescia invece è un incidente a caratterizzare la circolazione. Siamo tra Viale Certosa e Sesto San Giovanni verso Brescia. Si è formata questa coda a causa del tamponamento fra 3 autovetture. Il traffico al momento defluisce soltanto su 2 corsie. Tutti i mezzi di soccorso comunque sono sul posto. Sulla 7 Milano-Genova, per un veicolo in avaria ormai rimosso, rimangono code di 1 chilometro tra Vignole Barbera ed Isola del Cantone in direzione di Genova. Sulla 9 Lenate-Chiasso ci sono code per le operazioni doganali tra Como Montelimpino e la dogana commerciale di Chiasso verso la Svizzera. Sulla A12 Genova-Sestri Levante, per un altro veicolo in avaria ormai rimosso, 1 chilometro di code segnalato tra Genova Nervi e Genova Est verso Genova. Sulla 14 Bologna-Taranto, per lavori in galleria, 2 chilometri di coda tra Pedaso e Grotta Mare in direzione di Ancona. Nella stessa direzione altri 2 chilometri di coda li ritroviamo più a sud tra Pescara Nord e Pineto. L'ultima segnalazione arriva dal tratto urbano della 24 Roma-Teramo. Segnaliamo code a tratti tra Via Togliatti e l'inizio della Compranare in direzione del Grande Raccordo Anulare. Queste al momento le principali segnalazioni da Autostrade per l'Italia. Buon viaggio!
4: Rai Isoradio, musica, news ed infomobilità.
5: Telesuono con Miriam.

0: lassù.
1: Beh, io ve lo dico, sono letteralmente infatuata di questa canzone, soprattutto del testo. Bentornata alla nostra Gianna Nannini, questa volta una collaborazione nuova per lei, perché parliamo di Bruno Resas, di Martino, tra l'altro c'è la produzione di Dardast, insomma un cambio è stato per lei. Tra l'altro quando si è incontrata con Brunori, se non sbaglio, la proprio la Gianna è andata a trovarlo direttamente in quella della bella Calabria,
2: nella sua tenuta lì
1: per
2: in mezzo
1: scrivere
2: alla natura.
1: Insieme, certo, hai capito? E vabbè, ma insomma anche lei non scherza in Toscana,
2: No, assolutamente.
1: Vogliamo andare a trovare la nostra Gianna?
2: Colli, la
1: Gianna
2: zona.
1: Ci ospiti un po' di giorni, anche perché il buon vino, lo stare bene.
2: Sai che andremo nel fine settimana proprio nella zona di Siena per l'Eroica, questa gara storica di biciclette. Ci sarà il nostro Davide Santirocchi a girare lì per i colli.
1: Ma sarà
2: intorno
1: anche
2: a Siena.
1: Lui girerà in bicicletta?
2: Mi auguro di no, però meglio di no, ci serve poi qui. Però ci saremo, questo mi hai ricordato.
1: Perfetto,
2: Siena.
1: Perciò ricordiamolo questo appuntamento che è importante. Devo dire che in questi giorni saremo un po', anche perché Raizo Radio non viaggia soltanto con voi cari nostri ascoltatori, ma viaggia anche con degli eventi interessanti per scoprire cosa accade nelle varie regioni, ma in tante altre città. Per esempio saremo anche a Roma, al Foro Italico per Tennis and Friends.
2: Un classico ormai.
1: Ci mancherebbe altro, anche perché ragazzi, prevenzione sport, poi comunque saranno presenti tutte le discipline sportive, non solo il tennis e il padel. E come diceva il buon Pietrangeli, ragazzi, chi gioca a padel? di cosa
2: no,
1: dice?
2: No, ma come no? Siamo troppi giocatori di padel.
1: Quelli
2: sono tantissimi.
1: Paura, diciamo, quelli che giocano e lasciano il tennis per giocare a padel, perché sono degli incapaci, non so capaci. Va bene. 15:54 Raizo Radio, Telesuono, Roberto Frangomeno, Miriam Fecchi. Stavo leggendo una notizia che un po' ci dispiace, immaginiamo insomma, per arrivare poi a dire basta, chiudiamo questa storia, perché si parla di Elisa Toffoli. Elisa, grande artista, grande cantautrice, purtroppo è finita la storia d'amore tra lei e il marito, si è chiusa questa relazione, tra l'altro se non sbaglio dopo 18 anni, e tra l'altro hanno condiviso non solo una crescita di una famiglia e i figli, e poi anche sempre stato il suo chitarrista. Va bene, chiudiamo questa piccola parentesi, andiamo di musica. Cosa abbiamo scelto per voi? Ragazze, già le note, le prime note musicali sono inconfondibili, ma noi andiamo ad ascoltare quella versione proposta da, non so se vi ricordate, FBI Project, gruppo italiano, anche perché insomma il loro successo lo devono non solo a questa canzone Going Back to My Roots. Vabbè, la ascoltiamo insieme, aumentate il volume, siete tornati indietro nel tempo, anche Fragomeno lo sta facendo, vai.

0: Ma che meraviglia, questo salto nel passato, 2012. Ma in effetti la versione originale nasce, pensa Robby, esattamente negli anni 70, poi è stata trasformata, non so se te li ricordi, gli Odissei.
1: Odissei, come no?
0: Certo. Nel 1981, e poi sono arrivati il gruppo italianissimo, insomma, Italo House, quelli alla scuola, che hanno voluto riproporre questa versione, che è andata fortissima, sempre sì, così. Ma anche ripescare nel passato, zac!
1: La versione originale, se la risentiamo adesso, è sempre attuale come suono.
0: È vero.
1: È un brano che stava avanti di qualche secolo,
0: perché ci sono delle canzoni che non muoiono mai, è questa, vero, è la verità, cosa che invece non accade tantissimamente, tanto, da un po' di anni a questa parte, con i grandi successi. Va bene, 16 in punto in questo momento, telesuono, che ne dite, vogliamo vedere che cosa succede in città?
2: Roma servizi per la mobilità per Rise Radio, traffico e viabilità.
1: La situazione a Roma, buon pomeriggio Katia, questa.
2: Rise Radio, traffico e viabilità.
3: Via Aurelia Antica, via Cassa, via Flaminia, via Salaria, ma c'è traffico anche su via Tiburtina, nei pressi del grande raccordo anulare, in via Marsala, in via Merulana e su diversi tratti di via Casilina, in via Appia Nuova, via Cilice e viale Marconi, e ci spostiamo sul grande raccordo anulare dove tra via Tuscolana e lo svincolo per l'autostrada Roma-Fiumicino ci sono code. È tutto, Katia Questa, Roma Servizi per la Mobilità.
2: Roma Servizi per la Mobilità per Rise Radio, traffico e viabilità. Rise Radio, traffico e viabilità.
4: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai, eppure basterebbe uno sguardo anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce, sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Telesuono con Miria.

0: dire meraviglioso. Sono le 16 e 5 minuti in questo momento. Roberto Fregomeno, Miriam Fecchi, telesuono all'interno, sì, di Raiso Radio, la radio che vi accompagna lungo i vostri viaggi, ma non solo, anche da casa, dall'ufficio. Dite la verità, state lì che mandate qualche mail.
1: Posso dire una cosa, Miriam?
0: Prego.
1: Avete ascoltato l'anima rock di Miriam Fecchi? Perché hai un'anima rock.
0: Sì,
1: Miriam,
0: c'è un'anima rock, ecco, in me, perché è sempre unz quel genere di musica che ci accompagna nel mondo della disco, e però ogni tanto mi faccio prendere, beh ragazzi, Muse, Be With You, un album del 2026, esattamente il secondo singolo, se non sbaglio, che è uscito a marzo, insomma, The Wow, il titolo del, bellissimo il titolo dell'album, è The Wow Signal, oh yeah. Insomma, qui c'è una costruzione, soprattutto alcuni brani, però non tutte le canzoni, io ve lo dico, ognuno ha i suoi gusti, però io sono legata molto a questa che comincia con l'organo, poi il brano vira nelle elettroniche e alla fine esplode nel rock, questa è la verità, ecco perché mi piace, sì. Sono pronta anche spesso a proporla.
1: Come va, chi bene, degusta il vino, Miriam, okay, sai, no? Si mettono lì, come io ho sentito un sentore di Europe.
0: Aspetta, poi hai detto ci sono dentro anche
1: c'è qualcosa, qualche degli nota U2. Degli U2, qualche anche nota, che in questo caso la nota va bene.
0: Vabbè, anche se gli U2 stanno un po' cambiando,
1: sì.
0: C'è qualcosa che mi manca del loro passato. No, anzi, tutt'altro, non si sono ammorbidite, è arrivato anche il suggerimento del regista, qui siamo in tanti a parlare quando si parla di musica, e qui è più
1: è
0: forte
1: musicista
0: di noi.
1: Poi,
0: poi lui è un musicista, ha fatto il conservatorio, sa tutto. Va bene, allora sono arrivati anche tantissimi messaggi al 348 103 1010, questo è il numero che raccoglie i vostri messaggi, se volete vocali, sms o whatsapp. Allora vado a salutare Luigino, che ci informa sempre secondo del luogo, dice gradi qui, si sta bene, c'è il sole, piove, eccetera eccetera, è il nostro meteo, insomma, lo possiamo definire così. Poi salutiamo Stefano, che si firma Stefano Isola del Gran Sasso, che vuole alcune informazioni che adesso Roberto si sta cercando di capire, visto che ci ha fatto la domanda. E poi non poteva mancare Marino Navetta, andiamo in quella bella regione che è la Liguria, esattamente a Genova, e poi tanti altri. Continuate a scrivere, anche perché insomma, se ci mandate qualche curiosità che vi appartiene, non dimenticate il vostro nome, la città, messaggio vocale, siamo pronti anche a farlo ascoltare, giusto?
1: Certo, mandiamo in onda subito.
0: Subito, non dite cose cattive. Allora, qui che cosa dobbiamo dire su di noi? Buoni e cattivi, 2004. Tra l'altro, la cantautrice è l'autrice di questa canzone toscana, Pia Tuccitto. Becca porta a casa il disco più venduto in Italia nel 2004. E lui, Vasco.

0: Che cosa vogliamo dire? Quando arriva Vasco, ragazzi, è più forte di noi. Questa è la verità. Ditele. Io sono sicura che molti ascoltatori in auto, quando hanno sentito già le prime note, hanno aumentato il volume. Certo, c'era la mia voce, ma quando è partita la voce di Vasco, lì proprio zero, soltanto lui. E va bene, siamo tornati indietro, perciò sempre questo gioco all'interno di Telesuono, le novità che incontrano la musica del passato. Stanno arrivando tantissimi, continuano ad arrivare messaggi al 348 103 1010. Vado a salutare Roberto di Battipaglia che dice: allora, Roberto di Battipaglia, CR 67, dice: saluto tutti, auguro buon viaggio. In questo momento io direzione Cassino, no, da Cassino direzione Roma. Ah, perciò stai arrivando da noi. Stavo pensando, trasporti qualcosa di interessante, soprattutto visto che insomma, frutta costa, ortaggi,
1: è tutto interessante.
0: Siamo un po' interessati. Le zucchine, 7 euro, ma che sono impazziti.
1: La stessa cosa che ho pensato io ieri.
0: Cioè, ragazzi, 7 euro un chilo di zucchine.
1: La
0: Poi
1: bozza
0: non ti
1: di
0: dico il resto.
1: No, le zucchine mi hanno stupito, devo dire. Sì.
0: No, anche perché giustamente i veri coltivatori dice: ma scusate, partono da una cifra, come mai poi quando arrivano? Cioè, cerchiamo di capire. Allora, poi salutiamo Nicola. Guardate che noi leggiamo tutti i vostri messaggi. Grazie a Diana per l'informazione. C'è Roberto che si sta informando. Va bene, allora, tra pochissimo andiamo subito, andiamo di traffico allora.
1: Sì, ci sono un po' di incidenti anche grazie agli ascoltatori che ci hanno dato segnalazione. Quindi partiamo dalla 4, code per incidente tra Pero e Sesto San Giovanni in direzione di Brescia, siamo all'altezza del chilometro 134 e 300, coinvolte tre automobili tra terza e quarta corsia. In A24 tra Tagliacozzo e Carsoglio Ricola verso Roma, rallentamenti per incidente, qui siamo al chilometro 51. In A14 a Pescara, tra Pescara Sud e Pescara Ovest, direzione nord ancora il traffico è fermo, bloccato per incidente, siamo al chilometro 389 e 800, si è subito formato un chilometro di coda, attenzione perché qui l'incidente è avvenuto in galleria, quindi subito code in galleria, il traffico ora è bloccato. Sempre da quelle parti, tra Pescara Nord e Pineto verso nord ancora, abbiamo 2 chilometri di coda per lavori in corso. Traffico nel nodo bolognese in A14 tra Borgo Panigale e l'A13 direzione sud ancora, anche sul raccordo di Casalecchio verso la 14 abbiamo code. In A10 tra Pietra Ligure e Sputorno verso Genova abbiamo 5 chilometri di code, in questo momento sono appunto dovuti al traffico intenso. Diamo uno sguardo a quello che succede fuori dai tratti autostradali per completare questa così tornata di informazione. Milano sulla Ovest tra l'uscita 7 bis Quinto De Stampi e 7 Milanese direzione 8 ci sono code per traffico intenso, code segnalate anche sulla 21 tra Pontevico, Robecco e Manerbio in direzione di Brescia, anche qui la ragione è il traffico intenso. Poi attenzione a Roma sulla tangenziale est tra Corso di Francia e via dei Campi Sportivi verso San Giovanni, ci sono code per incidente.
2: Telesuono con Miriam.

0: Mamma mia, quanto l'abbiamo suonata, dite la verità, questa estate 2026, straballata, e continuerà, devo dire, anche perché ti dà quella carica, tutti in pista, il classico riempipista, questa è la verità. 16 e 17, per chi non l'avesse capito, questa è Rise Radio. Roberto Fregomeno, Miriam Fecchi, la nostra musica. Abbiamo ascoltato Hugel, che è un brevissimo DJ, producer francese. Lui esattamente è di Marsiglia. E questo suo modo di mischiare house e sonorità, soprattutto afro, gli hanno portato fortuna. Questo. Anche perché, come tutti i DJ vanno a ripescare nel passato, e anche questa canzone è una canzone vecchia, esattamente all'epoca si chiamava Bam Bam e basta, se non sbaglio, però poi vi daremo maggiori informazioni. Ma noi non ci abbiamo niente da rifare, qualche novità che ci porti subito come riempimento, no, da rifare non esteticamente, non fisicamente, come canzone. Andiamo a trovare, troviamo qualcosa.
1: Adesso ci pensiamo, domani la facciamo uscire.
0: Già sei partito male, adesso ci pensiamo e vediamo un po'. Allora, sono le 16:18, c'è la pubblicità per caso? Uè, Rai pubblicità, ma dove sta? Qui dobbiamo riempire, voi vi chiederete, no Fecchi, preferiamo la musica, avete ragione, però pubblicità vuol dire che il canale è il più seguito, questo, a parte che siamo già più ascoltati e più seguiti. Oh, scusa, mi tocca un attimo.
1: Giustamente, non si vede, però l'ho fatto.
0: Sto dando gli schiaffetti sul viso. Oh. Allora, questa volta andiamo al 1998. Che bella questa canzone. Dunque, non so se conoscete Kenny Williams, lui ha sempre fatto genere soul molto americano. C'è l'intro, vai, fallo partire, vai. Senti qua, vediamo un po' se te la ricordi.
1: Chitarrina,
0: sempre rimaniamo in questo genere, sì, ci riporta indietro, tanti ricordi, però era la classica dance, però anche soul, ed eccolo qui, bye.

0: Yeah.
1: Oh, Money Love. E vabbè, insomma, è nata questa canzone, devo dire che ha avuto un grande successo. E come diceva anche Roberto Fragomeno, ci sono dei pezzi che può passare il tempo, anche se sono poi quelli ritoccati e remixati da DJ. Però ecco, un pezzo così, che hai detto, ci ricordava anche la voce di Lou Rawls,
2: il vocione.
1: Che a me piacciono. Quei vocioni che danno importanza, no, alla canzone. Allora, volevo ringraziare Raffaele, se non sbaglio, che ha mandato un pezzo, l'abbiamo ascoltato, non ti preoccupare, io i vostri suggerimenti li prendo in considerazione, mi dovete dare solo il tempo. Sono le 16:23, saluto anche gli altri amici come Francesca, Patrizia, salutiamo anche Raffaele. Ragazzi, grazie dei tanti saluti al 348 103 1010. Sono le 16:23. Allora, è una canzone che vi sto proponendo da un po' di giorni, è una novità, anche perché qui parliamo di una accoppiata. Beh, è vero che loro si conoscono da anni, ne parlavo proprio ieri, e però ragazzi, insieme qui stiamo parlando di due pezzi da 90, John Legend insieme a Pharrell Williams. Con questo singolo, nel frattempo, se non sbaglio, a metà ottobre uscirà, anzi a fine ottobre uscirà anche l'album, ma noi ci accontentiamo perché stanno uscendo i vari singoli. E allora, che ne dite? Lo vogliamo ascoltare? Vai, fai ascoltare già le prime note. Senti qua il tocco, che classe. John Legend, Pharrell Williams, vai.

0: Getaway. Bravissimi insieme, poi che accoppiata. John Lennon, loro in effetti si conoscono da una vita, ma non avevano mai realizzato un album insieme. Per l'appunto John Legend è insieme a Pharrell Williams. Oh ragazzi, ma quante cose conosco e so. Perché studio, mi informo. Oh, questa...
1: E poi tu con Pharrell Williams sei amica.
0: Siamo proprio sentite, no, la verità è che io poi li seguo sui social e loro devo dire che sono molto molto attivi. Delle volte ci dimentichiamo, no, di questi artisti, guardiamo soltanto velocemente le cose che accadono nel nostro paese, l'Italia, invece è sbagliato.
1: Una
0: prego.
1: Domanda per te, tu che conosci bene il mondo così, no, della musica, dello spettacolo, ma qualche artista cura personalmente i social o tutti hanno uno staff, cioè loro personalmente secondo te prendono il telefono?
0: No, ce ne sono alcuni, ce ne sono. Che sì, assolutamente, che seguono, per esempio Laura ci tiene molto. Controlla, infatti, se vi ricordate, poco prima di Sanremo dello scorso quest'anno
1: mi viene presentato,
0: ecco, perché è stato presentato nel 2025 la sua presenza e da lì hanno cominciato a scrivere delle cose veramente pessime, dove lei ha letto tutto perché lei ci teneva e rispondeva anche comunque, e fino al punto di dire basta, adesso non mi fermo, non leggo più, anche perché colpiscono delle volte, fanno male le parole cattive. Facciamo sempre attenzione, il rispetto per gli artisti, ma rispetto per tutti, non solo gli artisti. Allora, dopo aver, a proposito di John Legend e Pharrell Williams, mi soffermo su John Legend perché c'è un'iniziativa molto interessante in questo periodo, perché sta aiutando 50 studenti con le spese dell'affitto, perché anche lì c'hanno problemi, siamo in Pennsylvania, tra l'altro coinvolgendo fra gli altri la questa università per l'appunto della Pennsylvania, ecco, dove lui stesso studiò, perciò ecco anche delle iniziative interessanti da parte degli artisti. Che ne dite? Torniamo alla musica che ci riporta indietro nel tempo. 2008, qui c'è una canzone straordinaria. Il testo, giusto così, no? Non so, figlio di un re, Cesare Cremonini. Che è un testo magnifico.
1: È un testo che non fa differenze di nessun genere, anche a livello morale, a livello etico, a livello di professione, di lignaggio, sei un re. Tutti siamo uguali.
0: Allora, la verità è che qui si parla d'amore, no? L'amore è uguale per tutti, che fa soffrire tutti, può essere un principe, può essere uno scienziato, può essere qualsiasi.
1: Cioè, non scampi,
0: non è
1: scampi,
0: non è un fatto di ceto sociale. Mi ricorda a Livella,
1: sì.
0: Lì però si parla di altro, quello, sì, il trapasso, no?
1: È un giusto paragone, però. Sono due cose che accomunano tutti quanti.
0: Che siamo uguali davanti a queste due, purtroppo, insomma una più tardi arriva.
1: L'altra
0: non ci piace. L'amore, allora, raccontata da Cesare Cremonini, figlio di un re del 2008, è dentro il primo bacio, non so se vi ricordate questo album, Sulla Luna. Pubblicato il 26 settembre, perciò 18 anni esatti oggi, certo.

0: Grande il nostro Cesare Cremonini, esattamente il 26 settembre, perciò pochi giorni fa, se non sbaglio era sabato, 2008 nasceva questo album, perciò sono passati 18 anni. 16:35 in questo momento, giustamente Laura dice ma l'infumabilità, Laura, ma noi ti rispondiamo immediatamente.
1: E allora per Laura e per tutti i nostri tanti radioascoltatori in viaggio e non, vediamo un po' la situazione. In A14 tra Urtone e Pescara Ovest verso Nord Ancona abbiamo 2 chilometri di coda per incidente, tra Pescara Nord e Pineto sempre verso Ancona 2 chilometri per lavori in corso. Incidente sulla 24 tra Tagliacozzo e Carzolo Ricola in direzione di Roma, si sono formati dei rallentamenti a Roma sulla 24, le consuete code in uscita verso il grande raccordo anulare. In A14 tra Grotta a Mare e Pedaso verso Nord Ancona 3 km di coda per lavori in corso anche in A10 tra Pietra Ligure e Spotorno verso Genova 5 km di coda. Nel nodo bolognese in A14 tra Borgo Panigale e l'A13 verso Ancona code a tratti, tra San Lazzaro e il raccordo di Casalecchio verso Nord e verso la 1 rallentamenti per traffico intenso. Risolto l'incidente in A8, abbiamo code per traffico tra la 4 e la Fiera di Milano verso Varese, code anche in A4 tra Milano Est e Cormano in direzione di Torino, sono appunto dovute al traffico intenso.
2: Questa settimana alla Coop trovi il latte fresco microfiltrato origine da 1 litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
3: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
4: Telesuono con Miriam. Il ricordo.

0: Accidenti, che canzone! Poi, insomma, riproposta dalla voce di Mina. L'abbiamo ascoltata a tutto volume, abbiamo ricordato, insomma, devo dire che grazie Mina, perché hai voluto ricantare questa meravigliosa, meraviglioso pezzo di Pino Daniele, insomma, e di cantata insieme a Giorgia del 2007. Allora, tra l'altro, cos'è? Vabbè, avrete visto tutti il video. L'hai visto il video?
1: Di Del Brano? No, non l'ho visto. No,
0: c'è Luca Argentero.
1: Lo so, non l'ho visto. Cioè, no, no. Io mi sono concentrato
0: sulla canzone
1: e sull'arrangiamento, che è bellissimo.
0: Bellissimo, bellissimo. No, c'è il regista Fersan che lo riprende primo piano su di lui. Mi ricorda anche una pubblicità che adesso l'ha imitata anche Fiorello. Non so se l'hai vista. Va bene, insomma. E praticamente quelle emozioni, quel sentimento che uno prova, no? Il ricordo di un amore, si vede soltanto dal viso, no? Dagli occhi,
1: l'espressività,
0: dall'espressività, la profondità, cioè. Profondità. Va bene, mo c'è sta moda, insomma, non si parla più, bisogna mimare in qualche modo. Torniamo alla nostra musica, quella che ci dà un po' di energia, che ne dite? Fallo partire, va, quanti? Vai. Insomma, energia sì, però insomma qui è storia, eh? 28 settembre 1976, signori e signori, per voi Stevie Wonder.

0: musica, ragazzi, il grande Stevie Wonder. Sono passati 50 anni dall'uscita di questo album indimenticabile, Songs in the Key of Life. C'è pure l'autografo, becche porta a casa.
1: Ricordami che devo mandare un messaggio isolato per fare i complimenti a Miriam Fecchi per la musica di oggi, che...
0: non male, devo dire, un po' meno un zonzo.
1: Subito
0: non
1: in
0: esageriamo.
1: Cuffia ho sentito una voce solo, ma che sono oggi, tutte le volte, però devo...
0: abbiamo un archivio musicale che ve lo dico a fare. Poi è arrivato pure Gabriele
1: un
0: Brogani,
1: cavò come le
0: c'è
1: banche
0: il cavò,
1: c'è qui sotto,
0: tra me e Gabriele facciamo a gara.
1: Gabriele è un altro che conosce tutto, anche
0: poi,
1: quelle che non ci sono,
0: ma poi suona Gabriele.
1: Vabbè, suona quelli che suonano, io li rispetto.
0: Potresti suonare qualche strumento invece di far suonare solo Filippo ogni tanto?
1: La fisarmonica.
0: 16:46, siamo un po' in ritardo, attenzione, perché cerchiamo di capire quello che succede sulle strade e autostrade, giusto?
1: Sì, prima un salto sul raccordo Siena-Firenze, a San Donato verso Firenze rallentamenti sulla statale 36 dalla Codico e dello Spluga tra Verano-Brianza e Verano-Brianza verso la Svizzera. Abbiamo rallentamenti perché c'è un mezzo fermo in panne. Ora ci colleghiamo col centro multimediale di Autostrade per l'Italia, gli aggiornamenti, i tempi di percorrenza. Buon pomeriggio.
2: Sì, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di Isoradio da Sara Poli. Vediamo insieme le principali notizie di viabilità e partiamo dalla A14 Bologna-Taranto, dove tra Ortone e Pescara Ovest verso Ancona ci sono 2 chilometri di coda per un tamponamento avvenuto fra due auto. Il traffico transita su una corsia. Sempre sulla A14 segnaliamo per lavori di ammodernamento 3 chilometri di coda tra Grottammare e Pedaso e 2 chilometri di coda tra Pescara Nord e Pineto verso Ancona, mentre verso Pescara, sempre per lavori, c'è 1 chilometro di coda tra Pedaso e Grottammare. Andiamo sulla A1 Milano-Napoli, dove tra Firenze Nord e il bivio per la direttissima verso Bologna troviamo code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di mezz'ora, 20 minuti in più rispetto alla norma. Sulla A13 Bologna-Padova, tra Ferrara Sud e Altedo verso Bologna, troviamo invece 1 chilometro di coda per un mezzo fermo. Ci spostiamo ora sulla A4 Milano-Brescia, dove tra il nodo di Pero e Cormano verso Brescia ci sono code a tratti per traffico intenso con tempi di attraversamento di 45 minuti. Infine sulla A7 Serravalle-Genova, tra Genova Bolzaneto e Busalla verso Milano, rileviamo 2 chilometri di coda per un mezzo fermo. E da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e rispettate sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. A più tardi.
3: Rai Isoradio, per chi viaggia.
4: Telesuono con Miriam.

0: curiosità, lo so, e questo dice fino alla fine mi fecchi, lo stai disturbando. Avete ragione, sarà per la prossima volta, anche perché stiamo per giungere al termine del nostro appuntamento. Giusto una curiosità che riguarda questo pezzo: Sting la scrisse dopo essersi trasferito in una casa circondata da campi d'orzo. Gli è venuto in mente sto pezzo. Buono l'orzo, va bene,
1: davvero?
0: Ti ricordi l'orzo bimbo? Orzo bimbo bimbumba, va bene. No, perché me l'ha raccontato la mamma, anche perché non c'ero ancora. Dunque vado con i saluti velocemente. Roberto Fragomeno, grazie, tu prosegui.
1: Ciao Miriam.
0: Sono arrivati, è arrivato il gruppo di Pop and Go. Poi ringrazio Gianni Grimaldi che si è occupato della regia. Per quanto riguarda la parte tecnica, il nostro tecnico del suono Carlo Boninsegna. Cari amici, per quanto mi riguarda l'appuntamento si rinnova domani, mi raccomando, vi aspetto sempre a partire dalle 15:30. Vuoi far iniziare? È a zero. E allora grande anima, questo è un DJ tutto di casa nostra, Matteo Milleri, anche se ormai si è trasferito in America. Joy che canta Beautiful, è bellissima. Ciao, a domani.

0: Ore 17.
1: GR1.
2: In studio Valerio Penna, tetto ai prezzi di benzina e diesel anche da Kuwait a partire dal 1 ottobre. È la terza compagnia ad adottare un price cap dopo Eni ed EDP. La Premier Giorgia Meloni ringrazia, ha accolto il nostro appello, ma l'Unione Europea rimane vigile su eventuali distorsioni di mercato.
3: C'è il no comment di Bruxelles sulla decisione di fissare un tetto al prezzo del carburante, ma la Commissione monitorerà sulla concorrenza. Dopo Eni ed EDP, anche Kuwait, infatti, dal 1 ottobre ha annunciato un tetto ai prezzi dei carburanti e il ministro dell'ambiente Pichetto Fratin fa sapere che dal 6 verranno prorogati gli sconti delle accise sul gasolio. Dai dati diffusi dal Ministero delle Imprese, per la prima volta dopo settimane i prezzi del carburante sono in discesa. La benzina a self in autostrada è sotto i 2,20 euro, il gasolio a 2,38 al litro e secondo l'Unione Nazionale dei Consumatori il risparmio medio al litro in due giorni è di 7,6 centesimi per il gasolio, 7,4 per la benzina. C'è poi un risvolto internazionale. Alimentato dalle tensioni geopolitiche, il prezzo del petrolio però sale. Il WTI americano viene quotato intorno ai $94, il Brent europeo intorno ai $107 al barile. Lorenzo Opice, GR1.
2: Dai carburanti alle bollette di gas e luce, poco fa altro annuncio dell'Eni, il gruppo offrirà a partire dal 1 ottobre per i clienti che sottoscriveranno l'offerta entro il 24 ottobre il 30% di sconto rispetto alla principale offerta a prezzo fisso, con tariffa bloccata per 2 anni. Il giallo della Ricina, Gianni Di Vita, il marito e padre delle due donne morte avvelenate lo scorso dicembre in provincia di Campobasso, è tornato nuovamente in questura intorno alle 13 per consegnare spontaneamente un dispositivo elettronico. Stamane nuove perquisizioni negli studi dell'ex sindaco di Pietracatella, che non è indagato. Tra gli oggetti sequestrati anche una borsa della moglie Antonella Di Jelsi. È fissata per domani l'udienza contro la richiesta di archiviazione del procedimento sulla strage di Ustica. Dopo la disponibilità a fornire la propria documentazione, la Francia, tramite fonti diplomatiche, fa ora sapere che Parigi ha già dato all'Italia, nel corso degli anni, gli elementi a sua disposizione. La procura potrebbe comunque ritirare la richiesta di archiviazione. Ascoltiamo lo storico avvocato dei familiari delle vittime, Alessandro Gamberini.
4: Avvocato Gamberini, formalmente che comunicazioni sono arrivate dalla Francia relativamente a questo caso?
5: Tramite il Ministero degli Esteri una comunicazione per cui la Francia si è dichiarata da un lato disponibile a rispondere alle domande che l'autorità giudiziaria vorrà rivolgere alla Francia e dall'altro ha inviato o sta per inviare tutta la documentazione che su questa vicenda, su questa tragica vicenda, ha dal 1980 al 1990.
4: Finora quali risposte avevate avuto intanto?
5: No, avevamo avuto delle risposte che erano smaccatamente o menzogniere o ostruzionistiche. La Francia poteva avere molti motivi per entrare in questa battaglia aerea che noi riteniamo sia dimostrata da molti elementi che si svolse attorno al 19. Con tutta la fiducia di questa iniziativa francese voglio evitare di coltivare illusioni.
4: Per il GR1 da Bologna, David Marceddu.
2: Urgente il rafforzamento delle istituzioni europee, lo scrive il presidente Mattarella in un messaggio in occasione dell'intitolazione di un edificio del Parlamento europeo a Bruxelles a David Sassoli. Dell'ex presidente dell'Assemblea comunitaria, scomparso nel 2022, Mattarella ricorda rigore morale e la passione civile nell'esercizio del mandato. In precedenza, dal capo dello Stato un altro messaggio nell'anniversario della strage di Marzabotto sull'Appennino bolognese. 82 anni sono trascorsi dallo sterminio che le SS naziste spalleggiate dai fascisti compirono ai danni della popolazione inerme, ricorda Mattarella, sottolineando che con la guerra ricomparsa anche in Europa la memoria è più che mai un dovere, perché quel che è accaduto può ripetersi. Calcio, Alberto Gilardino è il nuovo allenatore del Parma, succede a Carlos Cuesta. Ad annunciarlo una nota sul sito della società emiliana. L'ex campione del mondo ha firmato un contratto sino al termine della stagione in corso con opzione a favore del club per altri 2 anni. Arriva per la prima volta a Roma, dove è stata concepita due secoli fa, una tela da record. Si tratta della veduta della città eterna dal titolo Roma dal Monte Aventino, dipinta dall'artista inglese William Turner nel 1836. Il quadro sarà esposto da oggi fino al 1 ottobre a Palazzo Rondinini, prima di essere battuto da Sotheby's a Londra il prossimo 9 dicembre per una base d'asta di 50 milioni di sterline. È tutto, prossimo GR1 alle 18.
1: Radio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
6: Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli. Il sabato e la domenica alle 18 su Rai Isoradio. RadioCorrieretv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.

0: C'è da dire che il maestro Pavarotti è stato forse uno di quelli, dei primissimi che ha battuto quel muro che divideva musica classica da rock, pop e altri generi musicali. Lui l'ha buttato giù con Pavarotti and Friends, gli U2 erano puntualmente ospiti di questo importante appuntamento. A proposito di appuntamenti importanti, tra poco Pop and Go and Friends, quindi uno speciale del martedì fino alle 19, quindi siamo per partire, per mollare gli ormeggi. Prima però, come sempre, diamo uno sguardo a quello che accade sulle nostre strade e autostrade. Andiamo in Liguria sulla 10 tra Bordighera e Ventimiglia, verso Ventimiglia 2 km di coda per incidente, sempre in A10 tra Pietra Ligure e Spotorno verso Genova 7 km di coda. Ancora sulla Genova Ventimiglia tra Arenzana e Varazze verso Ventimiglia abbiamo code perché c'è un mezzo fermo a chilometro 24 e 800. In A1 tra Firenze Scandicci e la variante di Valico, carreggiata nord, 40 minuti il tempo di percorrenza. Tra Firenze Sud e Incisa verso Roma rallentamenti. Tra Val di Chiana e Chiusi verso Roma rallentamenti sempre per materiali dispersi. Tra Orvieto e Attigliano verso sud Roma code per lavori. E ancora in A1, attenzione, incidente da poco segnalato tra Anagni e Ferentino, carreggiata sud verso Napoli, siamo all'altezza del chilometro 607. A Napoli in tangenziale tra Corso Malta e Capodimonte direzione Pozzuoli abbiamo code per incidente, siamo al chilometro 17,5.
1: Signore e signori, comincia lo show, comincia in diretta su Rai Radio.

0: Ma dove?
1: Su Rai Radio.
2: Ah, che
0: 17:11 minuti, ben trovati, buon pomeriggio a tutti da Pop and Go, il vostro e il nostro Drive Time Show. Una buona serata da parte del nostro, della Trinità del Tedio,
2: certo,
0: Gabriele Brocani che vi sta parlando,
2: sì?
0: La splendida Pamela D'Amico, la
2: regina. Boa tarde para todos vocês, gente.
0: Lo muove, lo muove, lo muove.
2: Sempre.
0: E poi l'imbucato della trasmissione, il maestro Filippo Merola.
3: Buon pomeriggio e tanti auguri, signor Gabriele.
0: A lei e a sua sorella. E poi salutiamo dall'altra
2: special
0: parte del
2: guest,
0: vetro.
2: Special guest.
0: Sì, il nostro Max Gambino.
2: Mr. DJ.
0: Oggi il nostro sound engineer. E poi ho anche Angelo Calì che sta lì in regia.
2: Eccolo.
0: Grazie Roberto Fragomeno per averci introdotto e lanciato in questo nuovo pomeriggio insieme fino alle 19 di questo 29esimo giorno di settembre, ma non prima di avervi dato il numero magico che potete anche giocarvi, signore e signori, con la nostra Pamela D'Amico.
2: 348-103-1010 per scriverci qui in diretta, Pop and Go.
0: Bravissima,
2: ragazzi.
0: Se uno volesse contattarla in privato.
2: Volendo potete anche scrivermi nel mio numero privato al 348-103-1010.
0: Lo sai che quasi quasi lo faccio anch'io? Lo faccio anch'io.
2: Oppure
0: adesso.
2: Oppure 1010.
0: Attenzione, attenzione.
3: Oggi allora... è il 29 settembre, seduto in quel caffè, esatto. Io non pensavo a te.
0: È proprio quel giorno lì. E anche San Gabriele,
3: appunto,
0: quindi fatemi
3: gli auguri.
0: Raffaele, Michele, poi altri che finiscono. Chi altro finisce con la L?
3: Emanuele.
0: No, però non è il suo.
2: Non è vero,
0: oggi.
2: Ragazzi, non
0: oggi,
2: confondiamo gli arcangeli. Con gli altri.
0: Che gli arcangeli c'hanno i gradi, sono
3: certo.
2: Elevati, ragazzi, elevati. Mica come noi.
0: Sono i marescialli degli angeli.
2: Tra noi quattro, il più
3: l'arcangelo
2: elevato.
3: Tre botte.
2: Posso dire,
3: tre
2: qua botte. Noi siamo solo le braccia, la mente, la veramente.
0: Però c'è da dire che il mio Adriele è quello che c'aveva la spada di fuoco.
3: Sì.
0: E che dava le notizie poi.
3: Sì.
0: Quindi è anche oggi.
3: Lavorava al TG.
0: Infatti è il protettore di tutti coloro che lavorano nella comunicazione.
3: Okay.
0: Lo sa, quindi siamo un po' tutti oggi, festeggiamo un po' tutti, no? Questi questo onomastico di oggi,
3: sì.
0: Il santo di oggi, insieme a Gabriele, Raffaele e Michele,
3: okay.
0: Sono i protettori dell'informazione.
3: Michele,
0: capito?
3: Era l'intenditore, da quel che ricordo.
0: Michele, tu che sei un intenditore, sì. Non ricordo anch'io. E invece Raffaele, tu Raffaele?
3: Fefè,
0: detto Fefè. Bene,
2: a
0: questo
2: me è molto simpatico l'arcangelo Michele, combatte il male.
0: È vero, pure lui ammazza i draghi e i serpentoni.
3: Sì,
0: e anche le pantegane.
2: E vince.
0: Il numero che vi abbiamo appena dato vi serve per indovinare questo nostro gioco, la canzone nascosta all'interno della nostra
4: Autoradio Time Machine.
5: Autoradio Time Machine.

0: Dai, che facile!
1: Uno dei grandi capolavori di questo grande artista.
0: Possiamo dire.
1: Bellissima questa canzone a 145 bpm.
2: A 145 anni.
1: È una cosa incredibile, eh?
0: Potete indovinarla facilmente dandoci il titolo della canzone, il nome dell'artista e l'anno della sua pubblicazione.
2: C'è un premio meraviglioso.
0: C'è un premio.
2: Lo abbiamo pensato io e Cristina Devena. La faccio dire da lei? Il premio di oggi è l'anticoda. Una sedia pieghevole per aspettare meglio nel traffico.
0: Che meraviglia!
1: Bella,
0: quindi, grazie Cristina.
2: Riesce bene?
1: Sì.
0: Con questa sediolina vi potete fermare. Scendete dalla macchina, spotorno, la mettete lì e vi godete il panorama. Questa coda lunghissima che oggi più o meno a quanti chilometri è arrivata?
3: Oggi è una coda importante.
0: È una coda importante.
3: L'assist per ricordarla,
0: Roberto, certo.
3: 7 chilometri.
0: Siamo a 7 chilometri.
3: Tra Pietralicore e Spotorno verso Genova.
1: Ci vuole anche il divano oltre che la sedia pieghevole.
0: Lo ricordiamo, insomma, il cantiere di Spotorno per noi è un po' il mausoleo da visitare, quindi beati voi che potete vederlo, perché quel progetto lì, quando l'hanno aperto, è il cantiere proprio, era per la realizzazione di un cantiere, cioè quello dove
1: Marco Aurelio
0: e l'hanno fatto, bellissimo, il famoso Marco Aurelio. Cominciamo con Biagio Antonaggio insieme a Saif con una canzone nuova che si intitola, sa com'è?
1: Com'è?
2: Spirituale
0: e
1: allora poteva anche non dirlo.
0: Preghiamo.
1: Era spirituale.
4: Stavo sognando

0: mondo, mondo.
1: Bella, bella questa bella, canzone, vero? Non potevamo farne a meno, e no, quindi eccolo qua, Biagio Antonaggio con Saif.
2: E Max Pezzali.
1: Max Pezzali. E anche posso, Tommaso Paradiso, mettiamoci pure lui.
2: Siccome ci manca la nuova sigla dei Puffi, ma cosa mi dite di inserire
1: Cristina possessata di Pamela D'Amico?
2: Sarebbe proprio bella, però manca ancora un personaggio.
3: Sì, ci racconti qualche spicola storia di gatto. Puffi.
2: Sì. Allora, Puffetta, voi sì, dovete sapere che girava tutti i giorni con il rossetto rosso.
1: E certo.
3: Vabbè, ma no, non è vero.
2: E sì, lei non lo faceva mica, cioè camminava così perché stava sempre con i tanti puffi. Ah, sì. E il grande Puffo, sì, un giorno,
3: no,
2: le disse:
1: no, no, no, no, no, attenzione, come sei? No, attenzione, no, attenzione, attenzione,
2: no, attenzione, speciale, un giorno
1: adesso
2: più
1: scopriremo, Cristina, la professione di Puffetta grazie alla nostra Pamela D'Amico, purtroppo si è impossessata di lei Cristina D'Avena, e chiederemo ovviamente un esorcicio, se qualcuno che può venire a, sì, a salvarla, perché...
3: No, perché non vorrei che si addentrasse, no, in discorsi,
1: esatto,
3: insomma.
1: Vi faccio sapere un messaggio, vi, sì, vi, come lo comunico, sapere, perché è Marino che ci dice che il cantiere
2: vedi,
1: è lì
2: Marino,
1: ed è qualcosa di pazzesco. Dice: ah, stanno rifacendo tutto l'impianto antincendio della galleria, ma è qualcosa di strabiliante.
3: Ma viva il cantiere!
1: Viva il cantiere di Spotorno!
2: Ormai viva il carburante!
1: Da tutto il mondo vanno a visitarlo. Ci sono un sacco di giapponesi, sì, che vanno a vedere come, sì, si evolve questo, questo lavoro, questi lavori, sì, nel cantiere di Spotorno. Noi oggi regaliamo una seggiolina, appunto, sì, che vi permetterà, appunto, di godere di questo panorama.
3: Esatto. Portatevi il cucino da casa, però, perché, ma, sì, no, il cucino dovete portarlo voi da casa, sì, perché comunque magari se l'attesa supera.
1: E chi non cucina?
3: No, chi non cucina, no, purtroppo c'è il sederino a strisce.
1: Vabbè, niente.
3: Perché dai, le sederinoline sono un po' scomode.
1: Senti, ci ascoltiamo la musica,
2: fatta
1: che è meglio.
2: Per soffrire
1: perché
2: meglio.
1: Tra poco daremo i chilometri di coda, che per, abbiamo detto adesso sono 7, sì, ma magari
3: sono tendenti all'aumento.
1: Magari aumento. Adesso sono 8,
3: tendenti all'aumento.
1: Chi offre di più, vedremo fra poco quanto saranno arrivati. Intanto, sue me.
3: Ah, pensavo Cristina D'Avena.
1: No.

0: Sì, un fisico bestiale, sì, ragazzi, con Luca Carboni, 17:26, questa è Raiso Radio e noi siamo di Pop and Go che molestiamo, sì, ovviamente
1: la
0: i nostri ascoltatori.
1: La trinità del tedio.
0: Esatto, però vi diamo la possibilità sempre di essere aggiornati, non vi preoccupate, non vi facciamo perdere neanche un metro di coda.
2: No.
0: Ve le diciamo tutti,
2: tutte le cose.
0: Noi
2: siamo affezionati a quella coda lì.
0: Quella coda lì è la nostra, la coda spodornese. È
2: però
0: meglio
2: anche
0: della
2: le altre code.
1: Anche a me le code piacciono molto. No. Ad esempio, io ho cantato anche la colonna sonora, la sigla di Rascal, il mio amico Orsetto. Aveva una codina.
0: Aveva una codina, è vero.
1: La codina piccina, è vero.
0: Beato lui che c'ha la codina era piccina. Bella. E invece le codine non sono piccine in questo momento, Roberto, vero?
3: Per niente. Sono code importanti sulla 10 tra Pietra Ligure e Spotorno verso Genova, 8 km, tra Bordighera e Ventimiglia verso Ventimiglia, 2 chilometri, e tra Renzano e Varazze verso Ventimiglia 1 chilometro, questo in A10, rallentamenti anche tra Genova Pelli e A7 in direzione di Genova. Abbiamo problemi sulla Roma-Napoli tra Anagni e Ferentino verso sud Napoli, code per incidente al chilometro 607, qui ha sbandato una automobile. Abbiamo code in A11 tra Monte Catini Terme e Chiesino Zanese verso Pisa, tra Firenze Ovest e Prato Est sempre in direzione di Pisa. C'è un veicolo in fiamme in A16 tra Benevento e Avellino Est verso Napoli al chilometro 53 e 8.
0: E allora adesso voglio anche salutare un nostro ascoltatore che si chiama Mario, che sì, ci confessa che il cantiere di Spotorno è veramente tragicomico, nel senso che lui porta via mesi di vita, ragazzi. Tutti i giorni lui fa l'informatore medico per tutta la Liguria, e questa cosa gli crea problemi familiari, perché la figlia che non va a ginnastica, non gli può far correggere i compiti, se becca una donna non ci arrivo, seriamente è veramente una vita,
2: è una vita
0: di
2: MIP,
0: lui dice. Quindi ci dispiace Mario, siamo veramente solidari con te, sì. Quindi a questo adesso ti dedichiamo la prossima canzone. Prima però voglio chiedervi i nomi delle dita dei piedi.
2: Ah, io li so quasi tutti.
0: No, lei non li sa, non li sa.
2: Primo dito, secondo dito, terzo dito, quarto dito.
0: Si possono chiamare anche così, è vero.
1: Perché non è così?
0: Però conoscete solo l'alluce voi.
2: È vero.
0: L'alluce, dopo l'alluce che c'è.
1: Che ce lo dice la scienza?
0: No, dovete indovinarlo voi. L'alluce.
1: Allora, l'alluce, poi
2: metta la i.
0: Illice. Poi c'è il tr,
1: il trillido.
0: Sì, poi c'è il pondulo.
2: No, anche quello c'è.
0: Il pondulo sarebbe l'anulare del.
2: Siamo sicuri che non sei 7 nani?
0: No,
2: questo?
0: No.
1: Ma questo c'è, è secondo l'Accademia della Crusca.
0: E poi c'è, il Mellino, o anche Minolo. Se volete chiamarlo Minolo, potete chiamarlo Minolo. Minolo o Mellino, che sarebbe il mignolino del piede.
2: Ok.
0: Questi sono i
2: quello
0: nomi.
2: Quello che si sbatte.
0: Quello che si sbatte a tutti gli angoli, è quello lì. Angoli. È il Mellino, capito?
2: Sì.
0: E poi, insomma, poi ci
2: io
0: sono.
2: Io mangio i biscotti del Mellino bianco.
0: Ci sono anche delle filastrocche per ricordarlo, come per i mesi dell'anno.
1: Sì, in realtà la leggenda narra che tutti questi nomi sono nati da un racconto per bambini intitolato Ultimo il maialino.
0: Ma che c'entra?
2: Sì. Cosa dice?
0: C'è anche la sigla della
1: è una bambina che nomina i maialini usando proprio la sequenza inventata dai dita dei piedi: Minolo, pondulo, trillice, illice, alluce. Ma qui ho anche un'altra storia.
0: Ma chi se ne frega? Dobbiamo dedicare una canzone al nostro amico Mario, che poverino, insomma.
2: Mario che sta ogni giorno la coda di Spotorno.
0: Ecco, Angelo Alessandro dice: io credo che le dita dei piedi hanno i nomi dei santi del giorno. Questa può essere un'idea.
2: Questa potrebbe essere carina.
0: Di quello che sbatti.
2: Dove sbatti?
0: Angelo con Robin Williams e Mario.
1: Bravo.

0: questa è la bellezza che c'è in noi, insomma, per noi, Miss Monique e Robbie Williams alle 17:32 nella playlist di Rai Isoradio all'interno di Pop and Go. Oggi vi portiamo in Emilia Romagna, in uno dei borghi più belli d'Italia. Sì. Se non ci siete mai stati, andateci. Andiamo dove, Pamela?
1: A Brisighella.
0: Brisighella.
1: Sì, provincia di Ravenna.
0: Brisighella, in romagnolo, un comune italiano di 7.148 abitanti della provincia di Ravenna in Emilia Romagna. Abbiamo detto un borgo che è caratterizzato da cosa?
1: Beh, intanto diciamo che c'è la celebre Via degli Asini.
0: La Via degli Asini
1: è importantissima.
0: La dobbiamo percorrere ogni giorno.
1: È antichissima.
0: Sì. Ce la meritiamo proprio.
2: Io abito al civico 10, 12. Sì.
0: Però sono le tre cime rocciose, cosiddetti tre colli.
1: Rocca Manfrediana, sì, o veneziana, Torre dell'Orologio, e Santuario della Madonna del Monticino.
0: Esatto, esatto. E poi soprattutto c'è questo microclima particolare dove le olive crescono molto molto rigogliose.
1: Lì è tutto piccolo.
0: E viene fatto l'olio extravergine di oliva Brisighella, che è stato il primo in Italia ad ottenere la DOP. Esatto, esatto. Allora salutiamo, abbiamo detto, il sindaco Massimiliano Pederzoli, che ci invita idealmente a visitare questo territorio comunale che include anche il parco regionale della Vena del Gesso. Lo sapevate voi?
1: Sì, Vena del Gesso romagnola,
0: che è patrimonio
2: dell'UNESCO.
0: Bravo, dell'UNESCO.
2: Rimango qua.
0: Bravo. E vi posso dire che a livello, diciamo, morfologico, il territorio rappresenta questo tipo di conformazione. Il comune di Brisighella è il più meridionale della provincia di Ravenna. Il capoluogo comunale sorge a circa 12 km a monte della città di Faenza e a 50 km a sud-ovest di Ravenna, a ridosso dei primi rilievi dell'Appennino Faentino, a 115 metri sopra il livello del mare, e attraversato dal fiume Lamone, che percorre l'omonima valle a cavallo tra Toscana e Romagna. E chi
1: se ne frega!
2: No, era un po' Gasman, mi piace.
0: No, era proprio istituzionale, sì, come si fa Super Quark.
1: Veramente. Quindi, molto noioso.
0: Possiamo dire che siamo stati già qua e io già mi sono annoiato.
1: No, posso dire che sono nate tante persone importanti.
2: Dove?
1: A Brisighella.
2: Ah sì?
1: Sì, certo.
2: Tipo?
1: Tanti cardinali, vescovi, però anche un noto scultore ceramista, Ivo Sassi. Ah. Era amico mio.
0: Chi?
1: Ivo Sassi. Chi se ne frega, no, giustamente anche invece il cardinale Michele Lega, Dino Monduzzi, anche
0: sono?
1: Il prefetto della Casa Pontificia. Ragazzi, lasciatemi salutare Gaetano Cicognani, che è altro diplomatico della Santa Sede,
2: sì,
1: e poi Dionigi Naldi, celebre condottiero e capitano di Ventura.
0: Molto interessante.
1: Sì, amico di Simona.
0: No, non c'entra niente.
1: Come no? È scritto qui.
0: No, non c'entra assolutamente niente.
1: Scritto, è sbagliato.
0: Volevo,
1: scusate,
0: trovare altre cose di interesse.
2: Niente, non c'è niente.
0: Non ci sta più niente. Possiamo
2: si
0: dire
2: anche Google, sì, di dare notizie.
0: Fatemi salutare
1: il
0: nostro ascoltatore.
1: Moretto,
0: che
1: c'è
0: carciofo. Che è peggio di voi, Tiziano, che dice che le dita di piedi si chiamano Alluce, Billuce, Cilluce, Dilluce, Elluce.
1: Ah, che bella idea.
0: Complimenti.
1: Che bella idea.
2: Pongolo.
0: Degli ascoltatori più deficienti di noi. Bene, siamo molto contenti. Io direi che di vaccate ne abbiamo detto a sufficienza. Roberto, tu puoi aggiornare, perché ci sono sicuramente delle cose che i nostri ascoltatori vogliono sapere su dove andare e soprattutto dove non andare.
3: Dici giusto, ce ne sono di cose importanti. Intanto dalla 10, perché ribadiamo, tra Pietra Ligure e Spotorno verso Genova 8 km di coda, tra Bordighera e Ventimiglia verso Ventimiglia 2 km di coda per incidente. Code per lavori in A1, molto movimentata la Roma-Firenze, tra Orvieto e Attigliano verso sud Roma code per lavori, tra la 11 e la variante di Valico direzione nord Bologna abbiamo code per traffico intenso. Andiamo anche a Napoli in tangenziale, code per incidente 2 km tra Secondigliano e Capodimonte verso Pozzuoli, e rallentamenti sulla 3 tra via Marina e la 1 in direzione sud Salerno. Cosa

0: Mustang Girls, insomma, dal rap di Fabri Fibra a quello invece di Neil Tennant e di Chris Lowe, ovvero i Pet Shop Boys. I Pet Shop Boys che abbiamo ascoltato oggi con questa Western Girl classicone degli anni '80.
1: Che avremo ospiti. Che
0: avremo ospiti, saranno ospiti nostri, sì, con noi, sì, saranno proprio loro, i Pet Shop Boys. Cioè, certo. Provateci uno più peggiore dei Pet Shop Boys. Cioè, dite noi,
2: non esistono,
0: non ci stanno. Quindi
1: appunto,
0: li avremo, li avremo proprio noi. No, Cristina D'Avena già è un livello un po' più alto. Sì. A proposito, stiamo
1: per dare
0: la linea di nuovo a Roberto Fragomeno e poi alle autostrade, però come sempre prima di dare le belle notizie, quella appunto del traffico, è il momento di rattristarvi tutti con il nostro comicidio, signore e signori.
1: Inquietante.
0: Momento più triste della radiofonia mondiale, quando la nostra Pamela D'Amico dice le sue freddure che fanno ridere solo lei. Sentiamo.
2: Dica.
1: Che padre.
2: Respira.
0: Padre.
1: Padre.
0: Padre.
1: Padre.
0: Abbiamo capito.
1: Ma non avete intenzione di ripetere?
0: No, okay. Se vuole, sta creando questo momento
1: il
0: di...
1: Il panico, sì, sì, state, certo, creando, ok?
2: Sì.
1: Padre.
2: Padre. Padre.
1: Oh, peccato.
0: Beh.
1: Cosa hai fatto, figlio mio?
0: Oddio, ho paura.
1: Mi sono sposato. E vabbè, ma non è un peccato. Ho capito, però io mi pento.
0: E ride e guarda Fragomeno come per trovare cioè, complicità.
2: Non l'ho capita, giuro.
1: Fragomeno, rida vicino a me.
3: Sto ridendo in silenzio perché mi attaccate quando rido.
1: Ma
3: io rido,
1: sentire,
3: io rivendico il diritto.
0: Ma lei non deve ridere questa cosa qui.
3: Volentieri.
2: Lei ride dentro.
0: È terribile.
2: Ma lei è un rododentro.
0: Non fa ridere nessuno questa
1: Vabbè,
0: cosa.
1: Vabbè, allora un attuale per oggi, la giornata di oggi.
0: Sì, sì.
1: Buon anno!
0: Buon anno che ho.
1: Ma guarda che siamo a settembre. Settembre. Mia moglie mi ammazza questa volta. Perché non ero mai rientrato così tardi?
0: Bella, ma veramente molto bella. Devo dire che ho i peli sulla schiena che fanno la ola.
2: Uno già sta in fila a spodurno. Poi ascolta,
0: sente pure queste cose.
2: Cioè, che fa?
1: Vabbè, anche no, i miei peli, devo dire,
2: accosta,
1: sono...
2: tira, vabbè, il freno a mano.
0: Rallegriamo tutti con qualche chilometro di coda. Vai Roberto, vai, vai.
3: Sì, andiamo a collegarci a quest'ora con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Quindi puntualmente arrivano gli aggiornamenti, i tempi di percorrenza. Buona serata.
4: Sì, buonasera a tutti gli ascoltatori di Isoradio da Sara Poli. Vediamo le principali notizie di viabilità e partiamo dalla A1 Milano-Napoli, dove segnaliamo code a tratti per traffico intenso tra la A11 Firenze-Pisa Nord e il bivio per la direttissima verso Bologna, con tempi di percorrenza di 25 minuti, il doppio rispetto alla media. Sulla tangenziale di Napoli ci sono invece 2 km di coda per un incidente tra Secondigliano Aeroporto e Capodimonte verso Pozzuoli. Il traffico defluisce su 2 corsie. Andiamo ora sulla A14 Bologna-Taranto, dove tra Bologna San Lazzaro e Castel San Pietro in direzione di Ancona c'è 1 km di coda per un mezzo in avaria. E sempre sulla A14 per lavori di ammodernamento rileviamo 3 km di coda tra Grottammare e Pedaso e 2 km di coda tra Pescara Nord e Pineto verso Ancona. Mentre verso Pescara, sempre per lavori, ci sono 2 km di coda tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord e 1 km di coda tra Pedaso e Grottammare. Sulla A13 Bologna-Padova, tra Ferrara Sud e Altedo in direzione di Bologna, c'è 1 km di coda per un mezzo fermo. Il nostro personale sta intervenendo sul posto. Sulla A4 Milano-Brescia troviamo traffico intenso tra il nodo di Pero e Milano Est verso Brescia. Qui il tratto si percorre in mezz'ora, 20 minuti in più rispetto alla norma. Infine, sulla A10 Genova-Savona, tra Renzano e Varazze in direzione di Ventimiglia, c'è 1 km di coda per un mezzo in avaria. Ed Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Buon viaggio!
5: Rai Isoradio, musica, news ed infomobilità.

0: lui è Lauro, Lauro De Marinis, in arte Achille, Achille.
1: Ah.
0: Oh, c'è uno dei piedi
2: dei abbiamo dita parlato dei delle dita dei piedi,
0: cioè,
2: e lui arriva
0: pure,
2: il tallone.
0: Abbiamo parlato degli asini dell'avena, di Cristina D'Avena, che lei sappiamo che mangia molto, vero?
2: Perché... Posso raccontarvi, se volete, tutto quello che mangia Babbo Natale.
1: Che cosa mangia?
2: Lui mangia tante cose buone.
0: Sì, che cosa mangia? E Rudolf, tipo... invece, la renna Rudolf, cosa mangia?
2: No, è lei che mangia lui.
0: No, lui, la donna, sì, un uomo. Sì.
1: Ma questo ho visto lui che bacia lei.
2: Sì, succede.
1: Non rida, Cristina.
2: Succede.
0: E quindi, va bene, Cristina ha questo rapporto con l'avena particolare che lo usa soprattutto la mattina, vero?
2: E sono vogliosa di avena la mattina. Sì, molto buona con il miele, perché diventa dolce, ragazzi.
0: Dolce.
2: Sì. E poi nel villaggio dei puffi, poi quando voi camminate trovate tante vetrine molto interessanti. Cioè? E dentro ci sono tanti tipi di miele.
1: Ah, ok.
2: Sì, interessante. Sì.
1: Non so perché, ma mi fa un po' paura questa Cristina D'Avena. Non so lei, Gabriele.
2: No,
0: mi fa paura, anche a me.
2: È un po' inquietante. Va bene, giusto.
0: Allora, grazie al nostro Marino che dice: se non ci foste voi, bisognerebbe inventarvi.
1: Certo.
0: Sì, vabbè, non c'è ancora un inventore così pazzo. C'è un ascoltatore che vuole sfidare la nostra amico.
1: Non ci vuole tanto.
0: Perché insomma, il comicidio, sapete, è un format che appartiene ad Amico, però
2: è aperto
0: anche i nostri ascoltatori che vogliono sfidarlo. Sentiamo Mario, va.
3: Saluti da Mario da Genova.
0: Ciao Mario.
3: Dottore, mi scusi, ma questa ricetta è incompleta. Come è incompleta?
0: Perché?
3: Eh sì, perché qui lei mi ha scritto prendere la vitamina E e poi...
0: L'avete capita?
1: Questa vocabile è anche molto graziosa.
0: Che non è una E,
1: congiunzione. Congiunzione. No, è la E congiunzione.
0: La vitamina
1: E.
0: Vabbè, l'abbiamo spiegato la fatica. Complimenti,
2: vabbè.
0: Mario.
2: Complimenti.
0: Complimenti. Come sei un decerebrato quasi quanto la nostra Pamela.
2: Mario Ellu c'è il cognome, giusto?
1: Sì.
0: Ti dedichiamo Lady Gaga, va bene, insieme a Do e C. Si chiama Runaway.

0: Senti che sound, bello, questo è il sound che piace sound che a noi giovani. Questa canzone di Lady Gaga con Doe C, che si chiama Runaway, e caro Roberto andrà pure lui via. Runaway prenderà questo messaggio con un monito da seguire, anzi da inseguire, perché Roberto fra come non ci lascia, signori miei.
1: Prendo la freeway.
0: La freeway,
1: no,
0: o la via degli asini, può anche prendere
1: anche
0: quella.
1: Certo. Un po' più
0: lenta.
1: Prima di lasciarvi, vi ricordo.
0: Ci vale di altre vie, sì.
1: Sì, no, quella a voi cara, perché lì c'è una situazione complicata.
0: Eccoci.
1: Sulla 10 tra Pietro Ligure e Spotorno, 8 km verso Genova, tra Sanremo Ovest e Ventimiglia verso Ventimiglia, 3 km di coda per incidente. Questo appunto accade in A10 in questo momento. Io ringrazio per l'ascolto, vi lascio con
0: Ci lasci con che?
1: And Friends, seconda parte, e poi arriva Mauro, ma chi è
2: Claudio?
1: Mauro?
0: Claudio. Però se vuoi chiamiamo Mauro, se
3: ragazzi,
0: vuoi
3: arriva Mauro Campobasso.
0: Cercate Mauro, che mandatecelo. Vi lasciamo con Sfera e Basta, lontano GR1 e poi torniamo.
2: E basta.
0: Va, e basta.
2: Purtroppo.
4: Quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

0: Ore 18.
1: GR1.
2: Alice Andreoli in studio. Il giallo di Pietracatella, nuovi sequestri e perquisizioni nell'inchiesta sulla morte di Sara Di Vita e Antonella Di Jelsi, madre, figlia e madre morte avvelenate con la ricina in provincia di Campobasso.
3: L'importante è che le indagini vadano avanti. Chiede di continuare a cercare la verità Gianni Di Vita, marito e padre di Antonella Di Jelsi e Sara Di Vita, e parte offesa nell'inchiesta per duplice omicidio premeditato. Valuterò con il mio avvocato se rilasciare dichiarazioni. Sono le sue parole dopo aver consegnato spontaneamente in questura una memoria esterna per computer. Era andato via poco prima dagli uffici di Via Tiberio per firmare gli atti relativi ai sequestri della borsa della moglie Antonella Di Jelsi e di dispositivi elettronici nel suo ufficio da commercialista di Campobasso. Non è stata l'unica perquisizione della giornata. Gli agenti della squadra mobile del servizio centrale operativo nella prima mattinata hanno ispezionato anche il suo studio di Pietracatella e sembrerebbe l'attuale abitazione dell'ex sindaco. La presenza di Di Vita in questura aveva fatto ipotizzare che la sua posizione potesse cambiare, indiscrezione smentita dalla procuratrice di Larino Elvira Antonelli e dall'avvocato di Di Vita Vittorino Facciolla. Nicola Tuppi, Puti, GR1.
2: Delitto di Garlasco. Dopo l'atto di chiusura indagini della procura di Pavia per l'omicidio di Chiara Poggi 19 anni fa, che vede indagato Andrea Sempio, emergono nuovi elementi che, se accertati, riscriverebbero la storia del delitto.
4: La mattina del delitto ci sarebbe stata una colluttazione. Chiara si sarebbe difesa da un'aggressione a sfondo sessuale dell'allora 19enne Andrea Sempio, amico del fratello. Tanti gli elementi raccolti a suo carico. Fra questi l'orma di una scarpa sulla scena del crimine. Per i consulenti della procura la calzatura non è incompatibile col nuovo indagato. Per la difesa, al contrario, quell'impronta è di un numero 42, mentre Sempio calza il 44. E poi l'ormai nota impronta 33. Per chi indaga ci sarebbe del sangue e l'avrebbe lasciata l'assassino, che a questo punto non sarebbe più il fidanzato di Chiara, Alberto Stato. La nota con cui la procura di Pavia ha chiuso l'inchiesta smonta una delle principali prove che ne portarono alla condanna, le tracce biologiche di Chiara rinvenute sui pedali della sua bicicletta, scoprendo due analisi che lo scagionavano, delle quali però non c'è traccia nei fascicoli processuali dell'epoca. L'omissione sarebbe imputabile al RIS di Parma, allora guidato dal generale Luciano Garofano, che ribatte così.
5: I risultati negativi di altre due analisi non cancellano quelli positivi. Una terza, una quarta analisi che viene negativa può avere una spiegazione.
4: I legali di Sempio hanno 20 giorni per le controdeduzioni, scontato che poi la procura chiede il rinvio a giudizio. Claudio Vigolo, GR1.
2: La Russia, attraverso la sua ambasciata in Belgio, ha scritto alla NATO per protestare contro quella che ha definito la linea avventurista e irresponsabile dell'alleanza, che comprenderebbe esercitazioni volte a simulare l'isolamento dell'exclave di Kaliningrad nel Mar Baltico, racchiusa tra Polonia e Lituania. Mosca si dice pronta a ricorrere all'intero arsenale per difendere il suo territorio. La NATO replica esortando il Cremlino a porre fine alla guerra in Ucraina e definendo il ricorso a tattiche ibride un segno di disperazione. Messaggio del presidente Mattarella nell'anniversario della strage di Marzabotto sull'Appennino bolognese. 82 anni sono trascorsi dallo sterminio che le SS naziste, spalleggiate dai fascisti, compirono ai danni della popolazione inerme, ricorda il capo dello Stato, sottolineando che con la guerra ricomparsa anche in Europa la memoria è più che mai un dovere. Urgente il rafforzamento delle istituzioni europee, scrive poi Mattarella nel messaggio per l'intitolazione a David Sassoli di un edificio dell'Europarlamento dell'ex presidente dell'Assemblea comunitaria morto nel 2022. Il presidente della Repubblica ricorda il rigore morale e la passione civile. Da Bruxelles, il corrispondente.
6: Dopo un messaggio del presidente Mattarella che ricorda la caratura di statista europeo di David Sassoli, prende la parola Roberta Metsola, che ricorda il monito del suo predecessore alla guida del Parlamento europeo: è più difficile abbattere muri che costruirli, e aggiunge: con David c'erano due possibilità, o eri suo amico o suo grande amico. Ci sono i figli di Sassoli, Livia e Giulio, e la moglie Alessandra, che chiuderà la cerimonia con un invito alla speranza. L'eredità politica di David Sassoli è riassunta da Ursula von der Leyen, un vero custode dei valori europei. europei il regalo più grande che ci ha lasciato, aggiunge la Presidente della Commissione, e la consapevolezza che la speranza siamo noi. A nome del governo italiano interviene Antonio Tajani, anche lui ex Presidente del Parlamento Europeo, che ricorda la lealtà di David Sassoli e la sua capacità di guidare le istituzioni senza mai essere di parte. La Presidente del Gruppo dei Socialisti e Democratici, Iracha Garcia Perez, cita il discorso di insediamento a Strasburgo nel luglio 2019, l'Europa non è un incidente della storia. Poi la segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, sottolinea la fermezza di Sassoli combinata con una mitezza che in lui diventava la più grande forma di autorevolezza. Donato Bendicenti, GR1, Bruxelles.
2: E noi ci fermiamo qui e vi diamo appuntamento con l'edizione delle 19.
7: Rai Isoradio. Seguila in FM, DAB e su RaiPlaySound.it.

0: 9 minuti dopo le 18, dopo Roberto Fragomeno, ora Claudio Campobasso ad accompagnarvi fino alle 21. Ancora un buon viaggio a tutti. Tra pochissimo torneranno i mattacchioni di Pop and Go. Intanto vi riporto in strada, andiamo in A4 Torino-Trieste tra Nodo di Pero e Milano Est in direzione di Brescia. Code a tratti con tempi di percorrenza di 35 minuti. Per quanto riguarda la 10 tra Spoturno e Orco Figlino in direzione di Ventimiglia, code a tratti per un chilometro, e ci sono anche 8 chilometri di code a tratti tra Pietra Ligure e Spoturno in direzione di Genova. 4 km di code a tratti anche tra Sanremo Ovest e lo svincolo Ventimiglia in direzione di quest'ultimo. Diamo un'occhiata anche alla 14 Bologna-Taranto, 3 km di coda a causa di lavori tra Pescara Nord e Pineto in direzione di Ancona. Siamo pronti per Pop and Go.
1: Amici e amiche, siete sempre in diretta su Rai Solar.

0: Ma dove? Dove? Dove?
1: Ah,
0: è sempre Raizo Radio che vi accompagna anche in questa seconda ora di Pop and Go con la Trinità del Tedio, che per le Broccoli è la nostra Pamela D'Amico.
1: Giusto, lo muore, siamo lo muore, sempre lo muore. Qui estamos con voi,
0: la nostra frisona, e poi ovviamente ci abbiamo il nostro maestro.
2: Buonasera.
0: L'imbucato, sì. Ovviamente Filippo Merola. Bello,
2: mi piace essere imbucato.
0: Sì, sì, lei è un mecchio così.
1: C'è chi si imbuca, no. Lei chi si imbuca.
2: Ma io sono un grande giocatore di biliardo, quindi
0: ah, ecco, le piace così.
2: Le palle.
0: Sì, anche sappiamo anche un bel giocatore di
1: bocce. Non ho capito, scusi.
2: No, ho detto mi piace giocare a biliardo perché
0: lui imbuca. 11 minuti dopo 18 abbiamo detto anche il numero telefonico?
2: Sì,
0: non l'abbiamo ancora detto.
1: Il numero telefonico è il 348 103 1010, amici.
0: E questo lo conosciamo tutti.
2: Sì, sì,
0: l'altro invece
1: un mix tra Cristina D'Avena e Pamela.
2: No, io oggi lo vorrei sentire da Cristina.
0: Quello privato.
2: Da Cristina D'Avena.
1: Davvero?
2: Sì.
1: Allora, pensate che c'è un numero telefonico, bambini, sul quale potete scrivere e poi e praticamente
0: ma non c'è la letterina,
1: potrete
0: no?
1: avere anche la risposta.
0: Ah.
1: Allora, il numero è il 348 103 1010. Questo per i bambini piccoli.
0: Però vero, sì.
1: Ancora non ci arrivano.
2: Abbiamo destabilizzato un po' mezza
0: vabbè.
2: Italia.
0: Comunque,
2: così.
0: Vabbè, lo sapete il numero.
1: E vabbè, ma voi già siete destabilizzati. Sì,
0: voglio,
1: voi
0: di brutto. Allora, che... facciamo così: visto sì. che ha dato il numero e visto che nella prima ora ci sono stati già un paio di vincitori che si sono assicurati il premio di oggi, che è questa
1: la sedia pieghevole.
0: Sedia pieghevole per ovviamente ammirare sì. il cantiere di Spotorno in tutta tranquillità. C'è anche un'audioguida, vi viene sì. fornita una guida in cui vi vengono raccontati tutti i reperti che trovate all'interno.
2: Bravo.
0: Di questo meraviglioso cantiere
1: in lingua giapponese.
0: Dovete indovinare la canzone che si trova all'interno della nostra Autoradio Time Machine.
3: Autoradio Time Machine.

0: ci sono più le mezze stagioni.
1: No.
0: E questa canzone è la canzone che dovete appunto raccontarci attraverso il vostro contatto, il nostro contatto, con titolo, sì, autore, anno di pubblicazione. Vi abbiamo detto tutto, quindi buon in bocca al lupo per tutti quanti voi. E adesso ci ascoltiamo. Adesso ci ascoltiamo la canzone. Ah. Buoni. Cioè,
2: è una mia canzone?
0: No, è Annalisa insieme a Madame, pensi, e si chiama Amica.
2: Amica chi?
0: Amica.
2: Amica.
0: Amica.

0: ci facciamo i problemi.
1: Abbiamo tutti bisogno di un'amica. Questa canzone è di Annalisa insieme a Madame.
0: Sì, io avrei messo
1: amiche.
0: Anche Cristina Lavina insieme a loro due, secondo
1: vero,
0: me.
1: Sì,
0: poteva
1: sì,
0: essere
1: sì,
0: un bel
1: sì.
0: trio.
1: Potrebbe essere un bel trio, Madame, sì. Annalisa e Cristina Lavina.
2: Ma poi io ho tante di storie da raccontare.
0: Sì, tipo.
2: Guarda, non puoi. Avete qualche
1: ma
2: domanda
1: sono,
2: da fare?
1: Sono storie belle. Cioè,
2: qualche curiosità?
0: Sì, io vorrei sapere, sì. che ne so, magari di. Ecco, sì. un personaggio che molto sì. mi affascinava sì. era Lady Oscar.
1: Lady Oscar, sì.
2: Allora, Lady Oscar. Pensate sì. che io la vedevo sempre dove? Andare nel dove? Bagno degli uomini.
1: No, ma per come?
0: Lady
2: sì.
0: Oscar.
2: Lady Oscar, sì, però io le ho corso dietro un giorno per farle notare che aveva sbagliato bagno, certo. E allora ho aperto la porta improvvisamente.
0: No, ma non si fa.
2: E lei.
1: No.
2: Sì, no,
1: non vogliamo sapere.
0: No,
1: non vogliamo sapere.
0: No,
1: vogliamo sapere.
0: Non va davanti.
2: Ma perché era lì nel bagno?
0: No, perché lei smonta l'idea tua a milioni di bambini che oggi sono adulti.
2: Si era sbagliata.
1: Esatto.
2: Si era sbagliata.
0: Ah, okay.
2: Sì, e io ho detto
1: ci sono un sacco di miti, leggende metropolitane legate a questa storia di Lady Oscar che non vogliamo approfondire.
0: Gabriele, ma ha sentito quando l'ha vista proprio come ha fatto?
1: Come ha fatto?
2: Lady Oscar.
0: E da lì nacque.
1: Ti fanno festa.
0: Oh, e da lì nacque la canzone. Oh, Lady Oscar.
2: Tutti fanno festa quando ci sei tu.
1: Ma tutto questo è bellissimo, devo dire. Io spero che Claudio ci salvi e ci porti
3: andiamo
1: per strada.
3: Andiamo in strada.
1: Ma li porti pure a loro per strada,
0: sì.
1: perché
0: andiamo.
1: È il loro habitat.
2: Andiamo dalla strada.
3: Riprendiamo dalla A1 Milano-Napoli tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi in direzione di Firenze. Traffico rallentato e c'è traffico rallentato anche tra Variante di Valico e Sasso Marconi Nord in direzione di Bologna. Segnalate code a tratti tra la 11 Firenze Pisa Nord e Variante di Valico in direzione di Bologna con tempi di percorrenza di 30 minuti. Andiamo di nuovo in A4 tra Nodo di Pero e Milano Est in direzione di Brescia, code a tratti con tempi di percorrenza di 35 minuti. E vediamo anche la situazione più critica della 10 tra Pietra Ligure e Spotorno in direzione di Genova, code a tratti per 8 chilometri.
4: Questa settimana alla Coop trovi il latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
5: Cari Green Lovers, la biodiversità è la rete della vita.
6: La natura non ha bisogno di effetti speciali.
7: Con Luca e Daniela Sardella, Green Lovers, tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
8: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.

0: Magic Soletto di piano con Magnetic The Bowser, 18:22. Questa è Renzo Radio. Poi vengo continua dopo che se ne stati a Brisighella nella prima ora. È uno dei borghi più belli da visitare.
1: Inutile,
0: no? Non è inutile. È un bel borgo. E oggi vi portiamo anche nella seconda ora, vi portiamo in un altro posto.
1: Dove?
0: Uno dei posti da non visitare mai nella vita, signore e signori. Perché
2: qui c'ha ragione.
0: Vi portiamo all'isola di Chiamata Grande, che è detta anche
2: Isola dei Serpenti.
0: Mamma mia, l'isola dei serpenti.
2: Di serpenti ne conosco molti.
0: È pieno di serpenti, anzi, sono tutti serpenti. Pensate che praticamente non ci sono mammiferi, sono solo insetti, lucertole e uccelli, oltre che tutti questi serpenti. Pensate, sono 4.000, più di un serpente ogni metro quadrato. Pensate.
1: E chi ci va?
0: Ci abita solo uno lì, il guardiano del faro. Perché è un'isola, c'è il faro e lui sta lassù, però.
1: Certo.
0: Il cavolo che scende. Ve lo dice la scienza, ve lo dice la scienza.
2: Sentiamo.
0: L'isola di Chiamata Grande, Ilha de Chiamata Grande in portoghese, soprannominata Isola dei Serpenti, è un'isola di 43 km quadrati, situata a 35 km dalla città di Peruíbe, nello stato di San Paolo in Brasile. È l'unico habitat in cui è presente il serpente Bothrops insularis, ferro di lancia dorato, di cui vi facciamo sentire il verso. Ma che è?
2: È in portoghese.
0: Secondo lo Smithsonian Institute, l'isola ospita tra i 2.000 e i 4.000 serpenti velenosi su una superficie di soli pochi chilometri quadrati. Avete capito?
2: Mi è piaciuto il verso.
0: Sì, è proprio un cazzo. È il serpente è Bothrops insularis, detto ferro di lancia dorato, fa proprio così. È muezzin.
2: E portoghese, io l'ho capito, vuol dire ecco in gevenete.
0: Bella questa cosa. Devo dire, detto questo, che altro potervi aggiungere?
1: Niente.
0: Perché l'accesso non è proibito, ci si può andare, però solo accompagnati da un'equipe medica, hanno litri e litri di siero antivipera che ovviamente useranno se venite morsi. Cosa abbastanza
1: a Roma,
0: naturale.
1: Qua vicino all'Abaro,
0: sì,
1: c'è una casa chiamata Casa dei Serpenti.
0: È vero, certo. Serpentara, certo, come no.
1: Serpentone,
0: certo. Poi c'è anche l'anguillara, che è una sapazia, però. Allora, queste informazioni preziosissime le abbiamo date solo per dare tempo a Claudio di aggiornare, tanto la coda a Spotorno e Genova, perché immagino che sia ancora sui 7-8 chilometri.
3: Siamo sempre sugli 8 chilometri tra Pietra Ligure e Spotorno in direzione di Genova, poi tra Spotorno e Orcofeglino in direzione di Ventimiglia, ancora un chilometro di code a tratti. Per quanto riguarda invece la 1 Milano-Napoli, tra la 11 Firenze-Pisa Nord e variante di Valico in direzione di Bologna, ci sono code a tratti. Diamo un'occhiata anche al tratto urbano della A24. Tra tangenziale est e inizio con planare in direzione del grande raccordo anulare ci sono code a tratti.
0: Gli Stones, ladies and gentlemen.

0: grandi gli Stones con Messy Rap, con questa grande band. Torniamo in diretta, giusto il tempo di dirvi che insomma è arrivato l'ora di aggiornarvi su quello che succederà a livello meteorologico nelle prossime ore.
1: E ci colleghiamo, vai col meteo. E per noi questa sera c'è il tenente Viviana Cretella. Buonasera.
2: Sì, buonasera a voi e ai vostri gentili radioascoltatori. La situazione meteorologica vede al momento condizioni di tempo generalmente stabile e soleggiato su tutte le regioni, con qualche isolato rovescio che dal primo pomeriggio sta interessando la Sicilia meridionale. Per le prossime ore atteso un generale miglioramento del tempo con ampi rasserenamenti su tutto il paese. Per la giornata di domani, cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, con locali foschie che tra la notte ed il primo mattino interesseranno la fascia costiera del medio-alto Adriatico. Successivamente nubi più compatte si manifesteranno su Alpi, Prealpi, Appennino, Ligure, Emiliano, con locali rovesci su Valle d'Aosta e rilievi nord-occidentali. Sulle restanti regioni nuvolosità irregolare con qualche rovescio associato, che localmente potrà assumere anche carattere temporalesco, specie sulla Sicilia meridionale. Il tutto inoltre sarà accompagnato da venti deboli e variabili, con locali rinforzi da sud-est sulla Sardegna meridionale e dai quadranti settentrionali sulla Puglia meridionale e lungo l'intera costa adriatica. Bene, questa era la mia ultima informazione. Auguro una buona serata a tutti i radioascoltatori.
3: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: e ridono. Kintsugi con Elisa e Dardas. 18:34 siete su Rise Radio Pop and Go. Io non li leggo più, posso dire, me ne voglio andare. Perché
1: ridiamo,
0: non
1: perché
0: leggo
1: abbiamo
0: più.
1: Letto una, allora, una notizia sconvolgente.
0: Tanto leggo Simona da Torino che ci dice: mi ricordate le mie compagne di banco e me alla terza ora di italiano del mercoledì? Parliamo delle medie, cioè, esatto, forse elementari. Una boiata noi, dietro l'altra, che... vi adoro, grazie, grazie.
2: Simona,
0: ma noi diamo anche notizie dell'ultima ora, signore e signori, questa è una notizia vera che arriva proprio, proprio in queste ore.
1: Notizia vera
0: che ci ha lasciato un po' così,
1: sì. Allora, vado a leggerla. Vanna Marchi e la figlia Stefania Nobile hanno ricevuto il premio internazionale della cultura.
0: Come cultura?
1: Nel corso di una cerimonia ospitata nella sala della Protomoteca in Campidoglio.
0: Capito? La cultura.
2: Ma è un omicidio?
1: No.
0: Hanno dato un premio alla cultura a Vanna Marchi, ragazzi. È come dare il premio Nobel per la pace a Hitler. Cioè, è una cosa che non ha senso. Perché? Perché questa cosa?
1: Ma perché?
0: Eppure erano tutti quanti
1: d'accordo!
0: Vai con il traffico, per favore.
3: Allora, andiamo sulla 7 Milano-Genova. Ci sono code tra la barriera di Milano e l'allacciamento tangenziale ovest di Milano in direzione del capoluogo lombardo. Sulla tangenziale ovest di Milano, code a tratti tra Viale Certosa e Settimo Milanese in direzione dell'allacciamento A1. Andiamo poi in A7 Milano-Genova, code tra Assago e l'allacciamento tangenziale ovest di Milano in direzione di Genova. Facciamo un salto anche in Sicilia, sulla A29 Palermo-Mazara del Vallo, traffico rallentato a causa di un incidente all'altezza di Villa Grazia di Carini in direzione di Palermo. Per quanto riguarda invece la tangenziale di Catania, code a tratti tra Mister Bianco e San Giorgio in direzione di Simeto.

sarà, che fa crescere gli alberi, la felicità, che fa morire a 20 anni, anche se vivi fino a 100. Cosa sarà a far muovere il vento, a fermare un poeta ubriaco?

spinge a picchiare il tuo re, che ti porta a cercare il giusto dove giustizia non c'è. Cosa sarà che ti fa comprare di tutto anche se è di niente che hai bisogno? Cosa sarà?

0: Che canzone, che artisti, signore e signore, due dei più grandi cantautori della nostra storia, ovvero.
1: È un piacere di ascoltare certi pezzi.
0: Gregori.
1: Questo è un pezzo tratto dall'album poi dal concerto di Republic.
0: Certo, certo. Una bellissima canzone. Siamo un po' scossi. Tanti nostri ascoltatori, infatti, ci hanno scritto anche loro, insomma, perplessi.
1: No, non è vero, invece purtroppo.
0: No, non può essere vero, non può essere vero. Il premio alla cultura Banna Marchi nella sala Profumoteca del Campidoglio. E alla figlia Stefania Nobile, però, e quindi gli hanno dato questo premio.
1: Ma è bello che l'organizzatore, non diciamo il nome, dice: io non sapevo nulla che ci fossero, e c'è una foto su
0: tutti
1: che
0: c'entra,
2: loro tre insieme,
0: nessuno
2: che si
0: sa mai niente. E saluto il nostro amico Sebastiano da Roma, che dice: si soffritte il cervello, era meglio Cavallo de Caligola, almeno era un senatore dignitoso. Dice: ma andiamo, che sono, leggiamo ovviamente. Poi ci sono anche messaggi
2: anche il cartonato
0: vocali,
2: di Cali, dice,
0: anche
2: sì,
0: vocali che non possiamo farvi sentire.
1: Esatto.
0: Però devo dire che insomma la notizia
1: scosso un po',
0: è rimbalzata. Sono arrivate anche delle scuse da parte di chi aveva organizzato il tutto, perché diceva: io non sapevo,
2: scusate, voi arrivate là, potete mai pensare che c'è Vanna Marchi? No, pensate che una che faceva, capito, l'imitazione,
0: ma un premio in contumacia a Milton Nascimento, il maestro,
2: bisognerebbe dare
1: un bel creme miracolose. Guarda, crema di Milton, dimagrisce 20 kg.
0: Questo è Milton egiziano, però sì.
1: Poi c'è pizza forno.
0: È un deficiente,
2: si è trasferito, ragazzi.
0: Va bene, andiamo da Claudio, va, che forse è meglio,
3: siamo collegati col centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Buonasera.
4: Buonasera a voi e a tutti gli ascoltatori di Isoradio, da Luca Cacciatore d'Autostrade per l'Italia. La circolazione è ancora intensa a quest'ora sulla rete. Partiamo subito dalla A14 Bologna-Taranto, perché per una serie di cantieri riscontriamo code per lavoro nel tratto tra Pescara Nord e Pineto in direzione di Bologna, 4 km di coda. E poi invece 1 km di coda nei tratti compresi tra Grotta Mare Pedaso in direzione di Bologna, Pedaso e Grottamare in direzione di Taranto, e poi anche tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord sempre in direzione di Taranto. Mediamente i tempi di percorrenza sono di circa 20 minuti. E spostandoci poi invece sulla 1 Milano-Napoli tra Calenzano e il bivio con la 1 direttissima verso Bologna, qui è il traffico intenso a generare tempi di percorrenza di circa 20 minuti. Spostandoci adesso sulla A10 Genova Ventimiglia tra Renzano e Varazze verso Ventimiglia, c'è 1 km di coda per un mezzo in avaria, mentre invece siamo adesso in Lombardia sulla 4 Milano-Brescia tra Perio Milano Est in direzione di Brescia, anche qui coda tratti per traffico intenso e tempi di percorrenza di circa mezz'ora. Scenario analogo nel senso opposto, quindi verso Torino tra Monza e Cormano, ma qui i tempi di percorrenza si attestano a circa un quarto d'ora. Andiamo poi all'altezza della capitale sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo, a partire dal bivio con il grande raccordo anulare fino a fine complanare in direzione del centro città. Ci sono 4 km di coda per un tamponamento da poco avvenuto. E poi chiudiamo invece con la tangenziale di Napoli, perché tra Secondigliano Aeroporto e Corso Malta in direzione di Pozzuoli le code a tratti causano tempi di percorrenza di circa un quarto d'ora. Queste sono le principali segnalazioni del momento. Il prossimo collegamento qui da via Bergamini avverrà domattina alle 6.45. Da Autostrade per l'Italia è tutto, fate buon viaggio.
5: Rai Isoradio. Per chi viaggia.

0: flamenco, è flamenco paranoia, questo è il nuovo singolo di Samurai J. A me piace, a me piace tantissimo.
1: Ma certo.
0: Sono andato anche ad ascoltarmi il singolo di Vanna Marchi dell'89, si chiama D'accordo! E io ve lo consiglio perché è bello, è vero, anzi oggi, da oggi noi lo proporremo sempre, quando, soprattutto quando andiamo sulle notizie sul grande D'accordo anulare, faremo proprio una cosa del genere. Ci piace, ci piace. Il testo dice: cosa fai? Così corri sempre incontro ai soldi, cosa te ne fai? Non lo sai che nella vita i soldi non servono a niente, nella vita che cosa serve? L'amore. D'accordo! Così, bellissimo testo. Peccato che non abbia vinto un premio con, con questa canzone.
1: Ma lo sapete che a me è venuto un brivido ad ascoltarlo.
0: Sì. La smetta, va. Facciamo un po' di comicidio, sano comicidio.
2: Ora c'è il comicidio con Pamela D'Amico. Il comicidio su Rai Radio.
0: Ecco qua, così adesso smettiamo di ridere, soffriamo tutti con le battute di Pamela D'Amico.
1: Inquietante.
0: Inquietantissimo.
1: Ma è una storia vera questa, proprio. Sì. È una notizia vera.
0: Vera.
1: In Messico c'è un gatto che benedice i fedeli prima che entrino in chiesa.
0: Che carino.
1: E infatti adesso la chiesa non è più una chiesa, ma è diventata una cattedrale.
0: E guarda, si guarda intorno con quell'aria da deficiente. Ma perché?
1: Chiedetemene un'altra, perché
0: un'altra, no, no, ne vogliamo un'altra, una
1: ragazzi,
0: peggio.
1: Oggi dopo se il premio di Vanna Marchi,
0: dai, ce l'ha
1: cioè,
0: una peggio.
1: Qualunque comicidio.
0: Dai, che dobbiamo chiudere, che abbiamo un'altra.
1: È inutile.
0: Sì, dai.
1: Ok, al ristorante,
0: sì.
1: Al cameriere. Senta, scusi, di amaro cosa avete?
0: Buono.
1: L'esistenza.
0: Madonna mia, che tristezza. Vabbè, mi sembra giusto, un modo molto, molto, sì, se vogliamo, sì, proprio mesto per chiudere questa puntata.
1: Va? Torni
0: ci,
1: qui,
0: ci ascoltiamo
1: prego.
0: La più bella
1: ma
0: canzone
1: scusi,
0: del secolo scorso, signore e signori, Imagine.

0: vabbè, che meraviglia. La canzone grande del secolo
1: scorso, no?
0: Sì, la più bella di tutte, 1900. Votata proprio nel secolo scorso, sì. Come più bella canzone appunto di tutti i tempi, almeno fino adesso. Poi vedremo quella del prossimo secolo, se speriamo di essere qui a raccontarvela. Sì, io spero di non esserci, solo perché per voi, però no, resto, per il resto va bene.
2: Per me la canzone più bella del mondo è Occhi di Gatto.
0: Occhi di Gatto.
2: Occhi di Gatto.
0: Gatto, vabbè, abbiamo parlato della cattedrale, abbiamo parlato della cattedrale.
2: Vabbè. Gatta.
0: Sì, abbiamo parlato della cattedrale, ci sta tutto. Stiamo per chiudere questa puntata. Io volevo mandare in onda l'ascoltatrice, ma possiamo dire che Ale, la nostra fida ascoltatrice, che ha indovinato anche lei la canzone.
1: Si è aggiudicata tutti i premi possibili e immaginabili.
0: Tutti i premi possibili. Oggi, insomma, siamo stati in diversi posti bellissimi da visitare. Quella che si chiamava Beringhella, come si
2: chiama?
0: Brisighella. L'isola dei serpenti, il grande raccordo anulare. E noi vi salutiamo sulle note proprio della canzone che dovevate indovinare, che è del 1981, però perché qualcuno ha scritto 87, 86, non eravate proprio precisi.
1: Vabbè, con questo vi salutiamo e noi andiamo.
0: Dove?
1: Via!
0: Via, perché Via di Claudio Baglioni, bellissima, con la quale ringraziamo Max Gammino alla parte tecnica, Angelo Calin regia.

0: Garanti e lancia l'allarme sui costi dell'energia. Sarà inverno duro, Enel ed Eni lanciano offerte sulle bollette. Landini, basta misure spot, tassare gli extra profitti. Regeni, polemiche per le parole di Tajani, sentenza limitata, condannati tre uomini, non l'Egitto. Opposizione offende famiglia e magistrati, 007 del Cairo pronti al ricorso. Il Parlamento europeo dedica uno dei suoi palazzi a David Sassoli, morto 4 anni fa. Mattarella aveva rigore morale e passione civile, urge rafforzamento delle istituzioni comunitarie. Garlasco per la procura, il colpevole esempio, la madre al TG3 innocente, si apre la strada per la revisione del processo, Alberto Stasi ora si faccia piena luce sulle responsabilità. Ricina, perquisiti gli studi di Gianni Di Vita, marito di Antonella Di Elsi e padre di Sara, morte avvelenate, convocato più volte in questura per essere sentito dai PM, non è indagato. Nella nazionale che brilla in Turchia, la storia incredibile di Donnarumma, Pio e Sebastiano Esposito, titolari in azzurro, nati a Castellammare di Stabia, cresciuti nella stessa scuola calcio.
1: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
2: Primo palco, accendi lo show.
3: Sei un cantante? Una band? Invia una mail a primopalco@rai.it con due brani originali, una breve biografia e i tuoi profili social.
2: Primo palco, accendi lo show.
3: Io sono Giulian Borghesan e ti aspetto sul palco di Rai Radio Tutta Italiana dal lunedì al venerdì dalle 16.30 alle 18. Con noi il tuo talento è on air.

0: E con i Cranberries riprendiamo la linea dopo i titoli del TG3. Salutiamo gli amici di Pop & Go, sono le 19.05, ancora un buon viaggio da Claudio Campobasso, c'è Carlo Boninsegna in console, saremo insieme fino alle 21. Torniamo in strada, torniamo ad aggiornare la situazione sulla 1 Milano-Napoli tra Calenzano e Variante di Valico in direzione di Bologna, code a tratti e c'è traffico rallentato tra Villa Literno-Pomigliano e la strada provinciale 1 Casoria in direzione di Napoli. Ci spostiamo sulla diramazione Capodichino, tra diramazione Capodichino e Capodichino in direzione della tangenziale c'è 1 chilometro di coda con tendenza all'aumento a causa di traffico congestionato. Andiamo in A4 Torino-Trieste tra Nodo di Pero e Milano Est in direzione di Brescia, code a tratti e i tempi di percorrenza qui sono di 30 minuti. Sulla 10 Genova-Ventimiglia tra Pietra Ligure e Spotorno restano 8 chilometri di code a tratti in direzione di Genova. E sulla 11 Firenze-Pisa tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione di Pisa, code per traffico intenso. Sulla 12 tra Rapallo e Chiavari in direzione di Livorno si è formata una coda a causa di un veicolo fermo al chilometro 29 e andiamo anche in A14 dove tra Pescara Nord e Pineto in direzione di Ancona 3 km di code a causa di lavori. Per quanto riguarda invece il tratto urbano della A24 tra il grande raccordo anulare e fine complanare in direzione della tangenziale est si è formato 1 chilometro di coda con tendenza all'aumento a causa di un incidente al chilometro 3. Diamo anche un'occhiata alla Firenze Pisa Livorno tra Scandicci e la Strassigna in direzione di Livorno, traffico rallentato. È il momento di dare la linea a Bendetto.
1: Ben detto, i fatti senza pregiudizi, un programma di Benedetto Marcucci.
2: Buonasera, buonasera alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Isoradio. Allora, stasera cercheremo di interpretare, di capire cosa ci sia al di là delle dichiarazioni ufficiali in quello che è stato l'incontro tra Donald Trump e Xi Jinping, appunto i due signori della Terra a questo punto, perché sono le due superpotenze che decidono sicuramente il destino di molte partite che sono in atto. Lo facciamo con Germano Dottori, che è persona appunto che è consigliere scientifico di Limes, nonché molto esperto appunto di studi strategici e sicuramente un analista che ci aiuterà a capire cosa c'è oltre appunto l'ufficialità. Buonasera, professor Dottori.
3: Buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori che sono sintonizzati.
2: Allora, le prime risultanze di questo incontro, quel che le viene, diciamo, come dicevo, al di là dell'ufficialità.
3: Ma diciamo che Trump e Xi Jinping stanno cercando di definire un percorso per gestire assieme un mondo che l'America da sola non è più in grado di controllare, probabilmente neppure vuole. Per cui occorre costruire un equilibrio cooperativo in cui poi sia anche possibile gestire le eventuali divergenze di interessi. Trump riconduce alla forza economica buona parte della valutazione della potenza rispettiva, certo, dei paesi con cui l'America si interfaccia. Evidentemente la Cina in questo contesto rappresenta il numero due nel sistema internazionale.
2: Certo, quindi un interlocutore obbligato, insomma.
3: Assolutamente, anche se sul piano militare la Cina non dispone ancora di un arsenale strategico paragonabile a quello della Federazione Russa, che fa pesare questa sua residua capacità ancora parecchio nel campo dei rapporti tra le maggiori potenze mondiali.
2: Ecco, già che lei cita la Russia, si dice che si stia preparando un vertice a tre che nell'occasione del prossimo G20 a Miami, anche se non si è capito ancora se Putin parteciperà, però sembra che le diplomazie siano all'opera per preparare un Putin-Trump-Xi Jinping. Ecco, se ci fosse questo vertice, potrebbe effettivamente segnare una svolta un po' in tutte le i quadranti aperti, cioè tutti i conflitti aperti oggi nel mondo?
3: Ma io sono dell'avviso che la moltiplicazione dei fori in cui la diplomazia può operare non sia un fatto negativo. Ovviamente se poi a parlarsi sono le principali potenze del pianeta, credo che questo sia un dato da salutare con favore, anche se va respinta la tentazione di immaginare che persino queste tre potenze assieme siano in grado di controllare l'intero pianeta, perché questo certo non è attualmente più possibile. Cioè siamo entrati in un mondo che è connotato dalla diffusione della potenza politica, cioè gli attori che contano sono tanti e non necessariamente tutti dello stesso peso, ma tutti o parecchi di loro in grado comunque di farsi valere in un modo o nell'altro, almeno nella regione in cui si trovano, e di questo non possiamo non tener conto.
2: Certo. Ecco, in questo quadro, secondo lei il ruolo dell'Europa quale può essere? Perché se ne dice, se ne discute ormai da anni, diciamo, sul fatto che appunto l'Europa sia un po' il vaso di coccio tra vasi di ferro.
3: Allora, secondo me occorre fare una distinzione. Laddove l'Europa è effettivamente integrata, come nel campo del commercio internazionale, noi abbiamo un uomo che rappresenta l'Unione Europea all'Organizzazione Mondiale, sì, del Commercio, l'Europa pesa e pesa tanto, è un interlocutore in grado di negoziare quasi alla pari con gli Stati Uniti, e questo è un dato di cui tener conto. Laddove invece l'Europa non è integrata, come nel campo della politica estera, di sicurezza e di difesa, è chiaro che non dobbiamo parlare di Europa, dobbiamo parlare di singole potenze europee.
2: Certo.
3: E lì i conti sono molto diversi. Noi abbiamo all'interno dell'Unione Europea dei paesi che hanno un prestigio e un rango internazionale, insomma, significativo, e penso in modo particolare alla Francia, un po' meno la Germania, perché non sul piano strategico militare pesa un po' meno della Francia. La Francia è una potenza anche nucleare, e fuori dell'Unione Europea, ma non dell'Europa allargata, c'è anche la Gran Bretagna, che ha, certo, voce in capitolo in molti dossier. Questi sono i paesi diciamo che dobbiamo prendere,
2: quelli che diciamo sono tradizionalmente e storicamente i più pesanti, diciamo. Professore, le chiedo, certo, un attimo di pazienza, perché adesso abbiamo un aggiornamento dalle strade e un contributo musicale, poi torniamo subito.

0: niente ci dividerà.
1: Genova e Napoli Alfa con Gigi D'Alessio, le 19:15 su Rai Isoradio. Vi ricordo il nostro numero, il 348 103 1010. Tra pochissimo torniamo da Benedetto Marcucci, intanto torniamo anche in strada, vediamo la situazione della 1 Milano-Napoli tra Orvieto e Attigliano in direzione di Roma. Si è formata una coda per lavori e c'è traffico rallentato tra Calenzano e Variante di Valico in direzione di Bologna. A proposito di Variante di Valico, tra quest'ultima e Badia in direzione di Firenze, traffico rallentato per materiali dispersi. Per quanto riguarda la 4 Torino-Trieste, tra Nodo di Pero e Milano Est in direzione di Brescia, code a tratti, e ci sono anche code a tratti tra Monza e Cormano in direzione di Torino. Sulla 10 Genova-Ventimiglia un leggero miglioramento tra Pietra Ligure e Spotorno in direzione di Genova, restano però 7 km di code a tratti. Per quanto riguarda invece la 12 tra Genova Est e Genova Nervi in direzione di Livorno, segnalati materiali dispersi, si tratta di pezzi di plastica in galleria e segnalati al chilometro 10, ovviamente l'invito è alla prudenza. Per quanto riguarda la 14 Bologna-Taranto tra Pedaso e Grottammare direzione Pescara, 1 km di coda a causa di lavori, e tra Pescara Nord e Pineto in direzione di Ancona, 2 km di coda. Chiudiamo con la Firenze-Pisa-Livorno, tra Ginestra Fiorentina e la Strassina in direzione di Firenze. C'è una coda dovuta a un incidente al chilometro 5 e 800. Torniamo da Benedetto Marcucci.
2: Bene, torniamo con Germano Dottori, con il quale stavamo commentando appunto l'ultimo incontro tra Trump e Xi Jinping e cercando di capire appunto quali sono i significati dietro a quelle che sono le dichiarazioni ufficiali. Ecco, le volevo chiedere, Dottori, una sua valutazione sulle convergenze, cioè i motivi di convergenza che ci sono tra gli Stati Uniti e la Cina, e invece poi, in seconda battuta, le divergenze e quelle che potrebbero essere occasioni invece di attrito e di scontro più evidente.
3: Dal mio punto di vista, l'elemento di convergenza maggiore è l'idea che occorra evitare lo scoppio di maggiori conflitti nel mondo. La Cina ha le sue carte sulla prosecuzione di quella che è stata definita l'ascesa pacifica. Sì. E anche Trump considera lo scoppio e la gestione dei conflitti come qualche cosa che allontana la sua amministrazione da quell'agenda interna di ricostruzione degli Stati Uniti sulla base della quale lui ha chiesto il voto agli elettori americani
2: salvo provocarli lui stesso i conflitti, perché è successo anche questo, no?
3: Ma il fatto è che il mondo non può più essere controllato e alle volte si è indotti, certo, a combattere anche al di fuori della propria volontà di farlo. Se pensiamo a quello che è successo in Iran, io credo che gli Stati Uniti non siano stati tanto il motore principale del conflitto che è scoppiato, ma siano stati tirati dentro da una serie di circostanze.
2: Forse sono stati, diciamo, gli accordi non gestiti bene in precedenza che hanno preparato, come spesso accade nella storia, il conflitto, no?
3: Certo, alcuni elementi sono sfuggiti al controllo, certo. non c'è ombra di dubbio. Questo direi come convergenza. Altro elemento di convergenza: assicurare delle prospettive di prosperità e sviluppo. La divergenza dove sta? La divergenza sta nel fatto che nel raggiungere un punto di caduta, un punto di compromesso, per gli Stati Uniti è assolutamente importante che si creino le condizioni internazionali per la rinascita delle manifatture statunitensi. Ed evidentemente con la Cina, che è grande potenza esportatrice manifatturiera, lì ovviamente si tratterà di gestire momento per momento.
2: Ma secondo lei, professore, è possibile che questo avvenga? Perché non è un po' troppo tardi? Cioè, come si dice, i buoi sono ormai fuori dal recinto?
3: Sicuramente, se l'idea è quella di frenare l'ascesa cinese, è chiaro che è troppo tardi e non è nemmeno desiderabile, perché comunque sia la Cina non è soltanto un paese che produce ed esporta, ma anche un paese che ha bisogno di risorse in una certa misura importa, non è che può essere levata dal sistema internazionale, quello economico, certo, intendo, senza che tutti gli attori paghino un prezzo significativo.
2: Sì, ormai l'interdipendenza è totale, diciamo.
3: Esatto, assolutamente. Poi anche nell'alimentazione delle spese connesse alla gestione del debito sovrano americano, certo, sono cose queste che contano. Certo. Però riuscire a trasmettere all'interno degli Stati Uniti la percezione di un processo di deindustrializzazione che finalmente viene fermato. Questo è molto importante per Trump anche nella prospettiva delle imminenti elezioni di medio termine e poi delle presidenziali del 2028, che oramai non sono più così tanto lontane.
2: Sì, infatti. Senta, e un'altra cosa che volevo chiederle, ecco, in tutto questo, in tutti questi ragionamenti in cui prevale sicuramente la realpolitik, la democrazia che all'inizio del XXI secolo sembrava essere, diciamo, destinata a stravincere su tutti gli altri sistemi, oggi è sicuramente più invece compressa e sempre meno popolare, possiamo dire, cioè sempre meno diffusa nel mondo. In questo, appunto, prevalere di realpolitik non si rischia di stringere sempre di più gli spazi di democrazia?
3: Ma qui ovviamente le valutazioni divergono a seconda dei convincimenti delle persone che poi ne parlano. Io credo che una delle conseguenze peggiori in termini di destabilizzazione che abbiamo dovuto scontare in questo secolo è stato il tentativo americano di democratizzare l'intero Medio Oriente dopo i fatti dell'11 settembre. E quindi bisogna stare molto molto attenti. A volte gestire l'esistente è meglio del perseguire il miglioramento del mondo verso un'utopia, insomma, possibile.
2: Per dirla in breve, meglio il nemico del bene, insomma.
3: Io credo che soprattutto sia meglio cercare di gestire quello che può essere gestito piuttosto che inseguire l'utopia.
2: Certo.
3: Cioè, la democratizzazione è qualcosa che deve nascere dall'interno dei paesi e ben difficilmente può essere imposta dall'esterno. La lezione che abbiamo avuto in Medio Oriente sotto questo punto di vista credo che sia illuminante. Non siamo più, purtroppo per certi versi, nel 1945, quando è stato possibile, a guerra mondiale conclusa, ricostruire l'Italia, la Germania e il Giappone come sistemi democratici e liberali. Certo. Purtroppo quello che abbiamo visto accadere in Medio Oriente racconta un'altra storia.
2: Bene, grazie a Germano Dottori di essere stato con noi, grazie ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici di averci seguito anche oggi. Adesso lasciamo la linea a Beccoma, Silvia Salemi e Gianfranco Valenti. A domani.

0: LP Don't Stop, e noi non ci fermiamo, salutiamo Benedetto Marcucci, tra poco daremo la linea a Silvia Salemi e Gianfranco Valenti che sono già qui pronti, ma intanto torniamo in strada, torniamo in A1 Milano-Napoli tra Orvieto e Attigliano in direzione di Roma, coda per lavori, restano 7 km di code a tratti in A10 tra Pietra Ligure e Spotorno in direzione di Genova, e per quanto riguarda invece la A14 tra Pedaso e Grottammare in direzione di Pescara 1 km di coda, e sempre in A14 tra Pescara Nord e Pineto 2 km di coda in direzione di Ancona. Diamo anche uno sguardo al tratto urbano della A24 tra la tangenziale est di Roma e inizio Complanare in direzione del grande raccordo anulare, ci sono code a tratti e resta una coda a causa di incidenti sulla Firenze Pisa Livorno tra Ginestra Fiorentina e la Strassigna in direzione di Firenze. Siamo pronti per Back Home.
1: Back Home con Silvia Salemi e Gianfranco Valenti su Raiso Radio.
2: Buonasera.
3: Pensavo che volessi fare per me numero uno.
2: Sai quelli che fanno lo sforzino?
3: No.
2: Buonasera. Stiamo accompagnando con serietà per un'ora e mezza i nostri ascoltatori in viaggio. Quindi,
3: che
2: Valenti,
3: bello.
2: Si metta bello dritto, in
3: intanto
2: posa.
3: Posso dire che io non sono padre, no. Ma stasera mi sembra quasi che tu e io siamo
2: genitori.
3: Perché abbiamo Claudio Campobasso che ha 16-17 anni.
2: La Rai ha cominciato ad assumere i minorenni, no? Perché uno lo guarda e sembra che c'ha 17 anni. Buon
0: molto
2: per
0: bene.
2: Lui.
3: Poi ricorda anche vagamente Peter Parker, il classico
2: Peter Pan con la barba.
3: Scoppio sorride, ma è così.
0: Sappiamo poco.
2: Valenti entra qui per fare gli abbinamenti con gli attori. A chi ti somiglia invece Scoppio?
3: Scoppio, stasera ho notato una somiglianza clamorosa con Giuliano Gemma e Terence
2: Tutti
3: Hill.
2: L'ha detti, tutti, le sta di tutte.
3: Ma è bellissimi, grandi
2: bei
3: attori.
2: Bei complimenti che ti sta facendo.
3: Carlo Boninsegna invece, che ha la parte tecnica, io lo dico sempre, ricorda Wayne Rooney, che è un centravanti dell'Inghilterra di molti anni fa. Ho finito.
2: Io col calcio lo sai che
3: tu,
2: non ci vada di buona
3: tu
2: di buona
3: invece
2: lena.
3: Ricordi
2: a chi somiglio?
3: Vagamente
2: la Salemi.
3: Silvia Salemi, ma vagamente.
2: Sì, però prima della dopo la
3: prima che se l'è rifatta tutta adesso.
2: Beh, noi adesso ascoltiamo una canzone e poi torniamo con l'argomento di puntata e soprattutto abbiamo un sacco di informazioni di TV e di meteo. Restate con noi.

0: Vasco Rossi, cosa c'è? C'è che sono le 19.32, c'è che questa è Raiso Radio e soprattutto c'è che questa è Back Home con Silvia Salemi e Gianfranco Valenti, che freme perché gli italiani viaggiano, gli italiani arrivano a casa, gli italiani accendono la televisione.
1: Ma io erano 20 anni che volevo fare questo, l'annunciatore, come Corrado, no. Come sai quelle figure.
0: Beh, sei anche seduto, quindi viene bene.
1: È perfetto, la glottide, no? Proprio la dizione viene perfetta, la respirazione. Su Rai 1 alle 21.30, Tutto l'amore che resta.
0: Tutto,
1: che naturalmente non è una serie TV con Raul Bova, con Giulia Bevilacqua, ne vale la pena, anzi lo consiglio a mia madre che è in ascolto.
0: Lo vedrai?
1: Io non lo posso, cioè io lo potrei vedere, però devo cucinare, mangiare, lunga la serata, sai. Su Rai 2 invece Boss in incognito con Elettra Lamborghini.
0: Sì.
1: E su Rai 3 invece ci sarà Filo Rosso con Manuela Moreno, che tra l'altro sappiamo, insomma, sarà fra le protagoniste di Ballando con le Stelle.
0: Sì, che noi ieri sera avevamo una vincitrice qui di Ballando con le Stelle che sta per partire.
1: Apro e chiudo parentesi, abbiamo portato benissimo all'Italia perché ha vinto poi 4-1 e noi eravamo in vantaggio quando qui appunto era con noi Elisa Di Francesca ieri sera. Quindi portata, puntata che ha portato benissimo.
0: Capito?
1: Io sto parlando dell'Italia, delle ottomani, gli ottomani, dei turchi.
0: Per quello.
1: Ah, per quello.
0: Con tutte queste mani. Vuole che le dica qualcosa della giornata di domani, prima che arrivi l'almanacco?
1: Con questa voce sobria, però, più pacata, senza esagerare.
0: A me viene proprio così.
1: No, meno.
0: Meno.
1: Meno, ho detto meno.
0: Meno per più.
1: Meno.
0: Più.
1: Più per meno.
0: Meno.
1: Perfetto.
0: Ma è meglio più. Sa che domani ci aspetta una giornata caldissima.
1: Così si dice, sì.
0: Con una giornata prevalentemente soleggiata su tutto il bel paesone. Il nostro paesone,
1: famoso paesone, certo.
0: Ma soprattutto il centro nord sarà così. Vivrà dei momenti probabili piovaschi sulle Alpi occidentali che ci costringeranno a chiuderci in casa.
1: No, abbiamo detto lo dobbiamo eliminare.
0: Ma in casa? Fuori casa?
1: Fuori casa.
0: In macchina?
1: Fa caldo fuori casa.
0: E ci vestiamo o ci scopriamo?
1: No, andiamo avanti.
0: Non dica niente.
1: No.
0: Al centro, foschie o locali banchi di nebbia. Oh, i banchi. Anche le lavatrici sono carine. Al mattino, presso le valli interne, esterne?
1: Meno.
0: Il rapido dissolvimento. Ma si dissolve.
1: Come, cosa si dissolve?
0: O si assolve?
1: Dipende.
0: Lei si assolve.
1: Io mi assolvo. Se mi assolve qualcuno, non lo so.
0: Invece al sud, nella sua meravigliosa Calabria. Calabria Saudita. Che cosa ci aspetta nella calda Calabria?
1: Vento.
0: Un clima stabile. E ampiamente soleggiato.
1: Perfetto, abbiamo capito.
0: Bene.

0: settembre, il mese che stiamo vivendo, lo viviamo anche con le bambole di pezza qui su Rai Esor Radio con l'ospite che sta per arrivare, ma stasera è evidente che parliamo di
1: eccellenze. Ne abbiamo una clamorosa che sarà in scena molto presto, il 1 novembre, se le cose non sono cambiate nelle ultime ore, da Matelica che è nelle Marche, con Falstaff, l'arte di farla franca. Emilio Solfrizzi,
0: buonasera. Emilio,
2: ma che presentazione. Buonasera. Ma come sono orgoglioso.
0: L'eccellenza abbiamo detto, quindi sei proprio il portabandiera questa sera, Emilio. Come stai?
2: Che bello, grazie. Bene, vi aspettavo.
0: Anche noi ti aspettavamo, non vedevamo l'ora.
1: Ma stai facendo le prove, Emilio? Cosa freme? Ormai manca poco al debutto, insomma, non pochissimo, però.
2: Manca poco, ma questa è una ripresa, perché sì, lo spettacolo è debuttato alla fine della scorsa stagione al Teatro Quirino. Abbiamo avuto il fegato di farlo debuttare.
0: La possiamo chiamare conferma, Emilio? Non solo una ripresa, ma anche una conferma, perché quando si fanno le riprese non si è matti, no? Si sa che si cade, insomma,
2: no,
0: morbidi.
2: Ma sono così felice che tu me l'abbia detto, perché sì, insomma, lo spettacolo è stato accolto con grandissimo entusiasmo sia dal pubblico che anche addirittura dalla critica, quindi ha ricevuto tanti bellissimi consensi, e quindi sì, dovrebbe essere una conferma, ma questo è un azzardo, questo spettacolo è nato proprio da un azzardo straordinario, da una bellissima idea di Davide Sacco, che lo ha sia scritto che diretto, e poi me lo ha proposto, e che nasce dall'unione di due grandi personaggi pazzeschi della drammaturgia mondiale,
0: Shakespeare e Molière, piccole cose, insomma.
2: Esatto, quindi uno dovrebbe gli tremano i polsi, sperando che, come dire, venga accolto bene. E non solo è stato accolto bene, ma è anche uno spettacolo divertentissimo.
1: Ma Emilio, secondo noi tu hai qualcosa di buono naturalmente con Molière, perché a parte che c'è una ripresa appunto in questo spettacolo di Falstaff, però poi hai fatto Il malato immaginario, hai fatto Il borghese gentiluomo, e evidentemente sei un grande fan.
0: Sei un molieriano.
2: Sì, perché io penso che proprio Molière mi si confà.
0: Bella questa cosa.
2: Mi ci trovo proprio con tutte le scarpe. Lo leggo e dico, ma questi personaggi proprio sono scritti esattamente.
0: Te li senti addosso.
2: Sì, anche perché io penso, ma non lo penso io, insomma, io lo dico con molta umiltà, ma lui è il padre proprio di tutta la comicità, di quella che scende dal 1600 in poi, voglio dire, fino a Totò, fino ai nostri giorni, fino al cabaret, fino allo stand-up, fino a qualunque cosa deriva da lui, dal gioco di parole all'avanspettacolo.
0: Spieghiamo Emilio l'arte di farla franca, adesso staccandoci un attimo ovviamente dalla PS, ma cos'è per te nella vita l'arte di farla franca? Come la potresti descrivere al di fuori di questa di questo spettacolo?
2: La risata,
1: hai risposto, Emilio, va bene così, abbiamo capito
0: benissimo.
2: La verità è che in queste risposte uno potrebbe barare tantissimo, si può dire qualunque cosa. L'arte di farla franca è qualcuno che vuole sfuggire al proprio destino,
1: vero.
2: E quindi l'arte di parla franca è un'arte a cui insomma ci alleniamo da quando nasciamo. Nessuno vuol pagare il conto,
0: eppure alla fine verità, questo conto arriva per tutti.
2: Esatto, a un certo punto. Il conto arriva, e ne è consapevole anche Falstaff, così come ne era consapevole assolutamente Don Giovanni di Molière. Però per loro vale sempre la pena tentare, addirittura sfidare la morte. Ovviamente sono personaggi archetipici, per cui è divertentissimo, però pensa in maniera molto più piccola: chi di noi non ha detto una bugia alla propria mamma, voglio dire, per farla franca?
0: Valenti tutti i giorni, Valenti è costretto a delle falsità.
2: Allora,
0: con la mamma
2: si comincia da lì per arrivare a livelli imbarazzanti.
1: Emilio, però abbiamo parlato di Molière, di Emilio Solfrizzi, ma è una commedia, si può dire, al femminile, nel senso che le donne sembra non ci siano, ma invece sono fondamentali in questa commedia, vero?
2: No, le donne sono assolutamente determinanti in questa commedia, sono quelli che portano, praticamente sono quelli che burlano Falstaff, quindi voglio dire, sono le registe delle loro azioni, non si fanno dirigere, non si fanno prendere per il naso dal progetto di Falstaff e insomma riescono a condurlo dal convitato di pietra.
0: Mi piace molto questa cosa di dare un ruolo determinante, ho usato questa parola importante, incisiva e significativa sulle donne, per le donne nel tuo spettacolo. Mi piacerebbe farti ancora delle domande, se sei d'accordo. Ti tratteniamo, ti possiamo bloccare per altri minuti per stare con noi. Ci ascoltiamo una canzone, anzi, come dice Valenti, una song.
1: Ma non lo dico io,
0: lo dico io. A tra poco con Emilio Solfrizzi.
1: Una chanson.
0: Una chanson.

0: Calvin Harris, Obsessed. Sono 19.47, Silvia Salemi e Gianfranco Valenti qui nella suite con Campobasso.
1: Eccomi,
0: il
1: sempre
0: nostro
1: pronto.
0: Piccolo minorenne, fortunato. No, ragazzi, c'ha 90 anni, ma ne dimostra 18.
2: Impressionante, ma c'è un'eccellenza.
0: E c'è un'eccellenza ai nostri microfoni, una grande eccellenza che è Emilio Solfrizzi. Ci sei ancora?
3: Ci sono qua.
0: Ecco che ci sopporti.
2: Ma Emilio, dici la verità, stai cucinando perché ormai è quasi ora di cena, oppure tu mangi molto tardi come tutti i meridionali che si rispettino?
3: Dunque io in tournée mangiamo tardissimo, quindi arriviamo a mezzanotte, l'una di notte. Quando sono a casa cerco di darmi un contegno, anche perché l'età urla e quindi voglio dire.
0: Sì.
3: No, mangiare alle 8, cerco di tenere la famiglia unita in quell'orario, anche perché poi tutti dopo si eclissano, quindi questo
0: Giusto.
3: È un orario perfetto per cenare.
0: Ah, pure poi a te, Emilio, c'è il fuggi dopo cena, che tutti si mangia, poi chi va in camera, chi guarda il film, chi si mette al telefono, anche lì funziona così, anche da te?
3: Sì, io non, tutta la mia famiglia si attiene alle regole mondiali.
0: ci siamo consolati con l'aglietto, io, Emilio, perché funziona così, purtroppo.
2: Siamo andati un po' fuori dal seminato.
0: Beh,
2: però
0: dai,
2: noi rimaniamo sempre su Falstaff, perché
0: seminiamo.
2: Anche tra l'altro Silvia Salemi ed io non abbiamo avuto l'opportunità di vederlo, quindi cercheremo la data più vicina a Roma, diciamo a Lazio, per poterlo vedere, perché prima avete detto giustamente le donne sono centrali. Però al centro della scena c'è Falstaff e non scompare mai, Emilio, vero? Rimane sempre lì.
3: No, ma lui non scompare mai, hai ragione, ma non è soltanto lì per tutto quanto lo spettacolo. Lui è lì anche quando non vorrebbe esserlo.
0: È l'uomo giusto al momento sbagliato, diciamo.
3: Sì, lui è un personaggio fantastico, un personaggio proprio che tra l'altro adoro fare. Che a teatro, per esempio, aver la pancetta non è un problema di costume, è un problema di drammaturgia, capito? Allora mi sono molto preparato a tavola con questo.
0: Ah sì? Hai fatto una lunga preparazione. Ti sei dedicato, senti.
3: Esatto,
0: possiamo
3: esatto,
0: dire che con te c'è anche Giorgio Borghetti, Matteo Mauriello, Ivan Olivieri, Claudio Ferri, Cristiano Dessì e Beatrice Schiaffino? Li salutiamo?
3: Devi dirlo, stavo per dirlo, ho detto, ma lo dirà lei o
0: sì,
3: mi permetterà di dirlo?
0: Per la regia allora, di David Sacco, insomma, Davide Sacco.
3: I compagni di viaggio strepitosi, ognuno al servizio di questo personaggio che io trovo assolutamente insopportabile, perché lui riunisce tutti i difetti del mondo maschile ritenendo di non averli, capito?
0: Perché un narcisista! Ai ai ai!
2: Un affabulatore!
0: Le stiamo dicendo tutte!
3: È un affabulatore, è uno di quelli che ritiene che con la parola si possa sfidare qualunque cosa, chiunque, e vincere con chiunque, appunto, compreso
0: un avvocato.
2: Un avvocato, praticamente, no, è vero, un avvocato in sostanza.
3: Sono tutti bravi come lui, guarda,
0: tutte cause vinte, cause vinte.
2: Ma Emilio, adesso viva Falstaff, andate a vederlo, mettiamolo da parte. C'è un personaggio che ha interpretato a teatro
0: che ti sta sulle scatole.
2: Dice io lo faccio perché comunque, però
0: lo odio.
2: Però insomma lo faccio per lavoro, ma se potessi eviterei.
0: Chi è?
3: No, perché ti dico no? Perché non ho mai interpretato un vincente, sono tutti perdenti.
0: Ah, quindi ti sei messo comodo.
3: Sono affascinanti, perché non puoi non volergli bene ai perdenti,
0: perché
3: assomigliano molto di più dei vincenti, sono molto più sfaccettati.
0: Vero.
3: Insomma, ti ci puoi affezionare.
0: Diciamo che ci troviamo meglio, perché ci riconosciamo un po' di più.
3: Sì, ma in più quella piccola vigliaccheria che ci ha appartiene, ti permette di perdonarti molto di più quando interpreti un perdente, capito? Quelle piccole cose. Sei più disposto a perdonarle.
2: Ci sono giovani a teatro, Emilio, almeno negli ultimi mesi da quando hai portato in scena Falstaff, poi con gli occhi a fine spettacolo.
3: Non sai quanti.
2: Ah, vedi?
3: No, però non è una grande sorpresa, devo dire, secondo me da qualche anno i live, diciamo, non solo il teatro ma lo spettacolo dal vivo proprio in generale vive un grandissimo momento, perché credo che sia veramente l'ultimo baluardo, l'ultima difesa dal digitale, dai social, dalle,
0: vero.
3: Per cui, se
0: e dicevamo qualche sera fa
3: vera,
0: che il teatro non consente per fortuna una presenza dell'AI, perché il teatro lo devi fare, devi mettere in scena una persona viva in carne ed ossa che possibilmente sia anche brava, e quindi non si può ricorrere, diciamo, agli artifici dell'AI.
3: Esatto, non è ripetibile, il teatro non è ripetibile, come il film, non puoi applicare la semiologia al teatro, non lo puoi studiare, perché il teatro vive del momento, del respiro del pubblico, dell'umore che c'hai, insomma è veramente una magia che si ripete sera per sera, rischio di essere banale, però
0: no, è bene ricordarlo.
3: È vera questa cosa che vive dell'immediatezza. C'è tanta gente che viene a teatro a vedere lo spettacolo e poi torna a vederlo vivendo due sensazioni diverse, perché non c'è solamente l'attore, la compagnia e il teatro, il luogo, ma c'è anche lo spettatore, perché anche tu vai a teatro con le tue emozioni, con come dire, la possibilità di percepirlo in maniera diversa. E se ci vedi, sarebbe bellissimo se lo spettatore tornasse, ognuno degli spettatori tornasse più volte, però sono convinto che sarebbe assolutamente un'esperienza.
0: Senti, rapidamente, assolutamente siamo d'accordo, prima di salutarci, un'eccellenza italiana per cui secondo te davvero il nostro paese si distingue. Stasera parliamo di questo, di te e di tutte le altre eccellenze.
3: No, ma parli in teatro, parli del
2: quella che ti viene in mente.
0: Un'eccellenza.
2: Allora facciamo un altro campo.
0: Sì, in generale, le eccellenze.
3: Se mi dici degli attori del passato, guarda, io io sono il trionfo della banalità. Io penso che Totò sia.
0: Un'eccellenza è Totò, giusto.
3: Stagli come non solo il più grande attore comico di tutti i tempi, almeno di quelli di cui abbiamo possibilità di avere memoria, perché possiamo vederlo ancora oggi. Ma proprio di tutto il mondo, io penso che nessuno abbia quelle qualità che c'ha lui, sia drammatiche che comiche. Cioè è una cosa, ecco, lui è una scuola di teatro vivente,
0: un'eccellenza perenne,
2: che
0: diciamo.
2: Poi scusate,
3: puoi imparare qualsiasi cosa.
2: Emilio, tra l'altro, il 2 novembre nasceva e scompariva, se ne andava Gigi Proietti, quindi il giorno dopo Falstaff a Matelica c'è un legame col teatro, sarà un caso, però c'è, quindi magari prendiamolo come bene augurato.
0: Bene averlo ricordato. Grazie Emilio Solfrizzi per essere stato
3: grazie
0: con noi a Beccom.
3: Ci vediamo a teatro
0: e grazie, a presto.
2: Ciao Emilio.
0: Ligabue, qualcosa per te. No, Blackberry, Tom Jones.

0: Dopo NEP, Kuwait accoglie l'invito del governo e annuncia tetto a prezzi di carburanti dal 1 ottobre. In totale coinvolto quasi il 50% dei distributori. Meloni, da compagnie petrolifere, importante segnale di attenzione a famiglie, opposizione, esecutivo non ha politica energetica, servono misure strutturali. La Russia scrive alla NATO, difenderemo Kaliningrad con tutto il nostro arsenale, l'alleanza replica no a minacce di usare la forza. Garlasco, ecco i verbali dei carabinieri sul DNA sulla bici, il genetista, così ho trovato la prova che scagiona Stasi. Mistero delle donne avvelenate con la ricina, perquisiti gli studi di Gianni Di Vita, sequestrati documenti e device, lui non è indagato. Morte di Davide Rossi, in un video la sagoma di uno dei presunti tre killer, spero nel coraggio di una procura, dice al TG1 la moglie dell'ex manager di MPS. Scuola, circolare del ministero, i compiti a casa si assegnano solo in classe e si scrivono sul diario, stop, più verifiche nello stesso giorno. Quando il calcio è una questione di famiglia, il sogno di Pio e Sebastiano, i fratelli Esposito, titolari in nazionale del giorno del poker contro la Turchia, vittoria che rilancia gli azzurri del CT Mancini, aspettando la sfida con la Francia di venerdì.
1: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
2: Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli. Il sabato e la domenica alle 18 su Rai Isoradio. RadioCorrieretv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.

0: E con i Duran Duran, 3 minuti dopo le 20, entriamo nella seconda ora di Back Home. Ancora un buon viaggio da Claudio Campobasso. Facciamoci un giro in strada, vediamo se è cambiato qualcosa. Ripartendo dalla 1 Milano-Napoli, tra variante di Valico e Calenzano, in direzione di Firenze ci sono 2 chilometri di coda con tendenza all'aumento a causa di un veicolo fermo al chilometro 273. Tra Incisa Reggello e Firenze Sud, direzione Firenze, registriamo traffico rallentato. Andiamo anche in A4 tra Milano Est e Cormano, direzione Torino, code a tratti. E per quanto riguarda la variante di Valico, tra variante di Valico e Badia in direzione di Firenze c'è 1 chilometro di coda. Sulla 10 Genova Ventimiglia, tra Pietra Ligure e Spotorno in direzione di Genova migliora la situazione, e passiamo a 5 chilometri di code a tratti rispetto agli 8 chilometri di prima. Per quanto riguarda la A14 Bologna Taranto, tra Pedaso e Grotta Mare in direzione di Pescara c'è traffico rallentato, e c'è anche una coda per lavori tra Pescara Nord e Pineto in direzione di Ancona. La stima è di 1 chilometro. Chiudiamo con la tangenziale di Napoli tra Capo di Chino e Corso Malta in direzione di Pozzuoli, coda per traffico intenso.
1: Ma si possono fidare i nostri ascoltatori delle informazioni date
2: da un bambino?
1: Io infatti senti questa voce da uomo.
2: Non hai...
1: Poi invece lo vedi,
2: bambino.
1: Che fortuna.
3: Hai visto?
2: Hai la patente Campobasso, vero?
1: L'hai ancora
0: compiuto? No, la sto per prendere. La C di Campobasso.
1: Anche noi abbiamo delle notizie, guarda Campobasso, anche noi siamo connessi.
0: Fatemi sentire.
1: Anche noi, sai che
2: domani.
1: Sai che domani, perché noi a giornata finita cosa vuoi che ti diamo le notizie della giornata? No, perché sono unte bisunte, noi ti diamo quelle di domani. Domani 30 settembre si festeggia San Girolamo, sacerdote e traduttore della Bibbia, protettore di dotti, studenti e
2: bibliotecari, quelli là, sì.
1: Domani anche santa figlia mia che si chiama Sofia,
2: salutiamola,
1: martire romana.
2: Sant'Amato di Nusco, che sapete, no, dove sei è nato anche De Mita, il ciriaco De Mita.
1: Metti anche note personali.
2: Così no, mi veniva in mente Nusco, lo conosco solo per quelle. Sant'Antonino di Piacenza. Quindi,
1: Antonino, non è Antonio.
2: È Sant'Antonino.
1: È Antonio che ne pensa.
2: Dovremmo dirlo, Sant'Antonio da Padova. Sono tanti gli
1: Antonio
2: Antoni.
1: Originale.
2: Però domani, sempre domani, anzi se ci sta ascoltando Renato Zero, gli facciamo tanti auguri perché domani compie gli anni, è nato nel 50, fate i conti.
1: Renatone.
2: Devi mandare un messaggino.
1: A Renatone.
2: Io manderò un messaggio a Monica Bellucci.
1: Lo sapessi,
2: insomma, quello è naturale.
1: Vabbè, non diciamo in che anno è nata però, non è
2: carino. No, per carità di Dio, no.
1: Invece
2: no.
1: Panariello.
2: Lo diciamo, che è nato nel 60.
1: sei una serpe in seno. Attore comico nato nel 60. Poi invece Massimo Bottura, qui si magna la grande.
2: Ragazzi.
1: Diccelo. Poi
2: vogliamo dire che nel 1948...
1: Domani
2: 30 settembre.
1: Oggi come domani,
2: debutta in edicola il primo fumetto di Tex Willer.
1: Ma se tu guardavi i giornaletti porno,
2: ma che ne sai?
1: Invece nel 1960, oggi come domani, va in onda la prima TV del cartone animato i Flintstone. Hey Wilma,
2: sarebbe bello avere una macchinetta Wilma come quella, almeno la benzina non è un problema.
1: Adesso però hanno calmierato gli scontoni di fine stagione.
2: Ah, moltissimo. 1972, sempre domani, 30 settembre, Riccardo Cocciante pubblica il suo album d'esordio intitolato Mu. Intitolava proprio.
1: Ma la vera notizia di domani la vuoi sapere, oltre a essere Santa Sofia, che si chiama mia figlia.
2: Ciao Sofia, tanti auguri.
1: E domani sono 23 anni della mia unione coniugale.
2: No,
1: sì.
2: È la cosa più importante.
1: Ma stai scherzando?
2: E quindi tanti auguri a Silvia, a Gianmarco, naturalmente, e anche a vostro figlio che è Claudio Campobasso.
1: Sì, certo, infatti.
0: Se ne intestate anche qualcosa.
1: 17 anni. Tanti debiti, tanti
2: debiti. Non si sa mai.
1: Però sai che dopo 23 anni di matrimonio ti mandano a casa il marito nuovo, impacchettato nel cielo, fanno e buttano via il vecchio e ti danno il ricambio direttamente.
2: Ottima idea,
1: sì. È proprio lo Stato che ti dà questo ricambio generazionale, proprio dire andiamo a fare una canzone.
2: Cioè, Marco, io sono con te, sappi,
1: sempre. Voi uomini siete tutti una razza e una lazza. Eccola, basta.

0: Ed eccoci, eccoci in onda. Abbiamo ascoltata tutta, perché certe canzoni
1: vanno ascoltate per intero.
0: Non si possono interrompere. Intanto salutiamo anche Lucia Pioppi, che ci ha raggiunto, la nostra autrice. E questa sera parliamo di un evento che si è appena svolto a Roma il 26 di settembre ultimo scorso, al Palazzo Panfili, sede dell'ambasciata del Brasile, a Piazza Navona, dal titolo Trame di stile in passerella a 70. Ok, quindi qualcosa che, beh, creazioni uniche per dare forma al legame tra maestri, sarti, camiciai, insomma,
1: case tessili,
0: qualcosa di
1: nuove generazioni di sarti, bellissimo, veramente. Ce lo siamo persi, però siamo lì col cuore, ora ce lo facciamo raccontare.
0: Ce lo facciamo raccontare da lui, Daniele Piscioneri, buonasera.
2: Buonasera a tutti, salve, buonasera.
0: Buonasera, intanto complimenti per l'evento che si è svolto con una cena di gala meravigliosa con dame in lungo, insomma, una serata magica, però ancora più magica la sfilata che abbiamo potuto vedere in passerella.
2: Assolutamente sì, sabato è stata una serata molto particolare, all'insegna dell'eleganza che ci ha accompagnato dall'inizio dell'evento fino appunto alla cena di gala. Si è voluto dare proprio un'importanza a tutto l'evento, e quindi dare un'eleganza, perché abbiamo sfilato, come Accademia Nazionale dei Sartori, abbiamo fatto sfilare tutte le nostre creazioni.
0: Mi permette di dire Sartori, sottolineiamole, non Sarti, perché insomma è un nome aulico Sartori, no?
2: Assolutamente sì, che rende molto più l'idea di quello che è la nostra Accademia, no? Ha una tradizione centenaria, perché l'Accademia nasce nel 1575 e poi in questi più di 450 anni di evoluzione l'Accademia ha cambiato forma fino ad arrivare a quello che è oggi. Ma i punti salienti dell'Accademia sono stati quelli di tramandare l'arte del fatto a mano.
1: Presidente, tanti giovani, quindi, nel senso, uno sguardo alla tradizione, quindi con un occhio alla tradizione e con l'altro occhio invece presente e futuro, quindi i giovani comunque sono e devono essere protagonisti. Questo è un po' il messaggio che lancia questo evento?
2: Allora, questo è il messaggio che lancia questo evento, ma in particolare è il messaggio che lancia l'Accademia in questo momento, dove l'artigianato può ritagliarsi di nuovo un ruolo importante, nonostante la tecnologia incombe. L'intelligenza artificiale è sempre più presente nella nostra quotidianità e noi artigiani possiamo ritrovarci un qualcosa, perché di sicuro non possiamo essere sostituiti, e quindi
0: certo,
2: cerchiamo di avvicinare i giovani a questa forma di arte, perché un domani saranno loro a tramandare quello che noi facciamo oggi.
0: Beh, noi siamo convinti che la vera arte, come per esempio l'arte, la moda, l'arte comunque tessile, tutto quello che ha a che fare con l'artissima sartoria, non può essere replicato, pensato, creato da una macchina. Semmai una macchina lo può mettere in opera, qualora, semmai, ma sempre dopo che l'uomo ha dato il via, il placet, il gusto e il senso alle cose. Per questo infatti voi premiate con Vita da Sarto a una donna, la sarta Silvana Righi Carteici. Parlate di questo premio che per la prima volta avete conferito.
2: Da quando è nato questo premio in Accademia è sempre stato conferito a un sarto, a un sarto maschile. Quest'anno, per il primo anno, questo premio è stato dedicato a una donna, perché anche in questa mia presidenza le donne hanno anche un ruolo importante in tutta l'organizzazione, in tutta la nostra vita associativa. La mia vicepresidente è una donna, la mia segretaria nazionale è una donna.
0: Beato
2: anche
0: tra le donne, presidente.
1: Non esiste presidente senza donne.
2: Devo dire la verità, in questi ultimi anni le sartorie femminili hanno preso una grande importanza, e quindi l'Accademia deve riconoscere questo, quindi deve dare spazio a chi in questo mondo si sta facendo strada, che siano giovani o che siano dei senior. E quindi era doveroso da parte nostra dare un premio, riconoscere a chi una grande donna abbia poi dopo fatto della sua vita questa missione anche accademica, e quindi era doveroso per noi
0: avere un premio su una donna. Ma è possibile ravvisare, secondo lei, le differenze tra un abito sartoriale ben fatto, ma fatto da un uomo o fatto da una donna? Cioè, si possono vedere le sensibilità diverse, o alla fine l'indosso, la finitura, la sartorialità, l'alta artigianalità sono sempre identicamente appaiabili, diciamo?
2: Da questo punto di vista, poi dopo, quando l'abito è ben fatto, è fatto a mano, si può, è difficile stabilire se sia fatto il punto da una donna o da un uomo, perché poi magari c'è l'uomo che ha il punto delicato, oppure c'è, può essere la donna che magari ha un punto un po' più forte, quindi certo, non è ravvisabile poi il punto stesso che sia dall'uomo o dalla donna. Sicuramente è distinguibile un abito fatto a mano oppure fatto in altre maniere.
0: Questo sì.
1: Presidente, si dice sempre che questi eventi possano essere delle grandi occasioni, diciamo così, no? E questa lo è stata, perché se non ho capito male, anche rispetto a quello che abbiamo un po' guardato e letto sui social, le aziende tessili poi hanno incontrato sartorie sia italiane che internazionali. E questo è un trionfo, secondo noi.
2: Assolutamente sì, è sempre stato fatto questo tipo di appuntamento, però questa volta, oltre a dare spazio alle sartorie nazionali, si è voluto invitare a questa serata anche delle sartorie internazionali e le aziende tessili che in Italia sono padrone di questo mercato, ma lo sono anche nel mondo, hanno reso questo appuntamento ancora più importante e si è dato proprio in questa sfilata, in questo evento, si è creato un salotto dove mettere in contatto le aziende, i sarti e tutti coloro che partecipano a questo mondo, cercando di creare nuove opportunità, parlando delle problematiche o anche incontrandosi o conoscendosi. E a maggior richiamo di questo, si è voluto dare anche un aspetto più interattivo alla nostra sfilata, molto classica, però con un tocco di innovazione.
0: Bellissimo.
2: E quindi diciamo tutti i sarti avevano un programma e da questo programma potevano consultare in maniera multimediale, in maniera diretta, il tessuto dalla casa che aveva fornito il tessuto e direttamente alla sartoria che aveva realizzato l'abito.
0: Beh, insomma, straordinario. Poi 70 creazioni tutte insieme con quell'eleganza, con quella classe, è bello, bello, uno spettacolo per l'artigianato. Stasera parliamo di eccellenze e come non appunto inserire anche l'Accademia Nazionale dei Sartori, questo grande evento di stile e alta sartoria in questa serata. Grazie Presidente per essere stato con noi. Assolutamente.
2: Una piccola aggiunta, perché diciamo l'evento è stato grandioso, ma grandioso lo è stato anche grazie al luogo in cui si è tenuto l'evento, quindi dentro Palazzo Pamphili, certo, Galleria Cortona, quindi certo, l'ambasciata del Brasile, che ha dato anche un tocco più di internazionalità.
0: Assolutamente.
2: Anche uno scambio culturale.
0: L'abbiamo detto in apertura e lo ribadiamo.
1: Eleganza e stile,
0: il luogo, la sede, direi importantissima, peraltro i saloni meravigliosi, affrescati, altissimi, con grandi arredi, insomma, che ho visitato personalmente. Grazie per essere stato con noi, Presidente Daniele Piscioneri.
2: Voi
0: e buona serata con Isoradio. Grazie.
2: Buona serata a voi. Grazie.
3: Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé.

Oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima c'è in un

0: oh oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Back home su Rai Isoradio.

0: Donna Danceteria 2027, questa è Raizo Radio, ci siamo noi, ci siamo ancora noi,
1: siamo
0: Gianfranco
1: noi.
0: Valenti e Silvio Salemi, Silvio Salemi e Gianfranco Valenti.
1: Che bello, con due tonalità diverse.
0: Cioè, ma sai chi c'è anche?
1: Claudio Campobasso, il bambino, eccomi qua.
0: Aggiornare,
1: però ha una bella voce.
2: Sì, qualcosa la vogliamo aggiornare, qualcosa prima del giornale.
1: Ci fa piacere,
2: torniamo in A4 Torino-Trieste, tra il raccordo tangenziale est di Milano e l'allacciamento con l'A58 in direzione di Brescia. Ci sono 2 chilometri di coda con tendenza all'aumento a causa di un incidente avvenuto al chilometro 146 e 500. Tra la finale Ligure e Spotorno sulla 10 in direzione di Genova ci sono 4 chilometri di code a tratti. Situazione che continua a migliorare sulla 14 invece, tra Pescara Nord e Pineto in direzione di Ancona si è risolta la coda a causa di lavori, così come torna a regolare il traffico in A1 tra Incisa Reggello e Firenze Sud in direzione di Firenze.
0: Adesso tu devi fare una cosa, adesso tu devi chiamare un momento sacro.
1: Sacro, perché noi abbiamo deciso che 20 e 28.
0: Sì, dobbiamo informare.
1: Abbiamo sentito i titoli del TG1 alle 19:57.
0: Abbiamo rosicato.
1: E quindi noi alle 20 e 28, se Federico Scoppi è d'accordo, facciamo questo.
0: Però facciamo una cosa, mandiamo un attimo la sigla e facciamo così: è il tuo provino, la tua chance
1: Per rimanere,
0: per diventare un mezzo busto del servizio pubblico. Allora,
1: mi fa molto piacere.
0: Sentiamo la sigla e parti con le news. Vai, Gianfranco Valenti, buonasera, vai. Saluta, non fare il solito maleducato. Fallo bene.
1: Buonasera da Roma.
0: Che è sta cosa?
1: È Roma.
0: Buonasera, sembra star recitando.
1: Ho capito, ma è la sigla è arcaica. Fosse stato un rock. Buonasera da Roma. Hai il numero 333333333. Gli offrono 2 milioni di euro, ma rifiuta. Un collezionista italiano conosciuto come Mr. Sim possiede uno dei numeri di telefono più particolari al mondo. 333333333333.
0: Trentini.
1: Ma è così, è così. Insomma, il numero ha ottenuto 2 Guinness World Records per la quantità di cifre identiche consecutive e per il maggior numero di cifre identiche presenti in un numero di cellulare.
0: Ma sei sicuro?
1: È così.
0: Ma le notizie tu le dai così? Cioè, devi tenerli su, mettiamo ancora di nuovo la sigla, guarda, ti faccio vedere io, guarda, aspetta,
1: Vai.
0: Vai, mettiamo.
1: Sempre quella.
0: La maestrina antipatica.
1: Facci lo spiegone,
0: te lo faccio un po'.
1: No, quello
0: è il sexy match.
1: Quella è un'altra cosa, dai.
0: Buonasera, l'Italia è il primo paese al mondo con persone più tatuate, a seguire Svezia e USA. Secondo i dati dell'Istituto Superiore di Sanità, nel nostro paese si conta che il 48% della popolazione abbia... Ok, il prezzo è giusto.
1: Ho capito, ma
0: era
1: questo,
0: quello.
1: Era quello. Scoppio, mi rimandi la sigla per favore, scusa al volo.
0: Vai. Respira. È di pancia, giù.
1: Un 84enne sorpreso in auto con una bambola gonfiabile.
0: Oh,
1: intervengono i carabinieri.
0: Perché?
1: Però questo residente a Mantova è stato sorpreso all'interno della propria auto in provincia di Cremona.
0: Cremona, se era Cremina?
1: Cremina era un 84enne. Era un 48enne.
0: Giovane.
1: 84enne.
0: Cremona invece...
1: L'uomo si trovava sul sedile posteriore della sua Ford Fiesta insieme a una bambola gonfiabile. E aveva coperto i finestrini utilizzando alcuni indumenti.
0: I bambini sono ancora svegli.
1: Penso che tutta il comparto giornalistico della RAI
0: si sia stravolto
1: e abbia già fatto un'interpellanza. Pronto, un'interpellanza parlamentare.
0: Domani proprio ci chiama. Ci chiama tutto il settore dei giornalisti. Va bene, andiamo a sentirci una song. Ma domani la facciamo un po' sulle punte. Va bene, domani è sul balletto. A tra poco.

0: Pino Daniele, Pino Daniele, la domanda che mi faccio sempre: ma che ho? Ma che ho? Sono le 20:33, buon viaggio con Raizo Radio, questa è Back Home. C'è ancora Silvia Salemi, purtroppo, ma per fortuna invece c'è Gianfranco Valenti.
1: Ma lo sai che io sono emozionata. Adesso sì, lo posso dire perché qualche puntata l'abbiamo portata a casa, più o meno che bene, speriamo bene. Perché comunque stare non nelle case degli italiani,
0: sì,
1: ma delle
0: nelle
1: macchine,
0: nelle macchine
1: degli italiani per, e delle italiane.
0: Per il racconto di cui prima,
1: di cui sopra,
0: i fogli di giornale
1: dell'84enne che stava a Cremona.
0: Carino.
1: Pensa io.
0: Senti,
1: ma...
0: però stasera sì, noi il nostro argomento che stiamo eludendo, perché tu poi la butti sempre in cacciara, ti piace
1: sì,
0: parlare della Calabria, no? Io della Simone abbiamo parlato della Calabria, veramente.
1: No, però posso dire una cosa, sì, che il dottor Piscioneri, che è stato nostro ospite,
0: sì,
1: grande
0: è
1: presidente.
0: Calabrese.
1: No, ma hanno dato anche un premio a un sarto calabrese che si chiama Parisi.
0: Lo vedi?
1: E
0: lui
1: il
0: poi...
1: presidente non l'ha detta questa
0: domani
1: cosa.
0: Per par condicio una notizia siciliana, guarda.
1: Ovviamente, ovviamente.
0: Senti, ma invece sulle eccellenze, volevo allora dirti, vai, ce n'hai una pronta?
1: Io ce n'ho una pronta.
0: Vai.
1: Allora, sulla nautica, perché sai che io sono pieno di barchette, no? L'Italia è il primo produttore al mondo di super yacht e imbarcazioni di lusso. Il 54% dei super yacht è made in Italy.
0: Ma lo sai che siamo anche un'eccellenza nel complemento d'arredo, nell'architettura di interni e nel design industriale? Cioè siamo proprio tra i primi al mondo. Cioè se tu vedi delle case veramente belle o delle architetture veramente importanti di interni, eccellenze in generale del design industriale, ci sono dietro delle firme italiane.
1: Io poi vorrei dare una notizia al nostro Claudio Campobasso, essendo lui minorenne,
0: sì,
1: che il nostro paese, caro Claudio Campobasso, si distingue anche in ambiti meno noti come l'export di biciclette e produzione di giostre, visto che
0: anche
1: tu vai spesso alle giostre.
2: Al Luna Park. Potrei farci
0: Luna,
2: un pensiero.
0: E alle due park. Senti, a proposito, prima abbiamo ospitato l'Accademia Nazionale dei Sartori, l'Alta Sartoria. L'Italia appunto è tra i massimi del globali per stile tessile e poi pelletteria, calzature e intera filiera del lusso, che rappresenta ben il 22% della produzione mondiale e il 65% di quella europea.
1: A me questa invece piace assai, perché a un certo punto alle 20:35 cominciamo ad avere un po' di acquolina in bocca.
0: Sapevo.
1: In Italia siamo i terzi produttori globali di kiwi.
0: Di kiwi.
1: I kiwi,
0: cioè te il kiwi ti fa venire fame. Tu
1: il kiwi è buono, è vitamina C, ti dà energia.
0: Ma avessi detto una carbonara, il kiwi
1: è conciliante.
0: Aspro.
1: Poi si può dire
0: concilia cosa?
1: Concilia
0: che
1: concilia
0: è una forma di seduta, è un trono.
1: Produciamo inoltre sì, 240.000 sì, tonnellate d'olio, il che ci rende i secondi produttori cioè, mondiali
0: però, scusami,
1: di olio.
0: L'olio dopo la seduta
1: il kiwi, l'olio
0: a... ma dai,
1: l'olio lubrifica, Salemi, l'olio lubrifica.
0: E allora io ti ci sbatto sopra questa meravigliosa eccellenza che è settore farmaceutico biomedicale, importante polo di ricerca avanzata all'Italia e produzione di farmaci innovativi e salvavita, qui siamo seri invece, esportati globalmente. Quindi quando si parla di industria farmaceutica non siamo secondi a nessuno.
1: A nessuno,
0: A tra poco, dopo questa song, la song, metti questa song.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Convieni al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
1: Dietro ogni scomparsa c'è una famiglia che soffre, una vita che conta, lancette che girano, notti che non finiscono mai, un telefono che non squilla. Ogni minuto che passa si porta via una speranza. Dentro ogni attesa ci sono gli occhi di tutti noi che continuiamo a cercare chi ha bisogno di aiuto.
2: Raffaella Griggi conduce Chi l'ha visto? Domani alle 21:20 su Rai 3.
3: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: Rai Isoradio.

0: faccio un richiamo alla serietà in questo studio, perché qui Ricky Cotillon sembra Capodanno, ragazzi.
1: Intanto volevo usare il servizio pubblico per ringraziare Silvia Salemi, perché prima dell'inizio di questa puntata mi ha gentilmente offerto una schiacciatina, prosciutto e provola.
0: Grazie.
1: E anche una bibita frizzante scura della quale non possiamo fare il nome. Ho già mal di stomaco, quindi
0: vedi, perché ti parte l'acidità, te. Quella è la cattiveria repressa.
1: È il reflusso
0: gastroesofageo, ma è silente?
1: Sì,
0: o non è silente?
1: Ogni tanto.
0: Un reflusso silente?
1: Si sente.
0: Beh, noi stasera abbiamo veramente convogliato qui tutte le eccellenze. E si dia il caso che il nostro bel paese sia un'eccellenza anche nel mondo delle exhibitions.
1: E va messo in mostra. Vabbè, queste sono quelle che escono ogni tanto.
0: Ma tu mi devi fare così, perché io mi emoziono.
1: Io sono la spalla migliore del mondo, mia cara.
0: Io sono colui che non viene nominato, Gianfranco Valenti. Senti, no, però io ti devo dire che questo personaggio lo adoro. Parliamo di Frida Kahlo. E abbiamo colui, e solo colui, che ce ne può parlare a buona ragione. Ma lo vuoi lanciare tu o lo vogliamo lanciare insieme? Cioè, voglio dire, te la senti?
1: Ma allora,
0: è una donna, con grazia.
1: Io credo che io posso dire Frida Kahlo.
0: E io posso dire Vittoria Mainoldi. Pronto?
1: Buonasera, Vittoria.
2: Buonasera a tutti.
0: Buonasera, Vittoria. Stasera parliamo, come si è ben sentito, di eccellenze. E quando si parla di eccellenze si parla anche di, insomma, momenti belli e da godere anche con la vista.
1: Una mostra che è in partenza, cara Vittoria. 8 ottobre, ricordiamolo, questa mostra fotografica Attraverso i miei occhi, Frida Kahlo e la costruzione del mito. Beh, bella responsabilità,
2: Sì, perché Frida Kahlo è proprio un mito, e la mostra ragiona proprio su questo, che forse Frida l'abbiamo tutti negli occhi, conosciamo tutti a grandi linee la sua biografia, ma spesso, un po' come tutti i miti, diventano delle icone nel senso etimologico del termine, no? Un po' stereotipate, un po' piatte, bidimensionali, e noi con la mostra cerchiamo di ridarle tridimensionalità attraverso 70 fotografie di 11 fotografi internazionali.
0: Che bello, che meraviglia. Si apre l'8 ottobre, si chiude l'11 di gennaio, quindi c'è un bel tempo lungo, un bel lasso di tempo per poterla godere in quel di Milano, alla Mayon Gallery Super Studio Più. E dicevi tanti fotografi, quindi ci sono tanti modi di poter vedere una meraviglia come Frida Kahlo.
2: Sì, in realtà ci sono tante Fride diverse in mostra. La mostra si concentra proprio su questo. Frida Kahlo è stata una delle artiste più fotografate nella storia del Novecento, anche a parità di diffusione del mezzo fotografico. Artisti che hanno avuto molta più fama in vita di lei non sono stati così fotografati. Quindi noi ci siamo chiesti, da un lato, se Frida in qualche modo cercava questa cosa. Ricordiamo che lei è anche figlia di un fotografo, suo padre Guillermo Kahlo era un famoso fotografo professionista, e lei stessa faceva largo uso dell'autoritratto, quindi la risposta spontanea ci viene di sì. Dall'altra parte, appunto, questa Frida molto cangiante a seconda dei fotografi o delle fotografe che l'hanno immortalata, troviamo delle Fride sempre diverse, ecco.
0: Beh, insomma, nomi importanti come Nicolas Morey, insomma, Alvarez Bravo, ci sono dei nomi importanti, ma prima di tutto mi permetto di dire, c'è il nome di chi la pensa e la cura, una mostra, perché una mostra senza un curatore, una curatrice non esisterebbero. E mi verrebbe da farti alcune domande, proprio come se avessi veramente 3 anni, perché ci sono tante curiosità dei nostri ascoltatori, anche molto apparentemente semplici, banali, però che poi fanno invece la struttura di una professione come quella del curatore. Come funziona? Ti arriva, ti propongono una mostra, tu scegli in un pavé, in una teoria di mostre, la prendi dal mazzo. Come si sceglie la mostra giusta per uno spazio?
2: Dipende, di solito la cosa più bella è quando si è fortunati e poter immaginare un progetto, come è stato in questo caso, costruirlo da zero. Quindi in questo caso io ho lavorato tanto con la figura di Frida Kahlo, e anzi un po' per noia, devo essere onesta, proprio per questa mitologia quasi un po' da merchandising, no? Svuotata di contenuto, mi sono detta, ma ci sarà un motivo dietro a questa rappresentazione
0: iconica, certo.
2: Esatto, e sono andata a lavorare su quello, ed è come si dovrebbe fare, ed è una fortuna. Ogni tanto, poi, come tutti i lavori, proprio per sfatare i miti, no? Come tutti i lavori, evidentemente sono fatti anche di richieste, quindi può capitare che ogni tanto uno spazio espositivo venga da noi e dica: ok, vorrei una mostra su questo, allora magari andiamo dai diversi archivi.
0: Giusto, giusto, ci hai dato una prima idea.
1: Ma Vittoria, rimani ancora con noi, ci fai questo regalo, perché noi vogliamo ascoltare anche un po' di musica, che è una bella forma d'arte popolare comunque, però abbiamo delle curiosità, quindi rimani ancora con noi Vittoria Mainoldi qui su Rai Iso Radio.

0: Lines, another 20 e 51, cioè proprio in cui ti azzizziamo.
1: Arriviamo verso la fine della trasmissione.
0: Cioè proprio enquetizziamo.
1: Quella cosa là, insomma.
0: Acquentizzazione, vero? Ma facciamo la persona seria che abbiamo un'eccellenza al telefono.
1: Vittoria Mainoldi, pronto? È andata via o è ancora con noi?
0: Si vergogna a rispondere.
2: Sono qui.
0: Non ce la fa stare con noi.
1: L'abbiamo fatta ballare un attimo, invece è ancora sì. con noi.
0: Va. Bene, bene, bene. Ho una domanda, carissima. Qual è secondo te, ovviamente, a parte il mondo delle mostre, che insomma l'Italia non è seconda a nessuno per bellezze da esibire, qual è secondo te un'altra grande eccellenza che nel nostro paese la fa da padrone?
2: Beh, dicevate prima la musica e cultura popolare, secondo me in realtà è importantissimo, ecco, è ovvio che il cinema è un'altra grande arte italiana su cui si dovrebbe investire sempre di più, ma sulla musica non abbiamo nulla da invidiare, soprattutto che considerando che no, i cantautori italiani cantano in italiano, perlomeno la maggior parte, l'italiano non è una lingua così fluita dal resto del mondo. Noi abbiamo delle grandi eccellenze, secondo me.
1: Ma Vittoria, allora a questo punto hai fatto un assist sotto porta. Facciamo finta che non ci ascolta nessuno in questo momento.
0: Nessuno proprio.
1: Nessuno. No, ma è una cosa molto... non sono cose personali o private, per carità di Dio. Qualora avessi la possibilità di mettere una colonna sonora, un cantante, una cantante, come sottofondo a questo bellissimo percorso, ricordiamolo che inizia l'8 di ottobre questa mostra dedicata a Frida Kahlo, quale cantante o quale artista, insomma, italiano o internazionale metteresti sotto?
2: Ah, è una domanda difficile.
0: Così, valente è così. Se no, è un disturbo.
2: Di preferito, ero imbarazzata.
1: Le avrei detto cosa mangia questa sera, invece questa
0: no,
1: è un po' più complicata.
0: Ti ha dovuto rovinare la vita, Valenti.
1: Una caso, allora, Vittoria, allora, una caso.
2: Una caso magari un po' fuori tempo, un po' zona Cesarini, sì. Maria Carta, cosa dice?
0: Bella, abbadai, abbadà, la cluci porta l'udina, l'udina porta la cluci.
1: La Salemi ha cantato.
0: Scusate, ma cantava in sardo, no, Maria Carta, ma che meraviglia.
1: Bene. Vittoria, hai visto che hai vinto
0: che
1: adesso?
0: Che bella cosa che ci hai detto, Maria Carta, veramente una rarità, solo tu potevi col tuo buon gusto, anche perché solo occhi attenti.
1: Però la domanda io l'ho fatta io.
0: Sì, ma la risposta è da lei.
1: Ho capito.
0: Bravo, tu l'hai messa in crisi, cattivone, invece lei si è salvata la grande.
1: Allora, una domanda più semplice, Vittoria. Cosa spera che il pubblico potrà portare a casa da questa esperienza, diciamo così?
0: Pure
1: qual
0: questo,
1: è l'augurio?
0: Per quanto pure questo è difficile.
1: Complicato.
2: Una visione più tridimensionale di Frida Kahlo, appunto.
0: Bello.
2: Usciamo dall'icona e cerchiamo anche bianco e neri. Questa è una mostra fotografica dove ci sono anche opere a colori, evidentemente, ma per lo più in bianco e nero, visto il periodo, ma guardiamoli questi bianchi e neri, ecco, i grigi che ci sono in mezzo.
0: Sì, ma sai, ti pare bello, Vittoria, che io sto a sinistra allo schermo dove vediamo Rai 1, c'è De Martino in televisione, che è un bel vedere, e poi c'ho qua due ragazzi, uno che non ha neanche 18 anni e un altro che è come un fratello, che non mi ispira niente, poverino.
1: Vabbè,
0: per quanto bel
1: carino,
0: ragazzo, però
1: non mi ispira niente,
0: ma... preferisco venire alla mostra di Frida Kahlo. Beh, tutta la vita
2: ci aspettiamo.
1: Quella è arte vera, questa è arte povera, quella è arte vera. Qua ci sono dei barattoli di latta e lì invece c'è Frida Kahlo.
0: Attraverso i miei occhi, Frida Kahlo e la costruzione del mito, dall'8 ottobre all'11 gennaio 27, Mayon Gallery, Super Studio più Milano. Mi raccomando, andate numerosi a vedere questa meraviglia. Grazie, Vittoria.
2: Grazie a voi, buona serata.
0: Vittoria Mainoldi con noi, grazie, buon viaggio con Raizo Radio.

0: E ci cacciano, ci mandano proprio a casa. Vai a cucinare, Valenti, non ce ne frega niente.
1: Niente, insalatina di pomodoro, rucola,
0: che tristezza,
1: uovo bollito e anche una scatoletta di tonno.
0: Uovo bollito, vabbè. Ringraziamo la nostra parte tecnica, Max Gambino, il nostro regista. Scoppia, mi scoppia il cuore, Federico Scoppio.
1: Lucia Pioppi, per la nostra autrice, che stasera è passata e ci ha fatto questo grande regalo.
0: Che bello, ciao Lucia. E naturalmente anche il padrone di casa,
1: Claudio Campobasso.
0: Questo ragazzo
1: Claudietto, direi. Claudietto Campobasso.
0: Crescerà anche lui.
1: Come faceva quella canzone sarda?
0: Abbadai, abbadà, la cruci porta l'udina, l'udina porta la cruci, l'agnoni porta lucriu, lupiccioni.
1: A domani con Maurizio Battista su Rai Sorai.
2: Ciao.
0: A domani, Silvia.

0: Ore 21.
1: GR1.
2: Buonasera da Francesca Giannini. In apertura la visita ufficiale di Giorgia Meloni a Praga dopo il bilaterale con il premier Babis, poco fa le dichiarazioni alla stampa. La Presidente del Consiglio ha sottolineato la convergenza di vedute tra i due paesi su diversi dossier europei, dal nucleare alla difesa, alla solidità dei rapporti con gli Stati Uniti, mai scalfiti dall'attualità. Sollecitata sulla sentenza Regeni, Giorgia Meloni ha espresso solidarietà alla famiglia del ricercatore e ribadito il massimo impegno del governo a cercare la verità. E infine sull'energia, soddisfatta della decisione delle compagnie petrolifere di abbassare i prezzi al consumo e ancora di più dell'estensione anche alle bollette. Sentiamo le sue parole.
3: Oggi vedo che si allarga, diciamo, il tema anche alle bollette e sono anche qui, spero che insomma gli attori che sceglieranno di dare una mano, rispondendo a un appello ovviamente a tutti, a fare del loro meglio compatibilmente con quello che si può fare in un momento di difficoltà. E quindi sono soddisfatta e penso che però sia particolarmente importante, ringrazio tutti quelli che stanno cercando di fare uno sforzo.
2: E la sfida ora è tra le società fornitrici di energia. Eni, dopo il tetto ai prezzi di gasolio e benzina, lancia un'offerta con sconti del 30% su luce e gas, con prezzo bloccato per 2 anni.

0: anni, mentre Enel e A2A ricordano le loro offerte a prezzo fisso per 10 anni. Nello stesso tempo però ARERA annuncia che la tariffa della luce nel quarto trimestre aumenterà del 37,3% rispetto al trimestre precedente. L'aggiornamento riguarda circa 3 milioni di clienti vulnerabili che rientrano nel servizio maggior tutela e si tradurrà in oltre 200 euro in più all'anno. All'estero ora tensione tra Russia e NATO. Mosca scrive all'Alleanza Atlantica e si dice pronta a utilizzare tutto il suo arsenale per difendere Kaliningrad. Nessuna nostra attività è un rischio per l'enclave, risponde la NATO, siamo un'alleanza difensiva. Ora negli Stati Uniti, alla Casa Bianca, da Trump e i leader dell'intelligenza artificiale per discutere di richieste e rischi del settore con gli AD delle principali aziende. Siamo molto allineati, ha detto il presidente statunitense, che ritiene che per l'AI debba esserci una forte autoregolamentazione, ma non dei paletti. La cronaca con il giallo della Ricina. Gianni Di Vita, marito e padre delle due donne morte avvelenate lo scorso dicembre in provincia di Campobasso, è stato in questura oggi dopo le nuove perquisizioni 3 volte. È stato interrogato e ha consegnato dispositivi elettronici. Al momento l'ex sindaco di Pietracatella non risulta indagato. Il delitto di Garlasco si avvicina alla richiesta di rinvio a giudizio per Andrea Sempio, unico indagato della nuova inchiesta di Pavia.
1: Chiuse le nuove indagini della Procura di Pavia sull'omicidio di Garlasco, che vedono come unico indagato Andrea Sempio, l'attenzione mediatica si concentra sulle indagini fatte nel 2007, nell'immediatezza del delitto, in particolare sulle tracce biologiche trovate sui pedali della bicicletta di Stasi attribuite a Chiara Poggi. Per la Procura di Pavia, il RIS di Parma, che analizzò tutti i reperti, guidato allora dal generale Luciano Garofano, avrebbe omesso di rendere noti e inserire nel fascicolo 2 test su quella traccia che avevano dato esito negativo. La presenza del DNA della vittima sui pedali era uno dei 7 indizi decisivi indicati dalla Cassazione che portarono alla condanna di Stasi a 16 anni di carcere. Il generale Garofano difende l'operato del RIS e respinge con forza le accuse di aver occultato prove. Le analisi erano note, aggiunge il genetista consulente della famiglia Poggi, che ribadisce: sui pedali della bici c'era il DNA di Chiara. Stamane gli avvocati di Alberto Stasi hanno espresso indignazione per gli errori e le omissioni che avrebbero potuto scagionare Stasi, condannato a 16 anni. La difesa si prepara a chiedere la revisione del processo.
2: Da Milano per il GR1, Elena Scarrone.
0: Le indagini sulla morte del ladro ucciso nella notte tra il 19 e il 20 settembre durante un tentativo di furto in una cascina a Baldissero d'Alba in provincia di Cuneo si è conclusa la perizia balistica.
3: In base alle stime degli esperti, il proprietario della cascina, il 35enne Roberto Mollo, avrebbe sparato contro gli intrusi dal balcone da una distanza compresa fra 10 e 30 metri. Ed è possibile, dice ancora la perizia, che la distanza reale fosse non superiore ai 14 metri. Sono 12 i bossoli recuperati dai carabinieri, tutti raggruppati. Secondo gli inquirenti, l'uomo li avrebbe esplosi in un'unica direzione, quella dove si muovevano le torce dei ladri. Nel cortile ne sono state rinvenute 3, una delle quali vicina al cadavere di Giovanni Lazzari, il 36enne morto dopo essere stato colpito da un proiettile tra il collo e la spalla. Mollo, indagato a piede libero per omicidio, non ha partecipato alla perizia durata 5 ore. Gli inquirenti hanno in programma anche un nuovo sopralluogo alla cascina in orario notturno e senza spari. L'obiettivo è verificare la visibilità in condizioni meteorologiche e lunari simili a quelle della notte del tentato furto. Daniele Lettig, GR1.
0: In Germania riportati alla luce i resti di un tempio romano del III secolo d.C. in Assia, vicino al forte di Kapersburg, parte del sistema di frontiera dell'impero. La scoperta durante i lavori per riparare i danni di un nubifragio. Recuperate anche numerosi frammenti di statue e pietre votive. Gli archeologi sperano ora di ricostruire la vita quotidiana, le credenze, la storia della comunità che abitò l'insediamento e di cui non si conosce l'antico nome. Era l'ultima notizia su Radio 1, ora c'è Zona Cesarini, prossimo GR alle 22.
4: Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
5: In caso di nebbia molto fitta, non metterti in viaggio. Consulta le previsioni meteo, il numero gratuito 1518 del CIS, per informarti sulle condizioni del traffico. Una guida sicura e prudente in caso di nebbia può garantire un viaggio più tranquillo e sicuro. Una campagna Isoradio in collaborazione con RAI Pubblica Utilità e Viabilità Italia.

Dionne Warwick, Heartbreaker, insieme ai Bee Gees alle 21:30. Bentrovati dopo Back Home, dopo Silvia Salemi, Gianfranco Valenti, dopo il nostro Claudio Campobasso, Simone Mercurio al microfono qui su Rai Su Radio, in diretta naturalmente anche in questo martedì sera, per la nostra serata che è anche musicale, ricca di appuntamenti. Alle 22 arriva la nostra Cristina Zoppa e come ogni martedì è oggi seconda puntata di Cambio, il lato C della musica, il programma di Cristina Zoppa con la partecipazione del sottoscritto, quindi insomma 2 ore insieme per musica scelta di persona personalmente, come diceva qualcuno. Ospiti di oggi saranno Malika Ayane e poi sarà Giordano San Giorgi, il patron del MEI, Meeting Etichette Indipendenti, che proprio i primi d'ottobre festeggerà i suoi 30 anni e lode in quel di Faenza, di questo festival di bella musica indipendente che ha sfornato artisti importanti come i Måneskin, come Lucio Corsi e tantissimi altri. Prima in qualche modo passano tutti dal MEI. Allora andiamo su strada, innanzitutto per una novità che arriva dalla A4, la Torino-Trieste, dove viene segnalato in questo momento un incidente tra il bivio A4 raccordo tangenziale est di Milano e Agrate. Sono 2 auto in direzione est verso Brescia, 2 chilometri sulla A1 di incolonnamenti tra Firenze Sud e Incisa Reggello. Siamo in direzione sud verso Roma, in questo caso per un veicolo fermo proprio al chilometro 310 dell'A1 sulla corsia di marcia in galleria. Questa la segnalazione. Altro incidente è arriva nel tratto tra Agrate e l'allacciamento con la 4 a 58, disponibile solo la terza corsia in direzione est verso Brescia, perché l'incidente è al chilometro 146 e 500. Infine andiamo sulla A14, 3 auto incidentate insieme a un camion, disponibile solo la corsia di sorpasso, l'incidente al chilometro 269, siamo in direzione sud verso Pescara. 348 103 1010, grazie a Mas Gambino che sarà con noi in questa serata insieme a Carlo Boninsegna. E quindi partiamo subito, che dici? Partiamo, Max? Musica, Madame.

sempre un piacere riascoltare Mick Jagger e i suoi Rolling Stones. Jealous Lover, anzi amante geloso, alle 21:19 minuti primi. Questa è una di quelle canzoni che abbiamo ascoltato per tutta l'estate, ma appunto di ascoltare gli Stones non ci stanca mai. Allora, torniamo su strada, torniamo soprattutto a raccontare quelle che sono le chiusure di questa sera. Cominciamo subito dalla A1, dove c'è la chiusura del nodo per lavori tra Bivio A1 22 Brennero Modena. Siamo in direzione sud da Milano, stessa direzione, altro nodo chiuso è quello del bivio stesso della A1 con il raccordo A14 Bologna Casalecchio. Sulla A1 ancora chiuso il tratto tra località Aglio e la variante di Valico verso nord, verso Bologna. Chiuso anche, anzi no, qui c'è una coda per veicolo fermo, tra Firenze Sud e Incisa Regello. Siamo in direzione sud verso la capitale. Raccordo Piacenza Sud A21, chiuso il bivio con planare A21 di Torino in direzione nord, verso Bologna. Si tratta ovviamente di una chiusura per lavori sino a domani mattina alle 5. Sulla 4 segnaliamo tra Cormano e Sesto San Giovanni una scorta veicoli per lavori in direzione est verso Brescia. Sulla diramazione Gallarate Gattico, bivio diramazione A8, A26, A8 Milano Varese in direzione sud dalla stessa A26. C'è la chiusura del nodo per lavori, chiusa poi sulla 9 Turate in uscita e in entrata in entrambe le direzioni. E infine, restando sulla A9, chiusa l'entrata di Fino Mornasco in direzione in entrata in entrambe le direzioni, e poi il tratto tra Como Grandale e Lomazzo Nord in direzione sud verso Lainate. Vi ricordo sempre il 348 103 1010, il nostro numero, il nostro per mettervi in contatto con noi, raccontarci dove siete in questa serata, raccontateci se ci sarete anche più tardi con Cambio di Cristina Zoppa.

0: 21:31, ci colleghiamo con il meteo e con Vincenzo Capozzo. Buonasera.
1: Grazie, un cordiale saluto a lei e a tutti gli ascoltatori. Il mese di settembre si avvia alla conclusione sulla nostra penisola all'insegna di condizioni meteorologiche stabili e dunque con assenza di precipitazioni almeno su gran parte del territorio. Un po' di variabilità si è manifestata quest'oggi soltanto sulle estreme regioni meridionali. Attualmente isolate piogge in via di esaurimento stanno interessando l'entroterra Siculo, in particolare le province di Enna e Ragusa. La condizione atmosferica che stiamo vivendo è condizionata, come è facile immaginare, da un'area di alta pressione che staziona in corrispondenza della penisola italiana, ostacolando la progressione verso Levante delle perturbazioni atlantiche. Una situazione, quella appena descritta, destinata a protrarsi nei prossimi giorni, almeno sino al termine di questa settimana. E dunque nel corso della notte ci aspettiamo condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte del territorio. Nubi di modesto conto sono attese solo sulle regioni nord-occidentali e sulla Sardegna. All'alba di domani l'aria sarà molto fresca nelle vallate alpine e in quelle appenniniche, dove localmente il termometro scenderà al di sotto dei 10 gradi. L'atmosfera invece tenderà progressivamente a mitigarsi nel corso della mattinata di domani. Le temperature nel primo pomeriggio saranno su valori prossimi o superiori a 25 gradi su buona parte del paese, con punte vicine alla soglia dei 30 gradi nei settori pianeggianti del centro-sud. Un po' per tutto l'arco della giornata ritroveremo qualche nube sul nord-ovest e sulla Sardegna, mentre nel pomeriggio vi sarà ancora occasione per qualche isolato fenomeno di pioggia nell'entroterra Siculo e sui monti del Regino. Ho concluso, vi auguro un buon proseguimento di serata e buon viaggio.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

Si chiama Cliders alle 21.37 su Raiso Radio, ancora ben trovati, una buona serata con il ritmo della sera che tra un po', tra circa 20 minuti si trasformerà in cambio il lato C della musica. Tra l'altro Cliders, che abbiamo appena ascoltato, è un musicista italiano, cioè abbiamo, è una novità, anche se sembrava una band arrivare dagli anni 70, un po' Earth, Wind and Fire. Allora torniamo su strada per le ultime, gli ultimi aggiornamenti, si chiudono un po' di notizie, non c'è più il veicolo in fiamme sulla diramazione per Ferrara, che abbiamo segnalato al bivio con la statale 16 Adriatica, quindi è risolto. C'è però un nuovo incidente sulla 92, la Genova-Roma tra Fregene, il bivio con la Roma-Fiumicino, siamo in direzione sud verso la capitale. Però c'è un altro veicolo in fiamme sulla 30 in questo momento, la Caserta-Salerno tra Palma-Campania e il nodo A30 A16 Napoli-Canosa in direzione nord verso Caserta. Code per veicolo fermo, il veicolo fermo da Firenze Sud in Cesareggello, in questo tratto della A1 sulla corsia di marcia in galleria, si è creata una piccola coda di un chilometro proprio tra il chilometro 477 e il chilometro 478, questo tra Orvieto e Attigliano. Due chilometri sulla 4 tra il bivio A4 raccordo tangenziale est Milano e l'allacciamento con la 58 in direzione est verso Brescia, tutto questo nonostante la causa, ovvero l'incidente, sia risolto.

guardare per terra. Sei lì una donna che non ha più voglia di fare la guerra.

E questo finale con una melodia quasi da Carillon per questa meravigliosa No Surprises dei Radiohead da OK Computer del 1997. Ogni tanto ci sono delle chicche che arrivano nella programmazione musicale di Reso Radio con i Radiohead, che insomma a quanto pare c'è qualcosa che bolle in pentola, perché pare che abbiano registrato una nuova società in Gran Bretagna. Ci sono delle rumors che escono sulle varie testate. Questo potrebbe significare solo una cosa, ovvero il ritorno dal vivo, magari per il 2027. Vedremo cosa accadrà, ma aspettiamo Thom Yorke e Company qui anche in Italia. Sono le 21.47 su Raiso Radio. Novità che arrivano dalla A1: c'è un incidente tra Reggio Emilia e Terre di Canossa Campegine. Siamo in direzione nord verso Milano. Un'auto e un camion coinvolti. Altra novità è, ai noi, un veicolo in fiamme sulla diramazione per Ferrara, bivio con la statale 16 Adriatica in uscita dalla Bologna-Padova. Altro incidente sulla 26 Genova-Voltri-Gravellona-Toce tra Alessandria Sud e la diramazione Predosa-Bettole, l'incidente al chilometro 46. Si tratta di due auto in direzione sud verso la Genova-Voltri. Ancora un altro incidente, ai noi, arriva sulla 14 in corsia d'emergenza tra Rimini Sud e Riccione in direzione sud verso Ancona al chilometro 128 e 200. In seguito al veicolo fermo invece tra Firenze Sud e Incisa Reggello e fermo in direzione sud verso Roma al chilometro 305, aumentano a 3 i chilometri di coda per questo veicolo fermo, appunto. E adesso arriva la novità anche qui, Dito nella Piaga, Miss Italia.

Loro sono gli Strokes con questa Lonely in the Future, la voce di Julian Casablanca. Il disco è uscito proprio qualche mese fa, il 24 luglio, Reality Awaits, e tutti aspettiamo insomma quello che è la data, unica data italiana al momento per gli Strokes, che è prevista per il 17 ottobre all'Unipol Arena di Bologna. Allora, ultimi aggiornamenti su strada. Andiamo sulle chiusure: a 26 Genova Volti Gravellona Toce, chiusa Meina in entrata verso Gravellona Toce, così come in uscita dalla Genova Voltri c'è una nota di Autostrade per l'Italia che consiglia l'entrata a Carpugnino per i soli veicoli leggeri, mentre per tutti i veicoli si consiglia di utilizzare l'entrata di Baveno. Poi ancora sulla 14, tratto chiuso per lavori tra il Biva 14 raccordo 1 Bologna Casalecchio e Bologna Borgo Panigale, siamo in direzione nord verso l'Autostrada del Sole, scorta veicoli per verifica tecnica segnalata sulla 14 tra Monte Marciano e Senigallia. Altre novità arrivano dalla A1, Reggio Emilia, chiusa l'entrata così come l'uscita in entrambe le direzioni. Poi Bivia 1 a 22 Brennero Modena, direzione sud da Milano, chiusura nodo anche al bivio con il raccordo a 14 Bologna Casalecchio in direzione sud da Milano. Musica, arriva Fulminacci e subito dopo siamo pronti per iniziare con Cambio e Maria Cristina Zoppa. A dopo.

0: Red Hot Chili Peppers, Zephyr Song alle 22:03 su Rai Su Radio. Simone Mercurio al microfono, Carlo Buoninsegna alla parte tecnica ed è pronta e scalpitante la nostra Cristina Zoppa per il suo cambio, tra un po' arriva, ma intanto andiamo agli aggiornamenti che arrivano dalla 1, dove c'è un incidente, come dicevamo, tra Reggio Emilia e Terre di Canossa Campegine in direzione nord verso Milano. Si tratta di un'auto e un camion incidentati a chilometro 130. Le importanti chiusure della 1 per i nostri amici su strada: Reggio Emilia chiusa sia in entrata che in uscita da Bologna, in entrata in entrambe le direzioni. Ancora sulla 1, bivia 1 a 22 Brennero Modena, direzione sud da Milano, chiuso nodo per lavori, chiuso anche il nodo della stessa 1 con la 14 Bologna Casalecchio. Chiuso il tratto tra località Aglio e il bivio con la variante di Valico in direzione nord verso Bologna, così come chiuso il tratto tra la variante di Valico e la stessa località, io anche in questo caso in direzione nord verso il capoluogo emiliano romagnolo. Segnaliamo 2 chilometri di code tra Firenze Sud e Incisa Reggello in direzione sud verso Roma. Ma signori, tutto è pronto per cambio. Sigla.
1: Cambio, il lato C della musica, con Maria Cristina Zoppa e Simone Mercurio.
2: 22:04:32, ma che ansia che questo annuncio prolungato più di una volta prima di arrivare finalmente a cambio.
0: Perché tu scalpiti,
2: scalpitare è proprio una cosa che non...
0: Che non fa parte di Cristina Zoppa.
2: Questa sera noi qui friniamo.
0: La battutaccia.
2: Sarà il verbo di questa sera, perché è legato a Cicale, e cominciamo a stare calmi, Cicale, l'album di Malika Ayane. Ma salutiamo dall'altra parte del vetro Antonella Cori, praticamente
0: in coro.
2: Il Deus ex.
0: Antonella in coro, Cori.
2: Antonella Cori, qui per la regia, redazione, tutto e social, insomma è proprio l'anima di Cambio. E poi vicino a lei Carlo Buoninsegna, lo volevo salutare.
0: Un bomber.
2: Ma attenzione, questa sera oltre a Simone Mercurio, che farà un po' il gioco del silenzio, soprattutto sulla prima canzone, ho niente proprio di meno che qui la voce della nostra sigla,
3: eccomi qua.
2: Jingle, vai.
0: Il signor la voce.
2: È un altro questo, perché proprio, capito, è Cambiamenti di Vasco Rossi. Vai, fallo su questo, vai.
3: Lo faccio su questo?
2: Sì.
3: Cambio, il lato C della musica.
2: E alziamo la base, alziamo il jingle, Carlo.
0: Alziamo il jingle, Carlo. Oh.

0: subito con quelli che sono i cambiamenti di mentalità anche nella musica. Questa è stata una settimana ricchissima di eventi, ricchissima poi di notizie, soprattutto nel fine settimana, ma non parlo tanto del matrimonio più famoso nella musica italiana. Ovviamente auguri a Damiano David dei Maneskin, e poi vabbè anche notizie invece di matrimoni che si sciolgono dopo tanti anni, ma direi che come dire quello lo possiamo anche lasciare alle persone direttamente coinvolte. Invece a livello internazionale quello che è successo che in un cortile di una scuola molto famosa a Dublino, la Mount Temple Comprehensive School, davanti a 1000 studenti e al personale scolastico si sono esibiti niente po' di meno che chi?
1: Chi, cosa, quando, dove,
0: you
1: perché?
0: Due, no? You two. Per i 50 anni, per i 50
1: il
0: anni.
1: Rosso, visto che è diventato rosso,
0: buono. Un pochino, vabbè, quello è il colore venuto male. Per i 50 anni della nascita, o meglio del famoso annuncio del settembre del 76, in cui si chiedevano appunto, ci sono dei musicisti in questa scuola? E a quanto pare, insomma, qualcuno c'era disposto a cantare. E poi subito dopo sono andati anche in centro città, sul balcone del caffè in Grafton Street, e hanno suonato per un po' di gente a corsa, giustamente.
1: Beh, giustamente.
0: Poi
1: cioè,
0: memorizzate bene questa cosa, tutto a gratis, perché poi nella seconda notizia della settimana è un tema che ritornerà. E nella scaletta c'era One I Still Haven't Found, With or Without You, All I Want Is You, Beautiful Day, Vertigo, poi anche Silenzio. Vedi, ecco perché ti pare il gioco.
1: I loro
0: Silenzio.
1: Capolavori degli anni 90.
0: Sì, Silenzio invece è il singolo che preannuncia Carnaval Deluxe, che uscirà il 13 novembre.
1: Silenzio in spagnolo.
0: Silenzio, sì, esatto. E quindi insomma noi invece ascoltiamo la canzone che ha dato il via alla loro storia, veramente, insomma, tratta da Boy, ed è poi la canzone, la prima che hanno cantato anche in questo sopra questo caffè. In realtà erano un po' su perché altrimenti non rimanevano travolti
1: in
0: dal pubblico
1: 1980.
0: A corso. Esatto, era il 1980. E quindi iniziamo, caro il mio Claudio Campobasso, poi nella seconda parte ti voglio un po' commentare la seconda notizia, perché devi mettere mano al portafogli per
1: sì. Perché si paga per partecipare?
0: Facciamo
1: non lo
0: già
1: sapevi?
0: Una colletta.
1: Facciamo
0: una colletta, perché ci sono un po' di eventi musicali a cui voglio partecipare e voi mi dovete aiutare, perché io devo andare lì come inviata di cambio, lato C della musica. Ma ne parleremo subito dopo questa, insomma, canzone storica degli U2.

0: Vabbè, qui bisogna cambiare passo perché Piatto piange. Claudio ha messo, ma Claudio è stato più generoso di Simone, perché sul Piatto vedo insomma dei soldoni almeno di carta di Claudio,
1: dai 5 euro mentre, in su,
0: mentre
1: però.
0: Guarda, Simone proprio conta gli spiccetti,
2: guarda,
0: sta contando, ma niente,
2: sto.
0: Proprio niente, attenzione,
2: il fruscio delle banconote di Claudio.
0: Esatto, allora, perché è vero, insomma, là ha d'impatto sonoro un sito insomma di formazione, facevamo un po' di conti nel campo musicale in questi giorni. Allora, con ultimo ben 15 euro il biglietto per vedere il suo documentario, quello del live di
2: quanto
0: Tom Berga.
2: 15
0: euro,
2: si può fare.
0: Poi gli Oasis, vabbè, lì abbiamo proprio fatto una trasfusione di sangue, nonostante la trasfusione
2: venduto
0: di sangue
2: già un rene,
0: sì, praticamente niente, non, se non avevi
2: il
0: la prenotazione con il codice, il biglietto non lo prendevi,
2: codice, no,
0: ma io non
2: ci ho provato nessuno
0: così. Mentre la notizia molto italiana di questa settimana era, sono il lunedì mattina a mezzogiorno, tutti collegati per questa conferenza stampa del nostro Marco Mengoni. In realtà io ero in diretta, quindi seguivo un po' l'uno un po'
2: lei
0: l'altro,
2: sapeva già tutto prima.
0: E Marcolino, praticamente, che io adoro, Marco, se sei l'ascolto ti saluto perché ti voglio veramente un mondo di bene, ha fatto una cosa molto bella, cioè ha preso la direzione artistica di un live club a Milano, e dove ospiterà tutta una serie di artisti, non necessariamente musicisti, non soltanto italiani ma anche di respiro internazionale, come si dice in questo caso, veramente.
2: Ah, che bello.
0: E quindi ci saranno una lunga serie di incontri, 25-26, tra novembre e dicembre, adesso non mi ricordo bene le date, ma la cosa che ha fatto un po' discutere, e insomma di cui si sta discettando proprio in questi giorni, è che il biglietto costa minimo 115 euro.
2: Ah, bruscolini,
0: massimo
2: così.
0: 230
2: e come nei piccoli
0: euro.
2: Club
0: però
2: si fa
0: poi
2: così,
0: c'è anche,
2: no?
0: La quota media, 172,50 euro, quindi 2,50 euro ce li ha messi,
2: cioè,
0: Simone,
2: ma per quella cifra
0: momento.
2: Minimo voglio che sono Madonna e
0: no,
2: Lady
0: no,
2: Gaga.
0: No, perché tu 2,50 euro adesso me li lasci qua, capito? Perché così, perché non ci faccio neanche la prevendita.
2: Contributo
0: Simone
2: sera.
0: Ha lasciato 10 euro, quindi insomma io sto, altri 2,50 euro li recupero in regia. Quindi io 15 euro per almeno una parte, una balconata posto in piedi non numerato ce li ho. Adesso devo recuperare gli altri 100 euro.
2: Ma poi leggevo che tra le regole che ha messo Mengoni c'è anche quella niente cellulari per queste serate.
0: Assolutamente non si può riprendere niente, e poi si è anche incacchiato perché ha detto, oh, allora due vite non ci sta.
2: Io pensavo facesse scouting.
0: Non ci sta, no, ha detto che è un po' il principio di Nevergreen, il tour che sta facendo già
2: Francesco
0: da un paio d'anni
2: Gregori.
0: Francesco De Gregori, vedi che sei pronto, sei preparato,
2: le
0: che
2: so,
0: a volte
2: so.
0: Studi, ecco, un po' il principio è quello, però non c'è bisogno di incacchiarsi, insomma è un'idea originale, però manca,
2: il principe costa un po'
0: manca,
2: meno
0: però.
2: Un
0: leggermente
2: meno.
0: Meno, però è vero, insomma, che è vero che, allora io ricordo che a Roma aprì un locale accanto al Maxi che era di una bellezza straordinaria, e credo l'abbiamo visitato in pochissimi, dove fecero addirittura la festa della Roma, e mi portò lì il direttore artistico di un altro locale che era in via Alberico II. Allora, questo locale chiuso costava 30.000 euro al giorno, cioè chiuso senza farci niente costava 30.000 euro.
2: Quindi hanno fatto la festa della Roma, l'inaugurazione,
0: 30.000 euro al giorno,
2: giorno,
0: no, al mese,
2: neanche lo,
0: no,
2: Sheraton.
0: Quindi c'è stato la festa della Roma, cioè, poi ci sono stati 3-4 concerti, insomma è durato un anno, e poi però era bellissimo, era cioè tipo il Piper Club moltiplicato per 100, ed era anche predisposto per fare un vero e proprio studio televisivo.
2: Stavo riflettendo,
0: però,
2: su
0: insomma,
2: Mengoni, davvero costano così tanto? Cioè, pensavo
0: sì,
2: facesse
0: sembra
2: scouting.
0: Di sì, effettivamente. No, allora diciamo che ovviamente per mantenere il locale, poi per le spese per gli artisti, purtroppo insomma i prezzi sono quelli, però ecco, con i tempi che corrono li siamo a contare un po' i centesimi anche per la benzina.
2: Beh, vedevo i primi musicisti che vengono fuori, Mace, Saif, Benjamin Clementine, che io adoro,
0: che è straordinario. Quindi sì, e vabbè, vedremo insomma come fare. Io ho risolto perché raccolgo qui i soldi ai sorari, a tutti i colleghi,
2: Mengoni,
0: perché io devo andare, capito? Devo andare dal mio Marco Mengoni. Nel frattempo, ovviamente, come seconda canzone ci lasciamo per questi primi appuntamenti, le canzoni che hanno nel titolo, comunque hanno come sentiment il cambio, e Mengoni ne ha fatta una straordinaria nel 2021 dall'album Materia Terra, Cambia un Uomo.

0: ricordo la presentazione di quest'album, c'erano le interviste per ITG, lavoravo in TV in quel periodo per Rai Italia, era ottobre del 2021 e incontrammo Marco in un ristorante, in un locale non lontano da qui, molto vicino qui, e insomma eravamo a distanza con noi con le mascherine e lui senza, per fare un'intervista appunto su quest'album Materia Terra. E a proposito di canzoni tra virgolette non minori, perché devo dire che nei concerti o comunque Marco ne parla spesso di quest'album, sicuramente forse la più bella, che poi non è uscita come singolo, è Luce, è una canzone che è veramente straordinaria, quindi mi piace molto il fatto che comunque Marco dica che c'è bisogno anche di suonare un po' tutte le sue canzoni, così come dovrebbero fare tutti gli artisti. Ma noi adesso andiamo agli aggiornamenti indispensabili per prima questa puntata.
1: Prima della nostra prima ospite della serata, andiamo sulla Milano Viale Certosa, tra il Bivio Viale Certosa, raccorda 4 e il nodo della stessa 4 con la 8 Milano Varese, c'è un incidente in direzione nord verso l'incrocio proprio tra A8 e A4, coinvolte 3 auto in questo scontro. I nuovi gli aggiornamenti sui tratti chiusi in questa serata: sulla A1 chiuso il nodo tra Villa Literno Pomigliano e Acerra a Fragola in direzione sud verso Napoli, ancora tra Genova Est e Genova Nervi in direzione sud, in questo caso verso Livorno. Sulla 24 chiuso il tratto tra San Gabriele Colle d'Ara e Assergi in direzione ovest verso Roma, direzione sud verso Roma chiusa sulla 1, anzi no, c'è una coda sulla 1 tra Firenze Sud e Incisa Reggello in direzione sud verso la capitale. Tratto chiuso sulla 26 Genova Voltri Gravellona Toce tra il Bivio 26 a 10 e Ovada verso nord verso Gravellona Toce. Ribadiamo il veicolo in fiamme sulla diramazione per Ferrara, il Bivio con l'Adriatica in uscita dalla Bologna a Padova, e poi i due incidenti: il primo sulla 26 tra Alessandria Sud e la diramazione Predosa Bettole, coinvolte due auto verso sud verso la Genova Voltri, e ancora sulla 14 in corsia d'emergenza tra Rimini Sud e Riccione direzione sud verso Ancona.
0: Ecco, troppe auto in fiamme, troppi incidenti questa sera, state a corte, perché insomma veramente godiamoci, signori, questo signori. Ecco, cambiamo il passo anche nell'attenzione, un
1: andiamo
0: po' di
1: piano. Andiamo piano, non corriamo, rispettate le distanze di sicurezza,
0: almeno si arriva, esatto, bravi. Assolutamente. Allora, cambio il lato C della musica, stasera apre il suo focus su un album appunto che si chiama Cicale e che Malika ha pubblicato da pochissimi giorni, e come dice Marco Mengoni, ovviamente, ma noi lo facciamo insomma da anni, andiamo a studiare un po' tutto l'album e a farvi ascoltare almeno in questo contesto anche le canzoni che lo rappresentano, ma che non sono ancora i singoli che girano in radio, tranne insomma il primo, e ci sono stati già tanti singoli in radio di quest'album, da Una possibilità, Animali notturni, la canzone che poi Malika ha presentato al Festival di Sanremo. Mm-hmm. Per ascoltare l'intervista integrale c'è già il podcast su Rai Play Sound, cross promotion, sempre Rai siamo, di Rai Radio Tutta Italiana, la pagina di Disco Rai La Musica Scelta. Qui invece ascoltiamo proprio i passi salienti di questa intervista, anche perché incontrare Malika è sempre una grandissima scoperta. E quindi
1: in linea la nostra inviata è da Via Asiago.
2: Cambio il lato C della musica.
0: E quindi bentornati, siamo qui per parlare di musica, e che musica. Allora devo dire che nel fuori onda ha detto: in questo periodo parlo anche con gli estintori, ed è giusto.
3: È vero, è giusto
0: perché quando parte un nuovo progetto, un album, e tra l'altro noi abbiamo avuto veramente in alta rotazione Animali notturni e poi Una possibilità, detto tra noi, quindi abbiamo vissuto con te l'avvicinamento a questo album, e poi c'è il momento clou, proprio la presentazione di questo progetto, che già dal titolo ci racconta molto, ovviamente è stato evocativo sia di studi diciamo così liceali o di libri per bambini, anche La cicala e la formica, ma sia anche di un titolo di una canzone di Fantastico 2, insomma tu non eri neanche in mente dei quando c'era questa canzone. Perché ricordiamo che Malika è giovanissima, cioè
3: magari una volta ero giovanissima, adesso sono una giovane anziana, ma me la porto proprio con grande serietà.
0: Sei proprio giovane, invece ci ripensavo oggi. Però questo titolo racconta qualcosa, no? Le cicale, cioè il suono delle cicale, si dice che friniscono, il frinire delle cicale, no? Che rappresenta un po' anche l'estate.
3: Sì, secondo me infatti tutta la narrazione negativa nei confronti delle cicale nasce da degli insonni. Io sono sicura che Esopo e insomma tutti quelli che l'hanno tramandato oralmente prima di arrivare alla le stesse leggende popolari, insomma, tutte, cioè, abbiamo scritto la cicala e la formica, trasformando la cicala in un animale superficiale, sconsiderato, solo perché erano insonne. Io sono convintissima di questa cosa, perché appunto ogni estate, se ci pensi, c'è la cicala a scandire il nostro tempo, quel tempo che non è un tempo, no? Che sta lì a galleggiare, quindi vabbè, già da sole è affascinante come cosa, credo che sia un suono, un elemento nella memoria di noi mediterranei sicuramente, ma anche di chiunque sia passato dalle parti più calde, diciamo, di questa Europa e non solo. Però questo album, diciamo, che si chiama così proprio perché ho fatto un'analogia tra il pregiudizio che tutti, o quasi, tranne forse i biologi, abbiamo rispetto appunto al canto estivo della cicala e la superficialità con cui molto spesso si vanno a valutare le cose, no? Quindi usare un animaletto simpatico, cantato e raccontato, per dire in qualche modo che molte volte guardiamo dalla parte sbagliata quando ci giudichiamo e giudichiamo gli altri. Dobbiamo sempre ricordarci che la parte, quella che non è esposta, è quella più voluminosa di una vita, di quello che una persona prova e di quello che uno fa, e non concentrarci invece soltanto sulla parte brillante, visibile, esposta.

0: detto tra noi e tra pochissimo entreremo poi nel cuore di Cicale, l'album che ha pubblicato da poco, ma urge un aggiornamento.
1: Sì, perché ci sono due incidenti, anzi tre incidenti in questo momento sulla 8 e la Milano Varese, tra Castron Solbiate Albizzate in direzione sud verso Milano, l'incidente al chilometro 39, un altro incidente anche sulla 26, la Genova Volti Gravellona Toce, due auto tra Alessandria Sud e la diramazione Predosa Bettole, siamo in direzione sud verso la Genova Volti al chilometro 46 e infine sulla A1 tra Cassino e San Vittorio in direzione sud verso Napoli al chilometro 671 e 200. Ci sono anche segnalazioni di pedoni sulla Complanare di Bologna tra l'aeroporto Marconi e quartiere Lame, poi tra Vicovaro Mandela e Carsoli Oricola sulla 24. Altro incidente sulla Milano Viale Certosa, tre auto coinvolte tra Viale Certosa e il raccordo tra A4 A8 Milano Varese verso nord, verso l'autostrada A8, e questo insomma al momento è quanto.
0: E allora entriamo nel cuore di questo album. Va bene essere cicale, cioè cantare, divertirsi, però insomma massima attenzione stasera sulle strade, perché veramente è una serata molto movimentata. E quindi
1: torniamo dalla nostra inviata.
2: Cambio, il lato C della musica.
0: Ma poi sempre questa tendenza a in qualche modo colpevolizzare il godimento, che
3: brava,
0: invece è proprio il sale della vita. Brava. Cioè, ma perché questa idea che la cicala cantava, anzi poi la formica gli dice pure, beh, visto che non hai messo da parte niente, adesso balla, ma meno male, cioè nel senso, meno male che riesci a cantare e ballare, quindi a goderti un po', perché poi il tempo in questo album è molto importante, no? Il tempo, le circostanze, e quindi arriviamo subito a dunque una canzone che mi ha colpito moltissimo, che è Diversamente con D'Argento Amico, dove tu dici, racchiudi, allora ci sono sempre delle frasi iconiche nelle canzoni di Malika, no? Tipo invitami a bere un bicchiere di sole, con la quale siamo cresciuti e ci siamo scambiati spesso dei bicchieri di sole, e in questa canzone invece la frase proprio topica è cambiare ancora casa non è abbastanza per vivere diversamente, perché a volte noi ci illudiamo che cambiare posto, cambiare tempi possa aiutare anche a cambiarci. No, quindi Cambio, tra l'altro, un titolo che abbiamo proprio scelto per questa stagione, perché secondo me nell'aria invece c'è tanto bisogno di cambiamento, cioè la gente sta cercando qualcosa proprio per cambiare. Riguardo la casa, pensavo che anche chi la abita la cambia, cioè la stessa casa con persone diverse, compagni che o vanno via oppure persone che non ci sono più,
3: sì,
0: cambia proprio colore, profumo, tutto.
3: Assolutamente,
0: che è successo. Cambiare,
3: ma certo, vabbè, io che nelle case ci vivo poco in termini di tempo, però diciamo che sono i posti dove cerco di passare più tempo quando non sono in viaggio, no? In viaggio per lavoro soprattutto, viaggiando tanto, essendo sempre in giro. Ho visto i posti più belli del mondo, non solo in termini di paesi, ma anche ho avuto la fortuna di poter vedere alberghi stupendi, ristoranti, musei, eccetera. Quindi la casa diventa esattamente il posto dove vado a ritrovare me stessa. Posso passare anche 4 giorni senza uscire di casa quando ho un tempo di recupero e che mi permette di farlo. E sì, assolutamente, ho visto come energeticamente, a seconda di quello che ci metti dentro, cambia tutto. Quindi anche la stessa casa, simbolicamente cambia una carta da parati o dei tessili, perché non puoi cambiare tutti i mobili, può corrispondere al taglio di capelli che dai, no? Alla fine di una fase importante, non necessariamente alla fine di una relazione romantica. E quindi, ecco, diciamo che quando capisci che cambiare te dentro la casa è un cambiamento decisamente più forte che cambiare casa con te ancora identica a quello che in fondo ti ha portato a pensare di affrontare un cambiamento, sicuramente è una scelta molto più vincente.

0: Cambio, il lato C della musica.
1: Ecco, in quest'album aleggia la presenza di Gino il Parigino, però secondo me si sente fortissimo più di altri la tua mano, cioè,
2: oh, grazie,
1: perché corrisponde a quello che tu hai detto anche nelle interviste negli ultimi tempi, cioè come se tu avessi poi cercato la forma poesia, che è anche quella della canzone, per ribadire alcuni concetti, alcuni punti a cui poi sei arrivata, umanamente arrivata, no? E, cito un'altra canzone che andiamo ad ascoltare, È andata così. E come un mantra tu alla fine dice: non so se ho fatto troppo tardi o se sono in anticipo, che è un po' tipo la Moretti, non so se mi si vede di più, se ci sono o non ci sono. Mi sembra un po' una domanda esistenziale, però è vero, cioè in alcune cose...
2: Sì, sì, sì, è una costante della mia vita, infatti... Cioè quella è proprio una malicata, devo dire.
1: Una malicata. Infatti l'ho sottolineata perché ho detto: oddio, qui. E che quando l'hai scritta, no? Quando l'avete scritta, che cosa avete pensato? Cosa hai pensato in particolare?
2: Ma allora, un po' come sai, perché per fortuna tu dal giorno zero, appunto, della nostra intervista, che ormai è diventata maggiorenne, cioè hai assistito molto da vicino e con molta attenzione alle cose che ho scritto, che ho imparato a scrivere in questi 18 anni. E l'ossessione per il tempo è una cosa che per il presente, in verità, per tutto quello che ci si mette dentro, è una cosa che mi accompagna da un po' di album da Naif, quindi da più o meno una decina d'anni, poco più. E con Gino, con Pacifico, anche lì, avendomi vista crescere come essere umano e come autrice, è stato sempre facile andare ad affilare prima la lama per affinare il modo in cui mi veniva intanto da comprendere il presente, no? Non aspettarsi più niente. Questo è forse un presente molto osservato, molto vissuto, ma non giudicato per niente e senza alcuna aspettativa su di esso, no? E quindi questa lunghissima premessa per dire che con Gino probabilmente stavamo facendo perché per fortuna quando le canzoni riescono a non essere completamente razionali, ma riescono a essere soltanto il risultato di loro stesse,
1: non nascono a tavolino.
2: È proprio bello, perché poi finisci anche per quasi dimenticarti qual è stata la miccia.
1: Capirle dopo.
2: Esattamente, però sì, è stata una di quelle situazioni molto divertenti in cui stavamo pensando proprio a un punto intermedio della vita, che potremmo chiamare anche mezza età, a qualunque età questa si presenti, no? Perché poi siamo tutti diversi, in cui sì, ti dici che le cose effettivamente sono andate in un certo modo, che magari non ti corrispondono, ma non è per forza un dramma, quindi appunto la famosa telenovela messicana.
1: Sì, bellissima quella immagine.
2: Cioè, quando ringrazi il cielo di avere ancora molta ironia per poter valutare le cose, e soprattutto nel caso pratico, il fatto di allargare il nostro gruppo di autoaiuto e scrittura di canzoni ad Andrea Bonomo, che diversamente da noi è uno che è una lama, è molto più pratico, è molto più pragmatico nella scrittura, e che quindi quando ci guarda che lavoriamo i testi si fa anche quattro risate, perché sembriamo due pazzi che parlano di scie chimiche. E credo, ecco, che questa sia stata la... cioè di cosa parla proprio di questa scena, due persone che cercano di raccontare questa, appunto, come si arriva a un punto in cui si dice: ok, è successo, ma non siamo ancora morti, quindi finché non sei ancora morto puoi provare a fare qualcosa in un modo diverso, senza missioni impossibili, senza ambizioni spropositate, semplicemente cambiare, anche bere un caffè in meno, se vogliamo, no?

0: Le malicate, Malika Jan qui su Iso Radio a cambio il lato C della musica, appunto, diversamente poi si parla di cambiamenti, di quanto in realtà, insomma, non basta cambiare casa per cambiare se stessi, magari sia qualcosa di molto più profondo. Diversamente è sinceramente anche una delle mie canzoni preferite, quindi spero che diventi poi un singolo.
1: Non facciamo malicate, mi raccomando, mi piace.
0: No, invece noi le facciamo le malicate.
1: Quante malicate fai?
0: Quante malicate abbiamo fatto anche insieme a lei, proprio questi bicchieri di sole di cui abbiamo goduto insieme. Quindi, insomma, grazie ancora a Malika Jan, perché, come dice lei, da 18 anni ci incontriamo per fare queste interviste che sono più che altro, insomma, delle chiacchierate.
1: Vi conoscete da bambine, si può dire.
0: Sì, praticamente, guarda, credo di averle fatto la prima intervista radiofonica. Lei era piccolina, veniva proprio, aveva le mani congiunte così strette.
1: Fatto.
0: No, era mamma già, c'era già mamma, Mia, vedi, che ci aspettava fuori in Bergamo con la tata, esatto. E quindi Mia adesso ha la metà dei suoi anni, e quindi, insomma, pensate quanto tempo è passato. E allora, e noi
1: intanto
0: invece...
1: il tempo se ne va, cantava qualcuno.
0: Sì.
1: Allora andiamo sulla 1, torniamo su strada perché c'è qualcuno, Adriano,
0: ecco.
1: Perché c'è un incidente sulla 8 Milano Varese tra Castron e Solbiate Albizzate in direzione sud verso Milano, lo ricordiamo al chilometro 39. Poi sulla 1 siamo in zona tua, Maria Cristina, tra Cassino e San Vittore in direzione sud verso Napoli al chilometro 671 e 200. Una serata densa di avvenimenti. Fortunatamente si è risolto anche un altro incidente sulla 92, la Genova-Roma, tra Fregene e il bivio con la Roma-Fiumicino in direzione sud verso la capitale. E, per quanto riguarda gli incidenti, ce n'è un altro sulla 14 Bologna-Taranto tra Rimini Sud e Riccione, lo ricordiamo, al chilometro 128 e 200 in corsia d'emergenza. E poi un veicolo in fiamme, ancora non è stato spento, sulla diramazione per Ferrara, bivio statale 16 Adriatica.
0: E temo che a questo punto non sia rimasto molto del veicolo, perché, insomma, in fiamme da illo tempore.
1: Calur, speriamo
0: andato,
1: insomma, che non abbia fatto troppi
0: quindi,
1: danni.
0: Quindi massima attenzione. Noi invece torniamo a cambio il lato C della musica. Una
1: che
0: delle
1: è il titolo
0: autrici
1: del programma,
0: che ha lavorato. Sì, certo.
1: Diciamolo.
0: Certo, ormai credo che l'abbiano capito, poverelli.
1: Diciamo anche
0: abbiamo,
1: il numero, così,
0: già detto.
1: Così i nostri ascoltatori continuano a scriverci: 348 103 10 10.
0: Niente, forse lo facciamo tacere.
1: Scusa, mi devono scrivere o no i nostri ascoltatori?
0: Ma sì, ma certo. Allora, no, devono guidare con prudenza, perché ormai il cellulare
1: tutti,
0: lo prendono.
1: C'è anche
0: dopo,
1: chi ci ascolta da
0: casa. Ok. Allora, noi torniamo invece in qualche modo anche all'album di Malika, perché la cantante, autrice, cantautrice straordinaria che andiamo ad ascoltare adesso, insomma, il mio triplo asterisco va a lei praticamente da settimane, da mesi, da anni, perché anche lei l'ha incontrata praticamente, che era una cucciola, è sicuramente Emma Nolde, che proprio stasera, direi proprio in queste ore, si sta esibendo a Santeria Toscana a Milano per due date sold out, appunto quella di oggi e poi ce ne sarà un'altra domani. Ha pubblicato il venerdì scorso un nuovo singolo che si chiama Siamo in Tanti. In realtà non è una canzone inedita, perché l'aveva già presentata la prima volta al concertone del primo maggio qui a Roma, poi l'ha portato allo Ziget Festival e poi anche durante il Jova Summer Party aveva cantato appunto questo brano, perché ha un significato per lei molto importante. Infatti dice: mi sembra che tutto l'odio a cui assistiamo non sia altro che la conseguenza becera e terribile della paura di qualcuno. Per questo ne canto e per questo voglio stare attenta a trasformare la mia paura in canzoni invece che trasformarla in ipotetici nemici. Non so a cosa serva, so semplicemente che è meglio cantare che odiare. Tendenzialmente
1: mi piace,
0: sì, diciamo, tendenzialmente sì, ma non sto scherzando, non è che voglio invitare all'odio, però no, assolutamente. Vabbè, ascoltiamola, che è meglio.
1: Niente, siamo odio, solo
0: siamo
1: amore.
0: In tanti, cantiamo, che è meglio.
1: Emma Nolde.

0: Vabbè, stupenda, siamo in tanti, Manolde, non ne sbaglia una, siamo in tanti a, insomma, a sostenerla. E, tra l'altro, la ricordiamo che Manolde ha vinto la targa Tenco come miglior canzone per quello che deve essere, sarà proprio stamattina, c'è stata la conferenza stampa e sono stati annunciati anche i premio Tenco alla carriera, che andranno a Manuel Agnelli, After Hours, Enzo Vitabile, Frankie High Energy MC, Max Manfredi, Paola Turci, che sarà nostra ospite la prossima settimana, e poi premio Tenco all'operatore culturale 2026 a Cesare Bermani e Andrea Scanzi. E poi ancora le targhe Tenco, le ricordiamo: miglior album interprete a Vincola, canta Carella, quindi Simone Vincola, Caparezza miglior album in assoluto con Orbit Orbit, altro ospite dell'edizione scorsa di Cambio che si chiamava Disco Rai, Carmen Consoli miglior album in dialetto con Amori Luci, Filippo Graziani album a progetto 80 anni buon compleanno Ivan, e poi appunto PG invece miglior album opera prima, sta registrando audio, quindi insomma
1: si chiama così.
0: Sì. E poi tra gli ospiti delle serate ci sarà Anastasio, Claudia Crabuzza, Sara Gioielli, francamente Santa Marea, Santa Tango, Giulia May e attenzione Fabi Fibra, che credo che sia la cosa più interessante dopo poi l'ospitata, anzi la vittoria di Marrakesh come targa Tenco di qualche anno fa. Ma siamo arrivati al momento topico, se Antonella è pronta, non abbiamo ancora la sigla di questa rubrica, ma rimetterei il jingle, quello nostro di Vasco Rossi, se siamo pronti per lanciare questo momento topico di Cambio, il lato C della musica. E qui cambia musica, perché attenzione a scegliere questa canzone con grandissima fatica, ma che fatica, tra un corso di Pilates e una partita a padel, questa settimana è riuscito a scegliere ben due canzoni, e addirittura me le ha mandate giovedì scorso.
1: Anche tre, una me l'hai cannata.
0: Una gliel'ho cannata decisamente, perché insomma io sono sempre attenta alla linea musicale
1: editoriale
0: di Isoradio, quindi stai tranquillo, Foderaro, ci penso io. Anche il Davide Santirocchi lo saluto, state tranquilli, state a quarti che insomma qui al signor, al bello di Simone ci penso io, però ha scelto una canzone,
1: il bello sono io, ma anche quello che è il bello
0: solo
1: mio,
0: che io questo artista l'ho visto ovviamente per amore, non dell'artista,
1: per
0: ma
1: amore
0: persona.
1: Solo per amore.
0: Allora no, 9 marzo 2008 all'Auditorium Parco della Musica.
1: Allora abbiamo ascoltato prima PG Emanolde, no? Emanolde, sì. Che mi sembra molto attinente, ha parlato di Tenco, quindi spazio d'autore, perché c'è una cantautrice inglese britannica che è anche un'attivista impegnata, quest'anno ha celebrato, ha fatto un lungo tour, il trentennale del suo disco d'esordio del 1995, To Bring You My Love, uscita anche a giugno con un suo nuovo brano Voyager. A proposito di NASA, di spazio, sai che io sono uno che se ne intende di queste cose.
0: Davide, domani sera c'è Space Oddity qui su radio.
1: Ma ne parliamo dopo lungamente. Lei è PJ Harvey e questo è il suo primo singolo e grande successo, tra l'altro, che si chiama Down by the Water.
0: E noi arriviamo con questa canzone al GR1 e poi vediamo appuntamento nella seconda parte, dove vi parleremo del Miami, delle etichette indipendenti, e quindi avremo al collegamento telefonico Giordano San Giorgio. Ovviamente vi racconteremo anche quella che è questa edizione, e poi tanta buona musica, tante altre notizie sempre collegate tra di loro, tante novità e anche qualche salto nel passato. Soprattutto ho preparato un po' di antidoti per Simone, che dovete sapere che è un po' radical chic nelle sue scelte.
1: Ma no.
0: E quindi dopo invece delle chicche che vi faremo ascoltare proprio legate al May, insomma noi trasmetteremo anche questi antidoti.
1: Se non la conoscevate, allora eccovi a voi la grande carica di PJ Harvey.

0: Ore 23.
1: GR1.
2: In studio Vanessa Giovagnoli, Giorgia Meloni da Praga interviene sul caro energia dopo le mosse delle compagnie su carburanti e su bolletta. Ascoltiamo la Premier.
3: Oggi vedo che si allarga, diciamo, il tema anche alle bollette e sono anche qui, spero, che insomma gli attori che sceglieranno di dare una mano rispondendo a un appello ovviamente a tutti a fare del loro meglio compatibilmente con quello che si può fare in un momento di difficoltà. E quindi sono soddisfatta e penso che però sia particolarmente importante e ringrazio tutti quelli che stanno cercando di fare uno sforzo.
2: Le parole di Giorgia Meloni dopo che Eni ha rilanciato anche sulle bollette da ottobre sconto del 30% su luce e gas e prezzo bloccato per 2 anni. E nella replica la nostra offerta è già più conveniente. ARERA annuncia intanto che la tariffa della luce nel quarto trimestre dell'anno aumenterà del 37,3% per circa 3 milioni di utenti vulnerabili che rientrano nel servizio maggior tutela. Si tradurrà in oltre 200 euro in più all'anno. E da Bruxelles arriva l'allarme per un inverno difficile sul fronte dei prezzi dell'energia. Intanto scendono benzina e diesel, mentre si allarga la rete dei distributori che applicano prezzi calmierati. Il servizio.
4: Kuwait si allinea alle decisioni di Eni e IP e adotta un prezzo massimo dei carburanti, ma a differenza del cane a 6 zampe che ha fissato il limite per la benzina a 1,99 euro al litro e per il gasolio a 2,19, l'azienda ha precisato che il price cap sarà introdotto dal 1 ottobre per 30 giorni con un approccio modulare. Per gli automobilisti significa che non sarà uguale in tutti i distributori della rete. Ora i costi sono calmierati potenzialmente su circa il 50% delle stazioni di servizio nazionali. Dopo la mossa di Kuwait, anche le reti di distribuzione più piccole e i singoli benzinai iniziano ad aderire agli sconti. Sul price cap, intanto, la Commissione europea avverte che l'antitrust monitora costantemente i mercati dell'energia per verificare che non vi siano potenziali comportamenti anticoncorrenziali per i consumatori. E sempre da Bruxelles sale la tensione per i rincari energetici. Si parla di un inverno impegnativo e si valutano anche misure per la sostenibilità economica dei carburanti. Gelsomina Testa, GR1.
2: Il giallo della Ricina, Pietra Catella, perquisiti l'abitazione e gli studi di Gianni Di Vita, marito e padre delle 2 donne morte avvelenate. L'uomo, che non è indagato, è stato 3 volte in questura e ha consegnato spontaneamente una chiavetta e 2 computer.

0: Gli investigatori hanno acquisito anche documenti, materiale digitale e una borsa della moglie Antonella. Le perquisizioni sarebbero scattate dopo l'acquisizione di nuovi elementi ritenuti significativi. Primo intervento pubblico di Alessandro Di Battista dopo il rientro da Cuba. Mi sono sentito male a causa di un edema cerebrale dovuto a un tumore, ha rivelato. Hanno ridotto l'edema e mi hanno asportato il tumore. Adesso farò le cure sperando che funzionino, ha detto l'ex parlamentare 5 Stelle durante una trasmissione televisiva. Caso Regeni, a Fiumicello, paese d'origine del giovane ricercatore friulano torturato e ucciso al Cairo 10 anni fa, soddisfazione ma anche polemiche dopo la condanna dei 3007 egiziani.
1: Nel caso dell'uccisione di Giulio Regeni ci sarà sempre un prima e un dopo il 28 settembre 2026, data in cui, a distanza di 10 anni, la Corte di Assise di Roma ha condannato 3 dei 4007 egiziani per il sequestro del giovane ricercatore. La sua comunità e il suo popolo giallo è soddisfatta dell'obiettivo raggiunto, come lo è anche il sindaco di Fiumicello Villa Vicentina, paese in cui Giulio è cresciuto, Alessandro Diust.
2: 10 anni fa le voci che sentivo erano: non si saprà mai chi è stato, non si avrà mai un processo, non si avrà mai una condanna, quindi da quel punto di vista io penso che ci sia una grande soddisfazione da parte di chi è stato vicino a questa causa.
1: Anche le persone che l'hanno conosciuto e apprezzato non nascondono il loro entusiasmo.
3: Sono contenta che la giustizia abbia fatto il suo corso.
1: Ma la sentenza alimenta la polemica di chi avrebbe voluto gli imputati condannati anche per l'uccisione del giovane.
4: Abbiamo capito chi sono quelli che l'hanno sequestrato, però vorremmo sapere anche gli assassini.
5: Bisogna cercare chi ha ucciso Giulio Regeni e metterlo in carcere a vita.
1: Fiumicello, Villa Vicentina, Giampiero Marrazzo, GR1.
0: Negli Stati Uniti la Corte Suprema ha stabilito che l'amministrazione Trump può per il momento riprendere a espellere i migranti verso paesi terzi. I giudici hanno accolto la richiesta d'urgenza presentata dalla stessa amministrazione per bloccare la sentenza di una corte d'appello secondo cui la procedura sarebbe illegale. La sentenza definitiva arriverà a dicembre. Ci fermiamo qui, adesso c'è il mix delle 23.
6: La compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
7: I più programmati su Rai Radio.

0: 23, 9 minuti e 53 secondi, ma bentornati a Cambio, il lato C della musica dall'altra parte.
1: Io
0: del
1: ballo,
0: vetro.
1: Eh?
0: Max Gambino e soprattutto la nostra Antonella Cori alle coreografie. Vabbè, lui si è lanciato tantissimo vicino a me, Simone Mercurio.
1: Con ma che bella questa canzone!
0: Jessie J, Ariana Grande, Nicki Minaj. Insomma, veramente avremo un panino di musica
1: panino
0: internazionale.
1: Buono.
0: Esatto. La prima e l'ultima canzone, se facciamo in tempo a mandarla oggi, straordinaria, in questa seconda parte di Cambio, il lato C della musica.
1: State con noi.
0: Ma prima di entrare in un'altra grande famiglia che abbiamo frequentato per tanti anni,
1: ho tre buone notizie,
0: Simone,
1: per
0: Mercurio,
1: te e per voi. Tre incidenti sono stati risolti. Quello sulla 1 tra Reggio Emilia e Terre di Canossa Campegine è risolto, era in direzione nord verso Milano. Risolto anche quello sulla A8 in direzione sud verso Milano tra Castronne e Solbiate Albizzate. È risolto anche quello sulla Genova-Roma tra Fregene e il bivio con la Roma Fiumicino. Rimane però ancora sospeso, acceso e attivo quello sulla 1 tra Cassino e San Vittore in direzione sud verso Napoli. Nuovi tratti chiusi che insomma importanti per questa serata per chi sta su strada sulla tangenziale di Napoli tra Camaldoli e Arenelle in direzione est verso la diramazione Capodichino. Tratto chiuso anche sul raccordo di Firenze Nord tra Firenze Nord e il bivio 11 Firenze Pisa direzione est verso il capoluogo toscano. Poi sulla tangenziale di Napoli ancora tra Agnano e Cuma verso Pozzuoli, e verso Pozzuoli anche chiuso il tratto tra la fine tangenziale di Napoli e lo svincolo di Capodichino.
0: Ecco, io non sarò fisicamente lì, ma dal 1 al 4 ottobre sarò moralmente,
1: dentro,
0: proprio con l'anima,
1: chiuso.
0: a Faenza che è la mia città dell'anima e anche la città dove si svolge la più importante
1: sì.
0: rassegna della musica indipendente. Abbiamo al telefono Giordano San Giorgi. Giordano.
2: Bella. Ciao
1: Giordano.
2: Saluto a Simone e grazie mille per l'ospitalità, buona serata.
0: Che è il patrono appunto del MEI, tant'è vero che si sposò anche durante una delle edizioni in fiera, eravamo ancora alla fiera di Faenza, sì.
1: Questa
0: io ero lì
1: persa.
0: Al matrimonio, sia anche in comune, e poi abbiamo fatto una grande festa durante questa fiera. E che anno era Giordano che si è sposato con Cristina?
2: Era il 2010.
0: Ecco, 2010, sono passati
2: ieri.
0: Soltanto 16 anni.
1: Pensavo l'avessi dimenticato,
0: pensa.
1: Giordano.
0: No, hai titubato. Mentre siamo arrivati all'edizione 30 e lode, che vuol dire che la trentesima l'abbiamo superata oppure...
2: Esatto, vuol dire che l'abbiamo superata e diamo la lode a tutti quelli che ci hanno supportato in questi 30 anni, altrimenti non saremmo riusciti a fare il MEI per 30 anni, e fra questi ci sei anche tu, c'è anche Simone, c'è anche Raiso Radio ovviamente.
0: Grazie, sì, tra l'altro anche Rai Radio Tutta Italiana è media partner di questa edizione, lo voglio ricordare perché insomma sono anche lì, anzi soprattutto lì, e quindi insomma mi fa piacere dire che è una radio che supporta soprattutto quella che è ancora definita musica indipendente, ma è direi musica,
1: è la nuova musica
0: super protagonista della scena italiana. E tu anche in questa edizione hai portato dei nomi molto importanti, sempre con uno sguardo verso il futuro e un occhio al passato. Poi parleremo anche di questo passato, anche per una prima nazionale di un docufilm molto importante, anzi forse inizierei proprio da quello. Penso che ieri mi è ritornata una foto del backstage da dietro la grata, sai, quella dove c'è il camerino appunto lo posso nominare, Paolo Benvenu, che mi guardava dalla grata, io ho fatto una foto dal camerino perché il 3 ottobre al Cinema Sarti ci sarà la prima nazionale del docufilm Quando passa Paolo, appunto.
2: Sì, tra l'altro il lancio di questa proiezione ha avuto un riscontro fortissimo, ci teniamo molto, Paolo è stato un amico del MEI, ha partecipato a molte edizioni nelle più diverse vesti, come noto è stato un personaggio fondamentale alla scena musicale indipendente italiana, sia come protagonista che come collaboratore di tanti progetti, era un personaggio schivo. Riservato, stava spesso dietro le quinte, ma la sua scomparsa invece si è visto che ha fatto mancare un protagonista della scena musicale.
1: Scomparsa improvvisa.
2: Esatto, improvvisa, la scena musicale italiana veramente importante, tanto che è stato circondato da un sacco d'affetto e di ricordi, di celebrazioni. Noi con questo film vogliamo ricordare la volta che l'abbiamo premiato per il suo primo disco e tour oltre 20 anni fa e per altre partecipazioni che ha avuto nel tempo con i primi scismi e con tantissimi altri.
0: Ecco, lo presentavo io quell'edizione, quindi ricordo bene anche il premio a Paolo, ma ricordo delle serate bellissime, soprattutto negli after show anche, dove poteva esserci insieme un Capostella, Manuel Agnelli, Niccolò Fabi, Samuele Bersani. Mi ricordo che Samuele prendeva il treno da solo da Bologna per arrivare a Faenza e diceva: beh, ma perché, con chi dovrei venire? Insomma, provava poi in teatro ed era pronto per serate che duravano tra l'altro ore, e noi lì dalle 8 fino all'1:30, alle 2, a dare premi su premi, ma tutti insomma molto interessanti, e abbiamo visto veramente nascere tantissimi artisti su quel palco, artisti che poi sarebbero diventati insomma vincitori del Festival di Sanremo, per intenderci. E manderemo adesso un paio di canzoni per ricordare anche momenti appunto di questa edizione, come ci siano state delle intuizioni importanti, no? Una di quella è stata intorno ad un artista che è Francesco Motta, che viene quest'anno per festeggiare.
2: Viene a festeggiare i 10 anni di un disco che è stato un disco fondamentale di un cambiamento della scena indie italiana, ma invece oltre questo io direi anche un disco che è fra i migliori dal 2000 in poi della scena musicale italiana tutta, che è La fine dei 20 anni, un disco splendido che riprende per la prima volta un cantautorato oltre manica, che è difficile che abbia spazio nel nostro paese, che invece Motta era l'interprete in modo personale, originale, veramente unico. E quindi parleremo di questi 10 anni di questo disco, sempre sabato 3 ottobre.
0: Presentato e premiato al MEI, quindi io adesso andrei ad ascoltare una canzone che insomma apre proprio quest'album, che secondo me è la più bella dell'album, e Francesco l'ho detto tante volte, e pensa che l'avevo anche condivisa con Riccardo Scamarcio per una mia edizione di Meraviglia Modugno, perché per introdurre Riccardo avevamo scelto proprio questa canzone insieme a lui. È una canzone bellissima che richiama anche poi dei suoni sviluppati da Verdena, ma comunque mood assolutamente internazionale, che è Del tempo che passa, la felicità.

0: Francesco Motta alla fine di vent'anni, ma questa era Del tempo che passa la felicità. Volevo ricordare anche che la produzione era di Riccardo Senigalli e si sente assolutamente
1: che suono.
0: Il tocco, un suono assolutamente splendido. Giordano, sei sempre con noi?
2: Certo, un pezzo da brividi questo, Riccardo Senigalli, salutiamolo, uno dei grandi produttori italiani, veramente straordinario, ha fatto dischi bellissimi, oltre ad essere un grande cantautore.
0: Assolutamente.
1: Allora, carissimo Giordano, il MEI ha lanciato tantissimi artisti, voi vedete lontano, tu vedi lontano, insomma tantissimi sono passati da Faenza, parlo di Fulminacci, appunto Motta, Lucio Corsi, insomma, che era arrivata, ha fatto anche un concerto pochissimo prima di salire sul palco di Sanremo, e poi anche i Måneskin, che è una band. Tu una volta mi dicesti che le band in qualche modo hanno dei problemi con il mainstream e soprattutto con Sanremo, si fa difficoltà, tant'è che dopo la vittoria dei Måneskin non abbiamo più visto band, soprattutto rock, a Sanremo. È così ancora?
2: Ma mi pare di sì, se si esclude la reunion delle Bambole di Pezza,
1: esatto,
2: che tra l'altro hanno fatto la reunion proprio al MEI, dopo che avevano suonato al MEI nei
1: esatto.
2: primi anni 2000 al Festival di Pancadeche, quindi insomma siamo particolarmente affezionati a loro, che li abbiamo fatto suonare anche quest'estate.
1: E hanno suonato anche nell'anno di Lucio Corsi.
2: Problema di massimizzazione del profitto, no? Costa meno un artista singolo di una band, insomma, per sintetizzare.
0: Anche perché ha a pagare
1: l'iscrizione
0: ai Måneskin, esatto. Måneskin, come dici tu, e a portarli a Faenza, fu il papà di Damiano, che adesso ho rivisto nelle immagini della... Sì, è andato a pagare a Roberta l'iscrizione al palco, quello Emergenti Rock,
1: e
0: eccetera.
1: Si vocifera, ci sarà la reunion dei Måneskin, tra l'altro,
0: no,
1: a Sanremo.
0: Sicuro, insomma, adesso Sanremo non lo so, però che insomma stiano lavorando al nuovo album, questo è praticamente sicuro. Allora, Giordano, se ci puoi, so che è impossibile, è un'impresa praticamente impossibile, ma dire un po' i tratti, i momenti salienti di questa edizione.
2: I salienti sono sabato 3 e domenica 4. Sabato 3 premieremo gli artisti secondo noi più meritevoli dell'anno, ovviamente totalmente opinabile questa cosa, in modo trasversale sia musicale che generazionale, tocchiamo praticamente 3 o 4 generazioni e tanti stili diversi, dall'omaggio ai 60 anni di Un ragazzo di strada, dei Corvi, che saranno qui, un gruppo Emiliano Romagnolo, il brano beat più reinterpretato dagli artisti italiani indipendenti anche all'estero, più significativo. Premieremo per Abers come giovane emergente cantautrice india femminile, poi premieremo Cisco per come artista indipendente dell'anno per questo disco e tour Reduci, che tiene viva 30 anni di carriera coerente nel solco del folk rock indipendente italiano. Premieremo anche L'Amante come artista indipendente dell'anno, altra espressione del cantautorato indie femminile che sta cambiando la musica indipendente. Poi il duo bucolico ed Espagna Circo Est per un brano Boicotta il palazzetto, che dice in modo chiaro quanto l'over proposta di tour dei big nei grandi stadi, nei palazzetti, stia schiacciando le piccole realtà musicali. Si invita a tornare a seguire i concerti nei piccoli club, nei piccoli live, nei contest dove nascono insomma le prime esperienze che modificano poi
1: che sono sempre meno i piccoli club, purtroppo, anche.
2: Sì, esatto, i piccoli club sono in difficoltà per una serie di motivi che vanno da quelli economici ma anche quelli ovviamente di trasformazione di un mercato che cerca sempre più le cose rassicuranti che già conosce ed è sempre meno curioso dell'inedito, ma questo fa sempre parte della precarietà in questa fase che stiamo vivendo, dove è più facile che uno cerchi di rassicurarsi piuttosto che di interrogarsi sul nuovo, purtroppo. E quindi abbiamo artisti ben straordinari che faticano a trovare un pubblico nel live, anche perché sono poi, ed è un tema ancora più ampio, schiacciati totalmente.
1: Ma per fortuna che c'è il MEI, per fortuna che c'è il MEI.
0: E poi quest'anno abbiamo anche scoperto, insomma, ci sono queste nuove realtà annunciate proprio in questi giorni da Marco Mengoni, solo che non sono club accessibili a tutti, perché insomma
1: abbiamo letto i prezzi.
0: L'ingresso costa leggermente. Noi chiudiamo. Io non so se tu hai già fatto una chiacchierata con il nuovo direttore artistico del Festival di Sanremo, se non l'hai fatto spero che tu lo faccia presto.
1: Dai, qualche
0: perché
1: suggerimento.
0: Ha sempre
2: speriamo
0: segnalato
2: che ci incontri, gli proponiamo qualche proposta e ci ascolti, sì, magari sì. Non si sa mai.
0: Direttore che tra l'altro
2: frequenta
0: molto i festival, anche quelli insomma un po' alternativi, quindi chissà che non si faccia poi una passeggiata anche qui qui vedi, io sono già lì a Faenza con te, anche se non ci sono fisicamente qui a Faenza.
2: Infatti sei stato una delle colonne fondamentali per tanti anni.
0: Torneremo, se Dio vorrà torneremo, però ecco, condivido moltissimo il premio anche a Bert, perché l'abbiamo avuto anche noi qui ospite, e la trovo veramente un'artista da segnalare, da seguire, incoraggiare, anche quando si dice suono internazionale lei ce l'ha, perché comunque vive per gran parte del tempo all'estero, quindi su di lei metterei 3 asterischi, casomai per quest'anno diciamo portiamo Emmanuel dal Festival di Sanremo, poi l'anno prossimo è pronta la nostra Bert. Quindi grazie Giordano, grazie per il lavoro che fai, grazie a tutta la famiglia di MEI Meeting Etichette Indipendenti, senza la quale insomma non sarebbe poi possibile realizzare questo festival, e quindi buon MEI a te, insomma ti penseremo molto in questi giorni, e nel frattempo noi ascoltiamo qui più in alto, qui a Cambio, Lato C della Musica. Grazie Giordano.
2: Grazie, vi aspettiamo a Faenza dall'1 al 4 ottobre.
0: Grazie, grazie,
2: mille.
0: Grazie, ciao, grazie, ciao. Grazie.

0: assolutamente da tenere sott'occhio, da ascoltare, da seguire.
1: Lei secondo me, potrebbe fare strada, sì. E torniamo su strada, appunto, perché c'è un incidente ancora segnalato tra Cassino e San Vittore. Siamo in direzione sud verso Napoli, chilometro 671 e 200, veicolo in fiamme sulla diramazione per Ferrara, al bivio con la statale 16 Adriatica, in uscita proprio dall'autostrada Bologna-Padova. Altro incidente, lo ripetiamo perché da un po' che è presente nei nostri sistemi, sulla 14 tra Rimini Sud e Riccione. Siamo in direzione sud verso Ancona, chilometro interessato il 128 e 200. Si tratta di un incidente in corsia d'emergenza.
0: Allora, noi invece andiamo verso una canzone non famosa, famosissima, che ha veramente fatto il giro del mondo. E ci ho pensato perché esattamente una settimana fa, quando, tra l'altro, non sai che cosa è successo, perché a fine puntata io e Antonella Cori abbiamo cercato per tutta Saxarubra un suo orecchino, cioè lui aveva perso l'orecchino.
1: Ah, pensavo l'orecchino del cantante.
0: Lei è stata capace di trovare l'orecchino dopo 32 minuti che giravamo qui fuori gli studi di ballando.
1: Cose che capitano.
0: No, è stata una cosa proprio straordinaria, perché l'aver ritrovato è un segno, capito? Che la perseveranza in qualche modo ci aiuta. E voglio anche dire che Max Gambino prima ha commentato il nome di uno degli artisti del Memiti, di che ti viene detto, che è l'amante.
1: C'è anche l'amante.
0: È proprio senza apostrofo, l'amante si chiama.
1: È un artista.
0: Ma mi hai ricordato quando Michele Mirabella, che saluto se l'ascolto, nella trasmissione Dunque dicevamo, che facevamo io e Timisoara Pinto giovanissime all'epoca insieme a Michele, quando noi lanciavamo le nostre canzoni, quindi ad esempio in Marta sui tubi, Michele diceva dov'è Marta, dov'è finita Marta,
1: sui tubi.
0: Era sui tubi, e quindi
1: sì,
0: anche
1: questi nomi che
0: la cosa
1: sono un
0: più
1: po'
0: divertente,
1: così, no?
0: Del mai anche quello, ma in realtà mentre noi appunto cercavamo l'orecchino, si era appena conclusa in galleria Vittorio Emanuele II a Milano una serata straordinaria, la Vogue World Milano 2026, una sfilata evento davvero particolare. E che cosa poi ho visto di notte mentre ritornavo a casa, che la sfilata si è conclusa proprio con questa canzone, quindi il mio orgoglio italiano proprio è volato alto.
1: Ma questa canzone colonne sonore,
0: sì, infatti,
1: di film
0: non va nemmeno annunciata quanto è famosa questa canzone.

0: E poi ci sentite quel mood di Grease, oppure Donna Summer, Barbara Streisand, Ringo Starr, tutto insieme ci sta, perché insomma l'arrangiatore e produttore era lo stesso. Ah, poi c'era la grandissima penna di Giancarlo Bigazzi, insomma Tozzi arrivava da Ti amo e tu, non è che gli è andato male come trittico. E però Gloria ha una storia a sé che poi racconteremo meglio, perché tra qualche settimana partirà anche il musical Gloria, quindi ne avremo da parlare e da ricordare anche questa canzone. Ma mi è piaciuto moltissimo questo finale, se non l'avete visto andate a vederlo sui social, questa sfilata e questo ballare anche un po' scomposto delle modelle che sono sempre tutte perfettine e invece che ballavano
1: arrivata
0: Gloria,
1: Gloria.
0: No, guardate, grandissimo orgoglio, insomma è veramente un po' come l'italiano,
1: questo è
0: come
1: un hit internazionale, esattamente.
0: Sì, 1979, a proposito dell'italiano, uno degli autori è stato anche Cristiano Minellono, che però con Adriano Celentano scriveva un'altra canzone secondo me deliziosa del 79, perché poi io vado anche per assonanze per
1: la
0: canzoni
1: regina
0: contive,
1: Link, la regina dei Link,
0: praticamente sì. E quindi nel 79 c'era un'altra canzone che si piazzò abbastanza bene, perché era anche la canzone che dava il titolo a un album, e in realtà questo è stato l'unico poi singolo, scusami Adriano, però insomma dell'album, che però è interessante ancora nelle sue sonorità e nella sua semplicità, perché poi ricordatevi che come antidoto alle canzoni complesse, anche quelle un po' cervellotiche, ci vogliono queste canzoni assolutamente semplici, che sono le più difficili, che però poi rimangono proprio nel mood e nella vita degli italiani, cioè vanno a raccontare.
1: Una bellissima canzone d'amore, tra l'altro.
0: Sì, c'è proprio la voglia a un certo punto di dire: guarda, siamo un po' da soli io e te, perché insomma forse
1: le
0: ce lo meritiamo pure, ecco, soli.

0: Il privilegio di canzoni che duravano anche 4 minuti, anche 4 e 15, Gloria, proprio perché poi doveva entrare il coro e la canzone a quel punto era entrata veramente nel cervello di tutti quanti, ma questo insomma adesso è inconcepibile. Peccato, peccato, vi darei qualche consiglio, insomma lasciate pure che il tempo alle canzoni di svilupparsi, perché insomma una strada la dovranno pur trovare certe volte, ma una strada la trova tra le canzoni anche il nostro Simone, che addirittura con, aspetta, adesso vi chiedo il jingle, un altro jingle, quello di Vasco. Dobbiamo fare, non abbiamo ancora la sigletta, quella sua, però vai con il jingle. Attenzione, cambio, il bello di Simone, cambio in realtà, vabbè, è un artista che avrò domani ospite su Rai Radio Tutta Italiana dalle 12 alle 13 e poi continueremo alle 14. Beh, dalle perché, 13 alle 14 con Primogenito.
1: Immagino perché
0: ci
1: proprio
0: siamo trovati, pensa.
1: Immagino perché proprio qualche giorno fa, il 25, è uscito il suo album d'esordio, La paura in tasca, e tra l'altro lei dal 5 novembre sarà anche in tour nei club italiani, Torino, Milano, Roma, Bologna, Napoli, per presentare questo suo primo disco. È un artista molto interessante, una donna, oggi duo di donne, prima PJ Harvey nelle mie scelte, oggi Anna Castiglione. E questa che ascoltiamo è una canzone che è praticamente il suo primo successo, che è in qualche modo un omaggio, per dire così, una canzone molto gabberiana, molto ironica, verso, contro gli stereotipi e i bersagli facili. Anna Castiglia, e questa si chiama?
0: No, volevo dire che questa canzone io l'ho votata Musicultura, perché okay, ha vinto
1: la serie
0: Musicultura.
1: Radiozoppa.it.
0: No, perché per dire, no, la notizia era che con questa canzone ha vinto Musicultura.
1: Eh sì,
0: che non
1: Musicultura
0: è una cosa
1: 2024, certo.
0: 24, io ero nella giuria ed eravamo molto convinti.
1: Ed è un artista che insomma secondo me si farà strada parecchio, e chissà che anche lei insomma non sia tra, no? Le voci, le canzoni, le cantanti che andrà
0: forse
1: al prossimo
0: no, però
1: Sanremo.
0: Vedremo.
1: È in lizza. Allora, Anna Castiglia, Gali.
2: È colpa del passato che tiene incatenato il senso del giudizio, della criticità. Se mi trovo d'accordo con tutto ciò che senti, è

0: anche lo stile blob in questa canzone di Anna Castiglia, citando anche Libertango, insomma avete visto tutta una serie di
1: giochi di parole,
0: in realtà,
1: testi, sì, esatto.
0: Nell'ultimo album La paura in tasca, io vi segnalo già due canzoni, insisto perché esisto, secondo me è la più bella, poi alla fine non è neanche un singolo, è Pescema, ma ne parleremo domani mattina su Tutta Italiana, su dalle 11, dalle 12 alle 14, alle 11 vorrei arrivare in ufficio, visto che anche qui sono 14 ore di lavoro consecutive. Ma adesso invece, prima di annunciare un altro cantante che mi è venuto in mente parlando appunto di Anna Castiglia, un aggiornamento del traffico.
1: Sì, l'importante chiusura della 1, ci vengono chieste al 348 103 10 10, dunque tra località Aglio e il Bivio con la variante di Valico c'è il tratto chiuso per lavori, direzione nord verso Bologna, direzione sud verso Roma, tratto chiuso anche qui tra Cesare Gello e Valdarno, questa sino a domani mattina anche alle 5. Poi tra Fabbro e Chiusi, anche qui tratto chiuso in direzione nord verso il capoluogo toscano, verso Firenze, chiuso il tratto tra Santa Maria Capovetere e Caserta Nord in direzione sud verso Napoli, e qui ancora restando in direzione sud verso Napoli, nodo 1 Villa Literno Pomigliano, Acerra a Fragola, direzione sud verso il capoluogo campano, tratto chiuso anche tra la diramazione Roma Sud e il grande raccordo anulare Monte Porzio Catone, proprio sulla diramazione Roma Sud in direzione sud verso l'autostrada del Sole, e infine sulla A4 tra Sesto San Giovanni e Monza, tratto chiuso per lavori in direzione est verso Brescia, e sulla A5 tra Aosta Ovest, lo svincolo e l'allacciamento A5 statale 26 direttissima, e poi ancora tra l'allacciamento A5 e Aosta Ovest in direzione sud verso Torino.
0: Allora, il collegamento tra Anna Castiglia e il prossimo artista viene anche abbastanza facile, perché in realtà Anna sembra un'artista insomma anche da tormentoni, musica di un certo tipo, in realtà un po' come Caparezza, in ogni testo sviluppa un argomento ed ha anche quella che è una denuncia sociale. Così ha fatto Asaf Avidan nel 2008, raggiungendo un successo direi praticamente planetario, però attenzione che era anche un'antenna in movimento, e tra l'altro con questa canzone vi ricordo che con un remix in realtà anche del 2012 poi partecipa al Festival di Sanremo, una versione invece unplugged bellissima, e comunque in quegli anni lì addirittura a un certo punto si rifugiò in Italia, perché appunto andò a dire che nella sua nazione di appartenenza qualcosa non stava andando per il verso giusto, e insomma Asaf Avidan è israeliano, quindi ricordiamo che si rifugiò proprio in Italia, dove insomma pensava che fosse meglio vivere in piena libertà. E allora ascoltiamo One Day Asaf Avidan. One day, baby, we'll be old. Don't baby, we'll be old. Think of all the stories that we could have told.

0: Se il sentimento di cui parla questa canzone è sicuramente il rimpianto, è uscita una canzone proprio il 25 settembre, visto come sono aggiornata sulle nuove hit, non nuove hit, delle nuove produzioni, nuove canzoni della musica italiana, insomma, da quando cura anche le playlist di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Gli artisti, insomma.
0: Esatto, Margherita Vicario, che è tornata insomma alla discografia dopo il suo ultimo progetto, Showtime, dopo l'esordio, tra l'altro con la regia, con un bellissimo film che è Gloria, che vi invito a vedere. Una canzone, gettito è bellissimo, ho chiesto aiuto e dice: stare male non è più qualcosa da accettare, ma una condizione che si può riconoscere e trasformare, quindi che si può cambiare. Quindi andiamo ad ascoltare il nuovo singolo di Margherita Vicario e poi torniamo in studio per i saluti con una canzone straordinaria.
2: Ho chiesto

0: E il bello esiste, ho chiesto aiuto a Margherita Vicario. Noi bellissima salutiamo Max sensi, Gambino, bella. Salutiamo in console, salutiamo Antonella Cori, Simone Mercurio, Maria Cristina Zoppa, cambio il lato C della musica, torna martedì prossimo. Invece adesso arriva il GR, dopo il GR torna Simone per i saluti.
1: E l'incrocio con il nostro Alessandro De Gerardi, intanto GR musica, che cosa arriva adesso?
0: Left
1: Ma
0: dance.
1: David Bowie, Duca,
0: assolutamente.
1: Ciao.
0: Buonanotte.

0: Ore 24.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: Blocco del prezzo ENI anche sulle bollette, meno 30% per 2 anni ed è subito sfida con Enel e A2A. Caro carburanti, anche Kuwait mette un tetto ai prezzi. Sull'energia l'appello di Giorgia Meloni, chi può dia una mano contro i rincari. La premier a Praga sul caso Regeni, chiudere con l'Egitto allontana l'obiettivo. Madre e figlia avvelenate dalla ricina, Gianni Di Vita 3 volte in questura, non è indagato, perquisiti i suoi 2 studi da commercialista. I colossi dell'AI alla Casa Bianca, firmato un accordo moralmente vincolante sulla sicurezza, Trump cambia ufficialmente il nome in superintelligenza. Marocco, scelta storica, l'avvocata Fatima Zahra El Mansouri incaricata di formare il governo e la prima donna premier del paese. Vasco Rossi, il tour negli stadi diventa un disco, il comandante lancia il nuovo album in uscita a novembre, il singolo live Marea. Calcio, terremoto in Premier League, per la commissione indipendente Manchester City colpevole di gravi violazioni finanziarie e rischi a sanzioni storiche, il club annuncia ricorso. Buonasera da Sonia Oranges. Dal caro carburanti al caro bollette, Eni mette un tetto anche alle bollette, ma gli altri gestori replicano rivendicando prezzi più bassi.
3: Dopo i carburanti, tentativo di frenata per i prezzi delle bollette. C'è chi da tempo offre contratti bloccati decennali, A2A Energia, chi vanta ad aprile scorso sconti del 50% rispetto al prezzo di mercato, in questo caso l'Enel, e chi come Eni rilancia una campagna sconti per 2 anni per nuovi e vecchi clienti Plenitude. Tutti intendono rispondere alla crisi energetica. La corsa è per il contratto migliore che in questo momento premia il mercato libero, mentre i più colpiti sono i cosiddetti vulnerabili. ARERA ha appena aggiornato il prezzo della componente energia per i prossimi 3 mesi per la maggior tutela, con un aumento del 37,3% rispetto al trimestre precedente, cosa che ha messo in allarme le associazioni dei consumatori, che stimano per questi una spesa complessiva annuale tra luce e gas di circa 2.500 euro. Paola Bonanni, GR1.
2: Gli sconti ai distributori di carburante. Dopo Eni e IP, anche Kuwait ha deciso di adottare un price cap sul prezzo di benzina e gasolio.
4: Un nuovo tassello si aggiunge al piano promosso dal governo per calmierare i prezzi dei carburanti. Dopo Eni e IP, anche Kuwait ha deciso di accogliere l'invito fissando un price cap su benzina e gasolio, ma a differenza del cane a 6 zampe che ha fissato il limite per la benzina a 1,99 euro al litro e per il gasolio a 2,19, l'azienda ha precisato che il suo price cap sarà introdotto dal 1 ottobre per 30 giorni con un approccio modulare. Per gli automobilisti significa che non sarà uguale in tutti i distributori della rete. Ora i costi sono calmierati.

0: collegati potenzialmente su circa il 50% delle stazioni di servizio nazionali e, dopo la mossa di Kuwait, anche reti di distribuzione più piccole e singoli benzinai iniziano ad aderire agli sconti, mentre la Commissione europea rimane vigile su eventuali distorsioni di mercato, ma valuta, come annunciato dal commissario per l'energia Jorgensen, misure per la sostenibilità economica dei carburanti. Intanto a Bruxelles allarme in vista dell'inverno, che si prevede impegnativo, soprattutto a causa dei rincari del gas. Gelsomina Testa, GR1.
1: E sui rincari dell'energia Giorgia Meloni torna a rivolgersi alle aziende. Chi può, dice, dia una mano a famiglie e imprese. Da Praga l'inviata.
2: Sono stata molto contenta dell'adesione sull'iniziativa del carburante. Vedo che si allarga anche alle bollette. Spero che, insomma, gli attori che sceglieranno di dare una mano.
3: Il governo ha fatto un appello, ricorda Giorgia Meloni, soddisfatta, dice, per la decisione di Eni sulle bollette. Prima di incontrare Andrej Babiš, la premier discute del dossier al telefono con il saudita Bin Salman. E l'energia domina i 40 minuti di colloquio tête à tête con il primo ministro ceco. Roma e Praga condividono le proposte da portare insieme a Bruxelles, ricorda Giorgia Meloni, sia sul sistema europeo di tassazione del carbonio che sulla gestione dei flussi migratori. Una sfida, precisa la premier, che nessun paese può affrontare scaricando le conseguenze sul vicino. Lo scenario internazionale porta alla discussione anche sui rapporti con Donald Trump. Le relazioni fra Roma e Washington non sono messe in discussione dall'attualità, ribadisce Giorgia Meloni, che su eventuali ripercussioni nei rapporti con l'Egitto dopo la sentenza sul caso Regeni conferma:
2: noi abbiamo sempre utilizzato tutti i canali che avevamo. Poi il dubbio, ecco, che chiudendo quei canali noi ci avviciniamo ai nostri obiettivi piuttosto che allontanarci da quegli obiettivi.
3: Praga con Serena Mancarella, Federica Ionta, GR1.
1: Su sconti e carburanti interviene anche la politica.
4: Si è innescato un processo virtuoso, così Fratelli d'Italia sottolinea la scelta di alcuni gestori di calmierare i prezzi. Una prova di autorevolezza che conferma il buon lavoro del governo. Raffaele Speranzon
5: ha posto un tetto al prezzo dei carburanti rispondendo all'appello del governo Meloni. Un aiuto concreto per le famiglie italiane, frutto dell'autorevolezza e della credibilità di Giorgia Meloni.
4: Il price cap, un successo frutto della politica voluta da Forza Italia, sottolineano gli azzurri. Anche per la Lega si è data una risposta concreta ai rincari. Ora però bisogna intervenire sulle grandi banche. Servono misure strutturali, così l'opposizione, che con il PD accusa il governo di non avere nessun piano per abbassare le bollette di famiglie e imprese, solo sconti temporanei e tardivi. Concetti espressi anche da Italia Viva, interventi tardivi che poi con Matteo Renzi indica la via per aiutare il paese.
6: Innanzitutto la 14ª ai professori, agli insegnanti, alle forze dell'ordine, ma anche rivoluzionare il sistema degli anticipi delle partite IVA.
4: Dal Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte attacca il governo. Da Meloni solo decretini inutili bruciati dai rincari continui. Alessandra Allegra, GR1.
1: Lo spread italiano supera i 100 punti base per la prima volta dalla primavera del 2025. Il rendimento del BTP decennale sale al 4,6% contro il 3,62% del titolo tedesco, sui timori per inflazione e nuove strette delle banche centrali. Pesano anche lo shock energetico e le tensioni sul debito americano. Sotto pressione la Francia, con lo spread sul Bund a 119 punti. Giorgetti richiama la cautela sul debito e rivendica la prudenza sui conti degli ultimi 4 anni. E abbiamo sentito Giorgia Meloni ribadire la ricerca di verità e giustizia per Giulio Regeni. Intanto i difensori dei 3007 egiziani condannati sono pronti al ricorso in appello e resta lo scontro politico su Tajani.
7: Gli attacchi al vice premier sono intempestivi, bisogna prima leggere la sentenza. L'Italia farà tutto il possibile perché queste persone vengano estradate. Parla il presidente del Senato Ignazio La Russa in difesa del ministro azzurro Tajani, sommerso dall'indignazione delle opposizioni per aver detto sono state condannate 3 persone, non l'Egitto. È solo la fotografia della sentenza, replica le polemiche il vice premier. Vogliamo giustizia, ma è la diplomazia, non il clamore, che ottengono risultati, come per Patrick Zaki.
8: Ma non è che agire con diplomazia e con discrezione significa non agire.
7: Dopodiché Tajani si dice pronto a riferire in Parlamento, come chiedono a gran voce le opposizioni in aula al Senato, il capogruppo 5 Stelle Pirondini.
9: Il ministro Tajani venga in quest'aula a riferire e soprattutto diciamo che la verità e la giustizia per Giulio Regeni non la chiede soltanto la famiglia, la chiede l'Italia.
7: Tajani ha perso un'altra occasione per tacere. È evidente la responsabilità del governo di Al-Sisi, afferma la Dem Elie Schlein. Verdi Sinistra poi chiede le dimissioni del ministro degli esteri, Noemi Giunta, GR1.
1: L'Europarlamento rende omaggio a David Sassoli dedicandogli un edificio a Bruxelles. Mattarella ne elogia la visione e rilancia la necessità di istituzioni europee più forti, un richiamo ai valori e alla memoria che passa anche da Marzabotto con la commemorazione delle vittime dell'eccidio nazifascista.
10: Noi non dimentichiamo, non dimenticheremo mai. Le parole del presidente Mattarella a 82 anni dalla strage di Marzabotto sono un invito a fare memoria per evitare che simili tragedie possano ripetersi. Un rischio, questo, che il capo dello Stato non esclude in un momento in cui le guerre travolgono regole e argini e fanno regredire intelligenze e ogni senso di umanità. Ricordare diventa dunque indispensabile perché sottolinea lo sterminio ad opera delle forze naziste spalleggiate dai fascisti fu causato da miti razzisti e da una strategia di annientamento di intere popolazioni. Ma ricordare, scrive in un altro messaggio, è anche il modo di celebrare figure che hanno fatto della cultura e del dialogo il loro punto di forza, come David Sassoli, che da presidente del Parlamento di Strasburgo si batté per una integrazione europea più efficace e seguendo le sue idee, avverte Mattarella, proprio l'Unione deve essere rafforzata, visto che l'aggravarsi dei conflitti mette a rischio l'orizzonte di pace costruito finora. Valentino Russo, GR1.
1: Alessandro Di Battista rivela di avere un tumore al cervello. L'ex deputato 5 Stelle, che si è sentito male a Cuba per un edema cerebrale, e lì è stato operato. Ringrazia Giorgia Meloni e il governo per il comportamento ottenuto durante la malattia e definisce indegna la polemica sul suo rientro in Italia e sulla possibile candidatura frena. Ora la priorità è curarmi. Rai Radio 1, a 12:10 ci spostiamo negli Stati Uniti. Alla Casa Bianca l'incontro di Trump con i vertici delle grandi aziende tecnologiche e dell'intelligenza artificiale. Il corrispondente.
11: Credo che stiamo assistendo a una robusta autoregolamentazione, dice Trump, e loro lo capiscono. Loro, è riferito ai vertici delle principali aziende americane, dunque mondiali, dell'intelligenza artificiale, da Elon Musk a Jensen Huang di Nvidia, da Zuckerberg di Meta a Amo Dei di Anthropic. Sono tutti reduci da un pranzo di lavoro voluto da Trump, insieme al presidente della Camera dei Rappresentanti, Johnson, per discutere di intelligenza artificiale, o superintelligenza, come ci tiene a ribattezzarla Trump, in un momento in cui crescono gli allarmi su alcuni rischi di questa tecnologia da parte degli stessi addetti ai lavori e anche le preoccupazioni di una fetta dell'opinione pubblica. Il presidente vuole mandare un messaggio rassicurante, innanzitutto con un documento firmato insieme ai colossi del settore che promette meccanismi di revisione interni ed esterni alle aziende per i modelli di frontiera della nuova tecnologia, e poi annunciando che le stesse aziende si faranno carico di aiutare finanziariamente, per esempio, le comunità che ospiteranno i contestati data center. Infine, Trump insiste su un altro punto fermo. Sull'AI gli Stati Uniti non possono perdere la competizione con la Cina. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
1: Nuove tensioni tra la Russia e la NATO. Al centro del contrasto Kaliningrad, lingua di terra russa tra Polonia e Lituania.
12: Ad agitare la Russia sono le esercitazioni della NATO nella regione di Kaliningrad. In una lettera, Mosca accusa l'Alleanza Atlantica di provare a isolare l'exclave russa dal resto del suo territorio e avverte: simulazioni di questo tipo aumentano il rischio di uno scontro armato diretto. Siamo pronti a difendere Kaliningrad con tutto il nostro arsenale. Nessuna nostra attività è un rischio per la Russia, risponde la NATO. Siamo un'alleanza difensiva. Ma Mosca continua ad alzare i toni. Il ministro degli esteri Lavrov dichiara che l'Europa sta portando avanti una guerra contro di loro e l'Estonia accusa: è stato un sabotaggio russo l'incendio appiccato ad agosto in un'azienda di robotica di Tallinn. Il Cremlino nega. Sul piano diplomatico qualcosa però si muove. L'inviato russo Dmitriev ha incontrato funzionari statunitensi statunitense a Washington per parlare di pace, mentre il presidente Trump, secondo la testata The Atlantic, punterebbe a un accordo con Mosca per il rilascio di detenuti politici in cambio di un allentamento delle sanzioni americane. Livia Liberatore, GR1.
1: Nomina storica in Marocco. Fatima Zahra El Mansouri sarà la prossima premier del Regno Nordafricano.
8: L'annuncio è arrivato dal Palazzo Reale a una settimana dalle elezioni legislative, un'attesa insolitamente lunga per il Marocco, ma infine l'incarico di guidare il governo è stato conferito a Fatima Zahra El Mansouri, 50 anni, avvocata, già ministra e attuale sindaca di Marrakech. Nelle sue prime parole da premier designata, l'assicurazione che si metterà subito al lavoro, il primo compito quello di trovare una maggioranza parlamentare. Il suo partito dell'autenticità e della modernità, di centrodestra, vince delle elezioni, controlla solo 97 seggi su 395 alla Camera. Le trattative non si annunciano facili, ma è la stessa prima ministra a riconoscere che il paese chiede risposte. Soprattutto lo fanno i giovani, protagonisti di forti proteste nel passato recente e disillusi dalla politica, come molti concittadini. Meno del 40% ha partecipato all'ultima tornata elettorale. A Mansouri, leader dal profilo nuovo ma dalla lunga militanza politica e proveniente da una famiglia dell'elite marocchina, il difficile compito di far cambiare loro idea. Davide Maggiore, GR1.
1: Il giallo della Ricina. Gianni Di Vita, marito e padre delle due donne avvelenate a Pietracatella Campobasso, è stato più volte sentito dagli investigatori e i suoi studi sono stati perquisiti.
13: In poche ore Gianni Di Vita si è recato in questura a Campobasso per 3 volte. Gli agenti hanno perquisito i suoi 2 uffici a Pietracatella e Campobasso. In quest'ultimo ufficio Di Vita lavorava con la moglie ed è qui che avrebbero sequestrato la borsa della donna rimasta nello studio del marito dopo la sua morte. Era tra gli oggetti che gli investigatori cercavano, importanti per le informazioni che aiuteranno a ricostruire la vita della donna, la sua attività professionale, rapporti e relazioni. Le indagini da 9 mesi cercano di capire chi abbia ucciso con il veleno nei giorni a ridosso di Natale Sara Di Vita, 15 anni, e la moglie di Di Vita, Antonella De Jelsi. L'ex sindaco di Pietracatella, che non è indagato, ha consegnato 2 computer e una chiavetta agli investigatori. Uscito dalla questura, però, non ha voluto rilasciare dichiarazioni.
14: Non ho nulla da dichiarare qui, nessuna.
13: La procura di Larino intanto indaga per duplice omicidio premeditato, al momento però senza indagati. Elena Paba, GR1.
1: Caso Garlasco, scontro sulle analisi del 2007. I risultati, secondo la procura, sarebbero stati nascosti dal RIS. La difesa di Stasi studia l'istanza di revisione, mentre i legali di Andrea Sempio si preparano alla richiesta di rinvio a giudizio.
15: Studi legali al lavoro anche se su fronti diversi. La difesa di Alberto Stasi guarda la richiesta di revisione del processo puntando sulla propria consulenza, ripresa dalla Procura di Pavia, secondo cui i RIS di Parma, che nel 2007 analizzarono tutti i reperti, avrebbero omesso che 2 test da loro effettuati smentivano che sui pedali della bici di Stasi ci fosse il DNA della fidanzata. Questo fu uno dei 7 indizi decisivi che portarono alla condanna del bocconiano. La sua avvocata Giada Bocellari.
16: Io sono veramente indignata. Quel dato porta a privare della libertà personale Alberto Stasi.
15: Ora le accuse della procura sono tutte contro Andrea Sempio.
17: Mio figlio con l'omicidio di Chiara Poggi non c'entra assolutamente niente.
15: La madre, Daniela Ferrari, lo difende nonostante gli elementi in mano alla procura. Tra questi, l'orma di una scarpa sulla scena del crimine e l'ormai nota impronta 33. Per chi indaga, l'avrebbe lasciata l'assassino.
17: A noi non interessano perché mio figlio è innocente. Non ci interessa niente. L'unica cosa che noi siamo sicuri è che mio figlio è totalmente estraneo.
15: Claudio Vigolo, GR1.
1: Le indagini sulla morte del ladro ucciso nella notte tra il 19 e il 20 settembre durante un tentativo di furto a Baldissero d'Alba, in provincia di Cuneo. Secondo la perizia balistica, il proprietario della cascina, Roberto Mollo, avrebbe esploso 12 colpi da una distanza di non più di 14 metri, sparando dal suo balcone in direzione delle luci degli intrusi. I carabinieri ne hanno trovate 3, una delle quali vicino al cadavere di Lazzari. La strage di Ustica è il giorno dell'udienza davanti al giudice per le indagini preliminari, nella quale la Procura di Roma ritirerà la richiesta di archiviazione della nuova indagine dopo che la Francia ha annunciato che collaborerà sul caso. Il DC9 dell'Itavia precipitò in mare il 27 giugno del 1980, 81 morti, tra cui 11 bambini. Prosegue all'Aquila il Pri Italia, il concorso organizzato dalla RAI che premia le migliori produzioni radio, TV e web delle emittenti pubbliche di tutto il mondo. Tra gli eventi della seconda giornata, l'anteprima di Rai Fiction Celestino V, l'eremita che diventò Papa con Michele Placido e il convegno Uniti contro la disinformazione con l'intervento dell'amministratore delegato della RAI Giampaolo Rossi.
18: Il mondo in cui noi viviamo, quello delle piattaforme, quello che siamo abituati a consumare ogni giorno, appunto, dal momento in cui ci svegliamo fino alla sera prima di andare a letto, qualcuno anche mentre dorme, e sta moltiplicando in maniera straordinaria la possibilità di accesso, di partecipazione, ma anche di espressione, ma anche reso possibile la circolazione di immense quantità di contenuti che sono privi di mediazione professionale, di verifica. È per questo che si rende necessario ricongiungere l'informazione al giornalismo, perché il giornalismo non coincide sempre con l'informazione. L'informazione può esistere, abbiamo detto, senza giornalismo. Il giornalismo è invece ciò che conferisce all'informazione affidabilità, metodo, credibilità e responsabilità.
1: La musica. Vasco Rossi annuncia un nuovo album dal vivo. Si intitolerà Vasco Live 2026 di Essential e uscirà il 27 novembre. Ad anticiparlo questo venerdì sarà un nuovo video di Marea insieme al singolo dal vivo, una super news in anteprima abusiva esclusiva planetaria, ha scritto ironicamente il comandante sui social. Canzone del 1996, Marea era stata eseguita per la prima volta live proprio nel tour di quest'anno. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Simona Grossi, coordinamento edizione Francesca Giannini, in regia Daniele Di Noia e Marco Mascia. Ora lo sport è da Sonia Oranges. Buon proseguimento d'ascolto.
19: GR1 Sport.
20: Un cordiale saluto da Massimo Barchiesi. In apertura le notizie che arrivano dall'Inghilterra e che mettono seriamente nei guai il Manchester City, perché una commissione indipendente della Premier League ha giudicato colpevole il club di tutte le 115 accuse relative alle gravi violazioni sistematiche delle norme finanziarie della Lega nelle 9 stagioni tra il 2009 e il 2018. Il City si è dichiarato innocente e presenterà appello. Non sembrano a rischio i titoli vinti dal club, che comunque rischia una sanzione sportiva molto pesante, dalla maxi penalizzazione fino all'espulsione dalla Premier League. La nazionale è rientrata a Coverciano dopo la splendida vittoria in Nations League sulla Turchia, azzurri proiettati alla sfida di venerdì contro la Francia allo Stade de France, ma con un problema dell'ultima ora, l'inviato.
21: Tra i migliori contro la Turchia era Raspadori, ha lasciato Coverciano, Mancini l'aveva sostituito. Un problema fisico, gli esami hanno certificato l'impossibilità di recuperare per le prossime due partite. Si è allenato chi non ha giocato a Bursa, per gli altri il recupero in piscina. Tra loro il migliore in campo, con gol al debutto, Michael Caiode, 22 anni, da Borgomanero Novara, ha colto un attimo lungo una vita di scelte ambiziose ma impegnative. Ripartire dalla Serie D in Piemonte al Gozzano, dopo aver fatto le giovanili con la Juventus, il passaggio alla Fiorentina, poi il Brentford in Premier, dove è diventato insostituibile. Dopo la vittoria in Turchia era felice.
22: Il lavoro paga sempre, penso sia stata, diciamo, la ciliegina su tutto il lavoro che ho fatto, ma ovviamente, ripeto, non ho ancora fatto nulla, la strada è ancora lunga, una partita non conta niente, bisogna continuare a lavorare così.
21: Il terzino che spinge, lui a destra, Spinazzola a sinistra nell'Italia del 2021, una delle mosse vincenti di Mancini.
22: Come ci ha disposto il mister, penso sia stato veramente veramente intelligente.
21: E entusiasmo e ottimismo sconfinati, c'è la Francia venerdì.
22: Non vediamo l'ora di giocare contro una delle squadre più forti al mondo e penso sarà una grande partita.
21: Firenze con Massimo Vasciaveo, Daniele Fortuna, GR1.
20: Nelle partite di Nations League giocate ieri sera, da segnalare la larga vittoria della Spagna per 4-1 sulla Croazia, con Lamine Yamal grande protagonista, doppietta e assist. Tutto facile anche per l'Inghilterra, che ha vinto in Repubblica Ceca 2-0 e poi netto 3-0 esterno della Svizzera sulla Scozia. Ora è ufficiale Alberto Gilardino, il nuovo allenatore del Parma, sostituisce lo spagnolo Carlos Cuesta, che si è separato in modo consensuale con il club emiliano. Basket. Un canestro sulla sirena di Devon Hall ha regalato la vittoria all'Olimpia Milano sulla Virtus Bologna 87-85 nel derby italiano valevole per la seconda giornata di Eurolega. In Eurocup, ottimo esordio per Trento, Corsara in Lituania contro il Neptunas 76-73 e per Venezia che al Taliercio ha travolto i tedeschi del Francoforte 104-72. Infine la Formula 1, la Ferrari fa quadrato intorno a Frederic Vasseur confermandolo team principal nonostante le aspre critiche che lo hanno coinvolto per la mancanza di risultati. Intanto un ex pilota della Rossa, Fernando Alonso, ha rinnovato di un altro anno il contratto con l'Aston Martin e avrà come compagno di squadra ancora Lance Stroll, pure lui con il contratto prolungato. Per Alonso la prossima sarà la stagione numero 24 in Formula 1 a 46 anni. Termina qui la pagina sportiva, a voi tutti la più serena buonanotte.
0: La notte in viaggio con Rai Radio, musica, news e pubblica utilità.

0: Curiosity Kill the Cat, Ordinary Day, a mezzanotte 27 minuti. Questo è un gold internazionale che non si ascoltava da un po' e insomma siamo contenti di ascoltarlo, e fa da sigla, da brano propedeutico per quella, sì, che è la notte in viaggio del nostro
1: Alessandro. È la tua sigla di chiusura o la mia sigla di apertura?
0: Rimettiamola la canzone, quindi facciamo un pochino l'uno. Tanto c'è un bel rullo di tamburi all'inizio, quindi sì, potrebbe essere perfetta, perfetta. Sì. Allora, carissimo Alessandro, sì, De Gerardis, vedo che sei di rosso vestito, esatto, rosso di notte, no, quella era rosso di sera.
1: No, assolutamente. Sì, no, sono di rosso vestito.
0: Sei un po' milanista questa sera.
1: Rosso nero.
0: Ma tu, sì, ma il tuo cuore batte?
1: No, batte sul pianoforte il mio cuore.
0: Meno male, va.
1: Però senza nessuna allusione alla Juventus, perché i tasti del pianoforte
0: sono bianconeri. Il tuo pianoforte, sì, è rosso nero.
1: No, assolutamente. È normalissimo.
0: Bene, allora, cosa ci dobbiamo aspettare in questa notte in viaggio di Alessandro De Gerardis? Perché sono sempre speciali le notti in viaggio.
1: Sì, ma dipende da quello che succede, naturalmente. Io vado molto, molto in diretta seguendo le varie agenzie, le varie notizie, quindi cerco sempre di dare notizie piuttosto fresche durante la notte. Quindi vedremo, anche per me è un punto interrogativo sempre.
0: E quindi 348, sì, 103 1010, certo, carissimi ascoltatori, carissime ascoltatrici, tenete compagnia al nostro Alessandro De Gerardis. La cosa è reciproca, la trasmissione la fanno anche loro.
1: Ah, sicuramente, è a doppio senso. Allora, grazie caro Simone, e naturalmente buon riposo. Io saluto.
0: Stai dicendo che ne ho bisogno?
1: Guarda, sta aspettando.
0: E sta lì col tempo.
1: Mi vuoi dire chi sono? Francesco Pantaleo, la parte tecnica, eccola. Oh,
0: ah,
1: benissimo.
0: Ma c'è il nome dietro come grandi, c'è il 10.
1: Sì.
0: C'è il 10, sì, come Roberto, sì, Baggio.
1: Esatto.
0: Io sono fermo lì per il calcio.
1: Sì, ma anch'io un poco più avanti. Benissimo, allora Simone, buonanotte.
0: Buonanotte.
1: Noi abbiamo subito la musica, Irama, Cabana.

The Strokes con Lonely in the Future. E allora vediamo subito la situazione pedoni sulla tangenziale di Bologna tra lo svincolo 4 bis aeroporto Marconi e lo svincolo 5 quartiere Lame in direzione sud, quindi verso l'autostrada A14. Poi abbiamo la diramazione per Ferrara interessata da un veicolo in fiamme, attenzione, siamo a chilometro 6 e 300, proprio nel bivio con la statale 16 Adriatica nello svincolo di uscita per chi proviene dalla A13. Incidente poi in A1 tra Cassino e San Vittore in direzione di Napoli, chilometro 671 e 200. Queste le poche notizie in nostro possesso, poi naturalmente abbiamo varie chiusure che vedremo nel corso della notte. Vi ricordo tra poco meno di un'ora l'appuntamento con Paolo Barillari e Camionisti.

Fino all'imbrunire i Negramaro, questa canzone che sembra stare proprio sul confine tra la luce e il buio, quando il giorno lentamente si ritira e arrivano i pensieri che avevamo tenuto lontani relativi alla notte. Giuliano Sangiorgi qui canta proprio l'attesa, il desiderio di ritrovarsi, ritornare a riconoscersi anche dopo una distanza. E forse la notte serve tutto sommato anche a questo, a lasciare un po' di spazio alle cose che durante il giorno non riusciamo ad ascoltare. Quindi Negramaro fino all'imbrunire, noi invece l'imbrunire ce lo siamo lasciati dietro da un bel pezzo e infatti abbiamo a che fare con le chiusure della notte. Allora iniziamo dalla 1, dove nell'allacciamento con la tangenziale est esterna di Milano abbiamo la chiusura sia in direzione nord che sud. Chiuso il bivio tra il raccordo di Piacenza Sud e la A21 in direzione nord e in direzione sud, tratto chiuso in A4 tra Sesto San Giovanni e Monza in direzione di Brescia, chiuso anche lo svincolo di Sesto San Giovanni in entrata in entrambi i sensi, tratto chiuso sulla 5 tra Aosta Ovest e il Monte Bianco, chiuso anche lo svincolo di Aosta Ovest verso il Monte Bianco, mentre il tratto tra Monte Bianco Aosta Ovest è chiuso in direzione anche di Torino. Uscita chiusa sulla 7 a Serravalle Scrive, in uscita da Genova, in entrata chiusura anche verso Milano, in A7 chiusura tra Ronco Scrive e Busalla verso Genova, sulla 8 chiuso lo svincolo di Legnano in uscita da Milano, chiuso anche il tratto tra la diramazione Gallarate Gattico e Castronno, chiusura anche di Cavaria in entrata in entrambi i sensi, anche Solbiate Albizzate chiusa totalmente in uscita, e poi è chiuso il nodo con lo svincolo del lago di Varese in direzione nord per le provenienze da Milano. Sulla diramazione Gallarate Gattico è chiuso il bivio con la 8 in direzione sud per chi proviene dalla 26, chiuso anche il tratto tra Besnate e la 8 in direzione sud, chiusura dello svincolo di Besnate in entrata in entrambe le direzioni, chiuso il bivio tra la 9 e la 8 in direzione sud per le provenienze da Como, sulla 9 chiusa anche fino Mornasco in entrata in entrambi i sensi, chiuso il tratto tra lago di Como e Como Centro in direzione di Lainate. Ci fermiamo momentaneamente qui, ce ne sono tante altre di chiusura, le vedremo tra poco.

Rai con Genesis, un brano del 2024 molto intenso, anche ambizioso, direi quasi un piccolo viaggio in più movimenti, perché avete sentito c'è soul, c'è jazz, c'è pop e suggestioni anche orchestrali che si incontrano e cambiano continuamente atmosfera. Non cambia invece l'atmosfera delle chiusure che purtroppo imperversano durante la notte, ma come dico spesso, bene che vengano effettuate di notte proprio perché c'è meno traffico e quindi si lavora naturalmente affinché la sicurezza sia sempre in primo piano. E allora abbiamo visto una parte di chiusure, continuiamo a vederne in A26 tratto chiuso tra la 10 e Ovada in direzione di Gravellona Toce, in A26 chiuso anche il tratto tra Gemme e Borgomanero in direzione di Gravellona. E poi chiuso lo svincolo di Meina in entrata verso Gravellona Toce, in alternativa consigliamo l'entrata di Carpugnino per i soli veicoli leggeri, mentre per tutti i veicoli consigliamo di utilizzare l'entrata di Baveno. Meina è chiusa anche in uscita per le provenienze da Genova e in alternativa consigliamo l'uscita di Carpugnino per i veicoli leggeri, mentre per tutti i veicoli consigliamo di utilizzare l'uscita di Baveno. È chiuso anche il tratto tra Baveno e Aruna in direzione di Genova. Poi abbiamo la diramazione Predosa Bettola interessata da una chiusura tra Novi Ligure e il bivio con la 7 in direzione est. È chiuso anche il bivio tra la diramazione Stroppiana Santià e la 26 in direzione sud. Sulla 10 chiusura tra Genova Aeroporto e Genova Pra in direzione della Francia, mentre in direzione di Genova è chiuso il tratto tra Varazze e Arenzano. Il raccordo tra la 10 e la 6, siamo a Savona, chiuso in direzione est per le provenienze da Ventimiglia, tratto chiuso anche in A12 tra Genova Est e Genova Nervi direzione Livorno. Andiamo poi a Reggio Emilia sulla 1, dove abbiamo la chiusura totale in entrata, mentre è chiusa in uscita solo per le provenienze da Bologna. È chiuso il bivio tra la 1 e il raccordo di Casalecchio, siamo a Bologna, interessa chi è diretto a sud e provenendo da Milano. Questa notte è chiuso il tratto appenninico della 1 tra Aglio e la variante di Valico in direzione di Bologna. In A4 chiusura in uscita di Castegnato per le provenienze da Brescia. Ricordiamo in A14 la chiusura tra il raccordo di Casalecchio e Bologna Borgo Panigale in direzione nord, Faenza chiusa in entrata in entrambe le direzioni e sulla diramazione per Ravenna è chiuso il tratto tra Bagnacavallo e Fornace Zarattini, con chiusura anche degli svincoli di Fornace Zarattini in uscita da Ravenna e in entrata verso la 14. Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore.

0: Ore una.
1: GR1.
2: Ben trovati da Pierfrancesco Pensosi. Apriamo con le novità per quanto riguarda il blocco del prezzo deciso da Eni anche sulle bollette. Meno 30% per 2 anni ed è subito sfida con Enel e A2A. Caro carburanti, anche Quoto invece mette un tetto ai prezzi. E sull'energia l'appello di Giorgia Meloni, chi può dia una mano contro i cari. Intanto la Premier a Praga torna sul caso Regeni, chiudere con l'Egitto allontana l'obiettivo. E le tensioni internazionali e lo shock energetico hanno conseguenze sui titoli pubblici. Lo spread italiano supera la soglia dei 100 punti base per la prima volta dalla primavera del 2025. Balzo dei rendimenti dei buoni decennali a 4,6. Sotto pressione la Francia con lo spread sul Bund a 119 punti. Giorgetti richiama la cautela sul debito e rivendica la prudenza sui conti degli ultimi 4 anni. E tensione tra Russia e la NATO. Mosca scrive all'Alleanza Atlantica e si dice pronta a utilizzare tutto il suo arsenale per difendere Kaliningrad. Nessuna nostra attività è un rischio per l'enclave, risponde la NATO. Siamo un'alleanza difensiva. E i colossi della IA, la Casa Bianca, ha firmato un accordo moralmente vincolante sulla sicurezza. Intanto Trump cambia ufficialmente il nome in superintelligenza. E veniamo alla cronaca svolta nel giallo della vicina Pietra Catella, perquisita a casa e studi di Gianni Di Vita, marito e padre delle 2 donne morte avvelenate. L'uomo non è indagato, gli investigatori hanno acquisito documenti e materiale digitale. Alessandro Di Battista rivela di avere un tumore al cervello, ex deputato 5 Stelle che si è sentito male a Cuba per un edema cerebrale ed è stato operato. Ringrazia Giorgia Meloni e il governo per il comportamento tenuto durante la malattia e definisce indegna la polemica sul suo rientro in Italia. Sulla possibile candidatura frena, ora la priorità è curarmi. Marocco, scelta storica, l'avvocata Fatima Zahr El Mansouri è incaricata di formare il governo, è la prima donna premier del paese. Infine il calcio con il terremoto in Premier League per la commissione indipendente. Manchester City colpevole di gravi violazioni finanziarie rischia ora sanzioni storiche, il club invece annuncia ricorso. Ed è tutto, prossimo appuntamento con l'informazione alle 2, ora vi lascio alla notte di Radio 1 con la nostra Alma Manera.
3: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
4: I più programmati su Rai Isoradio.

Sei bellissima, era il 1975 quando Loredana Bertè trasformava queste due parole in una canzone intensa, tormentata, indimenticabile, una voce graffiante ma capace di raccontare tutta la fragilità di un amore. Continuiamo il nostro giro di chiusure attraverso i lavori, i vari cantieri che interessano le autostrade italiane. Allora, eravamo arrivati dalle parti di Bologna, ripartiamo da qui, raccordo di Casalecchio chiuso tra Bologna, Casalecchio e il Bivio a 14 in direzione sud. Sulla tangenziale di Bologna sono ancora segnalati i pedoni tra Aeroporto Marconi e quartiere Lame in direzione sud. Poi abbiamo la A13 interessata da chiusura tra Altedo e Ferrara Sud verso Padova, chiusa anche tra Occhiobello e Ferrara Nord verso Bologna, chiuso anche lo svincolo di Occhiobello in entrata verso Bologna. Sulla diramazione per Ferrara, veicolo in fiamme, lo ricordiamo, nel bivio con la statale 16 Adriatica in uscita per chi proviene dalla A13. Poi mi sposto nella zona della 27 intorno a Treviso, infatti Treviso Sud è chiusa in uscita da Venezia e in entrata verso Belluno. Sulla 23 chiusura tra Pontebbe e Carnia in direzione sud verso Palmanova. Andiamo poi sulla 1 dove è chiuso il tratto tra la variante Rivalico e Aglio in direzione di Bologna, entrata chiusa in A1 a Firenze Scandici direzione Roma, poi corsie chiuse nella complanare di Firenze Impruneta tra Firenze Sud e Firenze Scandici verso Bologna. Attenzione, giunge adesso notizia di un veicolo contromano proprio lì da quelle parti tra Firenze Sud e Incisa Reggello in direzione di Roma. Siamo all'altezza del chilometro 303. Tratto chiuso tra Incisa Reggello e Valdarno verso Roma, chiusura tra Fabro e Chiusi verso Firenze, chiuso lo svincolo di Orte in entrata verso Roma, chiusa anche Colleferro in uscita da Roma. Risolto l'incidente tra Cassino e San Vittore in direzione di Napoli, abbiamo sulla diramazione Roma Nord la chiusura degli svincoli di Fiano Romano in entrata verso il raccordo e in uscita dal raccordo, diramazione Roma Sud chiusura tra Grande Raccordo Anulare e Monte Porzio Catone in direzione sud. Torniamo in A14, tratto chiuso tra Rimini Sud e Rimini Nord verso Bologna, chiusi anche gli svincoli di Pesaro in uscita ad Ancona in entrata verso Bologna, tratto chiuso tra Senigallia e Marotta in direzione di Bologna, chiusa l'uscita di Porto Sant'Elpidio per le provenienze ad Ancona, tratto chiuso tra Pedaso e Grottammare in entrambi i sensi. E dall'Adriatico ci spostiamo al Tirreno, sulla 12 chiusura tra Colle Salvezza e Rosignano Marittimo in direzione sud, riaperta prima del previsto Civitavecchia Nord sulla 12 Roma Tarquinia. Toscana in A11 Prato Est chiusa in uscita da Pisa in entrata verso Firenze, chiuso anche il tratto tra Montecatini Terme e Pistoia verso Firenze, e sul raccordo di Firenze Nord chiuso il tratto tra Firenze Nord e il bivio con la 11 in direzione est. Altro stop, altra musica, Nothing But Thieves con A Different Kind of Happiness.

Atmosfere eleganti, sofisticate, quasi sospese nel cuore della notte erano i The Fuzz con Need to Be Strong, quel loro inconfondibile incontro tra jazz, elettronica, lounge e soul, perfetto per accompagnare chilometri e pensieri quando intorno tutto rallenta. Allora, vi ricordo, nel bivio con la statale 16 Adriatica sulla diramazione per Ferrara c'è un veicolo fermo che aveva preso fuoco al chilometro 6 e 300, in uscita per chi proviene dall'autostrada a 13. Allora torniamo ad aggiornare un po' di chiusure e andiamo a questo punto nel nodo tra la 24 e la A1, quindi siamo alle porte est della capitale, dove è chiuso il nodo in direzione ovest da Teramo, in direzione est da Roma. Sulla 24 poi troviamo la chiusura di turni in parte in uscita da Teramo in entrata verso Roma, chiuso anche il tratto tra San Gabriele Colledara e Assergi in direzione di Roma, quindi non si transita all'interno anche del traforo del Gran Sasso. Sulla Firenze Pisa Livorno chiuso lo svincolo di Ponte d'Era Est in uscita per entrambe le provenienze, poi tangenziale est di Roma chiuso il bivio con l'allacciamento a 24 in direzione sud per chi proviene da Via Salaria. In A1 tra Santa Maria Capo Avetere, Caserta Nord verso Napoli, tratto chiuso direzione sud, e poi abbiamo la chiusura tra il nodo di Villa Literno Pomigliano e il nodo di Acerra Fragola in direzione di Napoli. Sulla diramazione di Capodichino, chiusura tra Capodichino e l'inizio della tangenziale napoletana in direzione di quest'ultima. Diramazione di Capodichino, chiuso anche lo svincolo di Capodichino in entrata verso l'autostrada del Sole. E poi andiamo proprio sulla tangenziale di Napoli, dove troviamo chiusi gli svincoli di Agnano in entrata verso Pozzuoli, Italia 90 in entrata in entrambi i sensi, Camaldoli in entrata verso Capodichino, e poi i tratti Agnano-Cuma verso Pozzuoli, Camaldoli-Arenella verso Capodichino e il tratto tra la fine della tangenziale e lo svincolo di Capodichino in direzione di Pozzuoli. Altre chiusure al sud, Bari Sud, Bari Nord in A14 chiusa verso Pescara, in A16 chiusura di Cerignola Ovest in uscita per entrambe le provenienze in entrata in entrambe le direzioni. Vediamo poi che sì, praticamente abbiamo esaurito il nostro giro di chiusure, sono diverse. Vi ricordo, oltre alle chiusure, il veicolo contromano ancora segnalato in A1 tra Firenze Sud e Incisa Reggello in direzione di Roma, e ancora sono segnalati questi pedoni sulla tangenziale di Bologna tra lo svincolo 4 bis aeroporto Marconi e lo svincolo 5 quartiere Lame in direzione sud verso la A14. Tra pochissimo arriverà il nostro Paolo Barillari con Camionisti, adesso invece arrivano i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, Scusa, Lo Siento.

0: Benvenuti a Camionisti. Oggi parliamo di due progetti, di due documenti che sono stati mandati alle autorità. Un primo documento parla della riforma del codice della strada e di come questa riforma del codice della strada può essere cambiata a difesa dell'intera categoria dei conducenti professionali. L'altro è un progetto integrato pilota per la modernizzazione, la protezione civile mobile e la sicurezza stradale collettiva. E adesso parliamo con due persone che sono esperte di questi due documenti perché ci hanno lavorato. Luigi Conte, coordinatore nazionale USB Autisti Riuniti, e Claudio Sensi, che ha un'azienda di autotrasporto, è vicepresidente di FAI Liguria e all'interno di FAI è membro della commissione ADR. Luigi, due documenti importanti. Vogliamo parlare prima di quello che tratta della riforma del codice della strada?
1: Grazie Paolo, io prima volevo fare una premessa. Purtroppo non ci è stato concesso tanto tempo, anche perché è stata resa ufficiale la comunicazione che hanno lanciato una consultazione pubblica per la riforma del codice della strada in data 7 agosto, proprio in concomitanza con le ferie. Quindi ho dovuto lavorare da solo, senza la collaborazione di tutte le persone che avrei voluto coinvolgere. Un lavoro che ho presentato l'11 settembre al MIT tramite la USB. Io sono coordinatore nazionale della USB Autisti Riuniti.
0: Perché serve qualche cambiamento al nuovo potenziale codice della strada?
1: Le cose più assurde è che ci vogliono responsabilizzare su cose che non competono all'autista dipendente, sia l'organizzazione del lavoro che la documentazione che la manutenzione non c'entra nulla con il nostro ruolo. E purtroppo, siccome il codice della strada responsabilizza il conducente, non ci ritroviamo addossate tante di quelle multe che spetterebbero all'azienda e non a noi.
0: E allora a questo punto ti rimballo le aziende, io devo passare il microfono a Claudio Sensi e chiedere intanto che rapporti ci sono tra te e Luigi, se state collaborando, se vi siete conosciuti da poco, e poi che cosa pensa un'azienda di autotrasporto del codice della strada e di quello che Luigi ha detto, cioè che la responsabilità di quello che succede in strada raramente dell'autista, spesso ricade sulle spalle dell'azienda.
2: Dunque, con Luigi ci conosciamo da poco, ci siamo conosciuti in concomitanza con la pubblicazione di un manifesto in 10 punti di rinnovamento dell'autotrasporto che ho curato nei mesi scorsi con un altro professionista, Sergio Gruic, e abbiamo iniziato un'interlocuzione sui temi comuni, quindi più che altro il registro sanzionatorio, la tutela delle aziende, riforma del codice della strada, parlando di noi, della FAI, la Federazione Autotrasportatori Italiani. La FAI si è mossa attivamente ai tavoli istituzionali, nelle sedi parlamentari in merito alla riforma del codice della strada. Le battaglie principali sono state quella sulla sospensione breve della patente. La posizione della FAI è sia di spinta alla digitalizzazione e semplificazione, bisogna ridurre il carico di sanzioni formali e documentali a carico delle aziende di autotrasporto, ma bisogna anche obiettivamente semplificare questo sistema sanzionatorio e tutelare chi guida, che percorre ogni anno decine di migliaia di chilometri e ha una probabilità statistica molto più alta di incorrere in lieve infrazioni che tuttavia cumulate possono comportare sospensione della patente e a livello poi pecuniario andare ad azzerare il reddito da lavoro dipendente.
0: Luigi Conte, tu sei un autista dipendente. Parliamo di sospensione della patente. Voi avete due documenti che vi permettono di lavorare: la patente e la carta di qualificazione del conducente. Se fate qualcosa di sbagliato, la patente vi viene ritirata.
1: Questa è proprio una delle strutture più grosse che volevamo correggere rispetto alla sospensione breve della patente introdotta con la vecchia riforma. Qui non si fa assolutamente niente, anzi si vanno a inasprire ulteriormente le sanzioni. Per quello che riguarda il discorso della patente, che ci tocca fortemente, il fatto che noi siamo disposti anche a essere penalizzati con una doppia sanzione, ma noi abbiamo bisogno di lavorare, il nostro lavoro è la guida, quindi noi abbiamo chiesto la possibilità che una sanzione alternativa la debba imporre il prefetto, ma ci devono mettere in condizione di lavorare.
0: Luigi, volevo che tu ci dicessi quali sono altri due punti critici secondo te, secondo voi, del possibile nuovo codice della strada.
1: Due che veramente mi preoccupano: quello che viene addossato al conducente dipendente l'onere di dover ripulire la strada da eventuali dispersioni di carico, pertanto scattano le multe al conducente. L'altra cosa assurda è che in base alla dimensione del camion, se è superiore a 30 tonnellate oppure se trasporta in ADR, le sanzioni vengono maggiorate. Sembrerebbe che questo codice della strada sia solo punitivo e non educativo ai fini del rispetto della sicurezza stradale.
0: Claudio Sensi, Luigi Conte, ci fermiamo per la nostra pausa, musica, aggiornamenti sul traffico, torniamo da voi tra poco.

0: con Chase the Sun. Una buona notizia: non c'è più il veicolo contromano in A1 tra Firenze Sud e Cisareggello in direzione di Roma. Ricordiamo però un incidente al chilometro 117.3 della 14, in cui è rimasto coinvolto un solo veicolo. Siamo tra Rimini Sud e Rimini Nord, direzione Nord Bologna. Seconda parte di Camionisti.
1: Tornati all'ascolto di Camionisti, oggi due ospiti con noi, un autista e un imprenditore con un'azienda di autotrasporto, Luigi Conte, che è il coordinatore nazionale di USB Autisti Riuniti, e Claudio Sensi, azienda di autotrasporto Merci Pericolose, vicepresidente di Fai Liguria, all'interno della quale è membro della commissione ADR. Claudio Sensi, hai sentito nella prima parte della trasmissione, abbiamo chiuso con Luigi che puntualizzava alcuni aspetti che penalizzano gli autisti. Ma è anche il codice della strada a rendere difficile trovare autisti giovani per sostituire quelli che vanno in pensione?
2: L'inasprimento delle sanzioni disincentiva chi si avvicina a questa professione. Immaginare, soprattutto magari nell'ambito dei controlli in ADR, di esporsi per una mera disattenzione documentale a sanzioni che possono andare dai 2.000 agli 8.000 euro, sospensione della patente e tutto ciò che ne consegue, è disincentivante per chi già fa un investimento notevole per conseguire patente e CQC. In termini di tempo sono necessari almeno 12 mesi e in termini di esborso finanziario almeno 4.000 euro. Chi fa tutto questo lo fa per imparare una professione su strada, quindi con i dovuti rischi. Sapere che le sanzioni sono tutte inasprite è disincentivante. Posso però anche dire che rispetto al trasporto merci in ADR è giusto che ci sia un determinato livello di sanzioni. Tra l'altro quello che fa il codice della strada è di adeguarsi alle categorie di rischio a livello europeo.
1: Naturalmente, se noi parliamo di trasporto merci pericolose, l'autista ha un ruolo specifico nella sicurezza stradale, è lui che sa come operare in caso di perdita del carico, di incidente. Ma io vorrei tornare a Luigi Conte. Parliamo ancora di sospensione breve della patente. Voi non potete lavorare a quel punto per un certo periodo. C'è un rischio intanto che non si prenda lo stipendio, l'altro che magari si metta in crisi l'azienda di autotrasporto perché ha bisogno di personale per guidare, magari si rischia di perdere anche il posto di lavoro.
3: Hai centrato proprio il punto, perché oltre a penalizzare l'autista si penalizza l'azienda, in tanti casi si rischia di perdere anche la commessa. Noi abbiamo proposto delle sanzioni alternative che deve decidere il prefetto invece della sospensione breve alla patente, ma su questo tema ci sono altri argomenti come i falsi positivi sugli alcol test, sull'uso di farmaci che possono dare. Abbiamo comunque puntualizzato 30 controemendamenti.
1: Sempre Luigi Conte. Passiamo al secondo documento, anche questo inviato alle autorità, al Ministero, che parla di un progetto integrato per modernizzare l'autotrasporto, per la protezione civile mobile e la sicurezza stradale collettiva. Vediamo se riesce a sintetizzare in poche battute a che cosa mira questo documento.
3: Il progetto pilota, che io momentaneamente definisco Angeli della Strada, arriva da Pullman Down in cabina, ma a questo punto con tutta la tecnologia che si è sviluppata noi ci metteremo a disposizione come servizio di protezione civile mobile limitatamente ad un primo soccorso, perché la dotazione che dovrebbero integrare i mezzi hanno tutta la tecnologia per avere un defibrillatore. Ci mette veramente nelle condizioni di dare beneficio a tutti, agli autisti, alle aziende, al servizio sanitario che è fortemente carente, e soprattutto a salvare le vite della cittadinanza.
1: Luigi, in due battute, avete mandato questi documenti già ai referenti, quindi al Ministero?
3: Noi l'abbiamo mandato solo al Ministero, sì. Abbiamo detto c'è questa proposta che è veramente a beneficio di tutti, è una proposta di civiltà e che comunque non toglie niente a nessuno, anzi dà a tutti.
1: Chi volesse leggere questi documenti, progetti e proposte, dove può trovarli?
3: In questo momento io quelli come USB li ho messi a disposizione su gruppo Facebook USB Autisti Riuniti e anche all'interno di Telegram su un gruppo che si chiama New Deal dell'autotrasporto, ma questo è stato fatto solo da parte mia. Adesso è il momento di coinvolgere tutti quanti gli altri ed è per questo che io ho preso contatti con Claudio Sensi, che è una persona veramente capace e competente. Abbiamo analizzato quello che è il mio lavoro con quello che è il loro lavoro e abbiamo verificato che collimano in tutto, quindi abbiamo veramente la possibilità di aprire gli occhi a tutti e dire affrontiamo la questione come semplici operatori del settore e vediamo di coinvolgere quante più persone possibili.
1: Claudio Sensi, che possibilità ci sono che il Ministero risponda in tempi rapidi, prima delle elezioni politiche che saranno l'anno prossimo?
2: Dubito che ci saranno risposte, ma nel mentre su questa linea comune noi lavoreremo. La digitalizzazione non dovrà limitarsi solamente al controllo dei mezzi, gestione burocratica dei documenti e supportare chi vuole sanzionare il conducente o l'impresa. La digitalizzazione dobbiamo vederla come supporto indispensabile per semplificare il lavoro, migliorare la sicurezza e coordinare l'intera filiera logistica.
1: Claudio Sensi, imprenditore e vicepresidente di Fai Liguria, Luigi Conte, autista e coordinatore nazionale di USB Autisti Riuniti, grazie per essere stati con noi, buon lavoro e alla prossima. Chiude qui questa puntata di Camionisti, 351-525-8281 per i vostri WhatsApp vocali, da Federico Scoppio in regia e da Paolo Barilari al microfono, un saluto e ci sentiamo domani.

Una che ci sei era Biagio Antonacci. Tra poco ci sarà l'appuntamento con il GR1 delle 2, ci ritroveremo naturalmente insieme subito dopo. Intanto vi ricordo l'incidente in A14 tra Rimini Sud e Rimini Nord verso Bologna, e il veicolo che aveva preso fuoco ma che ancora si trova lì sulla diramazione per Ferrara, Bivio 16 Adriatica.